0: soli sei magnifica.
1: Bentornati live, Ernia con dedica, sono le 11 spaccate con il suono Stefano.
2: La macchina, delle, questo è il
1: della,
2: Q,
1: della polizia, della polizia che suona qui, qui, questo è proprio tutto quello che ci serve. In questo sabato mattina, 10 ottobre, con una presenza, cioè, direi... importante.
3: Molto. Oh madonna,
1: importante.
3: Che importante. Sono una povera stroppa.
1: Ah, ecco qua. Sta
2: eccola.
1: Lucrezia, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ti sei rimessa in piedi così velocemente, ma che dici?
3: Che bellissimo questo negozio.
1: Hai visto? Eh? Hai visto?
3: Questa è la prima volta.
1: E tu abiti qua vicino, tra l'altro.
3: Sì, però non guida.
1: Ho capito.
2: Però, ecco, vedi, questo mi porta subito a dire una cosa.
1: Eccoci.
2: Che... per esempio, vedi, Lucrezia
3: sì.
2: Non è che non va a fare la spesa, però lei magari va sempre nei suoi posti, no?
1: Come no?
2: Perché
1: sì.
2: Ha preso l'abitudine.
1: No. Certo.
2: Quindi quelli all'ascolto, che vanno sempre nei soliti posti, provate anche altri posti, se no non potete sapere che cosa c'è. Quindi vedi, Lucrezia,
3: è
2: meno male che oggi hai provato,
3: sì.
2: Perché vedi che qui ci sono delle cose che magari puoi aggiungere alla tua to-do list.
3: Sì, veramente, come hanno aperto... Allora ho fatto un lunch con le mie amichette.
2: Dove?
1: Dove noi non siamo mai invitate a queste
3: no,
1: cose.
3: No, no, no, no.
1: Sì, sì, perché tu fa adesso ti ho fatto venire in radio per metterti sotto torchio. Perché qui tu organizzi questi pranzetti con i nuovi arrivati.
3: Ma sì.
1: Stefano e Marco non sono mai invitati a questi pranzetti che cioè. Io adesso ti metto sotto...
3: Non ascoltata lui, no,
1: no, perché una volta ci ha invitati e noi potevamo, avevamo un altro evento. E quindi siamo
3: perché
1: stati buttati...
3: Voi siete importanti perché avete sempre tutte tante. Queste feste, this and that.
1: Cos'hai comprato oggi da Pony
3: Brothers? Allora, oggi ho comprato due pizze.
2: Ecco.
3: Una di potato,
1: sì,
3: le patate, quelle sì. Mi piace moltissimo,
1: sì.
3: E poi un altro con eggplant.
1: Con la melanzana.
3: Le melanzane.
1: Oh. Come si dice sì. Melanzana in biestano?
3: Sì, sì.
1: Come si dice in biestano?
3: I marangione.
2: Chissà come gli è venuto.
1: Nella focaccia con le patate ci avrei messo anche un po' di cipolla, così.
3: Sì,
1: così.
3: No,
1: oppure avrei fatto una focaccia con le acciughe.
3: Very good. Però quando ho fatto questo lunch, no?
2: Famoso.
3: Allora Daniela mi è venuta a comprare come si chiama? Eggplant parmigian?
1: Sembra la mulingiana.
3: Sì, qui a Panini Brothers.
2: Quindi sì, l'hai già assaggiata la cucina di Panini
3: sì,
2: Brothers?
3: Sì, tutte le settimane.
2: Non è rivenuta a te?
3: Sì, mia figlia viene, Christian, Alessia, e dice nonna, don't forget, adesso dice che fanno i cannoli, tiramisù.
1: Sì, e li abbiamo mangiati io
2: l'ho assaggiato, l'ho già finito, quello al tiramisù.
3: Christian,
1: gli piacerebbe tanto.
3: Oh, Christian dice nonna, don't forget.
2: Ma loro allora non oggi hai forget, perché non l'hai presa, hai preso solo le pizze, quindi hai già forget.
3: No, perché questo weekend...
2: Mi capire.
3: Io sono anziana.
2: Allora dopo, quando mettiamo una canzone, ti tocca entrare dentro e pigliare i cannoli al tiramisù.
3: Io da un minuto e un altro mi dimentico.
1: That's okay.
3: Anyway,
1: that's okay.
2: Succede anche a noi.
3: Però le cose di Vieste...
1: I casatidi non li fanno.
2: Non si dimentica.
1: I casatidi li fanno?
3: Eh?
1: I casatidi.
3: No, non vanno i casatidi.
1: Dovresti farglieli. Dovresti dirgli, perché Lisa fa i casatidi.
3: Un recipe?
2: Senti un attimo, ti faccio una domanda, visto che parliamo di Vieste, che sono
3: sì.
2: Andato a agosto.
3: Sì.
2: Ma tu andavi a fare il bagno giù alla ripa?
3: Sì, come
2: con
3: no.
2: Quelle scalinate che scendono giù? Ma quanti anni avevi?
3: 5 anni, 6 anni.
2: E potevi andare in giro per il paese senza...
3: Da sola. Tutti i miei amici.
2: E andavate a fare il bagno da bambini così piccoli giù per la...
3: No, ci portava la zia.
2: Ok.
3: Che sarebbe la sorella di mio
2: quando dovevate entrare in acqua.
3: Sì.
2: Perché
3: sì,
2: era
3: sì,
2: pericoloso.
3: Sì, sì. E quei tempi, io con le mie cugine, che sarebbe Isa, Isabella e Lucrezia, che...
2: Come
3: la nonna, allora mia zia, noi bambini portavamo l'ombrellone.
4: Come no?
3: E dovevo camminare, cioè, dovevo camminare long way.
2: Ma per andare a Pizzomun, no? Col l'ombrellone?
3: Sì, sì. E poi le borse con il mangiare.
2: Tutto voi portavate.
3: Tutto noi, andando.
2: Adesso i bambini non portano neanche le loro ciabatte.
4: Poi aspetta
2: e
4: che
2: io
4: arrivato...
2: intervengo così.
4: Aspetta che è uscito Mengacci dal dall'angolo, siamo a, sì. Siamo a Sereno Variabile.
2: E anche Antonia con roba da mangiare. Per 8
4: vabbè,
2: persone.
4: Sai che la famiglia da Rizzo sono in 45 in quella casa. Senti Lucrezia, parlami un po' del panificio di casa di quando eri bambina. Cioè, che ricordi hai?
3: Sì, ricordi che ci sono i negozi così. Mm. Però non così flash, you know?
4: Certo.
3: Sono un po' più
4: spartane le nostre bakery, eh?
2: Ma quando eri bambina andavi dalla bakery e che compravi? Cosa si comprava
3: a quei tempi?
2: Solo il filone?
3: Solo il pane. Perché a quei tempi chi aveva...
2: Per prendere cose
3: strane. I genitori facevano biscotti a casa, ma non che andavamo a comprare al negozio, no.
4: E quando sei arrivata qua in Australia?
3: Oh, allora in Italia era così magra a Vieste che mia mamma mi portava al dottore e dice: sta bene, cosa vuoi? Che come si dice? La ruota that you pump them up.
4: Ah, sì.
2: Come
4: il coso per gonfiare le gomme.
3: Invece poi qui, ma ho mangiato, non che in Italia non c'era mangiare, però era molto diverso.
4: Ma qui andavi alla bakery a mangiare i pies?
3: E qui certamente roll. Quando ero bambina, sì, camminavamo da scuola e io avevo sempre soldi.
4: Hai capito che Donald Trump è arrivato?
3: Sì, e certamente soldi.
2: Ma perché Lucrezia ha la mentalità business, capito?
3: Sì.
4: Avevi sempre soldi.
3: Mio padre ci dava i soldi per comprare qualche cosa a scuola.
4: Come no?
3: Dunque io mi salvavo sempre i soldi. E lui diceva: figli, tu da un centesimo lo spacchi e fai due centesimi.
2: Lo squacchi.
4: Lo spacchi.
2: Lo spacchi.
3: Lo spacchi. Yes, lo spacchi. E faccio due centesimi. Hai sempre
2: moltiplicato sempre... i pani e i pesci.
3: Sì.
4: Pensa che roba. Sarebbe da moltiplicare i cannoli oggi. Quindi Lucrezia, ti lasciamo andare che devi andare a...
3: Grazie.
2: Ci devi insegnare a moltiplicarsi pani e pesci anche a noi, però te lo dico.
3: Allora,
4: no.
3: Allora tu devi fare la data quando volete venire a mangiare.
4: Lo vuoi fare in radio? Facciamolo adesso.
3: E io...
4: Che ci prepari?
3: Quello che desiderate.
2: Le braciole.
4: Quello che desiderate.
2: Io le braciole vorrei tanto.
4: Viestane? Okay. Le braciole viestane.
2: Sì. Okay.
4: Hanno un nome le braciole viestane?
2: Braciole.
3: I braciole.
4: Rustute.
3: Non arrestuti.
4: Comunque dovremmo aprire una scuola di Viestano.
2: Sì.
4: Due alunni, Marco e Stefano.
3: That's it.
4: Lucrezia, okay. Grazie mille.
2: Senti, ottobre è un po' busy, te lo dico, anche perché c'è la domenica di Sant'Ilario.
3: Novembre, che poi arriva Christmas.
4: Dicembre.
3: A dicembre.
4: E facciamo un lunch di Natale.
2: E tutte le domeniche noi lavoriamo.
4: Un lunch di Natale.
3: All right, ok.
2: Facciamo un pre-Christmas.
4: Ho visto una notification da un cliente, fanno un Christmas party domani.
2: Che esagerato.
3: Perché ci sono tante.
4: Come no? Grazie Lucrezia.
3: Ciao a tutti.
4: Sai che è uscita la serie di North Ovest Est venerdì su Now TV.
2: Solo che non l'ho ancora vista.
4: Penso che questa canzone che stiamo per andare ad ascoltare non sia. So di che album sia.
2: Qual è?
4: Come mai? Prima di... la donna, il sogno, il grande incubo o North Ovest Est? Dovremmo andare a controllare.
2: È prima di North Ovest Est.
4: Quindi era la donna, il sogno, il grande incubo. Hanno ucciso Moragno.
2: Dici? Sì. Prima.
4: La donna, il sogno, il grande incubo, allora. Ragazzi,
2: poi controlliamo.
4: Controlleremo. 11:10, Lucrezia ci ha svoltato la giornata, ma si è dimenticata da sola dei cannoli.
2: I cannoli alla cappuccino
4: incredibile.
2: Per Christian.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 14 minuti.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: analisa con J-Hack. Supercalifragili, 11:32 minuti. Marco e Stefano, ringraziamo Lisa che è tornata con noi in onda per portarci la Fan Pizza, che è una pizza diversa da quelle che fanno di solito sì. Qui da Parini Brothers, perché ha un impasto diverso, molto light e molto
1: light e croccante.
0: Molto probabilmente sarà disponibile tra qualche settimana, magari qualche mese, chi lo sa.
1: L'unico modo per saperlo è venire a Panini Brothers in generale, venirci di sabato mattina è ancora meglio, perché potete trovare delle cose che fanno solo sabato mattina.
0: Sì,
1: come potrebbe essere questa Fan Pizza. Però anche le altre pizze, Marco, le slap,
0: ottime.
1: Cioè, quelle, con quelle non sbagli.
0: Sì, mai.
1: Non sbagli.
0: Sono sempre molto consistenti e molto buone. Per chi si chiedesse come si trova Panini Brothers, assolutamente. Se,
1: cioè, se hai dei bambini a casa, c'è uno sleepover a casa vostra? Venite a comprare la slap al volo.
0: That's it.
1: E poi quando si svegliano mangiano la pizza e li hai sistemati.
0: Io mi immagino te, Stefano, che abiti vicino al mare.
1: Negli sleepover. Cioè,
0: negli sleepover, voglia.
1: Sai quanti sleepover faccio io?
0: No. Quando fai un aperitivo vista mare a casa tua quest'estate, vieni qua, ti prendi 4 slab di pizza, una bottiglia di vino e sei a posto.
1: Giusto.
0: C'è anche il dolcetto. Hai speso $20, $25,
1: esatto,
0: hai speso niente. Per chi si stesse chiedendo dove si trova Panini Brothers, per spiegarvelo in maniera semplice, è all'incrocio tra Valletta Road e Tepplisi Road, dove c'è il supermercato, dove c'è Target, dove c'è, però dalla parte sinistra, dove sì, c'era il vecchio Chip & Chip, che si chiama Choice, un altro negozio, e dove c'è il Chicken Shop di fianco, perché poi, questo Chicken Shop è famoso in questa parte della città, eh?
1: Chicken Cave
0: è molto famoso, mio suocero
1: c'hanno il Free Range Chicken
0: a prendere le patatine fritte sempre qua.
1: Importante Free Range Chicken,
0: assolutamente, eh? Sì, Stefano. Poi mangiamo il John West quando siamo
1: io
0: in
1: poi
0: radio
1: parlo della
0: esatto
1: forse, ma
0: esatto. Comunque oggi 10-10-10, giorno importante della vita per tutti noi,
1: sì,
0: perché siamo veramente speriamo in un'istituzione futura del Western Suburbs, che Panini Brothers, e sicuramente lo sarà, perché con tutto l'ottimo lavoro che hanno fatto negli Eastern Suburbs, chiaramente grandissima comunità che si è formata qui a Panini Brothers. C'è una bellissima coda che fa fino al parcheggio,
1: sì,
0: e sicuramente per pane, panini, perché poi dopo è arrivato il momento, adesso sono le 11:30, siamo quasi all'orario di pranzo, si compra il pane fresco per il pranzo, o la pizza, o i dolci se magari qualcuno dei nostri amici che è in coda in questo momento va a fare le visite del sabato mattina, no? Io conosco bene, sai, con mia zia la domenica dopo la messa vanno a fare un caffè a casa di una delle signore, cioè le amiche del caffè.
1: Fa una rotazione.
0: A volte va anche Don Angelo a bere il caffè, pensa che, cioè,
1: salutiamo Don Angelo.
0: Pensa che status.
1: Salutiamo Don Angelo Cagna.
0: Pensa che status, ho avuto a casa a fare il battesimo a mia figlia, è stata un'esperienza tridimensionale.
1: Posso immaginare.
0: Incredibile che mi ha analizzato tutte le piante in casa, è stata una roba incredibile.
1: Posso immaginare.
0: Incredibile. Detto questo, sono sicuro che le signore vengono qua la domenica, il sabato per la domenica, prendono le torte e poi si ritrovano a casa dopo la messa, perché qua vicino a Matria Christi, e si bevono un caffè con le torte di Panini Brothers, che è veramente tanta roba. E finta un mesetto adesso fanno anche lobster shell, che è va molto di moda.
1: Sì, moltissimo.
0: Va molto di moda e sono molto buone, che sono veramente.
1: Vedi, devi anche
0: importante.
1: Offrire comunque questo, perché quando uno viene, sì, viene per i cannoli, viene per le specialità italiane, però deve anche avere quelle cose che qui vanno molto, perché se vuoi fare un vassoio variegato,
0: certo,
1: e accomodare i gusti di tutte, certo, le persone che verranno a casa, devi metterci un po' di tutto.
0: Domanda per Stefano Prato, da quando tu ordini qualcosa, ordini in base a questa cosa che hai appena detto, o io quando ordino i dolci, per esempio, ordino quello che mi piace? Perché
1: no, io ordino quello che penso possa piacere di più. Prendo una cosa per me, che almeno so che quella me la mangio, e a parte che a me mi piace di solito un po' tutto, quindi io sono molto semplice, però no, cerco di prendere cose in base anche a chi so che viene.
0: Cioè, se tu mai dovessi essere ospite a casa mia per un dolce,
1: mangio quello
0: che
1: piace a te.
0: Esatto.
1: In pratica.
0: No, capirai chi è andato a scegliere le cose tra me e Nadia, perché io proprio scelgo solo roba con la crema pasticcera o
1: che
0: i cannoli,
1: va benissimo,
0: che non manca mai. Però tipo, vedi, magari c'hanno delle torte con la frutta, io non le scelgo mai, mentre qui c'è una varietà, quindi dovete cercare di accomodare i vostri ospiti.
1: Devi un po' accomodare, uno sì. deve accomodare un po' tutti.
0: A me fa impazzire, sai cosa, veramente i prezzi di Panini Brothers, perché Beh. È importante con il cost of living in questo momento e col fatto che stai noi lavorando anche dove lavoriamo, sai, abbiamo tante volte meeting, abbiamo qualche evento alla radio con qualche personalità importante, con qualche sponsor, sai, ci guardi a queste cose, perché se tu vai a comprare 4-5 torte e spendi $50, cioè ci metti, cioè, capisci?
1: Cioè, meno male che ci siete che guardi al budget.
0: Sì, infatti.
1: Sei stato via una settimana.
0: Sono andato via
1: ancora ce lo ricordiamo
0: a dicembre.
1: Ho fatto io.
0: Sì, abbiamo preso le pizzette più costose dell'universo. Zia, praticamente se andavi a Napoli a prendere costava meno. Detto questo, penso che facciano anche delle torte, perché la signora è uscita con un bel vassoio di torte. Signora,
1: signora, che torta
0: signora,
1: ha preso?
0: What cake did you get, signora?
1: Ma no, ce lo dica da
0: Ma
1: lontano.
0: No, anche da là. She doesn't
1: Tell
0: have to
1: us
0: come
1: from
0: on the
1: far away.
0: What did you get, signora?
1: Oh, ecco. Gesù santo.
0: Dai, venga qui, signora, venga qui. We
1: no,
0: pay you.
1: No, on the microphone.
0: We give you a cannolo. We give you a cannolo. We give you...
1: What did you get?
0: Zeppoles.
1: What did she get, Rita?
0: Zeppole. Rita, what did she get? Rita, dicelo tu.
1: Rita.
0: Stop being a baby.
1: Rita, what did she get?
0: Stop being a baby, gli hanno detto.
1: È la tua comare
0: addirittura.
1: Allora
0: signora
1: parlare.
0: Venga qui, signora, venga qui, cioè metta glasses, no, non sono metta glasses, signora, venga qui, dai signora, la paghiamo, le we give you a cannoli, dai,
1: no, nessuno ti vede, ti sentano solo.
0: Sì, esatto. Osa, ci siamo,
1: oddio,
0: buongiorno. Hey girl,
1: ciao.
2: Well, thank you. How are you?
0: What's your name?
2: Teresa.
0: Where... Teresa della provincia di Woodville, dove sei tu?
2: I'm from Sydney.
0: Sydney?
1: Ah, yeah. But you moved here in Adelaide.
0: Ah.
2: So used to live in Adelaide, yes.
0: Ah, you live in Sydney now?
2: Yes.
0: You came all the way just for Panini Brothers. Incredibile.
2: Pretty much, yes.
0: Incredibile.
2: Yes.
0: Tell us more about it. Why you ended up in Adelaide this weekend?
2: Well, we came here for the exhibition at the gallery.
0: Ah,
1: brava Teresa.
2: Matisse,
1: right?
2: Yes.
0: Che bella questa
1: cosa. Have you already been there or you're going today?
2: No, we've been. We're leaving this afternoon. We're leaving soon.
0: E com'era?
1: Did you like it?
2: It was lovely.
1: Bello. Well, you have beautiful arts in Sydney. It's, lots of museums, but the art gallery here in South Australia is amazing.
2: It's beautiful. Yeah, it's lovely. And we were on a tour, so we got, you know, good... idea.
1: Of course. You really you came to see the exhibition and you have friends here, you have relatives.
2: Family.
0: So
2: here. It was
0: so you grew up here?
2: Yes.
0: Okay.
1: In Seaton. In Fulham.
2: Where did I come from? From Underdale.
1: Underdale, okay.
0: Close by.
1: Is and it? Now in Sydney, where do you live? In which area?
2: We live near Olympic Park. Okay. It's called Wentworth Point.
0: Okay. So was it a shock for you to move to Sydney from Adelaide when you moved back in the days? What was it like?
2: It was... Sydney still takes a bit of getting used to because it's a very busy city. Very different from Adelaide.
1: And changes fast.
2: Hectic.
1: Huh?
2: But we originally moved to the Gold Coast when we left Adelaide.
0: Why did you move, if we can ask
2: for my
0: you?
2: Husband's job.
0: Okay.
2: Yeah. So it was, because of his work.
0: Okay.
1: So before in Queensland and then in Sydney, and now you have been in Sydney for...
2: Oh, a long time.
1: 20 years.
2: Oh, yeah, easy. Yeah.
0: Were you there for the Olympics?
2: Yes.
0: Madonna, how was that?
2: It was great.
0: I hear a lot of good stories about Sydney 2000.
2: Yeah.
0: It was special thing.
2: It was lovely. It was amazing. I had a lot of family come up from Adelaide.
0: Of course.
2: Well,
0: we are planning Brisbane in 2032 because it's going to be a unique experience to experience the Olympic Games.
2: Oh, beautiful.
0: We can't wait.
2: Yeah.
0: And originally, where's your family from in Italy?
2: Calabria.
0: Both. From both sides?
2: Yeah.
0: What town? Do you remember the town?
2: No, now you're asking me to
0: Bovalina. Bovalina.
1: Caolonia.
2: Foca. What's
0: Foca?
1: Foca, yeah?
0: Probabile.
1: C'è
0: un paese. Yeah. Allora, big reminder to our listeners, to Monet to Matisse, fino all'8 novembre, all'Art Gallery di Adelaide, quindi non mancate.
1: Beautiful.
0: Ancora un mesetto per godervela.
1: Teresa
0: c'è stata, pensate, vengono da Sydney, quindi cioè deve essere una cosa molto speciale da vedere. Ovviamente è capitata proprio con la persona giusta, Stefano, che io sono...
1: No, I love it. Yeah. I loved it. Yeah. I've seen it and I loved it.
2: I'm
1: going back because I want to see it again before it ends.
2: Yeah. Well, you need to go overseas too and have a look at all of it.
1: Well, I do. When I go, I do it.
2: Yeah,
1: but actually, it's a long time I don't go to the Art Gallery of New South Wales. And it's amazing. It's beautiful. And the last time I was in Sydney, we were broadcasting from the Five Dog Festa.
2: Oh, yes, yes.
1: You might be familiar.
2: Yep.
1: And I didn't have a chance to go to the art gallery, but I can't wait to come to Sydney as well for beautiful art exhibition.
2: Yep.
0: Teresa, before you go, what did you get from Panini Brothers today?
2: Was my sister-in-law did all the shopping. So we got Zeppoli. Cakes, a lot of sweets.
0: I saw you had a
2: big donut.
0: You had a big donut cake.
2: Yeah, that's true. Yeah.
0: So you go and enjoy it before you go back to Sydney. Teresa, grazie mille. Thanks for
1: grazie
0: being with
1: Teresa.
0: Us.
1: Teresa.
2: Thank you very
0: pleasure.
2: Much.
0: Pleasure. Welcome. Mille. Welcome back home.
2: Yes.
0: When you land and you say if you're coming back home, welcome home. Thank you very much.
2: Thank you so much.
0: Teresa con noi in questo sabato mattina. Sono le 11:42. Facciamo così. Andiamo a ascoltare una canzone e poi un pochino di pubblicità. Ma intanto che c'è la canzone, venite a trovarci qui a Panini Brothers, perché anche se noi andremo via a mezzogiorno, comunque lo shop rimane aperto
1: fino alle 4:30.
0: Prendi due torte, croissant, cannoli.
1: Comunque Teresa è venuta, ora lo diciamo in italiano, apposta per vedere la mostra che c'è speciale Monet e Matisse all'Argali del Sud Australia in North Terras. E ragazzi, andate a controllare per andare a vedere. Io l'ho già vista, voglio ritornarci una seconda volta perché l'abbiamo qua, sì. È bene.
0: Quanto sei rimasto alla mostra?
1: Quando sono andato? Un'oretta, veloce. Non avevo tempo.
0: Un'ora è...
1: Non basta,
0: perché poi dopo devi... Leggi la descrizione, ti fermi a vedere un'opera.
1: Ci può essere ce ne può essere una in cui ci stai 5 minuti abbondanti solo su una, 10 diventano tanti. Quindi o fai veloce o devi avere tempo.
0: Sì, mi piace molto a proposito quello che hanno. Buongiorno, arrivederci. Come hanno dipinto il negozio?
1: Sì, perché ci sono le vines.
0: Sì, c'è una bella grafica sul negozio di Panini Brothers che mi piace molto, è molto caratteristica.
1: Grapes and vines.
0: È molto molto bella. Allora, torniamo con una canzone, nuovo singolo, nuovo featuring di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, ieri è
1: bellissima
0: uscito,
1: canzone.
0: Ieri, a proposito di arte, visto che parliamo di arte, ieri è uscito l'ultimo album di Fabri Fibra con Neffa. Lo devo ancora ascoltare, lo andrò ad ascoltare.
1: Hanno fatto un album tutto insieme.
0: Hanno fatto un album
1: insieme,
0: è uscito proprio ieri. Però andiamo ad ascoltare Fabri Fibra con i Pinguini. Questa è Goya, 11:45 da Panini Brothers, Fulham Gardens. Cosa so?

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
5: Che bello i nostri club che organizzano tutte queste serate, e poi è bello che abbiamo anche ascoltato la pubblicità di Gelato Bello che compie questo weekend 30 anni, sono le 12 quasi, tra un'ora, se andate a Gelato Bello a Glenbourne Road, i primi 100 clienti ricevono il gelato a $3 perché oggi e domani festeggiano i 30 anni dall'apertura del 96, domani sarò lì a fare un po' di content.
6: Nel 96 costava $3.
5: Capisci? Il gelato, adesso capito? Costa 7,50. Ma anche un cannolo magari nel 96 costava
6: $2. Questo fine settimana, visto che mi hai dato l'assist di Gelato Bello, volevo appunto ricordare che ci sono tantissimi appuntamenti legati anche un po' agli sponsor della radio, perché anche oggi, insomma, c'è il Car Park Wine Sale.
5: Bravissimo,
6: che
5: Bucket Foods.
6: È un'idea marketing geniale con il nome. Praticamente lì nel car park
5: di Banquet Foods,
6: che ora è Banquet Food and Wine, comunque.
5: Attenzione,
6: questa
5: cioè,
6: cosa se ce la facessero sapere noi potremmo anche aggiornarci, ma dobbiamo farlo da soli. Va è bellissimo, perché comunque ci sarà una giornata incredibile lì,
5: come
6: fino
5: no,
6: alle
5: tutto,
6: oggi
5: costo
6: alle 4,
5: sole, costo sole,
6: dove anche loro serviranno naturalmente i loro prodotti, e ci saranno sconti incredibili sul vino. Quindi se tu prendi invece con una bottiglia 6, allora intanto il vino è
5: ubriachi,
6: intanto c'è lo sconto sul vino, ma se pigli 6 bottiglie c'è un ulteriore sconto, capito?
5: Certo.
6: Quindi è doppio sconto.
5: Certo. Quindi mo ci vado che passo da casa.
6: Vai e prendi una come si chiama, una half dozen, come si dice quando la box è da 6,
5: un case da 6,
6: così ti fa doppio sconto.
5: Sì. Salutiamo Don, che poveretto è in Italia, anche lui ha dovuto fare questo sacrificio anche quest'anno.
6: Un sacrificio incredibile.
5: Un sacrificio enorme. Comunque, un ottobre foltissimo di broadcast. Abbiamo avuto Rosemary Velardo prima. Saremo chiaramente alla festa di Sant'Ilarione, che è much awaited. Cioè, c'è un'attesa veramente importante. Quest'anno c'è un bel line-up di entertainment.
6: Ma vogliamo anche ricordare che quel giorno tu andrai invece alla Briscola di Nonna
5: assolutamente
6: Scucina.
5: Assolutamente sì. C'è una edizione della Briscola di Nonna Scucina in cui andrò a Nonna Scucina, esattamente per la Briscola con competition, quindi un ottobre è foltissimo. Questo weekend che viene siamo a Melbourne per l'Italian Festival o la Melbourne Italian Festa, che dir si voglia, e venerdì sera saremo alla discoteca organizzata da il Melbourne Museum, visto che parlavamo dell'Art Gallery di Adelaide, e tra l'altro sabato mattina saremo live prima della festa, io e Simone siamo live da Brunetti Live on Street, che cioè roba totale,
6: fantastico, totale, poi totale. Nuova collaborazione, assolutamente. Il nostro Segafredo torna sponsor in come si dice
5: a pie pari
6: sì. Bigger and better, e grande collaborazione anche con Brunetti Classico, perché certo. Quando voi andate a Melbourne sapete che all'aeroporto ci sono due caffè Brunetti, sì. Due terminal,
5: esatto.
6: Non potete scappare,
5: esatto,
6: cioè
5: esatto.
6: Scendete, vi prendete il caffè da Brunetti Classico, che è caffè Segafredo, e poi potete ritrovare Brunetti Classico anche a Lygon Street, a Money Ponds.
5: Money Ponds, che zona è, tu che sei melburniano?
6: Ci si va col treno di solito.
5: Beh, perché è una città che è collegata bene, benissimo. Diciamo, quindi è importante.
6: Verso nord-west.
5: Però sono molto proud di fare il broadcast a Brunetti, posso dirtelo.
6: Lo so, mi immagino.
5: C'è un'istituzione sì. Della comunità italiana in Australia.
6: C'è un legame di cuore per te.
5: Ma certo. Cioè, che sai che l'ultima volta che sono stato a Brunetti ho visto Mark Bresciano, che per te potrebbe essere
6: chi?
5: Mark Bresciano, ex giocatore dei Socceroos. Ha giocato in Serie A, ha giocato al Palermo e adesso lavora in Properties, ha un po' di proprietari real estate in Australia, ed è entrato da Brunetti come se fosse il primo scappato di casa della vita, capisci? Speaking of calcio,
6: sì.
5: Dopo di noi c'è il programma di Sabato Sport con Tony Tavella e Luca.
6: Saranno già lì in studio.
5: Sono già in studio, già mi sorprende che non sia partita la sigla a un certo punto.
6: Già mi sorprende che Luca non ci abbia tagliati.
5: Ciao Luca.
6: Stiamo scherzando, no, ovviamente.
5: È importante, Tony, saluto Tony, è una settimana importante perché venerdì questo venerdì sera c'è l'esordio, il ritorno dell'Adelaide City nell'Australia Cup.
6: Chi?
5: L'Adelaide City nell'Australia Cup, e sicuramente Tony ce ne parlerà tantissimo, con tutti i risultati tra l'altro del calcio internazionale, parlerà sicuramente della Serie A che torna stasera, però voglio fare i migliori auguri all'Adelaide City per questa avventura,
6: sì,
5: nell'Australia Cup che comincia questo venerdì. Stiamo lavorando per poterla
6: voi.
5: Commentare in diretta, vediamo. Intanto noi vi salutiamo, grazie Stefano per essere
6: grazie
5: venuto
6: Marco.
5: Qua stamattina alle 5:15.
6: Ringraziamo Peter e Antonia che ci hanno fatto compagnia,
5: sì.
6: Nella prima
5: sì.
6: Parte ringraziamo
5: sì, sì.
6: Tutti coloro che sono venuti a salutarci, perché sono venuti, siete venuti veramente in
5: sì,
6: tanti
5: sì, sì.
6: Per vedere le nostre facce e sì. Poi avere una grossa delusione.
5: Grazie Graziella e grazie al pane, arrivederci, ciao
6: ciao.

0: malinconia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: gente. Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Porto Heimat, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportivo con risultati, commenti e anche interviste. Tony Tovella al microfono, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony e buongiorno ai nostri ascoltatori dello sport.
0: Siamo qui con un'altra edizione dello sport, prima del nostro break la prossima settimana, poi ne parleremo più avanti di queste cose, quindi continuiamo con la musica e poi andiamo sui dettagli, sui titoli di questa edizione.

0: Sono le 12 e 5 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo, Tony Tavera che riparla in diretta dalla 531. Allora, dopo ben quasi 3 settimane ritorna questa sera il campionato italiano di calcio, questo dopo la parentesi della nazionale che abbiamo visto lunedì scorso, battere la Turchia per la seconda volta, per questa volta per 3-1, e poi grazie alla sconfitta del Belgio contro la Francia, l'Italia si porta al secondo posto nella classifica provvisoria.
1: Belgio ha battuto la Francia?
0: No, la Francia ha battuto il Belgio. Il primo tempo vinceva 1-0 il Belgio, però nella ripresa, nell'ultimo quarto d'ora, sono crollati.
1: Ecco qua.
0: Hanno incassato ben 4 reti. È finita 4-1. Questo ha permesso appunto all'Italia che di passare al secondo posto in classifica. La classifica dice che la Francia è al comando con 10 punti, poi c'è l'Italia seconda con 8 punti e 7 punti l'Italia e 6 punti il Belgio. Questo significa adesso ci sono 2 partite da giocare, queste saranno giocate entro Natale, giocheremo in casa con la Francia e fuori casa in Belgio. Se l'Italia fortunatamente riesce a vincere in Belgio, quindi si può dire che matematicamente arriva seconda, anche se perde contro la Francia non ha importanza, però se battiamo il Belgio non c'è modo che il Belgio ci possa raggiungere. Quindi tutto da vedere. Stando però in questo argomento, Montella, che era allenatore della Turchia, stava ai mondiali ed è rimasto là anche per questa la Nations League, però gli è andata male perché in 4 partite hanno subito ben 4 sconfitte. E allora, come si dice, la federazione ha detto bye bye Montella, abbiamo bisogno di un altro allenatore. è il mestiere, sono i rischi del mestiere. Allora, dicevamo della Serie A che ritorna questa sera, c'è una sola partita, l'anticipo, vedremo quale partita è, e anche un'occhiata anche a tutto il programma della Serie A, B e C. Questa sera ricordiamo che c'è la finale dell'Australian FA Cup, o Australian Cup, come la vogliamo chiamare, ed è l'incontro, è a Melbourne, tra il Melbourne Victory e South Melbourne, inizio alle ore 7, la partita può essere osservata cliccando o aprendo Paramount. Bisogna avere Paramount per vedere questa partita. Ricordiamo che la prossima settimana invece parte la Australian Championship, con la prima volta la Dry City partecipa a questa competizione. Daremo un'occhiata al programma, c'è la partita giovedì e un'altra venerdì e poi il resto, mentre sabato, il giorno dopo, il giorno 10, inizia la stagione della A-League 2026-27. Però anticipiamo che l'Adelaide United doveva giocare appunto venerdì sera, la stessa serata che l'Adelaide City gioca per l'Australian Championship. Allora la federazione ha deciso di rinviare la partita della A-League, perché non si può spostare quella della Champions League, dell'Australian Championship, di rinviare, quindi l'Adelaide United non gioca questo primo turno, giocherà poi dal secondo turno e recupererà la partita in seguito. Quindi parliamo questo. Poi questa sera ricordiamo che c'è anche la South Australian Soccer Federation Presentation Night al Convention Center, dove si prevede che ci saranno oltre 1000 ospiti ad assistere a questo annuale evento. Personalmente ci sarò là e vedremo un po' chi vince, chi sarà, come si dice, best and fairest, in tutto il, perché ci sono tante categorie di vincitori, non è una sola.
1: Sì.
0: Tutta la serata è solo
1: tutti campioni.
0: Tutti campioni, esatto. Questo per quanto riguarda la federazione questa sera. In altre notizie, c'è la Formula 1 ancora questo fine settimana, però quella del Gran Premio di Singapore. Verstappen, che ha vinto il Gran Premio del Bahrain disputato in Malesia la scorsa settimana, partito in testa e arrivato primo, ed è anche il più veloce in questo Gran Premio, anzi è al pole nello sprint race di questa sera, davanti a Russell ed a Leclerc della Ferrari. In tennis, l'alta arena di UNXIR continua. Con suggerimento dei suoi dottori, hanno deciso che è meglio fare una cura di cortisone per curare il suo ginocchio, e quindi almeno fino a Natale non partecipare ad alcuna attività tennistica, all'infuori di qualche leggero allenamento forse. E speriamo che ritorni l'anno prossimo con il Gran Premio, con l'Australia.

0: Buone speranze per i giovani, solo che questi giovani si devono valutare, devono essere valutati, cioè incominciare a giocare con squadre.
1: Squadre pesanti.
0: Squadre importanti, squadre pesanti, perché la questione è che per via degli impegni, per via dei soldi, per via di questo, tutte le grandi squadre vogliono giocatori già maturi e che a volte però sono peggio di quelli che ci hanno. Okay, andiamo avanti con la musica e ritorneremo nei dettagli delle notizie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia

0: anche tu con Gelato Bello.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Sono le 12 e 17 minuti primi e siete ad ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono. Allora, abbiamo detto che dopo tre settimane quasi il campionato di Serie A ritorna questa sera con l'anticipo della settima giornata di campionato dopo la pausa della nazionale, che in quattro partite ha vinto due, ne ha pareggiato una e ne ha perduto una, quindi lo vediamo al secondo posto della classifica provvisoria. Allora, questa sera alle 23:30, che sarebbe la sera in Italia verso le 6 o qualcosa del genere, c'è Genoa-Fiorentina, l'unica partita questa sera. Poi si ritorna domani mattina o durante la notte, diciamo. Durante la notte durante la notte alle 2:30 c'è Inter Milan contro Parma, farà seguito alle 5 della mattina domani, ricordiamo che col fuso orario torniamo alle 6, poi ricordiamo che a fine mese cambia l'orario anche in Italia e queste partite poi arriveranno alle 7.
3: Differente orario.
2: Arriveranno alle 6, arriveranno alle 6 e un quarto della mattina e finiranno alle 8, come succede ogni anno. Allora, dopo Inter Parma c'è Napoli Frosinone alle ore 5 e un quarto. Domani sera poi invece alle ore 21 abbiamo Como-Roma, farà seguito Lazio-Monza, Lecce-Bologna, queste sono le partite della notte. Poi lunedì mattina, Lecce-Bologna lunedì mattina alle 2:30, no, alle 2:30 c'è Milan, Sassuolo-Milan del lunedì mattina, che sarebbe domenica sera in Italia. Poi subito dopo c'è Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia insieme a Torino-Udinese conclude questa settima giornata di campionato. Io direi di dare un'occhiata anche alla tabella, se ce la danno, la classifica ci dice che al comando ci sono due squadre, c'è la Roma e l'Inter a 13 punti, anzi tre squadre a 13 punti. Roma, Inter e Lazio, tutti a 13 punti. Poi a 12 punti c'è il Cagliari, sorprendentemente. 11 punti vediamo il Milan in quinta posizione. Il Frosinone, l'altra un po' sorpresa, è in sesta posizione con 10 punti. 10 punti anche la Juventus ed il Como. Juventus e Como un po' sorpresi della loro posizione, però siamo ancora agli inizi. Dopo di questo vediamo che a 7 punti abbiamo il Napoli. Il Napoli anche in un inizio non certo, come si dice, di standard del Napoli, solo 7 punti in 6 partite. 7 punti per il Sassuolo, 5 punti per l'Atalanta, anche l'Atalanta non è che va tanto bene. 5 punti per il Lecce, tutte squadre che devono salvarsi. Udinese anche 5 punti, 5 punti c'è il Torino, 5 anche il Parma, poi a sedicesimo c'è il Monza con 5 punti ed Fiorentina 5 punti insieme al Genoa. Anzi, tutti a 5 punti. Anche dopo il Genoa c'è il Venezia a 5 punti, quindi la lotta per retrocedere continua e continuerà fino alla fine. Questo è normale, come succede in tutti tutti gli anni. Vediamo un po' in Serie B qual è il programma della Serie B. Allora, questa sera c'è Juve Stabia, cioè stamattina ha giocato Juve Stabia contro Atalanta, under 23, e la Juventus under 23 ha battuto l'Atalanta under 23 per 2-0. Ha giocato anche il Frosinone con Como. Frosinone? Ma vedo questo qua. Sposbio. So, questo è il risultato della scorsa settimana, forse. Vediamo un po', devo vedere. Fixtures. Il fixture, ecco qua. Questa è Serie A. Dobbiamo andare a Serie B. Serie B. Ecco qua. Il fixtures della Serie B ci dice che abbiamo Benevento contro Cesena questa sera, Empoli-Palermo, Sud Tirol contro Ascoli, Virtus Entella contro Juve Stabia, non Juve. Il Vicenza contro il Pisa, Arezzo contro la Cremonese, squadra che la Cremonese che è tornata in Serie B, Catanzaro contro Mantova, Padova Catanzaro, Modena Verona, e queste sono le partite della Serie B in programma questo fine settimana. Diamo invece una breve occhiata anche alla Serie C, il progresso ci dice il tabellone, questo non ho on fixtures. Il programma ci dice che c'è la Casertana che in casa gioca con il Monopoli, il Crotone contro Cerignola, Savoia contro Inter Milan sotto i 23 anni, Bari Giuliano, il Bari sembra che è sulla strada giusta, però siamo solo agli inizi, conduce la classifica, ma fino alla fine chissà cosa succede. C'è la Pergolettese che gioca in casa con il Carpi, il Vispesero contro il Grosseto, ed Arzignanoci, questi sono nomi mai sentiti.
0: Tutte squadrette
2: mai nomi mai sentiti, che purtroppo stanno dentro. Gioco con la Juventus sotto i 23 anni. Il Desenzano contro Dolomiti, la Lumezzane contro Albino Leffe e Novara contro Cittadella. Queste sono le maggiori partite di Serie C in questo torneo, in questo fine settimana, cioè il ritorno del campionato dopo la sosta della nazionale. Io direi di andare avanti con un brano e poi ritorneremo con alcune notizie.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: E sono le 12:30 minuti primi e siete in ascolto della, tecnicamente, della seconda parte di Sabato Spot, qui in diretta dallo studio Sanremo. Tanto vedo al microfono. Allora, ricordiamo che questa settimana che incomincia c'è il ritorno anche dalla Champions League, squadre italiane, sono 4 che sono impegnate. La prima ad essere impegnata è l'Inter, giorno 14 alle 5 della mattina, Inter in casa contro il Club Brugge. La seconda è il Napoli, ad essere impegnata fuori casa e gioca con i spagnoli del Villarreal, sul campo del Villarreal. Poi la settimana successiva, il giorno dopo, la settimana successiva, c'è Feyenoord contro Como. Questa è alle 3 della mattina del giorno 15. E l'altra è la Roma, che giocherà in casa con il Real Madrid. Quindi le competizioni non diventano più facili, ma diventano sempre più difficili.
6: Sì, quando è facile viene difficile.
5: Sono facili, ma loro fanno diventare difficili. Questo è per quanto riguarda la Champions League. Mentre, brevemente, c'è anche l'Europa League, dove è impegnato anche il Milan. Vediamo un po'. Europa League. Ecco qua. La Juventus, questi sono i risultati che hanno già, diciamo, la Juventus vince pienamente la prima partita, il Milan invece perde la prima partita. Allora, il Milan questa volta giocherà fuori casa e giocherà sul campo del Salzburg. Salzburg è la squadra francese, se non vado errato. Almeno sulla carta non dovrebbero essere un grande problema, però chi lo sa, la palla è tonda e può succedere di tutto. La Juventus invece gioca sul campo del Celta Vigo, squadra spagnola, e queste sono le due squadre italiane che sono coinvolte nella Europa League la prossima settimana. Ed ricordiamo che poi la prossima settimana inizia anche la Australian Championship. Si inizia giovedì con una partita, ed è il che sarebbe il giorno, non mentino, questo 11, giovedì giorno 15 abbiamo Preston Lion, che sarebbe di squadra di Melbourne, che gioca in casa con il Wollongong, partita alle ore 7:30 serali, che può essere osservata cliccando su SBS e On Demand, uno delle due. Il giorno dopo, giorno 16, debutto della Adelaide City in casa contro Avondale, che sarebbe venerdì prossimo, inizio alle ore 7 serali alla Adelaide City Park. Se non avete i biglietti li potete prenotare in anticipo, se non lo dovete comprare alla porta. Ma se volete evitare la coda potete ordinarli via computer. Sì, oggi tutto computerizzati. Poi lo stesso serata, il giorno 16, sempre questa volta alle 7:30, c'è Ecclegate di Canberra contro l'Olympic, Sydney Olympic. Questo è lo stesso orario, alle 7.30, per mezz'ora in ritardo rispetto a quella di Adelaide. Il giorno dopo, il 17, invece, South Melbourne, no, Southern, Sutherland, scusate, Sutherland contro il Sporting di Melbourne, South Melbourne. Questo è South Melbourne questa volta. Questo è sabato sera, alle ore, anzi, sabato pomeriggio, alle 3.30. In serata ci sono altre due partite di sabato prossimo, il 17, ed è il Broaden Age di Medic Football Club contro il Appia Leichhardt. Questo inizio alle 7. L'altra partita è il Boys Water City in casa, fuori in casa contro il Marconi, e questa è alle 4.30 del sabato. Questo è il programma completo della prossima settimana, poi continueranno nei giorni successivi finché si completano le sei partite, tre in casa e tre fuori casa, per poi decidere chi passa il turno. E poi ci sono quarti, semi e finali, tutto sarà deciso prima di Natale. Ora andiamo un po' al motivo.

0: E sono le 12.34 e quasi 35 minuti primi, e siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport. Passiamo ora abbiamo appena dato un'occhiata al Championship, al Senior Championship, che inizia giovedì prossimo, ma venerdì la partita importante qui in Adelaide della Velocity contro Avondale a partire dalle ore 7 serali. Mentre lo stesso giorno dovrebbe partire, cioè si parte il venerdì, il campionato nazionale A-League. Ora, la partita dell'Adelaide United era uno schedule per giocare anche la stessa serata, cioè il venerdì in casa, però la federazione ha deciso di rinviare perché non si poteva spostare la partita del Championship, e quindi sarà recuperata in seguito quella partita. Il primo turno invece si inizia con un big bang, come si dice in termini, perché è un derby di Sydney, ed è giorno 16 alle 19.30, d'orario di Sydney, che sarebbero le 17 qua di Adelaide. Sydney FC contro Western Sydney Wanderers. Il giorno dopo, il 17, alle ore 14.30, c'è l'Auckland FC contro Melbourne City. Alle 16.30 c'è MacArthur contro Perth Glory. Alle 19.30 Central Coast Mariners contro Newcastle. Il giorno dopo, la domenica, c'è una partita alle ore 12, perché si gioca a Wellington, questo è il giorno di Adelaide, perché a Wellington saranno le 3 del pomeriggio. Alle 12.30 Wellington Phoenix contro Melbourne Victory. E per concludersi poi il giorno, il 23, che sarebbe mercoledì, se non vado errato, ed è Brisbane Roar contro Perth Glory. Questo naturalmente è il primo turno della A-League, stagione 26-27, che inizia il prossimo fine settimana. Però ricordiamo che lo anticipiamo adesso, perché la prossima settimana non saremo qua per via degli impegni della stazione radio, che sono impegnati con il Festival Italiano quasi tutta la giornata. Poi ne parleremo prima di concludere questa edizione. In altre notizie, ricordiamo che questa sera c'è la Presentation Night della South Australian Soccer Federation. Come di consueto, questa viene ogni anno viene tenuta al Convention Centre, cioè sarà il pienone, si prevedono 1100 people, 1100 persone, che sono tutti i club che vengono rappresentati da NPL, State League 1, State League 2, Amateurs, tutte le qualità di campionati devono essere rappresentati. Poi ci sono uomini e donne, e quindi tutta la serata non si fa altro che parlare, mangiare e discutere e vedere chi vince. Questo succede ogni anno. E questa sera, a partire dalle 6.30, dalle 7, cioè le porte si aprono alle 6.30, alle 7 però si inizia, tutti seduti, si inizia la cerimonia. Dicevamo, ci sono un paio di notizie che riguardano il calcio in generale in Italia. Si è stato annunciato che il Cardinale, il presidente del Milan, ha annunciato che a gennaio metterà a disposizione 50.000 euro per comprare un altro giocatore, un giocatore per rafforzare la squadra. Si parla di un trequartista, un difensore, non si sa, ma cioè interessante che lui metta a disposizione quella cifra, e ovviamente vuol fare sul serio, almeno così sembra. Quindi vedremo cosa succede fino a gennaio, perché a gennaio poi ci saranno, come si dice, ci si riaprono le porte degli acquisti e cessioni, cambiamenti di giocatori, come succede ogni anno, cioè a metà stagione. Andiamo alla pubblicità prima, ed un motivo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmers Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmers Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
0: E sono le 12:47 minuti primi, quindi siamo praticamente sulla direttura di arrivo, usando un linguaggio ciclistico. Quando ci si vede il traguardo, ma ci mancano ancora quasi un chilometro alla fine. Addirittura di arrivo, si dice in Italia. Però vogliamo anticipare ancora questa notizia che abbiamo dato all'inizio, di calcio, dell'Under 17, che si è laureato campione d'Italia, campione d'Europa, disputando due memorabili partite, la semifinale e finale. Entrambe le partite sono finite ai calci di rigore. 1-1 dopo i tempi normali, con la Spagna, l'Italia segna per prima, poi la Spagna riesce ad equilibrare a 5-10 minuti alla fine, poi si va ai calci di rigore. Purtroppo la Spagna ne sbaglia due, l'Italia non sbaglia niente, e quindi vince, cioè passa alla finale contro il Belgio. Anche qui stessa storia, finisce 1-1 dopo i tempi supplementari, si va ai calci di rigore. E qui i calci di rigore sono molto più equilibrati. Alla fine la spunta l'Italia, vincendo per 4-3 ai calci di rigore. Quindi un buon risultato per i giovani, perché a quell'età, 17 anni, sai com'è? Si incomincia, ad avere la fidanzatina, incomincia a giocare a pallone. vogliono primeggiare, vogliono impegnarsi, si impegnano, hanno fatto abbastanza bene. E dopo, quando arrivano i problemi, che poi si perdono tutti, sì. Dai 16 a 7, ai 19, ai 21 anni.
5: Quando trovano le donne per davanti si perde tutto.
0: E allora, quando speriamo che qualcuno di loro, ci sono delle buone promesse, devo dire, da quelle che si vede, anche si è visto anche molte squadre, c'hanno giovani, a cominciare dal Milan, dall'Inter, L'Inter gioca con Esposito, che ha giocato anche lui sotto i 21 anni, e gioca tuttora sotto i 21 anni. Ma ci sono parecchi giovani che stanno emergendo, magari anche di colore, però che sono italiani, sono nati in Italia e che hanno imparato il calcio in Italia, e quindi anche loro vanno avanti.
5: Ma quelli in Inghilterra sono tutti di colore.
0: Eh sì, perché l'Inghilterra è stata sempre, per via del... diciamo, loro hanno dominato il mondo sia in Africa che qua, colonie voglio dire, in Medio Oriente, in India e qua e di là, e il 50% della gente che vive a Londra o tutto in Inghilterra sono tutti di non inglesi. E è una cosa non si può evitare, o non si può evitare, perché la volta che quelli vivono e conquistano la cittadinanza, sì, diventano a tutti gli effetti, hanno gli stessi diritti di chi nasce in quella nazione. Così è in Italia, così è in tutte le parti, così in Australia anche se si fanno polemiche a destra e a sinistra, chi non vuole questo e chi vuole quello, chi non vuole l'altro.
5: Sono i capitalisti.
0: E i capitalisti, perché loro si preoccupano di mandare avanti le fabbriche, le ditte, e se i locali non vogliono fare certi tipi di lavori, chi le deve fare? Questo è il problema che c'è anche in Italia. In Italia, se non fosse per i cosiddetti marocchini, le campagne morirebbero in Sud Italia.
5: Nessuno
0: va a raccogliere i pomodori.
5: È troppo caldo.
0: E purtroppo loro, per il senso di sopravvivenza, sono costretti a fare quei lavori che gli altri non vogliono fare più.
5: Ma quando nascono là, sono là, sono italiani, no?
0: Sì, italiani. Molti magari sono stagionali, cosiddetti stagionali, però molti sono da molti anni. Io ricordo, si parlava di marocchini in Italia già dagli anni 70.
5: Prima.
0: L'82 che ero in Italia, tante bancarelle in giro, tutti cosiddetti, tutti i marocchini dicevano che erano. E così gira il mondo. Allora, passiamo ad altre notizie, perché c'è la Formula 1 anche questo fine settimana. C'è stata una la scorsa settimana, il cosiddetto Gran Premio del Bahrain, che sono 2 anni che non si disputa per via della guerra del Golfo. Però per quest'anno l'hanno fatto in Malesia. La spuntata, Verstappen, che sembra che dopo un paio di anni all'oscuro, i suoi tecnici hanno messo la macchina molto meglio della Ferrari, in un certo senso, molto più veloce della Ferrari. L'ha dimostrato la scorsa settimana, che è partito in testa, ha condotto la gara sempre al comando, vincendo il Gran Premio di Bahrain. Non sembra cambiato molto in Singapore. Verstappen ancora il più veloce, conquista la pole position per lo sprint race davanti al Russell della Mercedes e Leclerc su Ferrari. Però con quel pizzichino, quel centesimo di secondi più avanti degli altri, che alla fine quei centesimi di secondi diventano secondi e via di seguito. Vedremo un po' come va a finire questo fine settimana. In tennis, purtroppo, ancora... Io non parlerei di brutte notizie, perché non è questione di brutte notizie, però ricordiamo che c'è la semifinale di Pechino, che si disputa questa sera. Il favorito è il tedesco Zverev, che è secondo nel ranking.
5: Yes.
0: Secondo. Purtroppo Alcaraz è stato già eliminato a Pechino, quindi non può vincere il Gran Premio, il Masters. Vedremo chi vince. Mentre è ritornato su Sinner, i suoi dottori, i medici che lo hanno sotto cura, gli hanno consigliato di fare una terapia di cortisone per rafforzare il ginocchio. Che qui non si tratta di ritornare a giocare.
5: Si attende che quelle ammazzano la gente.
0: Non credo. Io c'ho...
5: Elvis, tutti i migliori attori, artisti, tutti morti con i dottori.
0: Sì, ma i dottori, loro sono drugs, allora. Il cortisone è differente, sono punture di cortisone per rafforzare le ossa.
5: Solo per dire una parola, no?
0: Comunque, speriamo che è meglio, entrare nelle migliori condizioni o ritornare nelle migliori condizioni, soprattutto per gennaio, quando ci sta l'Australian Masters, e che lui ha vinto l'anno scorso, e quindi se vuole difendere il titolo deve essere in buone condizioni fisiche, che non è questione di apparenza. Però c'è stato un curioso fatto. Lui inizialmente doveva partecipare ai Master 500, cioè i migliori tennisti del mondo che fanno ogni anno questo torneo. Inizialmente Sinner doveva partecipare, aveva messo il nome. Poi ha rinunziato all'improvviso perché aveva del ginocchio, e molta gente ha rivenduto i biglietti, appunto perché Sinner non ci sarà. Questo per dire che molta gente vanno a comprare i biglietti per vedere Sinner. Purtroppo questa volta non è che sono andati solo per hanno rivenduti i biglietti a chi li voleva comprare perché non c'era Sinner.
5: Mettiamo l'ultima canzone.
0: Sì, possiamo anche concludere se vogliamo.
5: Ah
0: sì? Sì, tanto
5: allora, passo. Parlano un altro pochettino, cambio qua.
0: Va bene.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stata di vostro gradimento. Allora, possiamo ora annunciare ufficialmente che la prossima settimana non saremo qua per via degli impegni della stazione radio, che dalle ore 11 fino alle 7 serali del sabato prossimo trasmetteranno la diretta dal Festival Italiano. Credo che sia la chiusura del festival, quella lì, perché è già in corso di svolgimento, ci sono le varie attività in giro. E quella sarà la chiusura di questa edizione del Festival Italiano. E quindi noi ci prenderemo un pomeriggio di relax, tanto per dire relax, perché ci sono sempre qualcosa da
1: andiamo
0: fare.
1: Andiamo al mare, Tony.
0: Andiamo al mare se non piove. Con la speranza, ritorneremo la prossima settimana, fra due settimane, continuare con le nostre notizie. Mentre ricordiamo che la prossima settimana ci sono molti appuntamenti importanti, c'è la E-League che inizia, c'è l'Australian Championship che inizia, questa sera la finale della FA Cup tra South Melbourne et Melbourne Victory, e quindi gli impegni o qualcosa da vedere in televisione ci sarà sempre da oggi in poi fino a... E poi c'è il campionato italiano che ritorna con l'anticipo di questa sera e via di seguito. Mentre vi ricordo che subito dopo c'è la nostra collega Rosina Russo, con la speranza che lei ci come si dice, sia dietro la porta per preparare le chiamate, mentre noi ci risentiremo fra un paio di settimane. Grazie Luca per il tuo appoggio.
1: Ciao, Tony.
0: La tua messa in onda del programma, e ci risentiamo fra un paio di settimane. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:01.
2: Speed camera locations per sabato 10 ottobre. South Terrace, Pereka, Salisbury Highway, Dry Creek, Port River Express, Wingfield, Churchill Road, Cavern and Grand Junction Road, Jepps Cross.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa meravigliosa radio italiana 531. Io vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Ringrazio Antonio Tavella del Provvisto Programma. Benvenuti al programma A Modo Mio con Rosina e Luca. Diamo il benvenuto a Maria e Lina, che sono con noi qui in studio Sanremo. Iniziamo il programma con il motivo azzurro. Canta Adriano Celentano.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Lasagne al

0: Forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
1: Number two. Adesso salutiamo Michelina e Carmine Damiano e famiglia con il motivo Un bacio a te, cantata da Matteo Benzi. Una bellissima scelta, grazie. Ascoltiamo assieme.

E adesso, grazie Elisabetta Coppola per la vostra richiesta e con la bella canzone La vita è bella, canta Michele Rodella. Ricordiamoci che la vita è veramente bella. Ascoltiamo.

benissimo adesso. Ringrazio Caterina Di Masi e famiglia per la loro richiesta con il motivo Profumo di Violi. Una bellissima scelta, una bellissima canzone cantata da Veronica Cineo. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di vella 500 grammi, $1.95. Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco's Pizzeria. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
4: E adesso, carissimi, salutiamo Rosina Aiossa e famiglia con il motivo Quando l'amore c'è. È una bellissima richiesta cantata da tutti i bianchi. Ascoltiamo insieme. Grazie.

E adesso, grazie Italia Vela per la vostra bellissima richiesta con il motivo Terra Straniera, canta Claudio Villa. Ascoltiamo assieme.

Adesso ringrazio Manuela per la sua bellissima scelta con la canzone La mia solitudine. Ascoltiamo assieme, canta Ida Zanicchi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
5: Allora, ringrazio Maria per la sua chiamata e bellissima scelta con il motivo Sinopoli. Canta Vince Palombo. Ascoltiamo assieme.

0: Tiens, tiens, tiens, comme allez.
1: Adesso passiamo grazie a Santino per la sua bellissima richiesta emotivo Penna Nera.

Benissimo, adesso grazie Giovanna Gallarella, grazie per la tua chiamata e richiesta con il motivo Il mio mondo, cantata da Claudio Villa. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: Benissimo, adesso grazie Rita Zerillo per la tua bellissima richiesta. Con il motivo "Sorella mia, canta Titi Bianchi", sono sicura che veramente tua sorella vive sempre nei vostri cuori.
1: Fa scritto un racconto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 10 ottobre. South Terrace Pereka, Salisbury Highway Dry Creek, Port River Express Wingfield, Churchill Road Cavern and Grand Junction Road Gipps Cross.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
8: Adesso grazie Rosa Maria per la tua scelta. Io ti penso, scusate, che le dedica al suo caro marito Frank. Cantata.

Lorenzo, con la bellissima canzone Lavandarella salutiamo Incoronata e Antonio Damiano e famiglia. Canta Angelo Maura, ascoltiamo assieme.

Benissimo, adesso salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia con il bellissimo motivo Un giro di luna, cantata da Clea 62. Ascoltiamo insieme, grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via

0: Salutiamo Anna e Antonio Alaia e famiglia con la bellissima canzone Voglio un sogno vivo, canta Argentino Vivo.
1: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

E adesso salutiamo, grazie a Zec per la tua chiamata e bellissima richiesta con il motivo "Ma che bel fiore", cantata da Enzo Tamburello, che tu dedichi alla tua cara Celeste.

0: Grazie Emanuela per la tua bellissima richiesta con il motivo Tarantella calabrese che tu dedichi ai tuoi amici Teresa e Mammone e la figlia Emilia canta Bruno Santoro. Ascoltiamo assieme.
1: Questi belli stornellate e chianoti, avvicinatevi, camo pazzo e mi viene la voglia ma ballati, se voliti e se non voliti, attaccamo suonatori.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: E adesso, grazie Tony De Santis per la tua bellissima scelta con il motivo Santo Antonio che tu dedichi al tuo caro amico Antonio che ha volato in cielo. Ascoltiamo insieme, grazie.

Pace. Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con il bellissimo motivo Grazie cantata da Albano e Romina. Salutiamo insieme le belle parole di questa canzone.

Benissimo, benissimo. Adesso grazie a Tony De Santi per la tua scelta, l'universo per te, che tu dedichi a tuo caro amico Antonio, che dorme in cielo con Gesù. Grazie. Okay.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
3: But Tony, we'll
4: va bene, benissimo. Benissimo. Con il bellissimo motivo, amore.
5: Bello amore, Rosina.
4: Franco Bagut, salutiamo Margherita Leonforte e famiglia. Una bellissima scelta, grazie. Ascoltiamo assieme.

Adesso salutiamo Vivian, Pina, Angelina, Esterina e famiglia con il motivo Amore sincero, canta Titi Bianchi. Grazie Vivian per la tua chiamata e bellissima scelta.

carissime, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria e Lina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto, tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre telefonate e bellissime richieste. Carissime, la prossima settimana questo programma non andrà in onda perché la radio trasmette da Melbourne. Saremo di nuovo con voi fra 2 settimane, sabato 24 ottobre. Un grande abbraccio a voi tutti. Vi lascio con il bellissimo motivo, virgolette romane, contata da Monica Cherubini. Ciao ciao a tutti. Continuate ad ascoltare Francesco Ventrice. Grazie.

chi viene, c'è chi va, c'è chi prende, c'è chi dà. La natura è troppo bella, ma la storia è sempre quella.

Ebbene sì, ebbene sì, ci sarà molto da fare. Radio Italiana 531, buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, Fight Everyone Italia. Radio Station, la situation nella situation. Buon sabato pomeriggio a tutti, 11 minuti passate alle ore 15. Io starò qui con voi a tenervi compagnia sino all'incirca alle ore 17. Bellissima giornata, al momento 20 gradi di temperatura, arriverà sino a 21 pipu. Ma che bello, giornata soleggiatissima, eh? Siamo anche nel weekend. Salutiamo Rosina Russo con Luca alla console ed il suo team per il programma precedente. E rieccoci qui, che bello Pippo. Andiamo subito ad ascoltare un brano musicale, questo ce lo canta Little Tony, anzi scusate, no Little Tony, Little Tony con Bobby Solo, e due grandi, Little Tony con Bobby Solo, Gelosia. Ascoltiamolo insieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

La cura ce l'ha appena fatta ascoltare Franco Battiato, Beautiful Song, beautiful canzone, Franco Battiato, un poeta, che melodie, che poesie poi trasformate anche in canzoni. Buon sabato pomeriggio a tutti, ma che bello Marco Ondiro. Voglio questo. Saluto anche le persone che ci contattano, che naturalmente ci salutano, hanno piacere anche di sentirci e le piacerebbe anche vederci, e noi ci auguriamo anche altrettanto per loro. Oggi è il 10 di ottobre, Pipu, mamma mia che storie, siamo quasi, sai, il tempo trascorre super velocemente. Andiamo, qua la situazione mi sembra che va abbastanza bene, però purtroppo nel mondo ci sono dei problemi. La terra trema. Pensate che c'è stato un terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. È paura nella capitale, gente in strada, scatta anche l'allerta tsunami. Questo è il 9, è successo ieri. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, seguito da una seconda scossa di magnitudo 6. Migliaia di persone sono scese in strada nella capitale col panico e le attività dell'aeroporto sono state chiuse, sospese scuole e diramata un'allerta per il rischio tsunami lungo le coste del Pacifico, coinvolti anche diversi paesi, tra cui anche il Messico. Mamma mia, che storie che ci sono, eh. Anyway, Pipu, allora qua la situazione qui Adelaide e mi sembra che It's not too bad. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Questo è fantastico. Questo ce lo canta Orietta Berti ed Ermo Morselli. Fantastico.

0: Eccola là, che fantastico, che fantastico, ce l'ha appena fatta ascoltare Orietta Berti in versione Spanolas. Mamma mia, questi cantanti cominciano anche a cantare in diverse lingue, perché è bello, allora carissimi tutti, siamo nel weekend, la temperatura al momento 20 gradi, forse arriverà anche a 21, mi sembra la giornata è bella, tranquilla, siamo in ottobre, siamo nella primavera e ci sono fiori, tutte cose, no, guarda mia, anche gli uccelli cominciano a svolazzare, anche a cadere giù dai nidi, e facciamo attenzione che non ci cade qualche piccioncino sulla testa, ma anyway, tutto bello, andiamo subito ad ascoltare Assaie, e questa ce la canta Lina Sastri, Assaie.
1: Naneloi

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

Laura Pausini ci ha appena fatto ascoltare Una donna innamorata. Tu non sai cosa può fare una donna innamorata, a parte tutto l'amore, sai, che può trasmettere anche, sai, al suo partner o ai suoi partner, perché sai, si può anche avere tanti tanti amori, perché un cuore grande per amare non si può avere un solo amore, non so se tu mi puoi capire. E ogni tanto anche queste frasi anche belle, e anche belle dirle. Anyway, comunque una donna innamorata, quando sai, come anche all'inizio dei programmi abbiamo anche ascoltato Gelosia, mamma mia che storie, avete mai visto due donne bisticciare, prendersi per i capelli per qualche storia, pensate un po' voi, le donne addirittura per noi uomini bisticciano, si tirano addirittura i capelli, si prendono anche a morsiconi, per non dire anche tutte le parolacce che vanno poi dicendo. E però questo era nel passato, oggi come oggi le cose sono cambiate. Adesso subito ti fanno la valigia e ben che te la buttano fuori e ti dicono che era why, che era for my why. Anyway people, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. E ti sembra normale, vi sembra normale, ti sembra normale, questo ce lo canta Max Gazzè, ti sembra normale.

0: cena da me. Ma ti sembra normale? Ma vi sembra normale quello che stanno per convidare Pipu? Pensate un po' voi che gli USA annunciano sanzioni contro il CPD dopo il Nobel per la pace dato a Pillay. Mamma mia, Navi Pillay. E lei dice il quello che sta succedendo, bisogna mettere una pietra tombale su chi nega il genocidio a Gaza, eh. L'analisi della giurista, mamma mia, Luigi Daniela, eh. L'Italia e altri 7 paesi condannano sanzioni USA alla CP. Il Movimento 5 Stelle e il PD dicono a Meloni non stia in silenzio. Che ingiustizie che ci sono nel mondo. E questo naturalmente per quello che è successo, no? Quello che è, anzi sta ancora succedendo a riguardo di questa situazione in questi stati del Sud Arabia, eh. È un casino che non si capisce. L'Italia e altri 7 paesi si sono espressi a sostegno della Corte Penale Internazionale dopo le nuove sanzioni annunciate dagli USA a poche ore all'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. Pensate un po' voi, eh. Le opposizioni chiedono a Meloni una condanna netta, mentre la scena invoca l'attivazione del blocco UE contro le misure su Trump. A Cambolividis, ma questi grandi Trump e anche quell'altro, come si chiama lì, quell'israeliano Netanyahu, che casino stanno combinando, Pipu, mamma mia. Ma anyway, noi siamo qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531 con un programma, la situation del presente che non si capisce proprio niente, e mi sembra che al momento da qualche parte sta andando anche proprio malamente. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, Il Sabato, che proprio oggi Il Sabato fa così, questo ce lo canta La Rua.
1: Il lunedì resto da solo, il martedì sento il mio vuoto, mercoledì faccio l'amore perché l'amore mi fa star bene, il giovedì mangio vegano, il venerdì quasi ci siamo detti se sopravviviamo domani usciamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!

Ricky ci ha appena fatto ascoltare Balla Balla come 51 minuti passate le ore 15. Vi ricordo, state ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, Adelaide Honey Mash. E per tutti coloro che ci vogliono contattare, anche studio 8340 7700, per quelli che ci ascoltano globalizzalmente da tutto il mondo devono digitare +61 883 40 77 00. E a proposito del mondo e globale, anche dell'Italia, abbiamo qua una notizia, la situation del presente, che non si capisce proprio niente. Pensate che casino, pensate che in un bosco a Reggio Emilia vogliono costruire un supermercato, però è stato fermato, stoppato, fortunatamente però è un po' in ritardo per gli alberi. Gli alberi erano già stati tagliati, il progetto è stato fermato, però sai come il danno ormai era fatto, ma non del tutto. Il Consiglio di Stato ha ordinato lo stop all'abbattimento di alberi a Bosco Ospizio nel cuore di Reggio Emilia. Area verde dove dovrebbero sorgere un nuovo supermercato Conad e un parcheggio con oltre 600 posti auto. La decisione dei giudici arriva tardi, però non è mai troppo tardi. Negli ultimi giorni infatti decine di alberi sono già stati abbattuti dalle ruspe, però si è fermato. Anche qui mi sembra che c'è qualcosa di simile. I parchi, secondo me, la mia opinione, non si dovrebbero assolutamente toccare, dovrebbero essere intouchable, specialmente nelle zone urbane come la città. Io parlo dei parchi e non di un albero davanti la casa, sai, che ci danneggia, che quello non lo tolgono. Proprio i parchi dove le persone vanno a passeggiare, anche si assorbe un poco di pollution, e i parchi dovrebbero starci proprio lì, se no diventerebbe poi un casino. Qua hanno cominciato, chissà come andrà a finire, sai, visto che si avvicina Pasqua, mi sembra che si vedono anche alberi con questo fiocchettino intorno, come fosse un uovo di Pasqua. Però ci sarà la sorpresa, perché il popolo, e naturalmente sai come e si lamenta, bisogna anche andare a vedere come va a finire questa situazione, perché chi lo vuole, chi non lo vuole, però sai com'è. Anyway, fenomenale, questo ce la canta Gianna Nannini, fenomenale.

Fenomenale, ce l'ha appena fatta ascoltare Gianna Nannini, bellissima canzone. E 56 minuti passate le ore 15, oggi è il 10 di ottobre, siamo in springtime, in primavera, sabato pomeriggio precisamente, siamo nel weekend, 20 gradi di temperatura al momento, soleggiata giornata, bellissima, e domani mi sembra che la temperatura si alzerà, mi sembra un 26 gradi. Abbiamo una notizia qua internazionale, si approva la legge marziale in America. Pensate che Trump approva la fucilazione dell'ex maggiore Nidal Hassan per la strage di Fort Hood, prima volta dopo la guerra mondiale si applica proprio la legge marziale. E Trump ha dato l'ok a quella che sarà la prima fucilazione nell'esercito USA dalla seconda guerra mondiale. Nidal Hassan è stata condannata a morte nel 2013 per la strage di Fort Hood del 2009, quando uccise 13 persone, ferendone altre 32 gridando all'Akbar. Non voleva andare in Afghanistan, dice. E anche adesso la pena di morte, mamma mia, era poi per fucilazione, è moltissimo tempo. Una notizia scioccante questa, perché sai, la sedia elettrica, diciamo anche un'iniezione letale, ma la fucilazione, my God, questo proprio ti fa capire proprio, sai, la irruenza proprio di Trump, perché sai com'è, naturalmente se approvato è lui che decide, no? La prima e l'ultima parola aspetta proprio a lui, a questo presidente. Ma anyway, ritorniamo a noi con voi in mezzo al mondo. Questo ce lo canta Biagio Antonacci. Chissà cosa c'è in mezzo al mondo, in mezzo alla terra.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 10 ottobre, South Terrace, Paraka, Salisbury Highway, Dry Creek, Port River Express, Wingfield, Churchill Road, Cavern and Grand Junction Road, Jepps Cross.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto. Yeah.

Mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di

Fabri Fibra e Tiziano Ferro ci hanno appena fatto ascoltare e stavo pensando a te. Non vi è mai successo che stavate pensando a qualcuno, state pensando a qualcuno con qualcuno e poi subito al momento o vi suonano alla porta o squilla il telefonino o che addirittura ve lo trovate che davanti la persona che voi ne parlevate e dire oh ma ti fischiavano che le orecchie tante volte succede che le orecchie fiscano è successo anche a me e poi sai com'è e poi bang addirittura dicevo ma ti fischiavano le orecchie stavo proprio parlando di te. Cose che capitano che funziona, perché tante volte sai uno dice oh ma è una combinazione ma chissà è questo suono di orecchie, fischio delle orecchie, se ha a che fare, sai perché poi tante volte può anche essere, sai come ci sono questo micro, le onde, sai che viaggiano, tu dici forse, sto pensando a Michele, quello, sai, le arriva proprio al suo orecchio e che comincia a fischiarle l'orecchio fino all'imbrunire, questo ce la cantano i Negro Amaro e vi ricordo sempre state ascoltando un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco, la situation del presente che non si capisce proprio niente. 9 minuti passate le ore 16, 10 di ottobre, people, springtime.

Radio Italiana 531, AM, vi auguro a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

La mia ragazza è magica. Che belle queste canzoni. Ragazza magica, perché? Ma chissà perché dicono che lui, anche lui dice la mia ragazza è magica, chissà che cose le ha fatto, ma chissà. Anyway, abbiamo qua una notizia, people, abbiamo qua una notizia, viene dall'Italia. Pensate che un giovanotto, un ragazzo di 23 anni, lui lavorava in un, adesso non lo so se lavora più, in un ristorante, ha scattato una foto, e questo faceva il cameriere in un locale in una zona a Milano. Ha scattato una foto a Fedez che si trovava proprio nello stesso locale, e i buttafuori l'avrebbero picchiato e volevano anche che le dava il telefonino per cancellare proprio questa foto. E questo qua li ha denunciati, chissà come andrà a finire poi di questa storia. È stato buttato fuori. Sono stato picchiato dai buttafuori, dice, sono queste le parole, che è un ragazzo di 22 anni che lavorava come cameriere in un locale nella zona Certosa a Milano. Ha raccontato alle forze dell'ordine che mentre sporgeva la denuncia il motivo sembrerebbe proprio di avere scattato una foto a Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, che torni quindi a essere al centro di nuovo presunto caso di violenza. Che brutte storie, che per una foto, per una foto, guardate che casino è successo fuori, però si è fatto anche un po' di pubblicità questo Fedez, che al momento purtroppo non sta molto bene. Andiamo a ascoltare Usami, questo ce lo canta Luca e Derisio, Usami.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Radio Italiana 531.

Dammi solo un momento, ce l'hanno appena fatta ascoltare i ricchi e poveri. Beautiful song, erano proprio belli. E questi concerti, queste musiche è di una volta. Però sai come si sono divisi, però forse sai, mi sembra che si sono di nuovo riaccucchiati, rimessi insieme. E anche con l'intelligenza artificiale forse, e rimettono insieme anche poi le situazioni. Ma chissà, chissà. Anyway, people, mi sembra che le cose vanno abbastanza bene qui in Adelaide, è tranquillo, siamo anche nella primavera, bellissima giornata, a parte il caro vita, sai, non ci possiamo proprio lamentare, people. E comunque a riguardo anche dell'intelligenza artificiale è un po' una confusione, perché pensate che anche l'essere umano con l'intelligenza artificiale viene anche un pochettino impedito, anche trasformato, e ci toglie un pochettino di umanità, perché l'essere umano si chiamava proprio l'essere umano anche perché si dava una mano così a tu per tu, no? L'umanità si aiutava, no? Uno con l'altro, via e dicendo. Oggi come oggi invece tu chiedi qualcosa a qualcuno, ti dicono è googling, no? Googling, lui sa tutto, googling qua, googling là, para ponzi ponzi pa. Ma anyway, people, andiamo a ascoltare Letting the Rain, e questo ce la canta Michelle con un altro grande cantante, e Bowie mi sembra, John Bowie, e Letting the Rain, people, buon ascolto a tutti.

Hello Francesco speaking, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 con un programma, la situation del presente che non si capisce proprio niente. 41 minuti passate e le ore 16, giornata bellissima, 20 gradi di temperatura. Al momento ancora il sole c'è e siamo nella primavera Pipu. E a proposito di primavera, proprio andiamo ad ascoltare Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Benedetta Primavera, eh? Change, change the world.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

Dolce amaro, belle e brutte, in questo mondo ci vuol tutto. Ebbene sì, è proprio così. E il programma finisce anche qui. 55 minuti passate le ore 16. Oggi è il 10 di ottobre del 2026. Siamo nella primavera, spring time, 20 gradi di temperatura al momento. E da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi, augurarvi a tutti una buona serata e un buon weekend. Ciao ciao a tutti.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 10 ottobre. South Terrace Paraka, Salisbury Highway Dry Creek, Port River Express Wingfield, Churchill Road Cavern and Grand Junction Road Jepps Cross. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Countdown. Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
2: Sei cambiato, non
3: vedo. La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
7: La vostra radio, la Radio Italiana 531!

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a Sale e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a Sale!
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
2: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
3: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
2: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
3: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
2: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano tra gli altri la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
4: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi infatti la protezione civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
5: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di 9 sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani. Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
4: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. Imprenditore accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. Indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Calignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato il 118.
5: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
4: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
6: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa, ancora a digiuno di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasuli e Olivera.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364, sito internet www.osifast.com.au.
7: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
8: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Gleneagle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Festeggia anche tu con Gelato Bello.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

0: Furbo di sicuro!
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

col silenzio, ma ce la farò. Tengo la mia musica, lascio l'amore. Io sarò immortale, la mia amata no.

non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS. Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
5: Mi hanno detto aspetta che arrivi il mattino.
6: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai,

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Venite, venite con noi, venite con Voce la Radio. Buongiorno, buongiorno a tutti, ai nostri ascoltatori dal mondo, da Rosario, da Ancona, da tutto il mondo, tutti i marchigiani e tutti gli italiani che ci seguono ogni sabato. Voce la Radio per voi con molto piacere, con molto amore, da 6 anni, 7 anni quasi. Silvia, come stai, cara amica? Buongiorno, buon pomeriggio per te.
1: Buongiorno e buon pomeriggio anche da Ancona, da Silvia Tamburiello, dalle Marche. È bellissimo, è il solito nostro incontro, ormai fa parte della nostra vita, direi. Sono 7 anni che c'è questo splendido incontro con l'Argentina e con tutti gli ascoltatori. E questa comunicazione, ecco, questo tam-tam, oggi proprio lo viveremo anche con protagonisti della comunicazione, ed è bellissimo, certo, perché andiamo a conoscere veramente alcuni nomi grandi che fanno comunicazione nelle Marche, ma veramente a un altissimo livello.
0: Certo, Silvia, anche ringraziamo ai nostri soci e queste radio che ogni volta, ogni settimana ci portano avanti in diversi orari. Sul nostro sito dobbiamo anche raccontare che abbiamo aggiornato il sito voceradio.ar. Trovate tutta la info dove siamo in Africa, dove siamo in Australia, dove siamo nel Belgio, in Spagna, nel mondo. Allora ragazzi, non perdete il programma e dai, parliamo di tanta voce, tante radio, e andiamo a parlare di una radio molto conosciuta a livello nazionale in Italia. Dai, facciamo entrare l'ospite?
1: Facciamo entrare l'ospite, facciamo entrare Radio Latte e Miele, Marche Abruzzi. Abbiamo Monica Mancini Cilla, benvenuta Monica, veramente un grande piacere averti.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno. A voi. Dico buongiorno perché per i nostri marchigiani all'estero, un buon pomeriggio per gli italiani delle Marche.
0: Grazie. Certo. E qualcuno che ci guarda, che ci sente e ci guarda alla sera, perché come per esempio in Australia che siamo il sabato alle 20:30 ore. Allora, Monica, piacere enorme. Oggi andiamo sempre quando viene qualcuno professionale della radio, io mi prendo nota di tutto perché andiamo a imparare più cose in questi tanti anni di Voce della Radio. La radio, perché la radio nella tua vita? Come che nasce questa passione, questo lavoro? Questa decisione di informare, di portare la voce agli italiani,
2: Ok, allora grazie, estendo di nuovo il saluto, ringrazio Silvia Tamburiello che ho conosciuto in un'occasione importantissima per le nostre radio italiane e per chi fa questo lavoro nel mondo delle radio. Come sapete, quest'anno abbiamo festeggiato 50 anni da una famosa sentenza della Corte Costituzionale che ha dato la possibilità alle radio di essere libere, come diciamo libere veramente, ma di dare l'opportunità alle voci nel territorio, perché c'era un po' il monopolio della RAI all'epoca, 50 anni fa. E ci siamo conosciuti lì. Radio Latte e Miele è una realtà italiana a livello nazionale. La sede è a Milano, prima era a Bologna. Noi da più di 40 anni siamo il concessionario ufficiale per le Marche e l'Abruzzo. Dico noi perché non è una mia creazione, ma ecco, vedete, questi sono gli studi locali, ci tengo a dirlo, quindi vedete e anche ammirerete alcune cose tipiche della nostra marchigianità, quella che noi chiamiamo oggi la regina delle Marche, che è l'Asco di Calcio, che è una delle passioni della mia redazione sportiva qui in locale. Ma la realtà di questo mondo e come mi sono avvicinata è molto semplice. Mio padre, esattamente 50 anni fa, il 1 ottobre 1977, aprì una radio locale, ecco, lo vediamo in foto, che si chiamava Radio M Martignano, che è proprio il paese, il mio paese, e il paese di provenienza e dove oggi ho la sede la radio. L'aprì per un semplice motivo, per intrattenere, divertire, togliere i giovani da quello che poteva essere la quotidianità, no? Nei piccoli paesi c'era veramente poco. Lui era un amministratore locale, come sapete anche io lo sono, E questa sua passione era diventata un modo per aiutare i ragazzi e alla fine è diventato il suo lavoro. Lui all'epoca metteva appunto qui in Italia si dicono i tralicci, no? I tralicci che è la parte dell'alta frequenza, perché tutto ciò che è interno si parla di bassa frequenza, ma quello che c'è dietro la radio, l'alta frequenza avviene su tralicci, montagne, luoghi anche difficilmente raggiungibili, e lui faceva questo. E con alcuni paesani che poi ovviamente hanno lasciato, e la sua è diventata una passione, un lavoro. Io lo ricordo, anche la notte scendeva ad ascoltare la radio, prima non c'era lo streaming, no? Noi abbiamo adesso dai telefoni la possibilità di ascoltare se la radio va bene, va male, sono problematiche, l'SMS e le varie alert. E lui era diventato il suo mondo. Pensate che io anche da bambina facevo dei programmi radio per bambini, le mie sorelle, e lui lo stesso. E sì, era diventato un po' i notturni, Silvia, erano famosissimi, ricordo anche altre radio locali famose per i notturni, e così era un intrattenimento che poi è diventata una realtà invece imprenditoriale importante, che ha visto la sua crescita e che io ho ereditato in pieno alla morte di mio padre. Oggi l'azienda è un'azienda di famiglia e io ho l'onere e l'onore di dirigerla come direttore responsabile, quindi mi sono dovuta iscrivere anche all'albo dei giornalisti, perché voi sapete che in Italia ogni testata giornalistica che deve essere registrata, la nostra testata è registrata dal 1978 al registro stampa di Ascoli Piceno, del Tribunale, ed è fondamentale, altrimenti non si può esercitare. E l'ho ereditata appunto alla morte di papà, con grosse diciamo difficoltà dal punto di vista dell'andare avanti del quotidiano, perché voi sapete che i social hanno un po' tolto la voce alle nostre radio, ma la radio è un mezzo che si è adattato a tutti gli elementi.
0: E sì, la radio si adatta. La radio ti è data, Monica. E come quando parliamo di questo cambiamento tra la radio di un'epoca e oggi, la radio che anche abbiamo audio video, allora come la vedi te? Come ti trovi in questo nuovo format di un programma radio dove anche c'è l'immagine, dove forse si è persa quella magia della voce, di quello che parlava, ti trasportava?
2: Sì, allora rimane la magia ancora, Iavo, perché l'immaginario c'è sempre, sai, non tutte le trasmissioni vengono fatte in diretta live, no? Durante la giornata della radio, però se prendiamo grossi network, e non faccio nomi, trasmettono il 100% via TV piuttosto che Facebook. Noi lo facciamo per esempio via Facebook quando facciamo le trasmissioni dedicate all'Ascoli. Qui mi piace proprio aprire un nuovo capitolo, perché anche lì nel 1979, quando mio padre era dentro la società dell'Ascoli Calcio, anche Rozzi, penso che è famoso in tutto il mondo, il cavalier Rozzi, che era presidente dell'Ascoli, lo coinvolse e mio padre con il mezzo della radio ne fece uno strumento per parlare dell'Ascoli quando non c'era nemmeno la diretta TV, quindi la radiolinea la domenica era la sua magia. Ecco, lo vedete qui quando fu premiato anche per questa cosa, e lui creò la redazione sportiva, quindi con il suo direttore responsabile all'epoca era Alessandro Conti Borbone, che voglio ringraziare, un noto giornalista della cronaca nera del Corriere Adriatico, e dei ragazzi che per la prima volta mettevano in bocca un microfono e facevano radiocroniche. Ricordo addirittura a Londra, quando ci fu la Metron Cup, così si chiamava, mi dovete scusare perché poi io non sono tecnicamente, perché ho la mia delegata ovviamente agli uomini tutta la parte sportiva, perché io mi occupo di tutto quello che è l'amministrazione, il commerciale, il marketing, eccetera. andarono a Londra a trasmettere questa partita importantissima e via telefono.
1: Wow, sì. Ma sono cose epiche veramente.
0: Quella è la magia della radio, portare e trasmettere una partita, o per esempio sicuramente anche in Italia, qua in Argentina, il radioteatro ha avuto un successo in un'epoca dove tu ascoltavi tutta un testo di una opera di teatro alla radio e dovevi immaginare quello che succedeva, quello che accadeva in questi momenti, no?
2: Sì, ma poi pensiamo al fatto che adesso che cosa, oltre, dicevamo del cambiamento e adattamento, no? La radio dall'FM classico siamo passati allo streaming, l'app, e adesso in Italia c'è tutta la diffusione nel digitale. Quindi le migliori radio marchigiane si sono unite, e voglio ringraziare, in un consorzio importante di radio, e si chiama Adria DAB Marche, dove ci sono, perché la legge ci diceva appunto vi dovete unire le migliori radio, e il digitale in poco ci permette di farci ascoltare nell'intera regione, magari dove non ci si arriva in FM. Quindi oggi Latte e Miele si ascolta da Pesaro e fino all'Abruzzo senza mai, diciamo, perdere il segnale. Quindi questa è un'altra magia dovuta al futuro e ai cambiamenti ai quali bisogna adattarci, perché poi l'ascolto è un po' frazionato, no? L'FM, il DAB, l'app, lo streaming, i social, e guai non è, perché ahimè l'aspetto commerciale, questo voglio dire, siamo radio libere, ma siamo radio commerciali che viviamo grazie alla pubblicità locale. Certo. E quindi gli ascolti sono essenziali, ecco.
1: Devo dire che, ecco, tutto questo grande lavoro dal papà a Monica ha avuto anche dei bei riconoscimenti, 50 anni di radio, veramente, ecco, ci sono state, c'è stata questa bellissima premiazione, insomma. Vogliamo raccontare un attimo cosa è stato?
2: Due cose. Allora, questo è stato il 9 luglio di quest'anno, 1926, proprio vicino al 28 luglio, che è la data della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato le radio libere, e quindi la nascita dell'emittenza privata. Questa è stata un evento nazionale con il ministro D'Urso, che è venuto, che è il nostro ministro di riferimento del MIMIT, e vedete qui in foto il presidente Marco Rossignoli, che è un'altra eccellenza marchigiana, e voglio dirlo perché è il presidente dell'associazione Eranti Corallo, italiana, quindi nazionale, dove riunisce tutte le radio e le TV locali, ed è uno dei primi in tutta Italia esperto in legislazione radiofonica, e l'abbiamo ad Ancona.
1: Fantastico.
2: Nessuno è profeta in patria. Lui ha uffici a Roma, Milano.

0: questa informazione, guarda questo successo, questo che è successo lo porto in radio, lo devo trasmettere.
1: Sì.
0: Come la vita di Monica quando non è nella radio, però pensa alla radio.
1: È molto piena la radio, io amo la radio e mi è dentro. Certo, non mi sveglio alle 5 per sentire se va la radio come faceva papà. Però il sabato, la domenica è un lavoro che poi ti porti 24 ore su 24. La mia vita l'ho riempita di tante cose, no? Questo è un articolo che mi ha dedicato il Corriere Adriatico, no? La fede, perché mi accompagna in tutto quello che faccio, mi ha sempre accompagnato un po' dalla famiglia. Il calcio, perché appunto io con mio padre e mia mamma andavo, ero piccolina e mi portavano le trasferte, quindi lui le faceva, io andavo, e tuttora vado allo stadio con mio marito, eccetera. E il coro con Allevi, appunto, perché è stata una delle esperienze da bambina. Voi conoscete un altro eccellenza partigiana che è Giovanni Allevi.
2: Fantastico,
0: sì,
2: veramente. E molto spesso abbiamo mandato le sue musiche sulla nostra trasmissione.
1: Esatto.
0: Forse in un domani lo possiamo avere anche in programma. Mi piacerebbe tanto contattarlo e invitarlo, perché guarda, anche in Argentina è molto famoso. Conosciuto, è famoso.
1: E Giovanni iniziò a fare il direttore del coro qui al mio paese, dove io cantavo in chiesa, e quindi io l'ho conosciuto in quel frangente, per cui ecco, ho avuto questa esperienza qua. Poi le mie passioni che sono identiche a quelle di mio padre, tutti mi dicono: sai, come tuo padre, non è solo la radio, ma ho anche degli impegni politici e amministrativi, mi piace dire più così. Credo molto nel fare politica per gli altri, come servizio, quindi l'ho fatto e lo sto facendo nel mio paese da 27 anni, tanto che scherzando dicevo a Silvia, mi sono sposata il sindaco.
2: ma infatti significa proprio essere, fare parte della famiglia, è entrata completamente, insomma. Ringrazio Monica, che ecco, questa foto è bellissima, veramente molto molto intensa. Un saluto a Massimo, che ho avuto il piacere di conoscere, questa fantastica serata. Quindi l'impegno a tutto tondo, a tutta la famiglia, proprio veramente tutta la famiglia impegnata con quello che piace fare.
1: Esatto, è un'azienda di famiglia che portiamo avanti tutti insieme, no? Cioè mio nipote, mio cugino, è sotto l'edificio di mia mamma, dove vive mia mamma, quindi è veramente questo spirito che ci unisce. Oggi è così, sembra strano, ma è così, no? Poi diceva papà: io sto bene, tutti quelli che stanno vicino a me stanno bene, un po' l'imprenditore di volta.
0: Però Monica, Monica, non dicevo, non per imparare, perché oggi noi siamo qua per imparare su di te. Allora,
1: da imparare, Iavo.
0: No, dico, come si fa a scegliere gli argomenti, le tematiche per una radio, per il programma? Che tu come ti rendi conto quando qualcosa interessa la gente e dici: guarda, questo lo porto perché questo sarebbe un argomento veramente interessante?
1: Allora, io penso una cosa, che la radio deve intrattenere e far divertire, quindi dico sempre a livello redazionale pochi messaggi negativi. Noi dobbiamo dare, questo è un momento molto molto delicato in Italia e nel mondo, no? Pensiamo alle guerre, pensiamo a quello che ci succede. E io do questa linea, poi è chiaro che ci sono degli accadimenti, come dicevamo, vi ricordo, qui noi siamo una delle aree del cratere del sisma 2016, siamo vicinissimi ad Arquata, vicinissimi a luoghi dove abbiamo ricordato morti e brutte cose, quindi anche lì la radio è stata essenziale, abbiamo aiutato a mandare io penso che i messaggi positivi possano aiutare e piacere di più al pubblico che quelli negativi. Questo lo credo fermamente. Poi ribadisco che l'aspetto commerciale conta, ma noi dobbiamo fare informazione. Secondo me la radio è sempre più anche prevenzione, quindi se informiamo preveniamo un po' per tutto, ecco.
0: Certo.
2: E questo deve essere l'uso positivo, ottimale, ecco, di questa della comunicazione, perché anche lì purtroppo ahimè ci sono anche deviazioni, diciamo, che non fanno parte del nostro modo di fare.
1: Pensiamo alle fake news. Io penso che il radio sia il,

0: il mezzo proprio dove esistono meno fake news, perché prima di mandare notizie in radio noi le filtriamo, le documentiamo, la redazione quando prepariamo, perché in tutto questo volevo dire, la produzione, il 90% da noi viene da Milano, ma il 10% che produciamo, che è lo sport, ma anche i notiziari locali, perché noi facciamo notiziari locali di 2-3 minuti, anche qui l'ascolto non può essere più di tanto, no? 2-3 minuti, e cerchiamo di dare notizie appunto sul locale per informare. E secondo me la radio è il mezzo che ha meno fake news rispetto a tutto quello che vediamo sui social, assolutamente.
1: E come vedi, Monica, questa realtà, perché ci sono radio italiane nel mondo che hanno tutta una programmazione italiana, pensa ai nostri soci, no? Per esempio Radio 531 in Australia, Radio Internazionale Gang, sono radio propriamente italiane che hanno una programmazione in italiano.
0: È una radio che ha scelto di fare solo musica italiana nel 90, è stata una sfida. Esiste anche un'altra radio importante nazionale che fa radio solo musica italiana, noi facciamo solo musica italiana, tanto che vi dirò che noi abbiamo tanti ascoltatori anche dall'estero che ci scrivono in streaming, che ci ascoltano, che li facciamo compagnia. Per cui a me fa piacere sapere che all'estero l'italianità avviene anche attraverso radio locali all'estero che fanno solo musica italiana. Chissà se non riusciamo a farle conoscere, Iavo.
2: Che bello.
1: Bello, sarebbe bello. Guarda che quando noi abbiamo iniziato, per esempio, a fare voce alla radio, mi dicevano, ma fai in Argentina un programma in italiano? Perché no? Perché c'è un mercato di gente che parla italiano in Argentina, che capisce e che vuole avere un programma in italiano. Allora, guarda che gli italiani nel mondo siamo dappertutto, perché dove vai sempre trovi qualche italiano, qualche figlio, discendente, e ci sono gente che sa parlare, che hanno imparato la lingua e tanti che no. Però anche quelli che non hanno parlato, che non hanno imparato la lingua, piace sentire, guarda questa musica, era da quando da piccola mamma la metteva, e anche le notizie dopo il Made in Italy, c'è un interesse, un mercato mondiale che si interessa tantissimo alla musica, al Made in Italy, alla informazione dell'Italia, all'informazione, tutto questo.
0: Assolutamente, e pensa, Iavo, penso che lo saprai, qui da noi è nato anche a scuola un Made in Italy, una linea scolastica Made in Italy, è nato un ministero Made in Italy, e questo per rafforzarlo qui, ma io lo rafforzerei più all'estero, come questo. Certo. Lo fate voi in realtà, no? Le associazioni di marchigiani all'estero non fanno che rafforzare il Made in Italy. Penso che poi voi vi incontrate ogni tanto.
1: Sì, ci incontriamo.
0: A Bruxelles, dove vado per l'altro mio impegno, che poi dopo ne parleremo. Vado una volta l'anno alla Settimana Europea delle Regioni ci sarà ad ottobre, quest'anno capiterà la settimana il 12 ottobre come ogni anno, e lì si conoscono queste realtà. Noi marchigiani andiamo lì e incontriamo le realtà marchigiane, c'è un'associazione proprio a Bruxelles di marchigiani, e quando ci incontriamo e li vediamo, io capisco che loro stanno bene, ma hanno una sorta di saudata, come dite voi, di nostalgia.
1: Sì, certo.
0: Stiamo molto bene, però loro veramente sono il nostro esportazione del Made in Italy.
1: Anche c'è questa realtà che tu la conosci, che siamo i marchigiani nel mondo, che a varie volte non si conosce bene nelle Marche, realtà, una risorsa importantissima, dall'Australia fino al Canada, l'Argentina, tante associazioni marchigiani nel mondo.
2: Beh, io direi che c'è veramente tanto, tanto ancora. Io dico che oggi abbiamo iniziato, ma poi ancora tanto si potrà raccontare tra Ascoli, Ancona, mi ci metto io che sono da Ponte, Rosario e tutti e tante tante associazioni, perché tante sono le, gli eventi ogni anno che riguardano i tanti italiani all'estero, tanti marchigiani all'estero.
1: Sì, anche nel tuo lavoro a livello regionale, come la regione tiene tanto questa realtà nel mondo, no? Dobbiamo dirlo anche quello.
0: Sì, no, no, infatti io dicevo, Iago, ti aspettiamo alla festa della Regione Marche, no? La giornata delle Marche.
1: Guarda, lo sappiamo, io prendo con molto onore, prendo parte del comitato esecutivo dei marchigiani nel mondo, non so quest'anno se posso farla, perché ho una festa di famiglia, si laurea mia figlia a dicembre. Allora, dopo 40 anni che vado là, è la prima volta che non posso andare, però vediamo. No, intanto dicevo, come Regione Marche, voi, te che prendi parte in qualche senso, voi siete molti, capite molto questa realtà nel mondo.
0: Allora, io dico la verità, oggi ricopro un incarico di presidente in una delle partecipate più importanti della Regione Marche, che si chiama Sviluppo Marche Europa, e mi piace definirla un po' il braccio armato della regione, perché noi ci occupiamo di assistenza tecnica e rendicontazione dei bandi della regione, cioè noi cerchiamo il più possibile di far calare i finanziamenti che la regione dà sul territorio, quindi l'imprenditore che vuole fare un bando e poi noi facciamo un controllo su quello che è il cartaceo, la cosa, eccetera, e cerchiamo il più possibile. Permettetemi di dire che la Regione Marche ha raggiunto uno degli obiettivi principali in Italia, di essere il primo come rendicontazione dei fondi FERS e FES, per chi non lo sapesse sono i fondi europei, grazie anche alla collaborazione con la nostra società e ai miei collaboratori, che fanno questo lavoro più velocemente possibile. Ed è importante questo dirlo, perché si parla sempre di cose negative, il pubblico, non è vero, e voglio dirlo. Diciamo che rispetto alla vostra realtà noi siamo un po' distanti. Voi siete forse più legati a quella parte politica, perché noi di fatto siamo una parte molto tecnica, e come esiste la COSMOB, l'Interporto, la Meccano, che sono altre tre grandi partecipate di cui Svem è uno dei principali soci, e quindi ci occupiamo in tutta quella parte che è l'impresa, lo sviluppo, l'internazionalizzazione. E voi siete legati più al discorso politico e al consiglio regionale, immagino.
1: Certo,
0: però non deve esserci distanza, no?
1: Sicuramente ci troveremo i punti in comuni per arrivare a iniziare un nuovo percorso, perché dico che, guarda, devo dire, ringraziare sempre la Regione Marche, che ci tiene tanto a queste strutture dell'associazione nel mondo. Bravo, tantissimo anni. Guarda, noi a Rosario c'è la famiglia marchigiana che ha 60 anni di vita, farà adesso ottobre. In Alma Canada 50 anni di vita, nel Belgio e a Genk l'associazione dei marchigiani a Genk 50 anni di vita. Allora
0: come la radio 50 anni,
1: come
0: no?
1: La radio, allora pensa che sono delle realtà importantissime, perché è una maniera di portare avanti la marchigianità nel mondo, e la regione ci tiene tanto. C'è un piano annuale per noi, ci sono dei fondi che vengono propriamente utilizzati a progetti culturali, come per esempio adesso è stato Marco Santini, il violinista, insieme a un altro artista delle Marche, 2 settimane per terza volta in Argentina, hanno fatto una bella tournée di musica italiana, musica marchigiana, col violino. Marco ha incantato sempre al pubblico argentino, e allora vedi che. E dopo mostre di quadri, tante cose,
0: sì,
1: masterclass,
0: sì, sì.
1: Incontri di lingua italiana, e ci sono, è una realtà che quello, il compito con Silvia che facciamo ogni sabato, di portare nelle Marche a conoscere questa realtà che siamo noi, che siamo fuori.
0: Sì, sì, esatto, infatti noi vi ringraziamo perché date voce alla marchigianità, no? Possiamo dire così,
1: certo.
0: All'estero, poi anche di far parte di questa importante rete che è quella dei marchigiani del mondo della Regione Marche, deve continuare ad essere comunque un punto di riferimento per tutti i marchigiani all'estero.
1: Benissimo, Monica, è stato un piacere enorme averti con noi.
0: Spero di incontrarti nelle Marche.
1: Sì, quando... sicuramente dopo, perché non incontrarti te qua in Argentina a vedere questi parenti? No?
0: Ti dicevo che ho dei parenti di mio marito, ma Martinez, quindi chissà se ci ascoltano, li saluto.
1: Perché no, dai. Silvia, andiamo alla canzone che ha scelto Monica?
2: Sì, è perché dobbiamo sempre parlare del fatto che abbiamo iniziato a parlare della radio, e la radio è musica. Monica ha scelto una canzone, Francesco De Gregori, che ci rappresenta molto, ma evidentemente rappresenta molto anche il mondo di Monica.

0: che bella canzone. Silvia, facciamo entrare il nostro ospite che ci aspetta già a parlare un po' di tante cose bellissime.
1: Sì, adesso siamo così, in questa aura, questo romanticismo fantastico, ma parliamo, come abbiamo detto, di comunicazione. Adesso diciamo quasi gli ultimi frontiere della comunicazione. Abbiamo Marco Lucioli, che già con un nome che si presenta, Anconopoli. Intanto siamo ad Ancona, benvenuto Marco. Questa Ancona.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao
2: Silvia, ciao Silvia.
0: Che piacere averti di nuovo in programma e parlare di tante cose in tua arte.
2: Grazie a voi.
1: Allora, intanto Marco, ecco, Marco Lucioli ad Ancona è conosciuto per Anconopoli. Cominciamo a raccontare come mai avete scelto questo nome, come l'hai scelto e ecco, come nasce Anconopoli e anche come nasce la passione di Marco Lucioli per raccontare quello che poi adesso racconteremo.
2: Beh, questa è una delle domande più frequenti che da 4-5 anni mi viene posta, perché è un progetto nuovo, è un progetto che prima non esisteva, è un progetto strano, perché tutto nasce da un periodo difficile come quello del Covid, quindi torniamo indietro fino al 2021, e in un periodo di lockdown, in un periodo dove c'erano delle restrizioni, non si poteva viaggiare, a volte non si poteva neanche uscire dal comune. Quindi per passare il tempo, perché questo nasce ed è tuttora un passatempo, ho iniziato a gironzolare per Ancona, per i quartieri di Ancona, con un amico. È una passeggiata di fatto con un amico per raccontare il tempo che fu, per raccontare gli anni 90, quando eravamo adolescenti e quando facevamo delle cose che dopo la nostra generazione non sono più state fatte. Giocare per strada, andare in bicicletta con i pattini, giocare a calcio in mezzo alle piazze, le sale giochi, i tanti cinema che c'erano in Ancona adesso sono scomparsi, il cariolo, questo ancora più vecchio, no? con le ruote fatte con i cuscinetti delle automobili, insomma, no, tutte queste.
1: Posso dire, per chi ha vissuto gli anni 70 in Italia, un po' il tempo dell'austerity, che negli anni 70 c'erano delle domeniche in cui si viaggiava, ecco, non ci si muoveva tanto, è molto, molto austero effettivamente. Andiamo avanti perché è una storia bellissima quella di Marco.
2: Sì, abbiamo raccontato le capannette fatte con i materiali di risulta, con le canne cappuccetti che si facevano le battaglie, quindi tutte queste storie chiamiamole vintage, e poi questi racconti, queste passeggiate sono diventati virali perché li ho messi online. Quindi in un periodo dove la gente, ripeto, era chiusa dentro casa, non avendo di meglio da fare, guardava queste puntate. E questo progetto all'inizio doveva essere 4-5 episodi, non doveva superare quel numero, perché comunque volevo fare il mio quartiere, che era Tavernelle, Brecce Bianche, il quartiere dove uscivo, qualche quartiere un po' più famoso di Ancona, ma insomma il progetto doveva finire nel giro di un mese. Non avevo mai un'aspettativa che dopo 5 anni ancora stavo qui a fare puntate, episodi, a trasmettere online. Quindi questo per farvi capire che l'inizio è stata una goliardata fra amici in un periodo dove non si poteva fare altro. E da questo incipit poi invece si è aperto un mondo, perché poi ogni quartiere voleva la sua puntata. Quindi tutti chiedevano, Posatora, Pietro la Croce, il Pinocchio, il Passetto, quindi tutta Ancona voleva vedersi, voleva immedesimarsi in questi racconti, che erano racconti basici, cioè raccontavamo della signora che ci aveva l'alimentari, piuttosto che i gruppi con i motorini, quindi tutti questi ragazzini che andavano in giro con i motorini, insomma erano discorsi abbastanza frivoli, però in quel periodo era quello che la gente voleva sentirsi raccontare. E erano racconti trasversali, perché io l'ho fatto in Ancona, ma oggettivamente l'ultima generazione che ha vissuto per strada è una cosa che si può ritrovare in tutta Italia, credo, quindi ogni quartiere diventava una città.
0: A varie volte, Marco, ciao, benvenuto. E ti dico, a varie volte la gente piace quello semplice, quella storia semplice di vita che trova nella strada. Allora, forse per quello Te come ti senti quando vedi che, non so, Maria di casa si vede e si trova in un, nel tuo progetto, si trova là, vedi il suo quartiere che viene raccontato diversamente?
2: Ma guarda, io l'ho ragionata questa cosa e ho fatto un mio personale approfondimento. Su un gruppo di persone che dialogano ci sono mille argomenti che ci possono mettere in conflitto. Se parli di sport va in conflitto, se parli di politica va in conflitto. In quel periodo vax, no vax, si andava in conflitto per qualsiasi cosa. Raccontare l'adolescenza, un periodo che per tutti è stato bello, spensierato, era un argomento che invece univa, era un argomento che metteva tutti d'accordo, era un argomento che poi quando dopo una cena che affrontavi questi argomenti ti alzavi da tavola, ti rendevi conto che eri contento, perché comunque il racconto della maestra delle elementari piuttosto che delle passeggiate che facevi con un amico erano argomenti trasversali che accomunavano tutti e tutti potevano dire la loro, tutti avevano ragione perché comunque erano i propri ricordi, erano la propria vita vissuta. E quindi ecco, avevo trovato un argomento che in un momento delicato aveva unito un po' i quartieri, aveva unito un po' Ancona e tuttora lo sta facendo da collante, diciamo. Ecco, questa spero di averti disposto con...
0: No, certo.
1: Ma poi, ecco, questo progetto poi è nato, come dicevi tu, quasi per così, per scommessa, per caso, perché in quel periodo avevamo tanto tempo libero, anche se avremmo voluto fare altre cose, ma ecco, ce lo siamo goduto, a questo punto ci siamo dovuti godere, ma poi dopo la cosa è andata avanti e si è evoluta, in un progetto che ha un nome particolare, che prende un po' dai davvero lega moltissimo anche lo stile dei ragazzi di oggi. Lascio dire a te, come ti è venuto questo modo?
2: Allora, io prima vi ho parlato di 4-5 episodi. Di fatto, quando la gente mi chiedeva di mappare tutta Ancona, avevo l'obiettivo di concludere con tutti i quartieri di Ancona. Poi sono andato anche oltre, perché ho fatto Cirolo, Numana, tutti i comuni limitrofi, Falconara Marittima, Osimo, sono arrivato fino a Trano, Santa Maria Nova. Però comunque sia... A un certo punto i racconti erano sempre quelli, quindi gli argomenti erano abbastanza stucchevoli, perché dopo 40 puntate, e quindi mi hanno cominciato a consigliare una cosa. Mi hanno detto: Marco, ma perché, mantenendo questo format, perché è una cosa che piace, la passeggiata, dove tu comunque puoi indicare le cose, le strade, i palazzi, funzionava. Essere in due comunque si crea un dialogo, ma mi hanno chiesto di alzare un pochino i contenuti, quindi basta parlare di biciclette, nascondino, giochi frivoli degli anni 90, ma di approfondire un po' quelle che erano le tematiche storiche, architettoniche, enogastronomiche, turistiche di Ancona, o comunque della nostra zona, della provincia di Ancona, diciamo.
1: E così, che non si sa, che non si conosce, oppure...
2: Quello che non si sa. Ho approfondito delle leggende, dei misteri, delle cose dette o non dette, e ecco che i ciceroni, io così li chiamavo, quelli che mi accompagnavano nei quartieri, diventano ciceroni con la lettera maiuscola, perché sono veramente persone, anzitutto con un'età un po' più age, diciamo, perché prima andavo in giro con i cinquantenni, adesso... mi facevo accompagnare da settantenni, ottantenni, gente che aveva vissuto anche la guerra. C'ho qualche intervista con qualcuno che aveva vissuto i bombardamenti di Ancona del 43 e del 44. Quindi ecco che i contenuti diventano, come dice il titolo, strane robe, perché ci finisce dentro di tutto. È un calderone dove parliamo del cimitero monumentale di Tavernelle, per esempio, col comandante Claudio Bruschi, dove parliamo con Franco Lorenzini dello scomparso di Oneporto, un quartiere completamente devastato dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Il professor Antonio Lucarini,
1: eccolo,
2: se siamo ad Ancona, insomma, è un'istituzione, e lui non vede l'ora di accompagnarli, perché io con il professor Antonio Lucarini passeggio per Ancona e lui mi racconta i gialli di Ancona, quindi tutte quelle storie, no, legate a fatti un po' misteriosi, un'altra puntata erotica Ancona l'abbiamo chiamata, con tutte storie un po' pruriginose, partendo dai tempi di guarda, l'ultima che mi ha raccontato la Dama Bianca di Fausto Coppi, ma insomma siamo andati indietro fino ai tempi di Casanova, quindi con Antonio Lucarini, che ha una cultura sconfinata, è veramente piacevole. Ovviamente quando escono le sue puntate le persone sono contente, perché ha anche un modo molto teatrale di raccontare le cose, quindi è veramente piacevole.
1: C'è da dire che tu hai detto, ti chiamo Stefano perché poi lo dobbiamo salutare, il nostro Stefano.
2: Sì, no, certo.
0: Ha mandato un messaggio,
1: Lo vogliamo salutare. Stefano, diciamo anche a te benvenuto, perché tanto sei di casa dall'inizio della puntata, perché poi Stefano ci ha anche creato questa bellissima sigla. Ma volevo dire, il fatto che tu dicevi con le persone age di una certa età, perché hanno vissuto, come dicevi tu, quel periodo in cui praticamente solo loro sono la memoria storica, cioè un po' come si diceva negli antichi. Le storie, adesso ci sono i social, ci sono, ecco, le storie le puoi trovare raccontate da tante parti, la storia ufficiale, blasonate, ma le storie dei quartieri di Ancona non si trovano scritte da nessuna parte se non nelle loro memorie. E penso che siano anche molto molto contenti di raccontarvi, immagino che gli brilluccicano gli occhi sapendo che finalmente qualcuno li chiama e li fa raccontare.
2: Allora, sì, guarda, anzitutto salutiamo Stefano Spazi, che mi ha accompagnato nelle puntate musicali del Beat di Ancona, insieme a Vladimiro Muti, insieme a Marco Grati, dei Via Verdi, quindi ci sono delle puntate completamente musicali, perché ti ho detto, è un calderone, quindi chiunque finisce dentro, quindi abbiamo parlato anche di musica. E per rispondere alla tua domanda, anche qui ho fatto una mia riflessione in questi anni dove sto mappando, monitorando e portando avanti questo progetto. C'è una generazione che ha tanti contenuti da raccontare, una generazione, ti ripeto, che parte da quelli che hanno vissuto il bombardamento, e quindi parliamo della Seconda Guerra Mondiale, ma purtroppo non hanno il mezzo per diffondere. Poi c'è un'altra generazione, che sono i nostri figli, che invece hanno tantissimi mezzi, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, eccetera, ma ovviamente essendo giovani non hanno contenuti. Ecco, io mi sono inserito fra queste due generazioni, ho preso i mezzi di comunicazione di quelli più bravi di noi, perché un ragazzino che è nato digitalmente col cellulare in mano è molto più bravo di me, usando le sue tecnologie ho dato voce invece agli ottantenni che hanno un'infinità di contenuti, ma mancava qualcuno che li mettesse online, che facesse loro delle riprese, delle interviste, delle grafiche, comunque delle infografiche, perché nelle puntate compaiono anche delle mappe, compaiono delle foto storiche, quindi metto dentro un po' di tutto. Ecco che ho unito, diciamo, con questo progetto due generazioni. Non a caso spesso mi chiamano anche nelle scuole, questo lo voglio dire, perché
1: allora qui la porta aperta, perché velocemente, scusami, una piccola notizia tecnica. Javier ti saluta, purtroppo per un periodo di lavoro la sua parte oggi finisce qui, ma noi continuiamo a parlare di Ancona, di queste strane, stranissime robe, ma tanto poi ci continueremo a sentire e riascolterà la parte finale. Perché qui non ti voglio interrompere, hai nominato le scuole e qui sfondi una porta aperta, i ragazzi stanno veramente a bocca aperta ad ascoltare le storie ed è veramente bellissimo che i nonni, se vogliamo, passano queste, tramandano questi racconti ai nipoti, perché non c'è cosa più bella. Fra l'altro proprio qualche giorno fa era proprio la festa dei nonni e quindi li salutiamo. Ma torniamo a come Marco, come i suoi ospiti raccontano ancora queste strane, stranissime robe.
2: Allora, sì, anzitutto io ci tenevo a mantenere il mio format, cioè non voglio che il sabato mattina, quando faccio questi episodi, vado a lavorare. Cioè io comunque mi devo continuare a divertire, deve essere comunque un passatempo, deve essere comunque una cosa che faccio in maniera spensierata. Quindi la passeggiata rimane tale. Il fatto che io dialogo con questo mio cicerone, non devo essere un cameraman che intervista una persona che si mette lì in posa e no, no, rifacciamola perché non mi è venuta bene, ho sbagliato, rifacciamola. Qui one shot, one kill, quindi ogni ripresa io la metto online, anche se si sbaglia il congiuntivo, se esce una parolaccia, se si dice uno sprondone. Quindi questo taglio che io usavo con i miei amici l'ho mantenuto, e questa spontaneità anzitutto mette a proprio agio il relatore, quindi si lascia andare anche in, non solo nella digressione storico, tecnica, architettonica della cosa, ma insomma diventa un amico. Io in questa avventura ho trovato veramente tanti amici, perché prima parlavo di una manciata di puntate, oggi siamo arrivati a più di 200, quindi immaginate 200 persone, ma non tutte le conoscevo, le ho conosciute attraverso questo canale. Quindi questa è la risposta alla prima domanda. Quando ti parlavo delle scuole, è perché qualche professoressa, senza falsa modestia, ma un po' lungimirante, ha capito che per attirare l'attenzione di una classe è forse meglio utilizzare i loro mezzi, andare incontro al ragazzino e magari invece che farlo studiare sul libro, magari per mezz'ora si proietta la storia del bombardamento su Ancona, per dire, quando c'è l'intervista di magari una persona che poteva essere il bisnonno di un ragazzino seduto in aula, passeggiando in una strada, in una via, vedendo un palazzo che questo ragazzino quando esce da scuola magari può andare a vedere con i propri occhi, perché è la sua città. Quindi ecco che da lì si è aperto un po' un mondo, si è aperto una cosa che io non mi aspettavo, cioè Anconopoli, queste puntate diventano offline, diventano fuori da quello che è il web, diventano non collegate a YouTube. E questo è avvenuto come prima cosa attraverso una kermesse che abbiamo fatto al Teatro Panettone, dove sono intervenuti tantissimi ciceroni, è stata una serata molto piacevole, e io ho capito che questo progetto poteva diventare qualcos'altro. Quindi sono nate tante cose, tante situazioni, tante serate nei circoli operai, ne cito un paio, il Concordia Sbandati e il Circolo Walter Germontari, dove oltre alla cena ovviamente portiamo dal vivo queste puntate, quindi io mi porto dietro il cicerone e raccontiamo le cose. Sono nate delle serate alla Zabaretto estive, mi hanno coinvolto chiedendo di portare in banchina, è una location meravigliosa, per chi non è d'Ancona la descrivo, perché ci abbiamo il tramonto che scende proprio sul porto mentre rientrano i pescherecci, e noi stiamo lì col proiettore e raccontiamo la storia di Stamira e raccontiamo i forti di Ancona con i meravigliosi ragazzi dei 16 forti, raccontiamo le monete con il numismatico Piero Romagnoli. Sono tutti argomenti che sembrano polverosi, ma raccontati da una persona dinamica che sa fare il suo lavoro, che sa fare una bella relazione, diventa veramente affascinante.
1: Beh, devo dire che sono anche quei temi che, come tu dicevi all'inizio, no? Quei temi su cui si è d'accordo, su che temi che uniscono e che praticamente è il patrimonio culturale di una città, cioè si dicono tra di noi, se lo dicono questi signori di una certa età, magari ecco in maniera modesta, ma è veramente l'anima che lega questa città. E il fatto di avere scelto delle location molto importanti, pensiamo alla Zabaretto, ma anche i circoli, i circoli culturali, che sono l'anima di tanta popolazione di Ancona e che fa cementifica insieme, insomma, unisce insieme tante generazioni, dalle più grandi alle più piccole, l'abbiamo detto. E poi c'è da dire che avete avuto anche, questo dovrebbe essere il panettone, quindi veramente vediamo che
2: siete
1: siete diventati una grande famiglia, da due amici al bar, come direbbe una canzone, siete diventati veramente tanti. Perché tanti si uniscono. E poi lascio raccontare a te, insomma, un bel piacere, ecco, un riconoscimento del sindaco, della città di Ancona, del sindaco. Quando è stato e cos'è stato?
2: Sì, questo, allora, anzitutto riguardo all'unione che hanno provato poi questi, io continuo a chiamarli ciceroni, questi ciceroni si sono trovati insieme. Noi una volta all'anno facciamo una cena, un pranzo, quello che è, e ci ritroviamo tutti, siamo 90-100 persone, sembra un matrimonio, tutte persone di estrazione differente, che non ci azzeccano nulla l'uno con l'altro, ma sono contenti di partecipare, di incontrarsi, di confrontarsi e di prendere parte a questa festa che ormai è diventata una tradizione. E anche questo ovviamente ci tengo a farlo nel circolo, quindi non andiamo in ristorante ma andiamo nei circoli a farle, quindi portiamo un po' di una ventata di persone che invadono questi circoli. E c'è una frase di Michele Brisighelli che io mi porto nel cuore, che diceva così: tra i ciceroni c'è un orgoglio diffuso per essere stati parte del progetto che ne cementa l'unione. Ecco, questa frase raggruppa un po' questa grande famiglia che è diventata, che è sorta, che è nata attraverso questo progetto. Si salutano quando si incontrano, si stringono la mano, ah, anche tu cicerone, quindi magari non si sono mai visti davvero, ma si riconoscono attraverso le puntate e poi si salutano e si scambiano il numero di telefono, perché magari cercano un approfondimento piuttosto che un altro, e questa è una cosa meravigliosa. Riguardo
1: voglio anche aggiungere che per chi non avesse ancora visto queste puntate, e invitiamo a vederle, fra l'altro Marco dici dove racconta, spiega dove è possibile vederle, perché come dici tu, questi ciceroni sono veramente molto naturali, come se, cioè, non hanno assolutamente timore, ecco, di essere davanti a una cinepresa, perché tu li metti a loro agio evidentemente, e è un racconto così molto molto semplice, proprio come tra amici, non c'è niente di costruito, o almeno ecco, questo è quello che pare. Ovviamente Marco tu ci lavori tanto,
2: confermo.
1: Il bello è questa naturalezza, come oh va, chi si vede, ciao, andiamo, facciamo, sembra di camminare insieme a voi. Marco, ecco, raccontiamo meglio per chi ci vuole, anche perché Voce alla Radio unisce tanti marchigiani del mondo, quindi immagina tanti anconetani, ne ho incontrati anche tantissimo quest'estate in Argentina, in Uruguay, e che sono all'estero e avrebbero piacere di combinare con voi insieme a questo, seguendo queste puntate. Quindi Anconopoli dove si trova, dove lo possiamo trovare online e ovunque.
2: Allora, sì, io ho un canale YouTube che si chiama proprio Anconopoli, quindi è semplicissimo trovarlo. Anche se non si entra su YouTube, basta Google, semplicemente digitando Anconopoli, che è la parolina magica, e aggiungendo la curiosità che stai ricercando, quindi da, non so, Anconopoli Stamira, ti compare la puntata su Stamira. Anconopoli Dialetto, ti compare la puntata sul dialetto. E tra l'altro, visto che stiamo parlando di Argentina, ho fatto una puntata con Fiorenzo Santini, che è un giornalista.
1: Salutiamo grande Fiorenzo, amico di Voce alla Radio, assolutamente,
2: che infatti mi ha portato nella Villa Coloredo Merz di Recanati, dove c'è il museo di Recanati, e c'è una sezione dedicata tutta all'Argentina, all'immigrazione in Argentina. Quindi c'è proprio una puntata.
1: Con la porta aperta, salutiamo gli amici del Museo dell'Emigrazione Marchigiana, Luigi Petruzzelli, se tutti loro che spesso ci hanno ospitato. E quindi vedi, alla fine raccontare le storie, le robe, è qualcosa che appassiona tutti.
2: E quindi, per esempio, per esempio, questa puntata che si chiama Figli delle Marche. Semplicemente su Google basterà digitare Anconopoli, Figli delle Marche, e trovate me e Fiorenzo dentro il museo che raccontiamo queste storie degli argentini.
1: Bellissimo, è veramente, guarda, è veramente appassionante questa cosa, perché poi pensa che io magari mi fa piacere pensare che mentre tu eri nel Museo delle Museo dell'Emigrazione Marchigiana, io ero quest'estate a Buenos Aires, ero nel Museo dell'Emigrazione di Buenos Aires, e i feeling sono veramente forti. Marco,
2: dimmi.
1: Dobbiamo ancora andare avanti, secondo me, a raccontare, però abbiamo veramente, sai, il tempo in radio è quello che è, e vogliamo chiudere proprio con la sigla di Strane Robe, direi, a questo punto. E raccontaci un po' cosa racconta, e poi la mandiamo per concludere questa puntata, veramente in nome della comunicazione.
2: Un'altra, questo bisogna che lo dico perché con Fiorenzo Santino ho fatto una seconda puntata dove parlavamo di Renato Cesarini, un altro emigrato in Argentina, quindi c'è anche quell'episodio lì. Però quando ho concluso questo calderone di puntate, sono 160 su Strane Robe, e qui siamo all'attualità, io quest'estate ho fatto una pazzia. Sono partito con la moto e la tendina caricata sulla moto, e le mie 2 settimane di ferie le ho passate gironzolando per le Marche. Mi ero messo come obiettivo di non uscire mai dal confine regionale, quindi ho fatto ben 1800 chilometri girando tutte le Marche, tutti i borghi più belli d'Italia, tutte le bandiere arancioni, i paesini bandiere blu, fiumi, laghi, montagne. E ho cenato nelle sagre in modo che anche l'enogastronomia rientrava in questo progetto, e questo è quello che sta uscendo in questi giorni. Sono uscite le prime 2 puntate che sto andando verso nord, ancora non sono arrivato neanche al Carpegna, sono nel Montefeltro, e poi scenderò giù e arriverò fino all'Ascolano, al Fermano, mangerò le olive ascolane, insomma mapperò esattamente tutte le Marche, e quindi questa serie si chiama proprio Ai confini delle Marche.
1: E allora andiamo ai confini delle Marche con Marco Lucioli per tante altre tantissime puntate. Ciao Marco, Voce alla Radio termina in questo modo con te. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Sperando che parta, eccola.

Sono andato alla scoperta di antiche leggende e cercato i segreti di un passato immortale. Ho conquistato castelli sperduti e rocche che sfidano il tempo, entrando nei borghi più belli d'Italia. Attraversato la terra di miti e tradizioni. Ho risalito fiumi, costeggiato laghi e superato cascate tra vette sibilline e abissi di bellezza. Mi sono smarrito nel silenzio eterno di abbazie e monasteri perduti.

0: goduto di alpe silenziose e tramonti infuocati. Ho assaggiato la gastronomia locale fra sagre e piatti tipici. km on the road, in solitaria, in moto e in tenda, percorrendo tutta la regione per 2 settimane, arrivando ai confini delle Marche.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 21:03.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

A mio discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

0: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
2: Lucrezia, buttiamoci.
3: Buttiamoci? E dove?
2: Dai, sì, tuffiamoci.
3: E dove ti vuoi tuffare?
2: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
3: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
2: Solo su Radio Italiana 531.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
3: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucina tutto tranne che il sale, me lo daresti?

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Creepy troppa troppa tripa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam molfettese, sono da parlare di cerca succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare la molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo, poi il giorno li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora...

0: insieme nel bene e nel male.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

Love in Motion è il titolo del brano che avete appena ascoltato, cantato proprio da una delle protagoniste di Ragione e Sentimento, Daisy Edgar Jones. E di amore parla anche Levante, che stasera a Torino prosegue il suo tour di presentazione del nuovo album, intitolato appunto Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Attraverso 15 canzoni, la cantautrice, che nel 2027 compirà 40 anni, riflette sulle relazioni e sui diversi modi in cui l'amore può manifestarsi e finire. Timisoara Pintola incontrata.

0: bilancio dell'amore e del fallimento, parole che a volte coincidono, come nel titolo dell'album di Levante.
1: Ho deciso di indagare su questa tensione mia, un po' autodistruttiva, di far finire le relazioni, bene o male, però sempre nello stesso punto, come quasi avessero una data di scadenza. Per cui la parola fallimento è sempre stata associata nella mia vita alla parola amore.
0: Il bacio, l'attesa, la notte, parole e temi che tornano nelle 15 canzoni dell'album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, una riflessione sulle relazioni che racconta anche molto di te.
1: Questo disco racconta tantissimo di me. Racconta tantissimo di me anche quando le storie non sono estremamente personali. Ho cercato comunque di mantenere il mio sguardo e quindi anche la mia esperienza e di tradurla in musica, ecco. Però devo dire che è molto intimo, è un lavoro che al 100% mi rappresenta.

0: Abissale è un brano speciale, è una dedica a tuo padre che non c'è più da quando avevi 9 anni, ultimo brano a chiudere un cerchio e anche il senso di tutto l'album.
1: Abissale arriva inaspettata come una risposta mentre stavo facendo questa indagine sul fallimento amoroso e mi stupisce anche me, perché è un brano che arriva dopo un episodio privato che mi costringe a riflettere su alcuni miei atteggiamenti. E quindi semplicemente faccio quello che so fare meglio da molto tempo, quindi andare negli abissi e scavare. E sono andata a trovare la mia bambina che ha imparato l'amore in un certo modo, che lo ha ricevuto in un certo modo, che lo ha anche perduto in un certo modo. Insomma, sono andata a parlare con un padre che ho perso troppo presto e che mi ha anche rassicurata, perché poi Abissale è la chiusura del disco e la risposta alla prima domanda del disco, che finisce con una sorta di frase manifesto: non devi uccidere l'amore. Perché tendiamo spesso, anche a causa di traumi e regressi, a distruggere le cose che in fondo ci fanno bene.
0: Quest'anno Radio 1 torna come radio partner al premio Bianca da Ponte ad Aversa, di cui sei stata madrina la scorsa edizione. Un incontro con 10 cantautrici finaliste. Che esperienza è stata per te?
1: L'esperienza Bianca da Ponte è stata molto bella. È stata molto bella perché una realtà, quella del Bianca da Ponte, del primo Bianca da Ponte, è molto autentica. Una realtà che continua a dare voce a una voce in realtà spezzata troppo presto, ma soprattutto a giovani cantautrici che in un mondo maschiocentrico tentano di farsi sentire e farsi ascoltare. È stato bello e attorno a questo premio c'è sempre un grande sentimento d'amore, ecco, non c'è il fallimento dell'amore.
0: Cosa prova Levante ripensando alla giovanissima Claudia che si affaccia, anzi che muove i primi passi di danza nel mondo della musica?
1: Rispetto alla mia giovanissima versione, io in realtà, oltre a provare tenerezza, chiaramente ho un grande rispetto, perché non è stato facile essere me negli anni in cui, diciamo, che la strada per le cantautrici era un po' interrotta, non era molto spianata, ed essere una delle pochissime voci femminili cantautoriali. Quindi se ripenso a me, ripenso a una grande tenacia, una grande voglia di autodefinirmi e determinarmi, tenerezza e fierezza.
0: Ad accompagnare l'uscita del nuovo album, il singolo Ruggine, e mi ha fatto pensare ai diamanti, alla ruggine che cantava Joan Baez, dedicata a Bob Dylan. In Ruggine racconti invece una relazione dal punto di vista maschile.
1: Ruggine è nata immaginando un altro tipo di amore, un amore un po' bigliacco, un amore di due che non sono riusciti a creare nulla perché si sono persi, perché ci si abbandona all'alba senza svegliare l'altro, lasciando semplicemente un biglietto di scuse.

0: Siamo sempre su Radio 1 con tutti in sala, avete ascoltato Ruggine di Levante e ora parliamo di un maestro della linea e del colore le cui opere sono molto famose e molto amate, Matisse. A lui dedica una mostra al MUDEC di Milano, dove dipinti, disegni e sculture raccontano gli incontri del grande artista francese con le culture non europee, linfa vitale per la sua ricerca di un nuovo tipo di arte che andasse oltre la tradizione occidentale. Federico Pietranera ha visitato la mostra per noi con la curatrice Chiara Gatti.
1: Sagome di figure danzanti o ritratti di donne in stanze che sono caleidoscopi di colori e forme, un vortice di tessuti, tappezzerie e fiori. Questo è Matisse, questi sono i suoi noti e amati dipinti, disegni, ritagli. In questa mostra che gli dedica il MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, scopriamo che cosa ci sia dietro queste opere di Matisse. La curatrice Chiara Gatti.
2: C'è un Matisse che non è quello che conosciamo dai libri di scuola, ma è un Matisse intimo, ma è soprattutto un Matisse viaggiatore che cerca, studia e attraverso il mondo scopre il fascino di altre culture.
1: La stanza, di cui parla il titolo della mostra, Matisse, il mondo in una stanza, è l'atelier dell'artista, che è appunto molto più di una stanza.
2: È un piccolo teatro dove Matisse raccoglie, colleziona, osserva oggetti, opere d'arte che ha visto, amato e soprattutto portato con sé dai suoi viaggi in giro per il mondo.
1: Prendiamo una fotografia di questa stanza atelier di Matisse, affollatissima di cose.
2: Oggetti che vengono da diversi paesi, dal Marocco, dalla Spagna, da Tahiti, dalla Russia anche. Ci sono icone, ci sono bracieri, ci sono tappezzerie, ci sono tessuti polinesiani che diventano un monito quotidiano, un insegnamento. Soprattutto la grande insegna cinese che gli viene regalata dalla moglie per il suo 60° compleanno e che è veramente un punto di riferimento, perché gli insegna ogni giorno l'importanza della linea nello spazio.
1: Arabeschi islamici, geometrie degli abiti romeni, tratti delle sculture africane, sguardi fissi delle icone russe. Tutto questo e ancora altro di altre culture Matisse non copia, non imita nelle sue opere, non se ne fa solo influenzare.
2: Lo studia, lo osserva e cerca di rielaborarlo in una nuova forma, una forma che appartiene a lui. Tanto è vero che Matisse a volte acquista questi oggetti, non per ispirarsi, ma perché gli ricordano qualcosa che lui ha già fatto.
1: I luoghi dove Matisse, studioso, fotografo, collezionista, ha viaggiato dall'Algeria alla Russia, da Guadalupe a Tahiti, hanno avuto per lui il fascino dell'Oriente, che tra 8 e 900 alludeva a una vasta area geografica, potremmo dire dal Marocco fino al Giappone. E dall'Oriente, dice Matisse, mi è venuta la rivelazione.
2: Stanco di una cultura occidentale che è fatta di classici, di prospettiva, di profondità dei piani, scopre in Oriente un rinnovato interesse per la composizione fatto di linea, colore, prospettive piatte, e queste influenze cambiano completamente il suo modo di approcciarsi e rivoluzionano questa ricerca, dimenticandosi di quello che l'Occidente aveva portato avanti per così tanti secoli.
1: Nella memoria di Matisse il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare.
2: Tahiti diventa la sua ossessione, porta con sé Tahiti nel cuore, i suoi ricordi di quando faceva snorkeling fra gli atolli, di quello che ha visto sott'acqua, sopra l'acqua, nelle foreste, la natura, la vegetazione che diventa corpo, un'immagine fra tutte quella della Venere nella conchiglia, che è una sorta di metamorfosi o di simbiosi fra l'umano e il naturale.
1: La mostra si conclude con Jazz, il libro d'artista di Matisse pubblicato a 78 anni nel 1947, era in cattiva salute, costretto in carrozzina, difficile per lui dipingere, ritaglia 20 tavole e 130 pagine di testo scritto a pennello.
2: È considerato il libro d'artista più famoso del Novecento. Ci sono immagini del circo, della danza, della natura, della musica. Tutte le sue iconografie, i suoi temi prediletti si mescolano in una grandissima armonia e che scorre proprio al ritmo del jazz.

0: il suo pubblico in due appuntamenti live nei club, il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma. L'intervista è di Marcella Sullo.
1: Dentro i miei occhi il mio pensiero felice.
2: Paola Turci torna con l'album Amore a dismisura, frutto di un percorso che attraversa la fragilità, la trasformazione, la memoria emotiva. Ma l'amore si può misurare, Paola?
3: Forse dovremmo averla una misura. Dovremmo restare nei confini dell'amore, perché quando si oltrepassano diventa molto pericoloso. Sto parlando di femminicidio, e di femminicidio parlo anche in una canzone, tra l'altro scritta magicamente da Francesco Bianconi. È un disco fatto di domande. Questo. La domanda è: può rimanere amore un amore che ama senza misura, come diceva Sant'Agostino? Io oggi mi rispondo di no, cioè, o comunque sì, ma stiamo attenti, cioè comunque quei confini nascosti, taciti dell'amore vanno applicati. Nell'amore c'è rispetto, e se manca il rispetto non siamo più nel centro dell'amore, neanche al limite. Se c'è questa smania di possesso, di possedere una persona, non è amore, questo lo sappiamo molto bene. Ma il nostro istinto, la nostra brutalità, insomma, che è una brutalità che è insita nell'essere umano, insomma, non è il nostro essere animali. Lo racconto anche in un'altra canzone che va bene così, che è un po' Paola versus Paola, quelle due anime che noi abbiamo, che però si devono venire incontro, devono trovare il centro per aiutarsi, per sbagliare il meno possibile.

0: Paola, oltre alle tue di parole in questo disco, tante collaborazioni. C'è Veronica Lucchesi, c'è Motta, c'è Bianconi che abbiamo già citato, Giuseppe Anastasi. Com'è stato scrivere con tutti questi amici?
1: Allora, è cominciata, questo disco è cominciato da sola, dentro un residence, dentro una cameretta, voce, chitarra e quaderno. E diciamo che avevo scritto una decina di canzoni, 11, 12, non me lo ricordo. Ho cominciato a abbellirle un po' e poi ho incontrato casualmente Francesco Motta a una serata di presentazione del libro La musica un lampo di Stefano Senardi. Eravamo tutte e due invitati a parlarne, ci siamo trovati e da quel giorno abbiamo cominciato ad andare in studio insieme, a scrivere, a andare a cena. Lui per me è proprio un fratellino, anche se lo considero fratellone, perché è una persona, un uomo che ha dei principi, che ha un'artisticità notevole, proprio molto bello lavorare con lui. E poi Giuseppe Anastasi, con lui avevamo già scritto qualche anno prima delle canzoni. È un confronto molto importante quello che ho con lui, perché poi è una persona colta, è una persona che sa quello che scrive e sa come scriverlo, perciò mi è molto di aiuto. Poi l'incontro con Veronica è stato così, è stato un lampo, perché ci siamo conosciute, abbiamo chiacchierato tutta una serata e poi dopo sono andata a suonare, lei mi ha ascoltato e da lì poi nasce questa canzone, che è un po' condivisione di una rinascita. Siamo entrambi in fase di ripartenza, è stato facile. Bianconi, poi vabbè, Bianconi è la quarta canzone che interpreto di Bianconi, e questa era proprio necessaria per il disco, perché è un disco che parla di donne e parla di quanto sia importante riconoscere l'amore da quella che poi diventa violenza.
0: Battesimo di queste canzoni, due date, una a Milano e una a Roma.
1: Sono due serate di introduzione e di racconto di questo disco. Beh, non ci sarà soltanto il disco ad essere raccontato, ma metterò insieme anche, cercherò di far confluire anche le canzoni del passato, ma ho scelto due luoghi che non frequentavo da tempo e sono i club. Quindi a Milano c'è la Santeria Toscana il 29 novembre e a Roma c'è Largo Venio, posti dove non sono mai andata peraltro, perché a Roma ho sempre fatto altro, magari altri club ma non loro, e anche a Milano. Quindi mi sto preparando con molta emozione, perché sono 7 anni che non salgo con la band a suonare, sono 7 anni che suono da sola sempre con la chitarra, perciò è bellissimo. Poi ho una nuova band, mi sto confrontando con loro, sono molto felice, insomma c'è qualcosa di nuovo che mi aspetta.

E prima di salutarvi vi segnaliamo alcuni appuntamenti dei prossimi giorni. I Pooh suonano questa sera e domani a Torino, tappa del tour che celebra i 60 anni della band. Roma da martedì la festa del cinema, due settimane di film e incontri con grandi ospiti italiani e internazionali, in apertura Il rumore delle cose di Paolo Genovese. Dal 15 ottobre il Palazzo Ducale di Genova ospita una mostra dedicata a Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e Cézanne, oltre 140 opere per la prima volta in Italia. Infine questa sera a Milano Bruno Risas chiude le tre date di Tutto Brunori, canzoni e monologhi al Teatro degli Arcimboldi, uno spettacolo che unisce racconti, musica e ironia.

E proprio sulle note di Bruno Risas siamo ai saluti. Tutti in sala e a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio, organizzazione di Gianna Clemente. La regia è di Ombretta Conti. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica tuttiinsala@rai.it. La linea ora va al Giornale Radio. Saluti da Francesco Riccardi. Appuntamento alla settimana prossima.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli a Zaporizhzhia, in Ucraina, 15 morti in un attacco russo, 3 erano bambini. Zelensky minaccia ritorsioni mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata intercorsa fra Putin e Trump. Il capo della Casa Bianca ha sospeso per 6 mesi le sanzioni su gasolio russo. Mosca dice il leader di Kiev ha ringraziato bombardando. Nella giornata mondiale contro la pena di morte, nuova condanna del Papa che dal suo profilo ex la definisce inammissibile in quanto attacco all'inviolabilità e alla dignità della persona. Giustizia e salvaguardia del bene comune possono essere raggiunti senza ricorrere alla pena capitale, si legge nel post di Leone XIV. In più di 50 città, manifestazioni e cortei delle associazioni palestinesi in Italia che chiedono la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. A Roma la mobilitazione comincia in questi minuti e a Milano il corteo è previsto alle 16. Nubifragi al centro sud, strade allagate, frane, fiumi esondati tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Gravi disagi a Lipari, da domani la perturbazione si sposta verso il versante adriatico con piogge anche su Abruzzo e Molise. Calcio, riparte il campionato con la 6ª giornata di Serie A, al via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Alle 18 l'Inter riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino. Alle 20:45 il Napoli sfida la rivelazione Frosinone. Tutte le radiocronache su questa rete e la linea ora va a Sabato Sport.
4: Nilli Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Questa sera, in prima serata, Rai.
5: Guarda intanto il cielo com'è nero.
6: All'improvviso inizia a piovere.
7: Corsa bagnata.
6: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
8: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani. Su Rai Play Sound.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi
11: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
13: Tutti per Eurocash.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sabato Sport.

0: Buongiorno, benvenuti a Sabato Sport qui su Radio 1 da Giacomo Pioreschi. Sono le 14, 4 minuti e 30 secondi. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Patrizio Gotti e in redazione Andrea Boccia. Un sabato dedicato al ritorno del campionato, la sesta giornata. Avremo tre partite a partire dalle 15, Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Questo per quanto riguarda la Serie A. Si gioca anche nel campionato cadetto, torna anche il campionato cadetto. 4 le partite alle 15, Benevento-Cesena, Empoli-Palermo, Entellas-Juve Stabia e Sudtirol-Ascoli, mentre alle 17:15 Vicenza-Pisa, alle 19:30 Arezzo-Cremonese. Ma sarà un sabato ricchissimo di sport tra ciclismo e motori. Prima però una notizia di calcio, un'ultima ora, perché c'è una tegola bella grossa per la Roma. Il portiere Svilar resterà fuori almeno un mese, lo ha annunciato proprio mister Giampiero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del big match col Como, partita importantissima e valida per il sesto turno di campionato. Ha detto Gasperini: abbiamo perso Svilar per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress in allenamento sul quinto dito nella parte inferiore, non è scomposta ma richiederà almeno un mese di guarigione, quindi si sta decidendo poi se operarlo, mettere una vite o quant'altro, insomma questioni un po' più tecniche. Ma in ogni caso per un po' non ci sarà un portiere che ha regalato tanti punti importanti alla Roma con le sue parate. Dicevamo, non solo calcio, fra poco andremo verso il primo degli anticipi di questo sabato, ovvero Genoa-Fiorentina, a sentire le voci degli allenatori, a sapere anche quale sarà la formazione titolare per questo match. Ma prima c'è il ciclismo e i motori. Partiamo dal ciclismo perché è in corso in Lombardia e lì per noi c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Giacomo, buon pomeriggio a chi ci ascolta. 123 chilometri alla conclusione per i 14 battistrada che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri. Li citiamo, sono Moniquet, Leonard, De Comble, Bernard, Masnada, Marti Soriano, Bennett, Vervache, O'Connor, Lembreise, Misfoot, Campenaerts, Coulset e Antonio Tiberi. Dunque due azzurri in questo gruppetto in ava scoperta, hanno 2 minuti e 57 sul resto del gruppo. Siamo nella fase centrale del tracciato che prevede 4600 metri di dislivello totale, ma presumibilmente le salite decisive saranno quelle sul finale, ovvero a cominciare dalla Madonna del Ghisallo, che rappresenta per gli amanti delle due ruote una sorta di scenario imprescindibile. Poi avremo il Civiglio, molto tecnico e duro, e il Sanfermo di Battaglia. Sono queste le salite che presumibilmente decideranno le sorti della corsa. C'è stata un po' di pioggia, ma adesso si corre sull'asciutto e presumibilmente così sarà fino alla fine, con grande lavoro dietro della Red Bull Bora-Hansgrohe, la squadra di Remco Evenepoel, che è il favorito principale per il successo di giornata in una gara, quest'ultima classica monumento della stagione, l'ultima gara della stagione di fatto, che è stata vinta nelle ultime 5 edizioni da Tadej Pogačar. Ma lo sloveno, come ben sappiamo, dopo la caduta alla Vuelta ha deciso di riprendere l'attività direttamente dal 2027. Dunque occasione per tutti per iscrivere il proprio albo, il proprio nome nell'albo d'oro di questa corsa, con l'Italia che ha vinto l'ultima volta nel 2017 grazie a Antonio Nibali. Oggi ci proverà con Giulio Ciccone, che qualche giorno fa è rimasto beffato al photo finish nello sprint con Remco Evenepoel, davvero per questione non di centimetri ma di millimetri addirittura. E dunque vedremo se effettivamente la sua Lidl Trek lo supporterà, ma c'è anche Del Toro e ci sono anche altri possibili outsider, come ad esempio il britannico Thomas Pidcock. Questa è la situazione, dunque 14 al comando, un vantaggio prossimo ai 3 minuti sul resto del gruppo. Mancano però ancora tanti chilometri e tante salite alla conclusione del Giro di Lombardia. A voi.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ci trasferiamo ai motori, parliamo di motori in questo caso, siamo tra MotoGP e Formula 1. Partiamo dal MotoGP in Indonesia, perché si corre tra la notte e la mattina molto presto. Luca Cesaretti, allora sentiamo insomma quali sono stati intanto i risultati di questo sabato di qualifiche sprint. Ciao Luca, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, è stato un sabato molto molto importante, chissà, forse a fine stagione lo ricorderemo anche come il sabato decisivo, perché ne sono successe un po' di tutti i colori nella sprint di Mandalika in Indonesia. Soprattutto c'era una Aprilia dominante ieri nella notte in qualifica, la pole, la prima in carriera di Raul Fernandez, Bezzecchi in seconda posizione, di Gian Antonio chiudere la prima fila, quindi Marc Marquez e Martin in seconda. tutto sembrava apparecchiato per una tripletta, forse un poker della casa di Noale, e invece alla fine l'ha spuntata Marc Márquez. Lui non ha sbagliato, i piloti di Aprilia sì, e fatto sta che Márquez in una gara in cui doveva perdere punti in realtà ha guadagnato su tutti e adesso è in testa, è tornato in testa al mondiale, è passato da meno 2 nei confronti di Jorge Martin a più 4. Ma cosa è successo? Alla prima curva subito il primo fattaccio, il primo fatto decisivo, 4 piloti uno affiancato all'altro dall'interno all'esterno, di Gianantonio, Marc Márquez, Bezzecchi e Raul Fernandez. Marc Márquez e di Gianantonio si toccano, Márquez allarga la traiettoria, Bezzecchi deve tirare sulla sua moto, cade e trascina via anche Raul Fernandez, che se la prende col pilota di Noale, il reminese di Noale, ma insomma incolpevole, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, sia Bezzecchi sia Raul Fernandez. A quel punto è andato in testa Martin, che sembrava involarsi verso la vittoria, a 5 giri dal termine ha rallentato improvvisamente, si è fatto sorpassare da Márquez, non si capiva bene il motivo, io in diretta ho pensato a problemi all'avambraccio, in realtà era temperatura, la pressione della gomma anteriore, solo che se l'è giocata malissimo Martin, perché si è fatto sorpassare e non è riuscito ad agganciarsi a Márquez, visto il punto che ha scelto per seguire la moto del pilota di Cervera, 9 volte campione del mondo. Ha faticato a quel punto a rientrare nei parametri, quando è riuscito a riprendere Márquez ha commesso un altro errore, fatto sta Márquez ha vinto davanti a Ogura e di Gianantonio, che ha festeggiato così bene il suo 27esimo compleanno. Martin ha chiuso solo quarto e la classifica adesso dice Márquez appunto con 4 punti di vantaggio su Martin e 59 su Bezzecchi, che insomma a questo punto forse mette nel cassetto, almeno fino alla prossima stagione, le speranze di titolo mondiale. Oggi ne è successo di tutti i colori, chissà cosa accadrà a questo punto domani con Aprilia a maggior ragione che non può più sbagliare.
0: Allora Luca, ricordiamo gli appuntamenti appunto di domani, visto l'orario particolare per i nostri radioascoltatori.
2: Appuntamento come stamattina alle 8.55 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound per la diretta integrale del Gran Premio d'Indonesia.
0: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti, che ritroveremo quindi domani nella mattinata di domenica per seguire insieme la gara della MotoGP in Indonesia. Noi ricordiamo il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ricordo ancora, 335-699-2949, perché fra pochissimo parliamo di calcio, con noi c'è un grande ex di Serie A, ovvero Sergio Pellissier.

0: Disco Machine Mick con Test Me Luck, My Luck, qui a Sabato Sport, 14:15 minuti e 12 secondi, e parliamo di calcio. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Sergio Pelissier, 459 presenze, 112 gol in Serie A, bandiera del Chievo Verona, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, partiamo subito con l'ultima notizia in ordine di tempo che è arrivata, ovvero quella dell'infortunio di Svilar, il portiere della Roma, Pelissier. Questa Roma, intanto le chiedo quanto le è piaciuta in queste prime 5 giornate, prima della sosta, e poi, vista l'importanza di questo calciatore, che cosa succede adesso? Insomma, quanto influirà un'assenza così? Si parla di almeno un mese fuori per l'estremo difensore giallorosso.
1: Beh, diciamo che lui è stato sicuramente uno dei giocatori più importanti della Roma in questi 2 anni, quindi credo che sia un'assenza importante. La Roma ha fatto molto bene, alti e bassi, come capita spesso con Gasperini, però ti diverti, ecco, è una Roma che prova sempre a vincere, una Roma che ti può fare la differenza da un momento all'altro, ma rischi magari ogni tanto di dover vincere all'ultimo secondo, come ha fatto più di una volta. Ecco, quindi è una bella Roma, e giusto che sia lì in questo momento insieme all'Inter, quindi credo che sia un inizio di campionato molto divertente.
0: Da grande attaccante qual è stato, che ne pensa di Malen e del suo impatto sulla Serie A? Si aspettava un giocatore, insomma, che in Inghilterra al momento, quando è stato acquistato dalla Roma, non era un titolarissimo, potesse arrivare qui nel nostro campionato e fare subito così bene, tanti gol, anche uno strapotere fisico in molte occasioni?
1: Ma lui è un giocatore molto valido, io non me l'aspettavo che facesse così bene all'inizio, ma ricordiamo che ha come allenatore Gasperini, e tutte le punte che giocano con Gasperini, malgrado debbano correre tanto, si divertono e fanno bene. Quindi io credo che gran parte dell'aver scoperto un giocatore importante come Male è anche sicuramente merito di Gasperini.
0: Allora, fra poco torneremo a parlare di calcio ancora con Sergio Pelissier, cerchiamo di perfezionare un attimo il collegamento perché c'è un rumore di fondo abbastanza fastidioso. Torniamo per un attimo al ciclismo, al Giro di Lombardia, da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento. Cristiano.
2: 113 km al traguardo finale per i 14 battistrada, al cui interno ci sono anche i nostri Masnada e Tiberi. 3 minuti e 10 il vantaggio sul resto del gruppo. Siamo adesso a calco, in una fase, diciamo così, tranquilla, per modo di dire, del tracciato odierno del Giro di Lombardia. 239 chilometri totali da Bergamo a Como sul lungo lago, con davanti questo gruppo nutrito di atleti anche importanti, perché insomma ci sono Bennett della NSN, O'Connor, l'australiano della Giacca Lula, Campenaerts, la Visma Lisa Bike, la squadra anche di Piganzoli, che nell'avvicinamento al Giro di Lombardia ha vinto il Giro dell'Emilia, ma dietro, oltre alla Red Bull Bonans Groe di Remco Evenepoel, il fresco campione d'Europa, c'è anche la UAE Team Emirates, la squadra che ha vinto con Tadej Pogacar le ultime 5 edizioni del Giro di Lombardia, con ovviamente la volontà di portare in avanti sia del Toro ma anche il fresco campione del mondo Brandon McNulty. A te.
0: Bene, grazie Cristiano, grazie per la pazienza Sergio Pellissier. Torniamo a parlare con lui di Serie A e di campionato dopo questo passaggio al ciclismo. Pellissier, ha letto l'intervista di questa mattina al Corriere dello Sport di Mourinho? Ha detto spero che non facciano il triplete, riferendosi all'Inter, ma hanno tutte le carte in regola per farcela, anche se bisogna stare attenti alla Roma.
1: No, non l'avevo letta, ma devo dire che può aver ragione. Ecco, l'Inter è una squadra molto completa, forse a volte anche troppo sicura di sé, quest'anno lo ha dimostrato più di una volta.
3: dopo essere andato in svantaggio 2-0 per due o tre volte è riuscita a recuperare, quindi vuol dire che comunque è una squadra sicura, una squadra che sa il proprio valore, sa quanto possono dare, però questo può farti perdere anche punti, e quindi secondo me quest'anno potrebbe far più fatica degli altri anni, perché comunque ha più squadre che stanno giocando bene, quindi potrebbe essere molto divertente il finale di campionato.
0: Molte squadre che stanno giocando bene, sentiamo secondo Pellissier quali sono e cerchiamo di capire anche quali possono essere le più insidiose. Immagino che tra queste ci sia il Como, no?
3: Sì, indubbiamente Fabregas riesce a far giocare molto bene una squadra sbarazzina che ha voglia di dimostrare il proprio valore. No, il Como sicuramente è una delle più valide, però credo che diciamo come organico forse è un po' sotto, ecco, l'Inter e la Roma e forse anche Napoli, quindi tra tutte naturalmente il Napoli di Allegri non è quella che gioca meglio e in questo momento stanno ancora assimilando, ecco, un cambio di mentalità e di gioco, quindi sta facendo un po' più di fatica, però secondo me il Napoli è una squadra insidiosa, ecco, e Allegri ha vissuto questi momenti tantissime volte, quindi può essere comunque una squadra che può rompere le scatole fino alla fine.
0: Certo, si è preso un bel rischio Allegri, dopo un finale di stagione così difficile, con il Milan andare al Napoli che non è che sia intervenuto in maniera massiccia sul mercato, ha un'ottima rosa, ci mancherebbe, però ecco, già dall'inizio di queste prime 5 giornate di Serie A si è visto, no, che forse qualche tassello manca e quindi è più complicato mettere insieme tutto.
3: No, sì, sicuramente non è il Milan come squadra. Il Napoli ha dei tifosi veramente che sono calorosi ed erano abituati a vedere giocare la propria squadra no bene di più, e quindi adesso con Allegri che è concreto, un allenatore che vuole portare a casa il risultato. E non gli interessa come, ecco, deve dimostrare le proprie capacità, anche se non ce n'è bisogno. Però comunque il Napoli ha cambiato modo di ragionare, deve per forza seguire l'allenatore, che esperienza dal punto di vista di campionati penso che ne abbia anche abbastanza.
0: Certo, e prima ha citato Pellissier il Milan, no? Le voglio chiedere come considera il livello della rosa di quest'anno del Milan rispetto alle altre e se Amorim è l'allenatore giusto, come lo ha visto nel suo impatto in Serie A in queste prime 5 giornate.
3: Allora, non semplice perché finora ha cambiato squadra ogni partita, interpreti, ha fatto male magari il primo tempo e benissimo il secondo o viceversa, troppo poco discontinuo, ecco, per poter pensare che possa far bene quest'anno o almeno arrivare a lottare per il campionato. Singolarmente ci sono giocatori validi e alcuni li conosciamo anche da tempo, altri sono veramente giovani e devono ancora dimostrare tanto, però io credo che lui non abbia ancora ben capito chi siano i titolari e chi no, quindi sta lavorando credo per questo, però a Milano non è che ci sia molto tempo, ecco, da aspettare, quindi non so quanto tempo gli diano per costruire.
0: Questo è il problema. Ha più tempo invece Sarri con la sua Atalanta, perché sta mettendo in atto una sorta di rivoluzione tattica rispetto a quello che era l'Atalanta precedentemente, con Gasperini tanti anni e poi con alcuni allenatori che si sono succeduti, cercando di mantenere un filo logico con quanto fatto da Gasperini, no? Elemento di rottura, Sarri e il suo gioco, le chiedo se avrà tempo per riuscire ad applicarlo lì a Bergamo e anche, come molti addetti ai lavori dicono, se è d'accordo sul fatto che forse il calcio di Sarri fra gli allenatori, insomma, più importanti è quello che è rimasto un po' più rigido, meno diciamo attento alle innovazioni, e questo potrebbe, secondo alcuni, essere un problema per lui.
3: No, io sono ancora vecchio stampo, quindi per me chi tiene ancora qualcosa di vecchio è bello e secondo me può essere costruttivo. Certo, bisogna adattarsi e Sarri ha un modo di giocare suo, quindi perché lo deve cambiare per i cambi di generazione? Io credo solo che se l'Atalanta abbia fatto un passo così importante a cambiare modo di giocare completamente, perché Gasperini e Sarri è proprio un totalmente diverso il modo di giocare, devi per forza dare la possibilità al mister di costruire, no? di imporre il suo gioco e di far capire a tutti i giocatori che si è cambiato qualcosa, perché se tu pensi che tutto possa arrivare all'istante con i giocatori che erano abituati a un altro modulo, ecco, vuol dire che non era l'allenatore giusto da prendere.
0: C'è la Lazio lì davanti insieme a Roma Inter e va sottolineato il lavoro fatto fin qui da Gattuso e dai biancocelesti. Per il sé si aspettava una Lazio così in forma ad inizio campionato e le chiedo, è un caso o ha gli elementi per poter rimanere lì in cima e lottare fino alla fine?
3: Allora, no, non me l'aspettavo assolutamente. Rino ha fatto veramente un inizio di campionato straordinario, ecco, dopo la sconfitta in Coppa credevo che ci fosse un campionato veramente disastroso da inizio campionato, invece sta dimostrando veramente di riuscire a far gruppo e forse in questo periodo dove alla Lazio c'è veramente malumore tra tifosi, società, problematiche varie, ecco, lui sta facendo gruppo, che credo sia la cosa più importante, ecco, perché una delle cose più brutte in assoluto è vedere lo stadio vuoto quando giochi in casa, ecco. Non è vero che possono essere deleteri se ti fischiano, se ti attaccano, per vedere una curva piena che ti sostiene è sicuramente il dodicesimo uomo in più e quindi non è facile allenare e giocare in queste situazioni.
0: Per esserci al 335-699-2949 arrivano tanti messaggi, ne leggiamo uno perché lo uso da gancio per parlare di due squadre che stanno facendo molto bene. Allora, intanto stasera alle 20.45 si gioca Napoli-Frosinone, e il Frosinone è una di queste squadre che sta facendo molto bene, che ha fatto molto bene in questo inizio, e assieme al Cagliari, due sorprese di queste prime cinque giornate di campionato. E un nostro radioascoltatore, ora mi sembra un po' eccessivo, però comunque dà un po' anche il valore, no, fa capire il valore di questa squadra fin qui, e dice: in caso di brutta sconfitta col Frosinone 3-0, 4-0, Allegri potrebbe essere esonerato subito, dice Federico. Beh, hanno un bel problema le squadre, le big di questo campionato, perché quest'anno forse per la prima volta vediamo dopo un po' di anni una serie di squadre da metà bassa classifica che sembrerebbero molto molto attrezzate.
3: Allora, io credo che sia un periodo così, come lo abbiamo visto l'anno scorso per la Cremonese, che è partita forte, gli andava tutto bene, e adesso queste squadre stanno giocando bene, ma li va anche tutto bene. Ci sono state partite, certo. Adesso mi ricordo Frosinone a Firenze, se fosse finito il primo tempo 3-0, per la Fiorentina nessuno avrebbe detto niente, invece ha vinto il Frosinone 3-0, quindi è stato veramente un caso, no? Però certo, sono solidi, hanno allenatori che sanno come gestire i giocatori, stanno facendo molto ma molto bene, e questa è una cosa bella, questa è molto positiva, e sono contento, anzi mi auguro che tutte le piccole possano dare del filo a torcere ai grandi, perché il campionato italiano deve essere competitivo fino alla fine, se no non ci sarebbe neanche più divertimento, ecco. Se dovesse perdere 3-0 probabilmente qualche problemino potrebbe averlo Allegri, però non credo che succederà questo, ecco, non credo che il Frosinone possa andare a vincere 3-0 a Napoli, però nel calcio tutto è possibile. Però credo che veramente Napoli, se dovesse fare la partita giusta, è una squadra veramente complicata da poter abbattere.
0: Vedremo stasera, la seguiremo in diretta sulle nostre frequenze qui su Radio 1. Sergio Pellissier, prima di salutarla le chiedo, lei grandissima bandiera del Chievo, continua, no, il suo percorso col Chievo Verona, nonostante insomma sia ripartito da categorie inferiori, ci racconta un po' come sta andando. Lei presidente onorario e club manager del Chievo, giusto?
3: Sì, giusto, giusto. No, beh, come sta andando? Bene, dai, siamo ripartiti 5 anni a questa parte, quindi da zero completamente. Adesso stiamo lottando negli ultimi 2 anni per vincere il campionato di Serie D e poter ritornare nei professionisti, quindi credo che nessuno si aspettava di poter rivedere il nome Chievo in queste categorie, quindi questo per me è già una grande soddisfazione. Però poi quello che conta realmente sono, come in tutte le cose, sono i risultati, e quindi bisogna cercare di vincere a tutti i costi.
0: E allora un grande in bocca al lupo per questa sua esperienza dirigenziale, e a presto. Grazie davvero per essere stato con noi, a Sergio Pellissier.
3: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Informazioni sul traffico, Onda Verde, rimanete con noi perché torniamo subito dopo con Sabato Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con Te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
8: Green Lovers, la terza stagione, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Verde, viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 14.31 minuti. Partiamo dal maltempo. Sulla statale 7 Lago di Patria, traffico rallentato per un allagamento a incrocio Castel Volturno in direzione della statale 7 via Domiziana. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Lainate Chiasso, 3 km di coda tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A4, nel tratto Brescia-Padova, 5 km di coda per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A1 code a tratti tra l'allacciamento alla variante La Quercia e lo svincolo Sasso Marconi in direzione di Bologna. Code anche in A10 la Genova Ventimiglia, siamo in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, code allo svincolo La Strassigna in uscita per chi proviene da Firenze. Code anche sulla tangenziale est della capitale tra l'uscita viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi in direzione Castrense. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS.
11: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste. Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
12: Sabato Sport.
0: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 14:34 minuti e 10 secondi, Giacomo Pririschi sempre con voi e la campagna sociale del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, perché la RAI fino a domenica 11 ottobre, quindi fino a domani, oggi e domani, al fianco del FAI per tutelare e raccontare lo straordinario patrimonio italiano di storia, arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico, molti di questi nel weekend. Il FAI si prende cura dei suoi beni, ma non solo, educa la collettività alla tutela del patrimonio di tutti, al rispetto della natura e all'amore per la conoscenza. Ebbene, sia oggi e domani potete partecipare alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente sono chiusi al pubblico e spesso anche poco noti e poco valorizzati. È davvero un'occasione unica, però l'impegno del FAI non si limita a un weekend, dura tutto l'anno, solo grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi. Quindi è una missione che ha bisogno del contributo di tutti. Scoprite come farlo su fondoambiente.it, questo è il sito web del FAI per le donazioni e per scoprire tutti i programmi anche di questo weekend, fondoambiente.it. Noi adesso torniamo al ciclismo, a Lombardia, da Cristiano Piccinelli.
2: 104 chilometri alla conclusione, si sta scalando l'inedita salita di Giovenzana di circa 1,5 chilometri, non tra le più complicate di questa edizione della classica delle foglie morte, sempre i 14 davanti con Tiberi, Moniché, Leonardo De Comble, Bernardo Masnada, Martissoriano, Bennett, Verbache, O'Connor, Lemreise, Miss Food, Campenaers e Coulset, che hanno 2 minuti e 26 sul gruppo al cui comando adesso si è messa la UAE di Isaac Del Toro, ma anche del neo campione del mondo Brandon McNulty, lo statunitense che ha preceduto sul traguardo canadese Michael Matthews, che poco fa era anche in difficoltà. Alle spalle di McNulty, gregario di lusso, c'è Isaac Del Toro, campione messicano delle prove in linea, che vuole ovviamente candidarsi a essere protagonista quest'oggi sulle strade del Giro di Lombardia. Subito dietro alla UAE ovviamente la Red Bull Bora Hansgrohe di Remco Evenepoel, fresco campione d'Europa. 104 km alla conclusione, sulla salita di Giovenzana nel gruppo di testa a 2 minuti e 24 c'è il resto del gruppo. A te, Giacomo.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Noi adesso ci trasferiamo al primo degli anticipi di questo sabato per tutte le informazioni prepartita. Genoa-Fiorentina, lì per noi c'è Francesco Albanese. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a te Giacomo e a chi è all'ascolto. Dunque meno di mezz'ora e ci sarà il calcio d'inizio di questa sesta giornata del sesto turno del campionato di Serie A tra Genoa e Fiorentina, gara particolarmente attesa perché le due formazioni ci arrivano con umori opposti. Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca per il Genoa, che fin qui ha collezionato appena un punto in classifica e dunque è assetato e voglioso di riscattarsi, soprattutto davanti al proprio pubblico amico. Di fronte c'è invece la Fiorentina, che la sua crisi l'ha già vissuta e forse l'ha anche superata con il cambio in panchina, con il passaggio da Grosso a Vanoli. Sono arrivati anche i primi 4 punti in classifica, un Vanoli che già nella scorsa stagione subentrò in corso d'opera, sebbene soltanto alla 10ª giornata, e lì davvero compì un piccolo miracolo sportivo portando alla salvezza la Fiorentina, che a quel punto era ultima in classifica. Quest'anno è arrivato prima, già conquistato 4 punti frutto delle vittorie contro Venezia, il pareggio interno contro il Napoli, e vedremo se oggi ci saranno conferme qui a Marassi. Partiamo dalle formazioni. Il Genoa presenta una linea 3 in difesa composta da Otto, Ostigar e Vasquez, dunque soltanto panchina per Marcandalli. Davanti al portiere Beilo, a centrocampo agiranno Izibu e Traoré, Messias, Frendrup ed Ellerson, più avanzati El Sharawi ed Osmaic, l'attaccante montenegrino, fin qui il bomber rosso-blu, 2 gol realizzati dall'attaccante genuano. Si sistema ancora una volta dunque in panchina l'attaccante Vitigna. Risponde la Fiorentina di Vanoli con in porta De Gea, difesa 4 da destra a sinistra composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. I due a centrocampo saranno Fagioli e Ndur, i tre rifinitori da destra a sinistra Mastantuono, Buono, Ulai e Gnonto. In avanti Beto si aggiudica il ballottaggio nei confronti di Pellegrino. Si giocherà sotto una temperatura gradevole, siamo intorno ai 22 gradi, lo stadio che va lentamente riempiendosi, ci sono anche tanti tifosi della Fiorentina, circa 1700. Con la collaborazione tecnica di Fabio Perzan ti restituisco la linea.
0: Bene, grazie Francesco. Adesso ci ascoltiamo, rimani con noi perché ci ascoltiamo le parole prima di De Rossi in conferenza stampa, poi ascolteremo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli. Partiamo però da quello del Genoa.
13: La sosta, quando arriva un momento negativo, è molto utile, ma è anche lunghissima, interminabile. Questa in particolare perché era proprio fattualmente più lunga, però hai più tempo per lavorare, più tempo per pensare, più tempo per smaltire. È ovvio che moralmente vorresti rigiocare la prossima partita dopo 3 giorni e non puoi, però paradossalmente ci ha aiutato non in termini di effettivi, perché abbiamo perso 2 o 3 giocatori, ma in termini di studio su noi stessi e lettura su noi stessi. Lo stato d'animo è, non so come descriverlo, sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera eccetera, però sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile.
0: Bene, questo De Rossi, ascoltiamo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli, e si parla sempre della sosta che comunque è stata lunga, una novità per le squadre di Serie A. Vanoli, allenatore della Fiorentina.
14: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test, perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga. Però sono contento perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi, con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualche cosa di importante con il nostro processo. Quindi dobbiamo guardare noi stessi e, ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni.
0: Da una parte la grande euforia per questa lunga sosta in cui abbiamo visto nazionale maggiore e under 21 fare risultati importanti, un bel gioco, dall'altra la preoccupazione, Francesco, degli allenatori di Serie A, ovviamente, che sono rimasti fermi per tanti giorni, hanno sia avuto più tempo per preparare le partite, però da una parte ad esempio ci sono anche gli infortuni, dall'altra proprio questa pausa, no, che ha fermato un po' il ritmo del campionato.
12: E già Giacomo Prioreschi, anche perché sappiamo bene quanto gli allenatori amino poter avere più tempo a propria disposizione, magari fare quei tentativi, quelle prove che di solito in una settimana soltanto non si riesce a fare, soprattutto se di mezzo ci sono anche le partite di Coppa. Di contro c'è la prova del campo che manca, perché puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, studiare tutti gli accorgimenti che hai pensato, ma poi devi necessariamente avere la controprova del Prato Verde, e soltanto appunto le partite ufficiali questa te la possono dare, e allora ecco che magari quei test che hai immaginato li hai dovuti rimandare, e gioco forza qualcosa devi rischiare. È il caso sia di Vanoli che di De Rossi per quanto riguarda la partita che ci apprestiamo a commentare da Marassi, perché ci sono diverse sorprese di formazione. Per esempio, se guardiamo in casa della formazione padrona di casa, il Genoa sembrava dovesse schierare il tandem offensivo composto da Osmaic con Vitigna. Sappiamo che Colombo è fermo ai box dopo l'amichevole in quel di Bucarest contro il Rapid, e invece De Rossi preferisce una soluzione differente, vale a dire lasciare Osmaic come unico riferimento centrale, poi vedremo se questo sarà confermato anche dallo schieramento in campo dei calciatori, con una sorta di 2 trequartisti alle sue spalle, vale a dire Messias ed El Shaarawy pronti per i rifornimenti. La stessa cosa più o meno la fa anche Vanoli, che sceglie sempre il modulo 4-2-3-1, ma ne cambia sostanzialmente gli interpreti rispetto alle ultime uscite. C'è sì la conferma di Mastantuono nel tridente alle spalle della punta, Mastantuono 19 anni, voli transoceanici, ma ha detto Vanoli è giovane e recupera in fretta, infatti lo schiera titolare. E poi ecco che ci sono diverse novità: Beto al posto di Pellegrino, Ulai nel ruolo di trequartista, e poi c'è anche la chance data a Gnonto sulla corsia di sinistra, e vedremo anche questi cambi, queste novità anche simultanee, che effetti potranno produrre.
0: Bene, grazie a Francesco Albanese, che ritroveremo fra meno di 20 minuti alle 15 all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto con Max Graziani al microfono. Continuiamo invece a parlare di motori e passiamo alla Formula 1. Andiamo dal nostro Manuel Codignoni per sapere insomma com'è andata nella mattinata e poi anche che cosa succederà per queste qualifiche che sono state ritardate. Manuel.
15: Allora, diciamo che ci stiamo un po' abituando, cari amici radioascoltatori, buongiorno e buon pomeriggio anche da parte mia, alle maratone. La scorsa apparizione della Formula 1, il Gran Premio della Bahrain in Malesia, ha visto una maratona vera e propria, con la corsa che è iniziata con un'ora e mezzo di ritardo ed è durata tantissimo, e anche questa sprint non si è fatta mancare niente. Mezz'ora di ritardo per via di un acquazzone monsonico che si è riversato sopra il tracciato, con una situazione anche abbastanza particolare: metà tracciato completamente bagnato, metà tracciato completamente asciutto. Si è aspettato per più di mezz'ora, dopodiché la corsa è partita con tanti colpi di scena. Il primo, il ritiro di George Russell per incidente dopo che il pilota inglese della Mercedes aveva preso la prima posizione ai danni di Verstappen. Un'autostrada spialancata per lo stesso Verstappen, che ha vinto la sprint race, lui che non aveva mai vinto peraltro a Singapore, era l'unica pista che gli mancava, davanti alle due Ferrari di Hamilton, splendido al via, partiva sesto alla chiusura della prima curva, era già terzo, e di Leclerc in terza posizione. Quarto si è piazzato Kimi Antonelli, che ha corso con grande saggezza, partiva indietro, partiva dalla settima posizione, ha aspettato sostanzialmente che la gara gli venisse incontro senza prendere nessun tipo di rischio, ed è stato aiutato dall'errore di Russell, che come detto alla fine del primo giro si è dovuto ritirare per questo incidente sul bagnato, e poi anche dal contatto tra le due McLaren, che nell'ultima tornata sono entrati in rotta di collisione, attacco abbastanza sconsiderato del campione del mondo in carica Lando Norris ai danni del compagno di squadra Piastri. Entrambi Piastri si è ritirato, Norris ha perso tanto terreno, e così Kimi Antonelli è riuscito a tagliare il traguardo in quarta posizione, guadagnando altri 5 punti nei confronti di Russell nella classifica del mondiale. Adesso Antonelli guida la graduatoria con 89 lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra, e visto e considerato che comunque vada la qualifica, che andrà in scena alle 15.30 ora italiana e non alle 15, perché appunto c'è stato questo ritardo dovuto allo slittamento della sprint race, dicevamo, comunque vada Russell in qualifica, partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione di tutti e quattro gli elementi della power unit: la componente endotermica, il turbo, lo scarico e la componente ibrida. 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che, come detto, partirà indietro su una pista dove i sorpassi sono complicatissimi, è un po' una sentenza. Il vantaggio di Antonelli al termine di questo fine settimana rischia veramente di essere in tripla cifra. Oramai siamo quasi prossimi, caro Giacomo, al conto alla rovescia per quello che potrà succedere per Kimi Antonelli. Ricordiamo che un campionato del mondo da italiani in Formula 1 non lo vinciamo dal 1953, sono 73 anni, con tutti quanti gli scongiuri del caso anche questo weekend potrebbe essere un weekend trionfale per lui.
0: Beh, davvero, appuntamento con la storia, vedremo quando. Intanto possiamo darvi appuntamento quindi all'interno poi di tutto il calcio minuto per minuto, anche con le qualifiche del Gran Premio di Singapore con Manuel Codignoni. Torniamo invece al ciclismo da Cristiano Piccinelli e col Giro di Lombardia. Cristiano.
2: Dove siamo sotto i 100 km dall'arrivo sul lungolago di Como, 98 km, 200 metri adesso per i 14 battistrada: Tiberi, Moniquet, Leonard, De Comble, Bernard, Masnada, Martì Soriano, Bennett, Verbacchio, O'Connor, Lemreise, Mifsud, Campenaerts e Coulset. 2 minuti e 21 il loro margine, che però si sta piano piano sgretolando di fronte al gran lavoro da parte della UAE di Isaac Del Toro, del campione del mondo Brandon McNulty. Poi subito a ridosso della formazione emiratina, quella che è di Tadej Pogacar, c'è la Decathlon di Paul Sexas, che non abbiamo ancora citato, ma anche lui è ovviamente tra i possibili protagonisti per il finale di gara. Remco Van der Poel lì davanti con la sua maglia di campione d'Europa, c'è anche la Visma Lease Bike del nostro Piganzoli, ma anche di Campenaerts, e poi la Pinarello per Thomas Pidcock, squadre che evidentemente hanno la possibilità di andare a provare a conquistare quest'ultima classica monumento della stagione, con la Lidl Trek che in questa fase

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Massimiliano Graziani. Torna il campionato e torna tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B. Si riparte dopo una pausa talmente lunga, una sospensione davvero inconsueta per modalità e tempi, che sembra quasi inizi un nuovo campionato all'attesa di conferme e con giocatori che tornano più o meno motivati, più o meno affaticati dai ripetuti e ravvicinati impegni di Nations League con le maglie delle rispettive nazionali. La giornata di Serie B ha preso il via ieri con la rotonda vittoria dell'Avellino, che ha superato la Sampdoria per 4-1 al Partenio, e oggi alle 15 sono in programma altre 4 gare del campionato cadetto. Nella scaletta

0: odierna di tutto il calcio minuto per minuto. In Serie A invece si alza il sipario fra pochissimo. Amarassi con l'anticipo, Genoa-Fiorentina, sfida delicatissima per la classifica di entrambe. E proprio da qui iniziamo il giro di presentazione delle partite allo stadio Ferraris di Genova. Per Genoa-Fiorentina c'è Francesco Albanese.
1: Buon pomeriggio dallo stadio Marassi di Genova, dunque tutto è pronto per l'inizio di Genoa-Fiorentina. Prendo la linea grazie alla collaborazione tecnica di Fabio Perzan. De Rossi contro Vanoli, De Rossi per trovare finalmente i primi tre punti in questo sospirato campionato, Vanoli per confermare quanto di buono la sua viola già ha mostrato dal momento della gestione bis proprio di Vanoli di questa Fiorentina dopo l'esonero di Fabio Grosso. Queste le formazioni per il Genoa: c'è Bailo in porta, i tre di difensori saranno da destra a sinistra Otoa, Ostigard e Vasquez, a centrocampo un quartetto composto da destra a sinistra da Ezibue, Traoré, Frendrup ed Ellerson, due trequartisti, Messias e Sharawi, dietro all'unica punta Osmaic. Ricordiamo che Colombo è infortunato, così come So, così come Make 3. C'è invece un'altra assenza pesante stavolta nelle fila della Fiorentina, quella del francese Attar, dovrà recuperare il suo stato di salute. Allora questo l'11 scelto da Vanoli: De Gea il portiere, difesa da destra a sinistra troveremo Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, Fagioli e Ndur a gestire e dettare i tempi a centrocampo per i tre rifinitori da destra a sinistra, Mastantuono, Ulai, Gnonto. L'attaccante sarà Beto, clima incandescente già qui a Marassi, arbitra il signor Maresca, tra poco si inizia linea allo studio.
0: E ora ce ne andiamo al Castelli di Empoli per Empoli-Palermo con Sara Meini.
2: E buon pomeriggio a tutti voi, nuovo allenatore, nuova ripartenza per l'Empoli. Al Castellani debutta infatti Matteo Andreoletti, chiamato a dare una svolta agli azzurri dopo l'esonero di Pagliuca e due sconfitte consecutive in campionato. Dall'altra parte però c'è il Palermo di Filippo Inzaghi, secondo in classifica con 13 punti e con ambizioni davvero importanti. Andreoletti chiede coraggio, personalità e una squadra capace di non sentirsi inferiore all'avversario, per questo sceglie questi 11-3-5-2, il modulo. In porta c'è Seghetti, in difesa da destra Curto, Romagnoli e Kautz, poi sulla linea mediana Sissei, Magnino, Biondini, Bandinelli e Corrado, e Popov e Saporiti che giocheranno invece in attacco. Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con il modulo 4-2-3-1, in porta c'è Fortin, in difesa da destra Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello, Segre e Ranocchia, giocheranno davanti alla linea difensiva e poi Vavassori, Palumbo e Johnsen dietro. All'unica punta poi Giampalo, arbitra Livio Marinelli di Tivoli, ci sono circa 6.000 spettatori allo stadio Castellani. Studio.
0: Lasciamo il Castellani di Empoli e ci trasferiamo al Druso di Bolzano per Südtirol Ascoli. Francesco Clementi.
3: Tanta voglia di continuare a stupire, buongiorno dal Druso di Bolzano, dove si affrontano due delle rivelazioni di questo avvio di campionato. Il Südtirol ancora imbattuto secondo in classifica in tandem con il Mantova. Da quando sono saliti in Serie B mai gli altoatesini erano partiti così forte, grazie anche alla miglior difesa del torneo, appena 3 reti subite nelle prime 5 gare. Un solo punto in meno per l'Ascoli, quarto in graduatoria, i marchigiani neopromossi non sembrano affatto risentire del salto di categoria e stanno macinando punti grazie a un calcio offensivo e dinamico. Le formazioni, mister Postanzini alle prese con qualche assenza, schiera il sostituto con 3-4-2-1, in porta Plizzari, in difesa Stivanello, Giorgini stabile, Molina, Rispoli, Tronchin e Simone Davi a centrocampo, Vasco, Lopez e Basic in attacco a supporto del centravanti Okoro. L'Ascoli di Francesco Tomei risponde almeno sulla carta con un 4-2-3-1, Vitale in porta, Oliveri, Curado, Rizzo e Guillebre in difesa, Damiani, Corradini la diga di centrocampo, davanti a loro Silipo, Milanese e Duffitti con Brunori centravanti. Dirige la partita l'arbitro Nicolò Turrini di Firenze, davanti a oltre 4.000 spettatori, esaurito il settore ospiti nella tribuna canasta. A Bolzano cielo nuvoloso, vento fresco, temperatura di 19 gradi. Studio.
0: Ci spostiamo a sud al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento Cesena con Piero Vitiello.
4: Buon pomeriggio dallo stadio Vigorito, stessi punti, 7, due allenatori praticamente coetanei, Floro Flores e Diamanti sono nati a una cinquantina di giorni di distanza, e la voglia comune di un campionato che non sia solo tranquillo ma possibilmente orientato verso l'alto. Benevento e Cesena erano arrivate bene alla sosta e vogliono ripartire allo stesso modo, i sanniti dando seguito ai due successi di fila con Verona e Carrarese. Floro Flores perde Sernicola e il match winner della gara in Toscana, Prisco, ma intanto ha recuperato Verdi, Simonetti e Romano, tutti e tre alla prima convocazione. Il modulo è il 4-3-2-1, Vannucchi in porta, Pierozzi, Scognamillo, Saio e Beruatto in difesa, a centrocampo Juan, Maita e Siatunis, davanti la Mesta e Okereke a supporto di Salvemini. Dall'altro lato un Cesena ancora imbattuto in stagione ma con la tendenza a subire le rimonte, fin qui una vittoria e 4 pareggi, 3 dei quali dopo essere passato in vantaggio. Non ha mai tenuto la porta inviolata la squadra di Alineo Diamanti, che senza Caprini e Schirone si schiera con il classico 4-3-3 ma con qualche novità. Siano confermato in porta, in difesa Ciofi, Ilic, Mangraviti oggi centrale, Frabotta che torna terzino sinistro, a centrocampo Pagano, Boin e Nebisoli. Cambiano i due esterni d'attacco che saranno D'Andrea e Dalla Vecchia, ai lati ovviamente di Cristian Spendi, capocannoniere di Serie B a quota 6 gol e a segno in tutte e 5 le giornate disputate. Cielo autunnale a Benevento, tante nuvole, fino a poco fa una leggera pioggerellina, questo spiega anche i tanti spazi vuoti sugli spalti. Ad arbitrare l'incontro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, squadre in campo per le foto ufficiali. Studio.
0: Chiudiamo a Chiavari per Entella Juve Stabia con Alberto Viazzi.
5: Sono due delle squadre più piccole della Serie B, insieme all'Empoli sono le tre formazioni che rappresentano città non capoluogo di provincia, la Virtus Entella a Chiavari, città metropolitana di Genova, sulla riviera di Levante in Liguria, la Juve Stabia, la squadra di Castellammare di Stabia nel Golfo di Napoli, nella città metropolitana di Napoli. Due formazioni quindi che si battono per mantenere la categoria e attualmente sarebbero ex aequo in classifica con 5 punti ciascuno, ma la Juve Stabia patisce la penalità di 4 punti inflitta per le vicende societarie risalenti al campionato dello scorso anno e quindi si trova a un punto soltanto in coda alla classifica del campionato cadetto e desiderosa di riscatto. La Virtus Entella è reduce da due prestigiosi risultati nelle trasferte di Pisa e Cremona contro due squadre neoretrocesse della Serie A, la Juve Stabia invece 2 pareggi per 1-1 contro il Vicenza e contro il Cesena. E allora vediamo quali saranno i protagonisti di questa partita che sta per incominciare. Le squadre sono appena scese sul terreno di gioco. Per quanto riguarda la Virtus Entella, lo schema è un 3-5-2 scelto dall'allenatore Andrea Chiappella, che manda in campo Del Frate tra i pali. In difesa i tre difensori sono Parodi, Tiritello e Alborghetti. Per il centrocampo la linea mediana è composta da Franzoni, Squizzato e Benedetti, appoggiati a destra da Vignali e a sinistra da Di Mario, e le punte sono Guiu e Cuppone. È infortunato l'attaccante Forte, che è proprio un ex della Juve Stabia. Andiamo adesso a vedere la formazione campana, dove gli infortunati sono 3, ovvero Bismara, Pietrangeli e Scuderi. L'allenatore Pietro De Giorgio manda in campo la formazione con lo schema 4-3-3, ovvero Beur in porta, in difesa da destra a sinistra Maggioni, Bettella, Bellice e Douglas. La cerniera di centrocampo è composta da Cumi, Buglio e Piero Bon, e il tridente d'attacco da Maestro, Di Nardo e Sibilli. Arbitro dell'incontro è Mattia Drigo di Porto Gruaro, che sta per dare il fischio d'inizio. La linea può andare allo studio.
0: In scaletta anche ciclismo e Formula 1, fra poco saremo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli. Dalle 15:30 seguiremo le qualifiche del Gran Premio di Singapore. Torniamo al calcio, la scaletta con campo principale il Ferraris per Genoa Fiorentina, a seguire il Castellani di Empoli per Empoli Palermo e poi il Druso di Bolzano per Südtirol Ascoli, al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento Cesena e poi Chiavari per Entella Juve Stabia. Ai microfoni Francesco Albanese, Sara Meini, Francesco Clementi, Piero Vitiello e Alberto Viazzi. Partiamo da Genoa, Genoa Fiorentina, Albanese.
1: Ancora pochi istanti avrà inizio l'incontro di Marassi tra Genoa e Fiorentina, tutto è pronto agli ordini del signor Maresca, che scambia cenno d'intesa con i propri collaboratori. Sarà la Fiorentina a battere il calcio d'inizio. Fiorentina in completo bianco quest'oggi in quel di Genova, la gara che comincia in questo istante. Subito la squadra di Vanoli che prova a proiettarsi in avanti con la prima sortita offensiva di Mastantuono, che è stato però bloccato, duro ancora da alimentare l'azione d'attacco per i Viola. La palla sfila docile sul fondo del campo, sarà dunque rimessa da fondo proprio per la squadra padrona di casa, il Genoa di Daniele De Rossi, che si presenta invece con la tradizionale prima maglia completo rosso-blu e rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da sinistra verso destra. Dunque una gara che dovrà dare delle risposte importanti tanto per il Genoa quanto per la Fiorentina. Pochi punti fin qui in classifica, appena 1 per la formazione genoana, 4 tutti con Vanoli per la squadra allenata proprio dal nuovo allenatore, ma servono risposte soprattutto per quel che riguarda la formazione genoana, che ora prova a sfondare sull'out di destra, deve però tornare sui propri passi. Zibue trova collaborazione in Traoré, una delle sorprese della formazione di questo avvio di partita. Ancora lo scambio più a destra con Ellerson, Gerson che va al cross verso l'area di rigore, Ranieri in qualche modo allontana la minaccia. Allora, quando è stato superato il primo minuto di gioco, 0-0 tra Genoa e Fiorentina, linea a Empoli per Empoli-Palermo.
2: Grazie dunque a Francesco Albanese. Intervengo da Castellani. Quando si gioca da un minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0. L'Empoli in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, esordio assoluto per Andreoletti. Proprio qua al Castellani è in piedi il tecnico del Palermo, Inzaghi. Una bella iniziativa mentre sta manovrando il Palermo sulla linea dei difensori. Dobbiamo raccontarvela da parte dell'Empoli. Mentre le squadre stavano entrando sul terreno di gioco, il Palermo abbracciava i bambini per l'ingresso, mentre l'Empoli si è presentato con i suoi 11 abbonati più anziani. È stato davvero un momento commovente qua allo stadio Castellani. Nel frattempo l'Empoli si incaricherà della battuta di un fallo laterale quando sono passati due minuti, quando il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, e noi andiamo a Bolzano.
3: Terzo minuto al Druso, sempre 0-0 tra Suttirol e Ascoli. E Suttirol attacca da sinistra verso destra con la consueta maglia bianca con i bordi rossi. L'Ascoli invece sfoggia una divisa da trasferta total break con numerazione e bordi oro. È proprio l'Ascoli in questo momento che prova a fare gioco con Tommaso Milanese in settore di centrocampo. La novità di oggi, tattica per l'Ascoli, è proprio il ruolo di Milanese, che dopo aver giocato nelle prime 5 partite da terzino, oggi viene schierato nella zona di centrocampo. Ascoli manovra quando siamo al quarto minuto di gioco, Suttirol 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
4: Dove sono trascorsi tre minuti della sfida tra il Benevento e il Cesena, il risultato è sullo 0-0, Cesena che attacca dalla sinistra a destra della nostra postazione in total white con pantaloncini, calzettoni e maglia bianca, il Benevento con la divisa tradizionale a strisce gialle e rosse, pantaloncini neri così come i calzettoni. Rimessa laterale a favore del Cesena, nulla da segnalare fino a questo momento, dunque andiamo in cronaca diretta con il pallone gestito da Boin. Si fa vedere Spendi, il pallone però non gli arriva, riparte da dietro il Cesena, 3 minuti e 25 secondi, Benevento 0, Cesena 0. Andiamo a Chiavari da Alberto Viazzi.
5: Grazie a Piero Vitelio, scocca il quarto minuto esattamente a Chiavari con il parziale di 0-0 tra Juve Stabia e Virtus Entella. La formazione ospite, la Juve Stabia, sta premendo maggiormente questi primi minuti, li ha scorsi tutti nella metà campo avversaria, gioca con una divisa completamente blu scura e gli inserti gialli, attaccando da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. La Virtus Entella invece con la divisa tradizionale che utilizza nelle partite di casa, con le strisce orizzontali bianche e celesti, pantaloncini e calzettoni bianchi, naturalmente attacca verso destra, quindi sotto la gradinata dei propri tifosi. I tifosi in totale sono circa 2000, sono pochissimi i sostenitori della Juve Stabia, visto il divieto della trasferta, sono sparsi alla spicciolata sugli spalti dello stadio San Nazari di Chiavari. Il cielo è nuvoloso, ma il clima è assolutamente mite, il terreno è in buone condizioni. Siamo al quarto minuto e 50 secondi, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
0: Ciclismo, il Giro di Lombardia con Cristiano Bicinelli.
6: Siamo a 80 km dal traguardo finale sul lungo lago di Comodo. Adesso c'è il sole, era stata inizialmente una giornata uggiosa con anche qualche goccia di pioggia, poi adesso il sole sta ovviamente splendendo sull'arrivo di questa ultima gara della stagione, la Giro di Lombardia. Davanti sono i 14, tra cui il nostro Antonio Tiberi e Fausto Masnada, 2 minuti e 34 sul resto del gruppo, sempre davanti la UAE di Del Toro e poi la Red Bull di Renko Evenepoel. Ma ci sono ancora tantissime salite da scalare, soprattutto tra poco arriverà l'attacco alla Madonna del Ghisallo, una delle salite mitiche del ciclismo mondiale. Meno di 80 km alla fine, 14 davanti, 2 minuti e 21 sul resto del gruppo. Studio.
0: Torniamo sui campi di calcio e ripartiamo da Genova.
1: Sesto di gioco, sempre 0-0 tra Genoa e Fiorentina, il pallone che va a spiovere verso l'area di rigore rosso-blu, ben respinto da Otoa, duello a centrocampo con Esciaraui che va a mettere ordine, poco da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, ma c'è la novità tattica, questa sì che emerge chiara in casa genoana, che si schiera di fatto a specchio,
7: con il modulo prescelto da Vanoli, vale a dire 4-2-3-1 anche per Daniele De Rossi, con una mini rivoluzione dunque tattica, era stata provata in queste settimane, dunque viene confermata sul terreno di gioco con Osmaic avanzato, riferimento centrale, alle sue spalle c'è Messias, a sinistra agisce Esharawi, a destra Ellerson, i due di centrocampo sono Traoré e Frendrup, i cosiddetti uomini d'ordine. La linea 4 in difesa è composta da Ejibue, Otoa, Ostigard e Vasquez, dunque dirottato sulla corsia mancina. Vedremo che tipo di effetti sortirà dunque questa novità tattica in casa rossoblu, evidentemente anche alla ricerca di altri equilibri, di altre soluzioni che possano imprimere una svolta alla stagione rossoblu. Viceversa, Vanoli si sente sicuro col 4-2-3-1 a sua volta e conferma lo stesso modulo. È in corso il settimo di gioco a Marassi, 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Sara Meini per Empoli Palermo.
2: È partito all'attacco il Palermo senza però fino a questo momento arrivare al tiro in porta, sono passati 6 minuti, il parziale del Castellani è sempre fermo sullo 0-0, ma attacca ancora il Palermo, prova a difendersi l'Empoli, c'è Ranocchia che gestisce bene il pallone, si allarga sulla sinistra verso Johnson, ancora il numero 17 del Palermo, arriva al tiro, il tiro però non è preciso e finisce alto sulla traversa, direttamente nella curva dove ci sono circa 1000 tifosi palermitani che hanno raggiunto il Castellani.
7: È passato in vantaggio il Genoa, ha segnato il Genoa, 1-0, azione di batti e ribatti in area di rigore, non ce l'ha fatta il portiere ad arrivare sulla conclusione definitiva di Osmaic, che dunque porta in vantaggio la formazione padrona di casa all'ottavo di gioco, gara ad una prima svolta, Genoa 1, Fiorentina 0.
2: E ancora dunque ad Empoli con Biondini e davanti adesso la formazione di Andrioletto, il colpo di testa di Popov viene fermato soltanto dalla traversa, sulla respinta ci riprova Biondini, la palla viene deviata in calcio d'angolo, è l'azione più importante della gara ma non cambia il parziale. Allo stadio Castellani è l'ottavo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: Nono minuto di gioco al Druso, 0-0 tra Sutilo e Ascoli, gara molto equilibrata, ancora nessun tiro in porta da parte delle due formazioni, sia il Sutilo che l'Ascoli cercano di palleggiare e prendere in mano il pallino dell'incontro, ma finora appunto la situazione è molto equilibrata. Ora c'è Vasco Lopez che arretra quasi sulla linea difensiva per prendere un pallone, poi lo scambia con Molina, però è asfissiante il pressing dell'Ascoli, Molina è costretto a rifugiarsi all'indietro dal portiere Pizzari che apre poi sulla sinistra dove c'è Stadio. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco del primo tempo, sempre 0-0 tra Sutilo e Ascoli, andiamo al Ciro Vigorito.
4: Dove è in corso il nono minuto con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Benevento e Cesena. Cesena che adesso recupera palla ma viene fermato Guidi dall'intervento dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi che ha ravvisato un'irregolarità. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Benevento in zona però di difesa. Siamo molto lontani dalla porta difesa d'Asiano. Nessun attacco degno di nota fino a questo momento. Partita molto chiusa. 9 minuti proprio adesso, Benevento 0, Cesena 0, torniamo a Chiavari.
5: Qui la partita è abbastanza aperta, adesso la Virtus Entella che manovra maggiormente nella metà campo avversaria, crossa il centro e la Juve Stabia riesce a far intervenire in presalta il proprio portiere Beur. Siamo sul parziale di 0-0 a nono minuto nel corso del primo tempo. Dicevamo partita aperta con tutte e due le squadre che prendono iniziative, anche se non ci sono state per il momento azioni da gol degne di nota, e pertanto ribadendo il parziale quando sta per scoccare il decimo minuto a Chiavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, restiamo la linea allo studio.
0: In Premier League, in anticipo della sesta giornata, l'Arsenal conduce sul Leeds per 2-1, è successo tutto nella ripresa con gli ospiti in vantaggio al decimo, poi è arrivato il pareggio di Calafiori al 62esimo, il vantaggio per l'Arsenal di Bruno Guimaraes. Adesso siamo nell'83esimo minuto, andiamo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
6: Sta per cominciare tra pochissimo la salita della Madonna del Ghisallo, 8 km e 600 metri con una pendenza media del 6,2%, ma soprattutto con la fase iniziale durissima con anche punta al 14% e quella conclusiva altrettanto dura, anche qui ponte massime al 12%. Davanti sempre in 14, 2 minuti e 14, anche loro vantaggio sul resto del gruppo, ma è evidente l'aumento del ritmo da parte del gruppo che insegue con tutte le squadre dei big che vogliono vogliono attaccare per primo la salita della Madonna del Ghisallo, e qui ci sarà una prima scrematura del gruppo e vedremo anche quanto perderanno i 14 battistrada al comando, tra cui Tiberi e il nostro Masnada. 2.15 adesso il vantaggio dei fuggitivi rispetto al resto del gruppo, 74 km 9 al traguardo finale sul lungolago di Como. A voi.
0: E ora torniamo al calcio, Genoa-Fiorentina.
7: Undicesimo di gioco, come detto nell'interruzione precedente, Genoa in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina, la rete di Osmaic all'ottavo di gioco, al culmine di un'azione corale portata avanti dal Genoa nella quale sono intervenuti prima Shaarawy, poi Ellerson. La conclusione dell'islandese è stata respinta sì da De Gea, ma poi come un falco si è avventato Osmaic depositando il pallone alle sue spalle per il vantaggio rosso-blu. Non si è lasciata attendere la replica della Fiorentina, che si è gettata in avanti con tanti uomini, con veemenza. La conclusione di sinistro di Ndur non è stata delle più potenti. Bailo un paio di minuti fa è intervenuto senza grandi affanni, dunque gara che già offre una prima svolta e fino a questo momento dunque offre i risultati sperati. La mossa di De Rossi, quel 4-2-3-1 che vi descrivevamo in precedenza, evidentemente consente alla squadra padrona di casa di rifornire con maggiore continuità gli attacchi, la possibilità anche di rifornimenti per la punta centrale Osmaic. Il montenegrino sale così a quota 3 gol in classifica in questo avvio di stagione nella classifica del capocannoniere, giocatore che certamente si sta facendo valere così come fece lo scorso anno in seconda divisione inglese con la maglia del Preston. È stato superato il minuto numero 13, il Genoa conduce 1-0 sulla Fiorentina Empoli.
2: Dove siamo nel corso del dodicesimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, una partita davvero vivace. Alla prima vera azione importante dell'Empoli ha risposto anche il Palermo al decimo minuto con il sinistro di Palumbo deviato dal portiere dell'Empoli Seghetti. A breve il Palermo batterà un interessante calcio di punizione dal settore di sinistra, un calcio d'angolo ravvicinato, cerchiamo di seguirlo prima di passare la linea a Bolzano. Alza il braccio destro proprio Palumbo che chiama lo schema, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, la respinta però di Popov con un colpo di testa. Il tredicesimo minuto, dunque non cambia il parziale allo stadio Castellani, sempre 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
3: 14° al Druso, 0-0 anche tra Suttirol e Ascoli, gran ritmo, grande densità a centrocampo, ma praticamente nessun tiro in porta e poche emozioni, anche se adesso c'è Brunori che si gira bene e lascia per Duffiti sul limite dell'area del Suttirol, poi però è costretta ad arretrare la formazione ascolana, ancora in possesso di palla con Milanese sulla destra, finte contro finte, il cross, Giorgini la respinta corta e poi riesce a sbrogliare la difesa del Suttirol. Suttirol che poco fa ha tentato una sorta di conclusione con Tronchin che ha visto fuori dai pali il portiere Vitale, da lontanissimo ci ha provato ma il portiere dell'Ascoli ha recuperato. 15° al Druso, 0-0 tra Suttirol e Ascoli, andiamo a Benevento.
4: 13 minuti e 40 secondi sul cronometro del Vigorito, ancora 0-0 tra Benevento e Cesena, ancora inoperosi i portieri se non per impostare le azioni coi piedi. È accaduto molto spesso sia dal lato di Vannucchi che da quello di Siano. Adesso seguiamo il calcio d'angolo a favore del Cesena, ci sono due calciatori sul pallone, con il destro va a Pagano, anzi lascia la battuta con il sinistro ad Andrea, cross in mezzo, esce e blocca in presa sicura Vannucchi. Il pubblico del Vigorito chiede un rilancio immediato per il contropiede, avviene con Lamesta, seguiamola questa azione perché è interessante, lato destro d'attacco, punta il diretto avversario, si tratta di Ciofi, il sinistro di Lamesta che però termina sul fondo. 14 minuti 25 secondi, 0-0 tra Benevento e Cesena. Torniamo ad Entella Juve Stabia.
5: Esattamente il quarto d'ora allo stadio San Nazari di Chiavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, e poc'anzi il portiere ospite Boer ha dovuto uscire i propri pali per interrompere un rilancio di contropiede della formazione bianco-celeste. Per il resto non ci sono state azioni da gol pericolose, le due squadre in un certo senso stanno prendendo le misure anche dopo questa lunga pausa di campionato.
7: Raddoppio del Genoa, raddoppiato il Genoa, Messias minuto numero 15, grave disattenzione della retroguardia viola, 2-0 Fiorentina sotto di due reti sul campo del Genoa. Linea, chi stava parlando?
5: Sì, riprendo da Chiavari, la Virtus Entella continua a spingere in avanti, un'azione insistita, la palla adesso con il tentativo da fuori area da parte di Squizzato che viene ribattuto dalla difesa della Juve Stabia e ancora recupera Parodi per la Virtus Entella, rimettendo verso il proprio portiere del Frate che rilancia l'azione. Dicevamo partita sostanzialmente equilibrata, fisionomie diverse per le due squadre, la Virtus Entella in questo campionato signora ha segnato 7 gol con 7 autori diversi, per quanto riguarda invece la Juve Stabia dei suoi 4 gol 3 sono stati siglati dalla nuova punta di Nardo, l'acquisto proveniente dal Cosenza, l'acquisto più oneroso nella storia della Juve Stabia, che ha segnato comunque gol determinanti per la raccolta punti, anche se la Virtus Stabia, lo ricordiamo, la Juve Stabia si trova a un punto solo in classifica per la penalità di meno 4 che è intercorsa proprio nel periodo della pausa di campionato. Parziale 0-0 al 16° tra Virtus Entella e Juve Stabia, lì nello studio.
0: Torniamo a Genova dove è cambiato di nuovo il parziale, sentiamo come con Francesco Albanese.
1: 1-2 micidiale, dunque quello messo a secco, messo a segno da parte del Genoa di De Rossi, prima con Osmaic all'ottavo minuto e poi due minuti fa la rete di Messias, che dunque premia la fiducia del suo allenatore che lo ha schierato titolare quest'oggi sul terreno di Marassi. Tutto è nato da un'azione, per dire la verità, che si è sviluppata sulla corsia di destra con Osmaic che si è involato, ma dopo una dormita del reparto centrale difensivo della Fiorentina, tra Dragusin e Ranieri non hanno letto il movimento in profondità del montenegrino, che a quel punto si è portato sulla linea di fondo, alzato la testa, messo il pallone dentro con il destro, Messias rapidissimo è arrivato e da breve distanza insaccato per la seconda volta in questa partita alle spalle di De Gea, dunque il punteggio è nuovamente cambiato, sono due ora i gol di vantaggio del Genoa nei confronti della Fiorentina allenata da Vanoli, che adesso si sta sbracciando all'altezza della propria panchina, evidentemente è insoddisfatto di quello che stanno facendo o non stanno facendo meglio i propri calciatori. Ancora un palleggio poco pulito, quello da parte della Fiorentina, che stava per innescare un'altra azione in velocità sempre del Genoa, che prima, quando si era ancora sul punteggio di 1-0, aveva nuovamente sfiorato il raddoppio con assist di Esharawi per Osmaic, palla che era terminata di poco sul fondo, e da segnalare anche il cartellino giallo rimediato da Ranieri nei confronti di Messias per un fallo a centrocampo. Qui addirittura De Rossi pretendeva il cartellino rosso, ma mi sento di condividere la scelta del direttore di gara Maresca, che ha optato semplicemente per il giallo. 18° allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il punteggio vede la formazione padrona di casa prevalere per 2-0 Saramini per Empoli Palermo.
0: Solo minuto e punteggio dai campi di B e poi ci fermiamo per la pubblicità. Empoli
2: 18° minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo. Bolzano
3: 19° 0-0 tra Sutilo e Ascoli. Benevento
4: 18° Benevento 0 Cesena 0 Entella Juve Stabia.
5: Anche qui al 18° 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, linea allo studio.
0: Ci fermiamo pochi secondi per il primo spot di giornata.
8: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: 15:21 minuti, tutto il calcio minuto per minuto, ripartiamo con un giro più dinamico, 20 secondi a testa, iniziamo da Genova per Genova-Fiorentina.
1: È il minuto numero 19 e in questo momento ha segnato la Fiorentina, ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco di Gnonto. Si è subito alzato il braccio del direttore di gara a segnalare l'irregolarità. Dunque siamo al minuto numero 19, il punteggio vede il Genoa prevalere 2-0 nei confronti della Fiorentina. Maini.
2: Sì, quando siamo al Castellani al 19° minuto il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma è il Palermo certamente fino a questo momento la squadra più attiva, anche se l'Empoli ha avuto un'azione importante con Popov il cui tiro è stato fermato soltanto dalla traversa. Sta ripartendo proprio adesso il Palermo, contropiede di Vavassori, arriva fino all'interno dell'area di rigore, il tiro d'esterno finisce anche questo sul palo dopo il tocco provvidenziale di Seghetti, il portiere dell'Empoli. Un'altra azione importante per la formazione di Inzaghi. Quando siamo al 20° minuto e quando il parziale resta fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: 21esimo al Druso, 0-0 tra Sutriolo e Ascoli, ma si sta accendendo la partita. L'Ascoli che serve molto gli esterni, è andato vicino al gol con Silipo, il 18esimo che da destra è entrato in area e da posizione molto defilata ha trovato un diagonale di destro che ha scaldato i guantoni di Plizzari. Poco fa buona ripartenza del Sutriolo con Okoro che ha difeso un pallone, poi è arrivato Tronchin che ha scagliato un raso terra da fuori area che è stato però murato dalla difesa dell'Ascoli, poteva essere molto pericoloso. Ascoli che ricomincia nella sua manovra con Damiani, 22esimo, Sutriolo 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
4: Dove è in corso il 21esimo minuto, ancora il punteggio fermo sullo 0-0 tra Benevento e Cesena, con in questo momento il gioco fermo per permettere le cure a un calciatore del Benevento che nel cuore della sua area di rigore è caduto, uno scontro di gioco, nulla di grave però, adesso si può riprendere a giocare, nulla da segnalare nel periodo non collegato, non è decisamente una bella partita. 20 minuti 45 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 tra Benevento e Cesena, torniamo a Chiavari.
5: Grazie Piero Vitello, viceversa qui la partita si sta vivacizzando e comincia a essere avvincente, ci sono state varie azioni nel periodo non collegato, nel 18esimo un contropiede della Virtus Entella velocissimo sulla destra, Cuppone che ha crossato a centro area, si è tuffato Guiu che per pochissimo di testa non è riuscito a intercettare il pallone, poi a seguire un altro contropiede della Virtus Entella, questa volta alla sinistra con Di Mario, traversone al centro, è stato però anticipato l'intervento di Cuppone e poi al 20esimo per quanto riguarda la Juve Stabia, un tiro di maestro da fuori area, un diagonale di poco che ha rasentato di poco il palo. Ora il gioco è fermo per l'infortunio a un giocatore della Juve Stabia, esattamente Maestro, parziale al 22esimo 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
0: Ciclismo, Giro di Lombardia.
6: Dove è iniziata la salita della Madonna del Ghisallo, 68 km 300 metri al traguardo e il gruppo in avanscoperta di 14 elementi si sfalda, al primo a pagare dazio è Antonio Tiberi, davanti a tutti al momento c'è l'australiano Ben O'Connor, scalatore puro che sta cercando ovviamente di guadagnare qualcosa sui suoi compagni di fuga che faticano a reggere il ritmo del corridore della Giacca Lula. Intanto il gruppo è segnalato a 2 minuti e 0,3, ma in questa salita molto, insomma, si capirà di quello che potrà essere l'epilogo finale della corsa. Linea allo studio.
0: Torniamo al calcio, Genoa Fiorentina.
7: Minuto 23 sul cronometro del stadio di Marassi, 2-0 il punteggio che vede il Genoa prevalere nei confronti della Fiorentina, quando adesso ci prova di nuovo sulla corsia di destra con Messias che sta per entrare in area di rigore, Genoa dunque in attacco, palla sul sinistro, possibilità per Ellerson, non riesce a servire Osmaic, dietro per Traoré, palla alta rispetto alla porta difesa da De Gea, ma è un Genoa letteralmente trasformato quello che abbiamo visto in questi primi 23 minuti di gioco rispetto alle prime 5 uscite. Un Genoa decisamente rivitalizzato con tanta voglia, anche tanta qualità messa in campo, ha sfiorato il terzo gol nel periodo in cui non siamo stati collegati, Stefan El Shaarawy su calcio di punizione, battuta precisa verso la porta di De Gea, si è disteso il portiere spagnolo sulla sinistra e ha fatto solo la sfera, ma siamo già di nuovo in attacco con Smajc, fermato all'ultimo secondo da De Gea che esce sui piedi dell'attaccante montenegrino, ancora a sventare un'ulteriore minaccia, arrivano da tutte le parti i calciatori del Genoa, la Fiorentina francamente ci sta capendo poco in questo avvio di primo tempo, da segnalare anche un'altra munizione sempre per la Fiorentina, a rimediarla è stata Ulai che è dovuto ricorrere alle maniere forti per fermare l'imprendibile oggi Messias, e lui l'autore del raddoppio genuano, il primo gol lo ricordiamo lo aveva realizzato Osmaic. 24 i minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 0 Empoli.
2: 24esimo minuto allo stadio Castellani, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma è un assedio davvero in questo momento per la formazione di Filippo Inzaghi, sempre posizionata là all'attacco, il migliore in campo è certamente il portiere dell'Empoli Seghetti, che si è superato almeno in un paio di occasioni, l'ultima quella su Vavassori, davvero una deviazione importante da parte del portiere dell'Empoli, e poi anche un'altra bella parata nel giro di qualche minuto su Palumbo. Adesso però c'è davanti l'Empoli che scende sulla corsia di destra con Sissei, arriva Saporiti che viene però anticipato al limite dell'area di rigore da Ranocchia.
4: Sia Tunis, il Benevento è passato in vantaggio, scusa Sara Meini, azione di contropiede, percussione centrale del centrocampista greco e sinistro che batte Siano. Benevento 1 Cesena 0 quando siamo al 25esimo minuto. La linea può tornare a Sara Meini.
2: Grazie dunque a Piero Vitiello. Il Palermo si incarica della battuta di un calcio di punizione, 25esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
3: 26esimo al Druso, sempre 0-0 tra Suttiro e Ascoli. Ascoli che sta prendendo in mano il pallino del gioco, ora appena battuto un calcio d'angolo, la palla fuori area per Viebre sulla sinistra, tutto il Suttiro rintanato praticamente nella propria area di rigore a difesa di Plittari. Poco fa un'altra azione importante dell'Ascoli con l'errore di Molina che aveva perso palla, uno dei rari errori dell'esterno del Suttiro, azione arrembante che si è conclusa con un tiro dal limite di Damiani murato dalla difesa del Suttiro, ma è ancora l'Ascoli in questo momento a fare possesso palla nel settore di centrocampo con Duffizzi che si è accentrato, cerca di pescare in profondità Brunori, però rinvia la difesa del Suttiro. Il 27esimo, Suttiro 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
4: Dove è cambiato il punteggio, il Benevento è passato in vantaggio grazie alla rete realizzata al 25esimo minuto da Sia Tunis. Si tratta del primo gol in maglia giallorossa del centrocampista greco che proviene dal Potenza. Un'azione che vi andiamo a raccontare, una palla persa ingenuamente dal Cesena poco oltre la linea di centrocampo, zona offensiva del Cesena, è ripartito Kwan che ha visto il taglio centrale da parte del compagno di squadra che si è presentato in area, bravo comunque a portarsi il pallone sul sinistro perché comunque c'erano tre difensori del Cesena su di lui, poi ha preso la mira e dopo la sterzata è riuscito a mettere in rete con il sinistro. Adesso però il Cesena con la risposta, il cross sbagliato in questo caso da Bisoli, il Cesena che ha provato immediatamente a reagire. Bella anche la dedica da parte dei calciatori del Benevento a Silla, il terzo portiere che in settimana è stato operato al menisco a causa di un grave infortunio. 27 minuti adesso, dunque è cambiato il punteggio, Benevento 1 Cesena 0. Torniamo da Alberto Viazzi a Chiavari,
5: dove il parziale rimane invece fisso sullo 0-0. Anche qui siamo al 27esimo, poco fa un bel tiro di Ghiu della Virtus Entella bloccato dal portiere della Juve Sabbia Boer, ma la Virtus Entella ha preso in mano le redini della partita. Al 22esimo un cross di Benedetti in area, colpo di testa di Parodi di poco alto, poi a seguire un'azione di contropiede condotta da la Virtus Entella con Ghiu che ha tagliato bene a centroarea per Cuppone, il quale ha aspettato troppo per il tiro, è uscito Boer e ha respinto, ma poi l'azione è stata fermata per fuori gioco dello stesso Cuppone. Non pungono le veste, soltanto un tiro da parte della Virtus Entella da parte di Maestro, comunque alto sopra la traversa, il giocatore infortunato precedentemente in realtà non era Maestro ma Bettella, ha ripreso a giocare. Ci sono state anche due ammonizioni da parte dell'arbitro Drigo, tutte e due inferte alla Virtus Entella, segnatamente a Squizzato e a Benedetti. Siamo ormai al 28esimo minuto nel corso del primo tempo, Virtus Entella e Juve Stabia sono sullo 0-0. Linea allo studio Massimiliano Graziani.
0: In ciclismo, Giro di Lombardia, Piccinelli.
6: Con la salita della Madonna del Ghisallo, sede del santuario, che insomma è uno dei posti iconici per gli amanti del ciclismo. Davanti ci sono Leonard, canadese della Education First, e Ben O'Connor, australiano della Jaico Alula, non vantaggio di 15 secondi sul resto del gruppetto che fino a poco fa era formato da 14 elementi, con però 1 minuto e 58 sul gruppo dei big che ha aumentato il ritmo, sta forzando per recuperare il più possibile su ancora quei 5-6 chilometri di salita che mancano allo scollinamento dal Ghisallo. Ricordiamo che però gli ultimi chilometri saranno durissimi con Leonard e O'Connor che resistono al comando della corsa. Questa è la situazione, torniamo allo studio da Massimiliano Graziani.
0: Torniamo sui campi, andiamo con un giro veloce, solo minuto e punteggio, Genova.
9: 29 i minuti su
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: È mezzanotte e due minuti.
2: 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: Mezz'ora di gioco al Druso, 0-0 tra Suttiro e Ascoli, andiamo a Benevento.
4: Anche qui si gioca da mezz'ora, il punteggio di Benevento 1, Cesena 0. Chiavari.
5: Sta per scoccare la mezz'ora nel corso del primo tempo. 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Studio.
0: È finito l'anticipo della sesta giornata di Premier League. L'Arsenal ha battuto il Leeds per 2-1. C'è lo zampino del nostro azzurro Calafiori che ha segnato il gol del pareggio dopo la rete del 2-1 di Bruno Guimaraes. Stanno iniziando le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Sentiamo Manuel Codignoni.
9: Qualifiche iniziate in ritardo, di nuovo buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, per via della, diciamo, dell'allungamento dei tempi della sprint race di questa mattina, che è stata vinta da Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Si è ritardata di mezz'ora il via per via dello scroscio di pioggia che è arrivato proprio sul tracciato. Attenzione perché intanto è iniziata la qualifica ma c'è già un incidente. Esteban Ocon che è andato a sbattere, ci sono bandiere gialle e io temo che lì, se non riesce a muovere la macchina, potrebbe nuovamente arrivare una bandiera rossa. No, ha messo la retromarcia Esteban Ocon con la Haas e dunque potrebbe riuscire a rimuovere la vettura. Se non ci sono detriti sul tracciato, potrebbero non esserci ulteriori ritardi. Dicevamo di un ritardo di mezz'ora per via dello scroscio di pioggia che è arrivato questa mattina prima della sprint race, che ha fatto spostare il programma in avanti. Ritardo di mezz'ora che ha dato la possibilità ad esempio ai meccanici della Red Bull di rimettere in strada Isaac Hadjar, che aveva avuto un problema alla power unit appunto nella fase calda della sprint race, e in questa qualifica ci sarà anche lui, ci sarà anche George Russell, che però comunque vada la qualifica, partirà dall'ultima posizione domani per la sostituzione del motore, occasione per Kimi Antonelli di guadagnare ulteriormente punti dopo i 5 guadagnati questa mattina con il quarto posto nella sprint race. Non ci sono ancora tempi cronometrati, 14 minuti e 40, un'altra macchina che è arrivata lunga, la Aston Martin di Lance Stroll, evidentemente i livelli di aderenza sono bassi. Studio.
0: Il Giro di Lombardia sulla salita del Ghisallo, sentiamo Piccinelli, sentiamo come va.
6: Si svelano un po' quelle che sono le ambizioni delle squadre dei big presenti a questa ultima gara della stagione. 65 chilometri al traguardo sulle salite della Madonna del Ghisallo, davanti al momento Leonard e O'Connor, 1 minuto e 29, però su un gruppo ristrettissimo di inseguitori. Si tratta di una trentina al massimo, al comando la Red Bull Bonansgrohe di Renke Van Poel con Pellizzari a fare la natura. Poi subito dietro c'è la UAE Emirates di Isaac del Toro, la Decathlon di Seixas e nelle prime posizioni anche Pitcock, che però abbastanza solo, una compagna di squadra della sua formazione, con la Lidl Trek, anche con Quinn Simmons e il nostro Giulio Ciccone. Ma l'andatura fatta, imposta alla corsa dalla Red Bull, è davvero tremenda, tanto è vero che ormai dietro sono rimasti in pochissimi. 64 chilometri alla conclusione, 1 minuto e 25 il vantaggio dei due battistrada rispetto al gruppo dei big. A te.
0: Torniamo sui campi, Genoa Fiorentina.
7: 33esimo, Genoa 2, Fiorentina 0, le reti di Osmaic all'ottavo di Messias al minuto numero 15. Diverse cose da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati. Fiorentina vicina al gol del momentaneo 2-1. Fagioli ha tentato un assist nell'area di rigore, ma la palla è terminata sul pugno di Bailo e sul capovolgimento di fronte. Ancora un lancio lungo a cercare Osmaic. Ogni palla che arriva verso il montenegrino si trasforma in una potenziale occasione da gol. Stavolta la conclusione dell'attaccante genuano non è stata precisa. Attenzione però ad Ellerson che si distende sulla corsia di destra. Genoa in attacco, Ezibue, serie di finte, allora deve però tornare sui propri passi verso Traoré. Davvero buona la prestazione offerta quest'oggi dall'ex Sassuolo e Napoli, in cabina di regia costantemente cercato dai propri compagni. Quindi Frendrup, c'è possibilità sulla corsia di sinistra, sempre Genoa in attacco con Esharawi che si accentra, pallone sul destro, rallenta la sua corsa Andurre, il pallone però è sempre rossoblu, ancora vicini al limite dell'area di rigore. Sulla corsia di destra c'è Ellerson che ingaggia uno contro uno con Valdepeñas, pallone nel cuore del rigore, non ci arriva Vasquez, ci sarà calcio d'angolo, applauso, scena aperta per un Genoa che mette costantemente alle corde la formazione viola. 34 minuti, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
2: 34esimo minuto, anche lo stadio Castellani di Empoli, sempre 0-0 tra Empoli e Palermo, ma si è conclusa da pochi secondi un'altra azione davvero importantissima per il Palermo, nata dalla velocità di Vavassori. L'assist è stato di Segre, impreciso, però Poyampalo in buona posizione con il destro ha mandato di poco al lato dalla porta difesa da Seghetti. Siamo dall'altra parte perché c'è l'Empoli che si incarica della battuta di un fallo laterale, lo scambio con Bandinelli costretto però a tornare indietro, la formazione di Andreoletti, e dunque quando siamo al 35esimo non cambia il parziale, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: Inizia il 36esimo del primo tempo al Druso, 0-0 tra Sutilo e Ascoli. Sutilo che sembrava in difficoltà con l'Ascoli che premeva sempre più, ma proprio pochi istanti fa i biancorossi altoatesini hanno avuto la miglior palla gol della partita con una splendida verticalizzazione del regista Rispoli che ha trovato Vasic che è sbucato alle spalle della difesa a tu per tu col portiere Vitale, con il sinistro però ha colpito il portiere che e quindi è riuscito a respingere, poi la palla è finita in fallo laterale. Davvero Vasic poteva fare meglio con la porta quasi spalancata. Ora si lotta lungo la linea dell'out, c'è una rimessa per l'Ascoli quando siamo al 36esimo, Sutirol 0, Ascoli 0, Benevento.
4: 1-0 per il Benevento sul Cesena quando siamo nel 36esimo minuto di gioco al Vigorito, gioco fermo per permettere i soccorsi ad un calciatore del Cesena rimasto a terra, si tratta di Boinen, ne approfittiamo per qualche nota di colore. Ci ha colpito in particolar modo l'abbigliamento da parte di Antonio Floro Flores, qui temperatura tutt'altro che estiva, lui sta seguendo la partita dalla panchina in a maniche corte praticamente. Dall'altro lato Lino Diamanti invece con felpa e smanicaggio, botto smanicato, più eroici di Floro Flores, alcuni dei 276 tifosi del Cesena addirittura a torso nudo. Non si riprende a giocare, ribadiamo minuto e punteggio, e il 36esimo, Benevento 1 Cesena 0, entra la Juve Stabia.
12: Passare di 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia al 36esimo minuto nel corso del primo tempo, non ci sono state grandi azioni da gol, soltanto un tentativo da parte della Juve Stabia, uno spiovente in area, il colpo di testa di Buglio comunque ben marcato, debole, facile preda del portiere della Virtus Entella del Frate, e adesso la Juve Stabia tenta di nuovo un'avanzata ma la palla è troppo lunga e termina per la rimessa dal fondo. Fondamentalmente comunque la Virtus Entella mantiene il controllo della partita, 0-0 il parziale, 36esimo nel primo tempo lì nello studio.
13: E ora pochi secondi per la pubblicità.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: 15:39 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata di Serie A e di Serie B. Torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Genova.
1: 37esimo, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
2: 37esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, Bolzano.
3: 38esimo al Druso, 0-0 tra Sutilo e Ascoli, Benevento.
4: 38esimo al Vigorito, Benevento 1, Cesena 0. Chiavari.
13: Ciclismo, scusate,
12: vai Chiavari. 37esimo. Vai, 0-0 tra Virtus Entella, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia al 37esimo a Terralinea.
13: Avevo anticipato il Giro di Lombardia, andiamo da Piccinelli, ciclismo.
6: Con l'attacco della Vismalese Bike, Matteo Jorgensen ha provato a rompere l'indugi sulla salute del Madonna del Ghisalo. Davanti sono rimasti in 8, ma hanno 1:13 sul gruppo dei primi contrattaccanti guidato proprio da Jorgensen, poi il campione statunitense Quinn Simmons e il campione del mondo Brandon McNulty, dunque due americani in questo quartetto, anzi tre perché c'è anche Jorgensen, tre statunitensi all'inseguimento del gruppo di testa. C'è anche un corridore della Sana che non abbiamo ancora individuato, ma sulle ultime rampe della Madonna del Ghisallo tentano l'attacco quelli della Visma con Jorgensen, poi Lidl Trek con Simmons e anche UAE con Brandon McNulty. 1 minuto da recuperare però sugli 8 battistrada, 61 km la conclusione, 500 lo scollinamento dal Ghisallo, poi discesa e altre due salite per decidere chi vincerà questa edizione del Giro di Lombardia. Studio.
13: C'è anche la Formula 1, le qualifiche a Singapore, Codignoni.
9: 7:15 al calare della bandiera a scacchi per il Q1, davanti a tutti c'è Norris con la McLaren 1:33.0 che precede il compagno di squadra Piastri di 29 millesimi. I due sono venuti a contatto peraltro nell'ultimo giro della sprint race di quest'oggi, immaginiamo anche insomma un debrief abbastanza importante in seno al motorhome del team di Woking. In terza posizione Verstappen che ha vinto la sprint race questa mattina, staccato di 2 decimi, poi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari che precede Kimi Antonelli con la Mercedes. Sentiamo Jarre.
17: Ai ai ai. semici.
9: Problemi al motore e al cambio per quello che riguarda Ajar, che si era fermato in pista anche in precedenza con la macchina che era stata rimessa a nuovo dai meccanici, ma evidentemente non in maniera efficace. Attenzione a Leclerc, che in questo momento riesce a risalire però in quinta posizione. Era sedicesimo, a rischio eliminazione. Mancano 6 minuti e 25, come detto, al calare della bandiera a scacchi. Al momento fuori ci sono Berman con la Haas, Perez e Bottas con le due Cadillac, Gasly con l'Alpine e poi Bortoleto e Ajar che non hanno ancora fatto segnare tempi. Si sta migliorando Lando Norris, che fa segnare il parziale record nel primo settore. 6 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi. Comanda Norris davanti a Piastri e Verstappen, le Ferrari. Hamilton è quarto, Leclerc è sesto. Antonelli, il leader del mondiale, è settimo. Studio.
13: E ora torniamo al calcio. Genoa-Fiorentina.
1: È il 40esimo, sempre Genoa 2, Fiorentina 0. Adesso c'è più equilibrio sul terreno di gioco tra le due formazioni dopo 30 minuti che hanno visto di fatto una sola squadra in campo, vale a dire quella di Daniele De Rossi, una Fiorentina ridotta a fare da spettatrice. Dicevo, da qualche minuto a questa parte c'è più equilibrio, anche se questo equilibrio non ha portato di fatto azioni da gol, azioni pericolose in favore della Fiorentina. Dunque resiste il doppio vantaggio genuano, che adesso col lancio lungo in profondità a cercare l'onnipresente Osmaic, va spalla a spalla con Jimenez, alla meglio lo spagnolo della Fiorentina, che allora riparte direttamente dalla propria area di rigore, pallone controllato con i piedi dal portiere De Gea, da questi verso Dragusin. Difficile la prestazione dei due centrali difensivi quest'oggi della Viola, messi a dura prova, Dragusin e Ranieri, dalla forza, dalla vitalità di Osmaic e non solo. Ancora Ranieri che chiama direttamente in causa De Gea, adesso alza la linea del pressing la squadra allenata da Daniele De Rossi. Con una buona azione difensiva la Fiorentina porta fuori il pallone nella metà campo avversaria, con Dur nel cerchio di centrocampo, resiste a un paio di cariche di Frendrup, ancora Dur si presenta all'altezza della tre quarti campo, spazio a sinistra per Gnonto, ingaggia il duello di velocità, palla dentro l'area di rigore, la palla che viene deviata, anzi no, termina sul fondo. Ha avuto la possibilità qui di accorciare le distanze la Fiorentina, non un primo tempo fortunato per Ulai, ricordo che è anche stato ammonito. Genoa 2 Fiorentina 0 al 41esimo, la linea può andare a Empoli.
2: Dove invece non c'è equilibrio, perché il Palermo sta imponendo tutta la sua forza da capolista, manca la concretezza però alla formazione di Filippo Inzaghi, che non riesce appunto a concretizzare le tante azioni d'attacco che sta creando. E dunque, quando siamo al 42esimo, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma il Palermo ha avuto negli ultimi minuti davvero delle occasioni importantissime, sempre con Palumbo, poi con Vavassori, ancora con un colpo di testa di Bani. Adesso sta ripartendo in contropiede con Johnson, ci sono quattro giocatori del Palermo. Johnson arriva fino al limite dell'area di rigore, ci entra, prova con il destro, la palla ancora fuori, impreciso. Il Palermo, 42esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
3: 43esimo il Druso, 0-0 anche tra Suttiro e Ascoli, fase di gioco che è tornata equilibrata dopo che verso la metà del primo tempo invece era sembrato che l'Ascoli potesse prendere prendere le redini del gioco. Ora attenzione però, perché c'è Molina in buona posizione vicino al limite dell'area, lo scarico per Vasco Lopez, ne ha due davanti, finte contro finte del capoverdiano che cerca spazio per la conclusione, poi viene quasi ostacolato da un compagno, raso terra di Vasco Lopez, che però finisce a lato e quindi svanisce questa azione del Suttirol. Suttirol che poco fa ha avuto anche il primo ammonito dell'incontro, Molina che ha scagliato con stizza un pallone a gioco fermo allontanando appunto la sfera dopo un fallo in attacco di Okoro. 0-0 tra Suttirol e Ascoli, quando siamo al 44esimo andiamo al Ciro Vigorito.
4: Calcio di punizione per il Cesena, il cross che però termina direttamente sul fondo, non ha dosato bene il passaggio d'Andrea. Qui è il 44esimo minuto, con il Benevento sempre in vantaggio 1-0 sul Cesena. Rimane il Vigorito, l'unico campo di Serie B in cui il punteggio si è sbloccato. La nota da aggiungere rispetto al precedente collegamento è che qui ha ripreso a piovere poco fa, era anche aumentata notevolmente l'intensità della pioggia, il campo fino a questo momento però regge molto bene. 43 minuti 30 secondi con il Benevento in attacco sul punteggio di 1-0 proprio per i Sanniti. Andiamo a Chiavari d'Alberto Viazzi.
12: 0-0 il parziale tra Virtus Entella e Juve Stabia quando siamo al 44esimo del primo tempo. Qui la situazione non si sblocca e non ci sono neanche delle azioni effettivamente pericolose. Certamente la Virtus Entella è più brillante, vince la gran parte dei contrasti, ma manca nella fase realizzativa, non si riesce a rendere effettivamente pericolosa. Più sorniona la Juve Stabia che cerca di contenere la formazione avversaria, si propone poco. Attenzione Virtus Entella in avanti con una palla giocata male da Vignali, il suo tentativo di passaggio viene intercettato dalla Juve Stabia. Dicevamo, la formazione ospite si è avvicinata in realtà con Maggioni al tiro, al gol anche, ma anzi un brivido per la Virtus Entella, doppia conclusione di Maggioni, la prima bloccata dal portiere della Virtus Entella del Frate e la seconda da parte del difensore Di Mario, ma in realtà lo stesso Maggioni era in fuorigioco, quindi l'azione non sarebbe stata valida. Parziale esattamente adesso scocca il 45esimo, aspettiamo solo un istante per vedere il recupero, saranno due minuti di recupero a Cavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Lì nello studio
13: un flash veloce dal Giro di Lombardia di ciclismo.
6: 54 km e 700 metri alla conclusione, davanti sono in sette all'inseguimento di questo gruppetto altri quattro corridori, tre americani, Jorgensen, McNulty, Quimmons e poi Scaroni a 56, tutto il resto dei big di questo Giro di Lombardia. Studio.
13: Le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 Singapore.
9: 40 secondi al calare della bandiera a scacchi, davanti a tutti ci sono le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, attenzione intanto a Perez che ha fatto il pelo al muro all'ingresso della ultima chicana. Dicevamo, davanti a tutti Hamilton e Leclerc con le due Ferrari, a dividere i due cavallini 94 millesimi, in terza posizione Norris a 95 millesimi, dunque di fatto a un millesimo da Leclerc che precede l'altra McLaren, quella di Piastri. In quinta posizione Hülkenberg con la sorprendente Audi che precede Verstappen, che è già ai box sicuro del tempo che gli permette di passare il cambio. Le Mercedes, Antonelli ed gli è stato cancellato un tempo per track limits in curva 1, una delle curve dove è più facile andare a sbattere contro appunto il track limits per via del sottosterzo, e chi vi parla insomma ha provato più volte la pista al simulatore, spesso gli succedeva, senza volersi diciamo confrontare con Kimi Antonelli, ci mancherebbe. L'altra Mercedes, quella di Russell, è undicesima al momento. In zona eliminazione ci sono Albon, Alonso, Stroll, Perez, Bottas e soprattutto Isaac Hadjar, il pilota della Red Bull. Non è stato sistemato il problema alla sua power unit e dunque di fatto è il primo eliminato ufficiale, perché è ancora ai box e questa, se vogliamo, è già il primo colpo di scena, visto e considerato che la Red Bull è in palla e Verstappen questa mattina ha vinto la sprint race. È calata la bandiera a scacchi, allora terrei la linea ancora per qualche istante per cercare di vedere chi saranno i piloti eliminati. Devo abortire il giro, dice Kimi Antonelli, siamo al sicuro, vedremo.

0: Alonso, Aston Martin, Albon, Williams, Stroll con l'altra Aston Martin, Perez e Bottas con le due Cadillac e Hadjar con la Red Bull, primo colpo di scena. Passa il taglio con il 12° tempo, Kimi Antonelli, il leader del mondiale, davanti a tutti le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, fra qualche minuto il Q2, studio.
1: Torniamo al calcio, Genoa ha già dato il finale di primo tempo, con il Genoa in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, sentiamo gli altri campi, partiamo dal Castellani di Empoli.
2: È finito anche qua il primo tempo sul parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo. Le squadre hanno già raggiunto lo spogliatoio e dunque possiamo andare a Bolzano.
3: Squadra negli spogliatoi anche al Druso, 0-0 al termine del primo parziale tra Sutro e Ascoli, nessun minuto di recupero, il risultato fotografa perfettamente l'andamento di un primo tempo equilibrato. Sutro 0, Ascoli 0, Benevento.
4: Primo tempo terminato anche al Vigorito con il punteggio di 1-0 per il Benevento. Decide fino a questo momento il gol realizzato al 25° da Siatunis, unico ammonito dei primi 45 minuti, Juan del Benevento. Ribadiamo 1-0 per i Sanniti a fine primo tempo, vediamo se è finita anche a Chiavari.
5: Siamo all'intervallo a Chiavari, Virtus Entella e Juve Stabia sono sullo 0-0, c'è stato soltanto un ammonito da segnalare, Bellic della Juve Stabia, la partita è stata sostanzialmente equilibrata, senza grandi sussulti, linea allo studio.
1: Abbiamo i finali dei primi tempi, in Serie A Genoa in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, sui campi di B Empoli-Palermo 0-0, su Tirolascoli 0-0, Benevento 1, Cesena 0, Virtus Entella e Juve Stabia 0-0. Prima di dare la linea al GR1, un flash dalle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
6: 50 km alla conclusione, davanti sono in 7 Monichè, Leonardo, Bernard, Masnada, Bennett, Vervaeke, O'Connell, Emreise, all'inseguimento di questo gruppetto a 49 secondi tre americani, Jorgensen, McNulty, campione del mondo, Simmons e il nostro Christian Scheroni, più dietro a 1 minuto 03 dal gruppo di testa il gruppo di Rank Van Poel e di tutti gli altri big di questo Giro di Lombardia. Studio.
1: E ora la linea va al GR1 e poi torna tutto il calcio minuto per minuto con la seconda parte, i secondi tempi dai campi di Serie A e di Serie B. GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
12: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: GR1.
14: In studio Vanessa Giovagnoli, Ucraina, salita 17 le vittime, tra cui 3 bambini a Zaporizhzhia in un raid russo su un edificio residenziale. L'Unione Europea sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo, fa sapere la Commissione. Ma secondo quanto riporta Axios, Witkoff e Kushner hanno minacciato durante i colloqui di ieri con la delegazione ucraina di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe. In Arabia Saudita è in corso l'evacuazione dell'aeroporto di Riyadh dopo una forte esplosione di cui al momento non si hanno informazioni. Nelle settimane scorse la capitale saudita, compreso lo scalo, è stata a bersaglio degli attacchi degli Houthi. In precedenza i ribelli yemeniti filo-iraniani avevano denunciato bombardamenti sauditi nello stretto di Bab el-Mandeb e a Sana'a. Medio Oriente, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen rinvia di quasi un anno le elezioni presidenziali e legislative. Il voto, inizialmente previsto per il 28 novembre, è stato spostato all'11 settembre del prossimo anno. La decisione, spiega l'agenzia UAFA, a causa degli ostacoli posti

0: le misure israeliane. Il Ministero della Salute di Gaza nel frattempo fa sapere che dall'inizio del conflitto nella striscia, 3 anni fa, sono state uccise 74.370 persone. Caos a Nuova Delhi, dove sono ormai migliaia gli arresti di chi protesta contro il governo Modi. Il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi invita i manifestanti a continuare la protesta. In carcere anche il capo dei cosiddetti scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca che si batte contro la revisione delle liste elettorali, considerata dagli oppositori del governo una manovra per consolidare il potere. Giornata mondiale contro la pena di morte, nuova condanna del Papa, è inammissibile perché costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona, scrive Leone XIV. Un monito che arriva nel pieno del clamore suscitato dalla decisione degli Stati Uniti di fucilare l'autore della strage di Fort Hood, trasmettendo in diretta streaming l'esecuzione. Nubifragi al centro-sud, tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, strade allagate, frane e fiumi esondati, gravi disagi a Lipari. A Bari, allagata la cripta della Basilica di San Nicola che custodisce le spoglie del santo. La perturbazione sta arrivando sul versante adriatico con piogge tra Abruzzo e Molise. Ondata di furti di account su WhatsApp con la truffa del finto concorso, lanciare l'allarme alla polizia che segnala la diffusione di messaggi apparentemente inviati da contatti conosciuti con l'invito a votare una bambina in una presunta competizione. Cliccando sul link e inserendo una serie di informazioni, l'utente consente ai criminali di impossessarsi del proprio account, poi utilizzato per chiedere denaro ad amici e parenti. Ci fermiamo qui, la linea torna a tutto il calcio minuto per minuto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Alle 15:58 minuti torniamo in diretta per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B, e come sempre torniamo sui campi per sentire come si sono chiusi i primi tempi. Iniziamo da Genova per Genova-Fiorentina.
6: Si è chiuso 2-0 il primo tempo in favore del Genoa sulla Fiorentina, le reti all'ottavo di Osmaic, al 15° di Messias.
5: Empoli.
7: Le squadre sono all'interno dello spogliatoio qua allo stadio Castellani di Empoli. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, davvero senza fortuna il Palermo, che è stato bloccato, pensate, da tre legni. Sta di fatto che il parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo. Noi andiamo a Bolzano.
8: A Bolzano, squadra ancora negli spogliatoi, 0-0 il parziale tra Sudtirol e Ascoli, primo tempo molto equilibrato, poche occasioni, la migliore capitata sul sinistro di Vasic, molto bravo però il portiere dell'Ascoli, Vitale, a respingere. Sudtirol 0, Ascoli 0 dopo il primo tempo, andiamo a Benevento.
9: Squadra negli spogliatoi anche al Ciro Vigorito, dove ha smesso di piovere, questa è già una buona notizia, e dove il Benevento è in vantaggio 1-0 sul Cesena. Decide il gol di Siatunis, realizzato al 25° su un'azione di contropiede impostata da Kwan, in un primo tempo per nulla spettacolare, complicato anche, come detto, dalla pioggia in cui i sanniti hanno capitalizzato l'unica vera occasione creata. Cesena e il capocannoniere Spendi non pervenuti in questi primi 45 minuti. Ribadiamolo, il parziale Benevento 1, Cesena 0. Andiamo a Chiavari.
10: Il primo tempo si è chiuso sul parziale di 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, con le squadre che sono ancora negli spogliatoi. Una prima frazione che è stata sostanzialmente equilibrata, certamente più intraprendente la Virtus Entella, che ha fatto maggior possesso palla, ma non si è resa sufficientemente pericolosa. 0-0 l'intervallo, lì nello studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia, Cristiano Piccinelli.
11: 43 chilometri alla conclusione della corsa, davanti ci sono Moniquet, Leonard, Bernard, poi Bennett, Vervacchio, Connor e Lemreise. Hanno 45 secondi sul gruppo, che è tornato ad essere compatto, perché i tre americani, Jorgensen, McNulty, Simmons e il nostro Scaroni, sono stati ripresi dal gruppo. Dunque è tornato ad essere formato da circa una trentina di componenti il gruppetto che insegue i battistrada, gruppetto al cui interno ci sono ovviamente tutti favoriti al successo finale, a cominciare da Remco Evenepoel, il favorito forse numero uno. 42 chilometri alla conclusione, ci sono ancora il Sanfermo della Battaglia e il Civiglio per fare ulteriore selezione nel gruppo, per capire chi vorrà provare a vincere questa edizione del Giro di Lombardia. Te Massimiliano.
5: Le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1, Manuel Codignone.
12: Siamo in pieno Q2, al termine del Q1 gli eliminati sono stati Alonso, Albon, Stroll, Perez, Bottas e Ajar, con i due ferraristi davanti a tutti, e c'è un ferrarista davanti a tutti anche quando mancano 9 minuti e 25 al calare della bandiera a scacchi nella seconda parte di questa qualifica. Lewis Hamilton 1:31.7, è un bel tempo quello di Lewis Hamilton, considerato che il taglio nella prima frazione l'aveva passato lui con 1:32.4. Verstappen si lamenta del cambio, una frenata che sono pazzamente brutte, diciamo così, le scalate, soprattutto le scalate, le cambiate verso il basso. Comanda Hamilton davanti ad Antonelli, staccato di 4 decimi, e lo stesso Verstappen che becca mezzo secondo dal 7 volte campione del mondo della Ferrari. Poi Russell, Norris, Piastri, Leclerc solo 7° con la Ferrari, l'altra Ferrari, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. Gli eliminati al momento Gasly, Ocon, Berman, Colapinto, Bortoleto e Sainz, ma c'è tempo per tutti quanti per fare uno, forse addirittura altri due tentativi, considerato il tasso di velocizzazione della pista, diciamo non c'è da stare tranquilli praticamente per nessuno. Studio.
5: C'è ancora da attendere per l'inizio dei secondi tempi sui campi di calcio, e allora torniamo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
11: Con 41 chilometri ancora da percorrere, con la situazione che sostanzialmente è rimasta immutata rispetto al collegamento precedente, il vantaggio dei battistrada Moniquet, Leonard, Bernard, Bennett, Vervacchio, Connor e Lemreise di una cinquantina di secondi sul gruppo dei big, a cui comando si è posta adesso la Red Bull Bonansgrohe, sempre con Pellizzari, poi Ben Healy per Education First, il campione del mondo l'americano della UAE Brandon McNulty, a seguire Decathlon per Paul Sixas, e poi anche Remco Evenepoel e tutti gli altri nel tentativo ovviamente di mantenere sotto controllo la fuga che ormai da diversi chilometri sta caratterizzando questa edizione del Giro di Lombardia, con però ancora due salite importanti, le abbiamo citate in precedenza, e con anzi tre salite giustamente fino alla conclusione. Gli ultimi 8,5 chilometri saranno in sostanziale discesa verso il lungo lago di Como, dove è posto l'arrivo del Giro di Lombardia. Studio.
5: Ancora Formula 1, la Q2 di qualifica a Singapore.
12: Con un Lando Norris impegnato in pieno nella battaglia per cercare di ottenere il miglior tempo, si è piazzato in seconda posizione, rischiando tantissimo peraltro all'uscita di curva 14, andando quasi a baciare il muretto con la gomma posteriore. Davanti a tutti resiste Lewis Hamilton 1:31.766, che precede di 129 millesimi il campione del mondo in carica Norris con la McLaren, poi Antonelli terzo, il leader del mondiale attuale con la Mercedes, precede Verstappen e Russell che occupa la quinta posizione. Solo 7° Leclerc, dunque tutt'altro che al sicuro in questo momento dal taglio, il pilota della Ferrari complessivamente molto meno efficace rispetto a Lewis Hamilton anche questa mattina nella sprint race. A chiudere la top 10 Lawson, Lindblad e Hülkenberg, che si sta esibendo in alcune acrobazie notevolissime con la sua Audi sulle strette stradine di Singapore sotto le luci artificiali, considerato che a Singapore in questo momento sono le 22:03. Gli eliminati al momento Gasly, Ocon, Berman, Sainz, Colapinto e Bortoleto, compagno di squadra di Hülkenberg solamente in 16ª posizione l'altra Audi, 6 minuti e 20 al calare della bandiera a scacchi, ma ripetiamo, c'è tempo ancora per tutti, e con il tasso di velocizzazione della pista, pista che è stata anche lavata, diciamo, nella sua gommatura dall'acquazzone di questa mattina, non è ancora assolutamente detta l'ultima parola. Studio.
5: Torniamo al calcio con i secondi tempi, ripartiamo da Genova per Genova-Fiorentina, poi seguire Empoli per Empoli-Palermo, Bolzano per Sutilo-Lascoli, poi Benevento-Cesena e Virtus Sentella Juve Stabia, a microfoni Francesco Albanese, Sara Mini, Francesco Clementi, Piero Vitiello e Alberto Viazzi, Genova.
6: Le squadre stanno facendo in questo momento il loro rientro in campo. Il primo tempo, lo ricordo, si è concluso sul punteggio di Genoa.
10: Rete, passa in vantaggio la Juve Stabia con Di Nardo, ancora lui va a segno per la formazione ospite quando siamo al primo minuto nel corso della ripresa. Cambia il parziale, Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, la linea a Genova.
6: Sì, stavo ricordando come si è concluso il primo tempo sul punteggio di 2-0 per il Genoa grazie alle reti messe a segno da Osmaic e poi da Messias rispettivamente al minuto numero 8 e al minuto numero 15. Adesso ci apprestiamo ad assistere ad un secondo tempo all'insegna dei cambi, in particolare per la Fiorentina pronte due sostituzioni. Entra Ngie al posto di Ulai, ma entra anche con la maglia numero 33 il calciatore Vieri al posto di Ranieri. Dunque questi i due cambi effettuati da mister Vanoli nel tentativo di dare maggiore linfa, maggiore equilibrio e forza alla propria formazione. Tra poco comincia il secondo tempo, soltanto per dirvi che alla fine del primo sono stati separati letteralmente Mastantuono e Vasquez, erano venuti a contatto, entrambi i giocatori partecipano a questa ripresa. Tra poco inizia Genoa-Fiorentina. Sara Mini per Empoli Palermo.
7: Grazie dunque a Francesco Albanese, siamo al secondo minuto della ripresa, il parziale è sempre fermo sullo 0-0, ma il secondo tempo è ricominciato esattamente come era finito il primo, ovvero con un'occasione davvero importantissima per il Palermo, ancora incredibilmente sbagliata da Vavassori. Ha risposto però subito anche l'Empoli in contropiede e il tiro di Saporiti da ottima posizione al limite dell'area di rigore è stato deviato dal Palermo. Adesso c'è un controllo VAR, lo ha richiamato proprio il direttore di gara Livio Marinelli. Cercheremo di capire quello che è successo all'interno dell'area di rigore del Palermo. C'è un presunto tocco di mano, ovviamente i giocatori dell'Empoli stanno attendendo l'esito della revisione da parte del direttore di gara al monitor posizionato proprio lì all'esterno del terreno di gioco. Livio Marinelli sta ancora parlando con gli arbitri che sono al VAR, ovvero Lorenzo Maggioni e Antonio Rapuano. Si avvicina a lui anche il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi e ci sarà un calcio di rigore per l'Empoli. E dunque, quando siamo al quarto minuto della ripresa sul parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo, ci sarà un calcio di rigore per la formazione toscana di casa. Richiederò ovviamente la linea nel momento in cui è tutto pronto. Nel frattempo andiamo a Bolzano.
8: Sesto della ripresa al Druso, sempre 0-0 tra Sutro e Ascoli. Da segnalare il primo cambio operato da Possanzini all'inizio del secondo tempo. Mixtur in campo al posto di Okoro, quindi attaccante per attaccante, anche se con Mixtur cerca maggiore verticalità la squadra di casa, che ora si avvicina a un cross. Attenzione, riesce a mettere la palla fuori Oliveri dell'Ascoli, sbrogliando. Una situazione molto complicata. Da segnalare anche l'ammonizione.
7: Scusa Francesco,
8: di
7: è tutto pronto allo stadio Castellani di Empoli. Saporiti contro Fortin, in vantaggio la formazione di casa con il suo numero 10, spiazzato completamente il portiere dell'Empoli e palla all'incrocio dei pali. È il quinto minuto della ripresa, Empoli 1 Palermo 0. A te Francesco Clementi.
8: Grazie Sara. Quindi nel frattempo siamo arrivati al settimo della ripresa, diciamo 0-0 tra Sutro e Ascoli. Attenzione perché Mixtura, la palla buona e c'è il miracolo, l'assoluto miracolo da parte del portiere dell'Ascoli Vitali, che con la punta delle dita mette sopra la traversa. Sarà calcio d'angolo per il Sutro, ma che occasione per Mixtur, davvero eccellente la risposta del portiere ascolano. Stavamo anche dicendo dell'ammunizione di Stabile per un fallo su Oliveri poco fa. Quindi quando siamo al settimo di gioco della ripresa, Sutro 0 Ascoli 0, andiamo a Benevento.
9: A Benevento sono trascorsi due minuti e con il Benevento in vantaggio 1-0. Benevento, seguiamo questa azione con Siatunis, ancora lui che per poco non riesce a raddoppiare, a trovare la doppietta personale. Anche qui si è trattato di un'azione di contropiede gestita in questo caso da Salvemini, che poi ha allargato sulla sinistra per la corrente Siatunis, che quasi a tu per tu con Siano non è riuscito a inquadrare in questo caso lo specchio della porta. Sono arrivati anche due cambi nell'intervallo operati da Alino Diamanti, allenatore del Cesena, con l'ingresso di Fiori al posto di Dalla Vecchia e di Guidi al posto di Boinen. 2 minuti e 15 secondi al Vigorito, Benevento 1, Cesena 0. Chiavari.
10: Siamo al sesto minuto nel corso della ripresa, è cambiato il risultato con la Juve Stabia che si è portata in vantaggio subito all'inizio della ripresa con Di Nardo. È stata un'azione favorita da una scivolata di Tiritello della Virtus Entella all'altezza della tre quarti, ne ha approfittato Sibilli che ha impostato il contropiede, si è involato verso l'area avversaria, ha servito Di Nardo che era quasi libero, ha eluso comunque l'intervento di Franzoni e ha tirato sotto la traversa, portando in vantaggio la squadra ospite. Una doccia fredda per la Virtus Entella, e tra l'altro Di Nardo ha segnato 4 dei 5 gol della Juve Stabia in questo campionato, ha segnato in tutte le ultime 3 partite, e attenzione perché i suoi gol sono stati sempre decisivi ai fini del risultato per la Juve Stabia, che adesso ancora prova in contropiede un'azione con Cumi che viene però bloccato dalla difesa della Virtus Entella, poi Cumi riesce comunque ad arrivare al tiro sopra la traversa dal limite dell'area, l'attaccante della formazione della Juve Stabia ha mandato di poco sopra la traversa. Non ci sono state sinora sostituzioni all'inizio della ripresa, in questo istante però l'allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella sta per operare i primi cambi, stanno per entrare Mezzoni e Felipe, abbiamo anche l'opportunità di dirvi quali saranno i sostituti. Squizzato lascia il posto a Felipe, quindi un cambio a centrocampo per la Virtus Entella, ancora un istante per vedere Mezzoni che entra al posto di Benedetti. Quindi quando siamo giunti al settimo nel corso della ripresa, Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, e la linea va allo studio.
5: Formula 1, la Q2 del Gran Premio di Singapore,
12: e mentre entrava Mezzoni calava la bandiera a scacchi a Singapore con il miglior tempo ancora una volta di Lewis Hamilton, che ha passato anche il taglio del Q2 con il tempo più veloce, sta per chiudere la sua fatica anche George Russell, che arriva sul traguardo, si migliora ma è sesto, comunque vada, domani partirà in ultima posizione in fondo allo schieramento, l'abbiamo detto qui a più volte ma giova a ricordarlo, per la sostituzione della Power Unit. Hamilton con la Ferrari di nuovo il più veloce davanti a Verstappen e Norris, l'altro ferrarista Leclerc passa il taglio con il quarto tempo davanti a Kimi Antonelli quinto, che precede il compagno di squadra Russell sesto. A giocarsi la pole position saranno anche Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson e Albin Lindblad, quelle due Racing Bulls, e Pierre Gasly che in extremis ha messo fuori Nico Hülkenberg, ha toccato il muro intanto anche Franco Colapinto che in sovrasterzo e all'uscita dalla ultima curva, dunque dalla curva 17, è andato a baciare con la parte posteriore della sua vettura il muretto. Gli eliminati Nico Hülkenberg, Audi, Olli Berman ed Esteban Ocon con le due Haas, Sainz con la Williams, Bortoleto con la Audi e Colapinto che come detto ha anche toccato il muro con l'Alpina. Hamilton è il più veloce nel Q1, nel Q2 si candida dunque a lottare per la pole position da una posizione di vantaggio, ma attenzione a Verstappen. Studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia, Piccinelli.
11: È iniziato proprio in questo istante questa sorta di circuito che vedrà percorrere per due volte la salita di San Fermo della Battaglia i protagonisti del Giro di Lombardia. È iniziata la salita adesso per i battistrada, Monichè, Leonard, Bernard, Bennett, Vervacchi, O'Connor e Lembreise, con un vantaggio che è aumentato nel corso degli ultimi minuti, 1:20 circa sul resto del gruppo.
9: Scusa Piccinelli, ha pareggiato il Cesena, Bisoli, Benevento 1, Cesena 1, a te.
11: Grazie, dicevamo appunto del circuito di circa 22 km da ripetere prima di giungere sul traguardo sul lungolago di Como, 34 in totale chilometri e mezzo che mancano alla conclusione. Il gruppetto di testa ha guadagnato 1:20 adesso il margine sul gruppo che insegue, in cui non sembra esserci però al momento la volontà di aumentare per poter ridurre questo vantaggio, il vantaggio dei battistrada, che evidentemente stanno pensando ovviamente di poter essere in grado di arrivare fino in fondo. Da questo momento in poi però è chiaro, lecito aspettarsi qualcosa in più da parte dei big del Giro di Lombardia. Studio.
5: Torniamo al calcio, ricordo tutti i tempi e chiedo interventi più brevi, ripartiamo da Genova.
13: Ottavo della ripresa, sempre 2-0 del Genoa nei confronti della Fiorentina, che sta attaccando adesso con maggiore convinzione, così come del resto aveva fatto sul finire del primo tempo. I viola, oggi in tenuta bianca, stanno attaccando a testa bassa anche nell'avvio di questa ripresa, nel tentativo di trovare quel gol che possa permettere di rimettere in equilibrio il risultato, dar vita ad un finale che possa essere più denso di speranze per i colori viola. Naturalmente si accorgono, sì,
6: non si dudano i giocatori del Genoa, perché stanno lottando pallone su pallone nei confronti dei calciatori della Fiorentina, che sembra però aver beneficiato dei cambi effettuati da Vanoli negli spogliatoi. Adesso Mastantuono agisce da rifinitore dietro alla punta Beto, a sinistra c'è Gnonto, a destra Ngie, mentre si è andato a collocare come centrale di difesa Vieri a far coppia con Dragusin. Adesso c'è il Genoa in zona d'attacco con Esciarawi, deve superare però la guardia di Jimenez, è più bravo di lui lo spagnolo a guadagnare il tempo, guadagna anche un calcio di punizione e allora non cambia il risultato al nono del secondo tempo, sempre Genoa 2 Fiorentina 0 Empoli.
7: Dove siamo invece nel corso dell'undicesimo minuto della ripresa, l'Empoli è in vantaggio per 1-0 sul Palermo, è davanti.
9: Scusa Saramini, scusami, ma c'è un colpo di scena a Benevento perché è stato annullato il pareggio del Cesena per un fuorigioco attivo di Spendi, dunque non cambia il punteggio a Benevento, i sanniti sono ancora in vantaggio 1-0 sul Cesena. A te.
7: Grazie dunque a Piero Vitiello. Nel frattempo il Palermo ha colpito un altro palo con Johnsen, è ancora davanti però all'interno dell'area di rigore, questa volta arriva il pareggio con Poyampalo, il sinistro del numero 20 del Palermo, dall'interno dell'area piccola di rigore, questa volta non ha lasciato scampo al portiere dell'Empoli Seghetti, che viene anche ammonito dal direttore di gara Marinelli. E dunque quando siamo al dodicesimo minuto allo stadio Castellani 1-1 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
8: 14esimo al Druso, 0-0 tra Suttilo e Ascoli, le squadre si allungano e fioccano le occasioni. Al nono, grande azione di Oliveri sulla destra, poi è andato il tiro Guillebre con il sinistro alto, poco dopo Suttilo si fa vedere con Vasco Lopez, tiro deviato in angolo da fuori, poi ancora Tronchin, tiro da fuori ribattuto, infine un tacco di Stivanello che è finito fuori non di molto sul cross dello stesso Tronchin, e poco fa ancora un cross di Duffizzi per l'Ascoli da sinistra, grande salvataggio di Stabile per il Suttirol che di tuffo di testa ha messo la palla in calcio d'angolo. Ora prova a ripartire l'Ascoli, c'è però un fallo che spezza la ripartenza, c'è anche un cartellino giallo, saremo più precisi nel prossimo collegamento per capire chi è il nuovo ammonito del Suttirol. 15esimo, Suttirol 0 Ascoli 0, Benevento.
9: Dove è tutto un altro secondo tempo rispetto a quello piuttosto noioso ai primi 45 minuti, e dobbiamo fare un po' di ordine perché avevamo raccontato il pareggio di Bisoli del Cesena, pareggio che è stato però annullato, l'azione si era sviluppata sulla sinistra con un cross di Frabotta nel cuore dell'area, Spendi non era intervenuto sul pallone, ma ci torniamo dopo perché poi poco dopo D'Andrea aveva tenuto il pallone in campo servendo Bisoli a rimorchio, gol, però quel colpo di testa tentato da Spendi è stato ritenuto attivo perché la difesa praticamente era collassata su di lui e dunque gol annullato. Poco fa grande occasione ancora una volta per il Cesena per arrivare al pareggio, in questo caso con Fiori servito da Spendi, dribbling e tiro, Vannucchi si è salvato di piede, dunque Cesena sicuramente vivo ma con il Benevento che ci prova in contropiede in questo momento, il pallone al limite dell'area, l'azione però non si sviluppa, dunque noi andiamo a Chiavari da Alberto Viassi ribadendo minuto e punteggio 1-0 per il Benevento al 56esimo.
10: Qui il parziale sempre di Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, quando siamo giunti al 14esimo minuto nel corso della ripresa, la Virtus Entella dopo aver subito il gol fa grande possesso palla ma fatica a trovare varchi in avanti, adesso un cross di Franzoni viene ribattuto dalla Juve Stabia, ricordiamo il gol partito sinora è stato segnato per la Juve Stabia da Di Nardo al primo minuto nel corso della ripresa, l'attaccante che così correggiamo un'informazione data nel corso della radiocronaca è stato acquistato dal Pescara durante quest'estate, l'acquisto più oneroso per la formazione della Juve Stabia. Ancora la Virtus Entella in avanti, il cross di Chiglio a centro area, colpo di testa della Juve Stabia che cerca di liberare l'area e la palla adesso termina in calcio d'angolo parziale, siamo al quarto d'ora, 0 Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, lì nello studio.
5: Ciclismo Giro di Lombardia.
11: 29 chilometri al traguardo, è iniziata la prima ascesa al San Fermo della Battaglia per i battistrada, Monichet della Cofidis, Leonardo dell'Education First, Bernard della Lidl Trek, Bennett, NSN Cycling Team, Verbacchi, Sodal Quick Step, O'Connor, Team Jaico, Alula e il Reise del Team Picnic, hanno vantaggio di un minuto e mezzo sul resto del gruppo che inizia in questo istante la salita, salita breve quella di San Fermo della Battaglia, 2 chilometri e 7, ma molto arcigna con punte anche oltre il 10%, poi si scende, si va al Civiglio, di nuovo San Fermo della Battaglia, prima di arrivare sul lungo lago di Como, ma tutto è ancora in divenire con i sette battistrada che mantengono un vantaggio importante, 1.5 sul resto del gruppo. Studio.
5: Formula 1 qualifica del Gran Premio di Singapore.
12: 11 minuti e 10 al calare della bandiera scacchi nel Q3, che vuol dire che siamo già entrati nella fase finale, cruciale e decisiva della caccia alla pole. La pole position se la giocheranno le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due Mercedes di Russell e Antonelli, anche se poi Russell in realtà, che è il primo tra l'altro dei big ad iniziare il giro, comunque partirà dal fondo dello schieramento, le due McLaren di Norris e Piastri. Tra l'altro, a proposito, c'era stata un'investigazione per il contatto tra i due Papaya Boys nell'ultimo giro della Sprint Race, è arrivata nel pieno corso della qualifica, spero che a loro gliel'abbiano detto prima, l'indicazione che non ci saranno provvedimenti per Lando Norris. Le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad, la Red Bull di Verstappen e l'Alpine di Pierre Gasly. Anche Verstappen in questo momento è in pista, da tenere sotto controllo più che mai l'evoluzione del tracciato, lo ripetiamo ancora una volta perché è una pista che si andrà via via velocizzando man mano che le vetture sul tracciato andranno a gommarla, quindi anche in questo caso l'ultimo che scenderà in pista potrebbe avere un vantaggio a patto di trovare pista libera. Nel corso del suo giro di riscaldamento, diciamo così, Antonelli, sono già invece nel pieno dell'azione sia Verstappen che Russell, ma manca ancora qualche secondo perché si chiudono i giri e allora torno direi allo studio.
5: Torniamo al calcio, Genoa-Fiorentina.
13: Quarto d'ora sul cronometro, non è cambiata la situazione, sempre Genoa 2, Fiorentina 0, Viola ancora proiettati in avanti poco fa, contropiede non sfruttato da parte di Gnonto, ci riprova ancora in area di rigore, palla in profondità, testa di Beto non raggiunto, Fiorentina che si mantiene in area di rigore, il pallone per Mastantuono al limite dell'area di rigore, il sinistro, poi il destro, fermato da Traoré al momento della battuta all'argentino, il Genoa allora prova a ripartire in contropiede, uno contro uno tra Vieri e Osmaic, il montenegrino alla meglio riesce a mantenere in attacco la formazione rosso-blu, guadagna anche un calcio di punizione e l'ammonizione di Vieri, un po' goffo in questa circostanza il brasiliano nell'ostacolare il montenegrino, sicuramente il migliore in campo dei suoi assieme a Messias, proprio Messias è stato sostituito qualche minuto fa, al suo posto c'è Vitigna, fuori anche Esciaraui, questa è la scelta di De Rossi, dentro Viafe nel periodo in cui non siamo stati collegati, rigore reclamato dalla Fiorentina per una trattenuta su Fagioli, tenuta che l'arbitro Maresca non ha ritenuto però dover punire con il tiro dagli 11 metri, sono 16 minuti sul cronometro, sempre 2-0 per il Genoa sulla Fiorentina, Saramini, Empoli, Palermo.
7: Dove si discute in tribuna tra i tifosi dell'Empoli e i tifosi del Palermo, in campo invece una partita corretta, ancora davanti il Palermo, mentre il parziale sempre di 1-1 tra le due formazioni, riparte però l'Empoli, lo fa con Saporiti e poi con Sissei sul settore di sinistra, l'Empoli però recupera il pallone, lo consegna a Fortin e prova a ricostruire di nuovo un'altra azione d'attacco, la formazione di Pippo Inzaghi ancora sulla sinistra con Augello, siamo al 19° minuto, ribadiamo il parziale, ma c'è poi Giampaolo all'interno dell'area di rigore, ancora va Vassori che sbaglia completamente dal cuore dell'area di rigore, 19° minuto, 1-1 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
8: 21esimo al Druso, 0-0 tra Suttilo e Ascoli, ma secondo tempo vibrante poco fa, al quarto d'ora il palo di Stivanello per il Suttirol su azione d'angolo, si era ritrovato nel cuore dell'area piccola il difensore del Suttirol, la palla gli è rotolata praticamente sul ginocchio ed è finita sul palo con il portiere Vitale che non avrebbe assolutamente potuto arrivarci, c'è stata anche l'ammonizione di Vasco Lopez, il capoverdiano è stato poi sostituito dall'allenatore Postanzini che ha messo in campo il romeno Burnete e dunque quando siamo al 22esimo nel secondo tempo, Suttirol 0 Ascoli 0, andiamo al Vigorito.
9: 16 minuti della ripresa al Vigorito, un palo clamoroso colpito dal Cesena poco
7: Palumbo è in vantaggio il Palermo quando siamo al 20esimo del secondo tempo allo stadio Castellani, cambia ancora il parziale, Empoli 1 Palermo 2, a te Piero Vitiello.
9: Grazie Sara Meini. Dicevamo del palo colpito da Guidi, uno dei nuovi entrati del Cesena, che ha alzato la testa, era praticamente defilato sulla sinistra, ben fuori dall'area di rigore, evidentemente ha visto il posizionamento sbagliato da parte di Vannucchi, ci ha provato e ha colpito un palo interno col pallone che poi ha danzato sulla linea. Poco prima invece era stato il Benevento a sfiorare il raddoppio con la Mesta, buono il suo anticipo sulla tre quarti, triangolo con Salvemini e sinistro terminato di poco fuori. Adesso è davvero una bella partita, lo ribadiamo, il punteggio però non cambia con il Benevento in vantaggio sul Cesena al Vigorito quando siamo arrivati al 17° della ripresa. Entra la Juve Stabia.
10: 21° nella ripresa, parziale Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, la formazione ospite che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione ha avuto un'occasione con un tiro cross di Sibilli che è diventato insidioso, è stato bravo il portiere della Virtus Entella delle Frate a distendersi e a toccare in calcio d'angolo. Ci sono state delle sostituzioni nel periodo non collegato nella formazione ospite, Piscopo ha preso il posto di Maestro mentre Fernandez ha rilevato proprio Sibilli, ancora un cambio nella Virtus Entella con Corona, quindi un attaccante in più che ha preso il posto di Vignali che è un'ala destra, quindi due attaccanti di ruolo per la Virtus Entella appoggiati da Ghio. La Virtus Entella in divisa bianco-celeste con pantaloni e calzettoni bianchi, la Juve Stabia lo ricordiamo divisa blu con strisce verticali gialle e inserti gialli. Parziale Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0 quando siamo giunti ormai al 23° nel corso della ripresa. Linea allo studio,
8: ci fermiamo per la pubblicità.
14: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: 16:26, seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto con le gare del campionato di Serie A e di Serie B. Sesta giornata, torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio. Genova.
6: 20° della ripresa, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
7: 22° Empoli 1, Palermo 2, Bolzano.
8: 24° Sutiro 0, Ascoli 0, Benevento.
9: 19° della ripresa, Benevento 1, Cesena 0, Chiavari.
10: Qui siamo già al 24° con la Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0, studio.
8: Un aggiornamento dalle qualifiche di Formula 1, Gran Premio di Singapore, Codignoni.
15: 4 minuti al calare della bandiera a scacchi e c'è già stato il primo tentativo e sta fra poco per iniziare il secondo, dunque fra poco entreremo nuovamente nel vivo dell'azione, un'azione che mentre non eravamo collegati ha portato Verstappen davanti a tutti, 1:31.373, un decimo più veloce di Lewis Hamilton che però secondo me ha in canna il colpo della pole position perché questo decimo e mezzo lo ha perso tutto nella ultima chicane con una derapata che lo ha portato quasi al rischio di andare a toccare il muro. Secondo me Hamilton può giocarsela con Verstappen. Poi Kimi Antonelli che già peraltro nel suo outlap
7: Johnson arriva la tripletta da parte del Palermo, scusa Manuel Codignoni, cambia ancora il parziale, 23° minuto, Empoli 1, Palermo 3, a te.
15: Dicevamo di un Kimi Antonelli che è terzo in classifica, bravissimo perché il leader mondiale ha tirato giù mezzo secondo in questo Q3 rispetto al tempo nel Q2 e in questo momento è terzo davanti a Leclerc, quarto con l'altra Ferrari, poi Norris, Russell, Piastri, Lawson, Gasly e Lindblad stanno entrando tutti in pista in questo momento. Russell sta per iniziare il suo giro, fra poco lo farà Antonelli, gli altri big sono ancora nel giro di formazione, 3 minuti a calare della bandiera a scacchi, la pole però secondo me arriverà prima. Studio.
8: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: 23,9 km al traguardo, tra poco ci sarà il primo passaggio sotto la linea d'arrivo qui sul lungo lago di Como, poi l'attacco del Cimiglio, penultima salita di giornata, eravanti sempre in 7 ma il loro vantaggio si sta sgretolando sotto l'input dato al gruppo dei migliori da parte di Giulio Pellizzari che sta facendo una datura pazzesca a beneficio ovviamente del suo capitano che è Remco Evenepoel. 42 secondi adesso il margine dei 7 battistrada quando tra poco inizierà il Cimiglio, mancheranno 23 chilometri, mancano anzi per la precisione 23 chilometri alla conclusione di questo Giro di Lombardia. Studio.
8: Torniamo sui campi con un giro dinamico, 20 secondi a testa, non di più, partiamo da Genova.
13: 23esimo, Fiorentina in attacco che si ferma però sulla possibilità del Genoa che è stata stroncata con Marcandale. Siamo sempre sul 2-0, osserviamo questo tentativo di replica della Fiorentina che si avvia verso l'area di rigore avversaria con Fagioli, deve però arretrare il raggio d'azione il regista viola, azione che però non si è interrotta perché c'è Ngia ad alimentare l'azione offensiva, ancora Fagioli, limite l'area di rigore, Mastantuono gira per linee esterne, dentro per Gnonto, pallone pericoloso nel mezzo, Beilo afferra ed è suo. 23 minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 0 Empoli.
7: Dove siamo invece al 25esimo minuto, il gol momentaneo del vantaggio dell'Empoli non ha svegliato gli azzurri ma ha svegliato invece il Palermo che adesso è in vantaggio proprio per 3-1 sulla formazione toscana di casa che fatica, adesso ha trovato anche la concretezza la formazione di Inzaghi. E dunque quando siamo al 26esimo ribadiamo il parziale Empoli 1 Palermo 3, andiamo a Bolzano.
8: 28esimo al Druso, 0-0 tra Sudtirol e Ascoli. Ora i ritmi si sono nuovamente abbassati dopo i primi 20 minuti della ripresa veramente veramente vibranti. Da segnalare l'ammonizione di Burnete, ne è entrato per il Sudtirol, è il quarto ammonito per la squadra di casa, 0 gli ammoniti in maglia bianconera dell'Ascoli. Da segnalare anche al 26esimo Mixtur lanciato in contropiede, non si è avveduto che il portiere dell'Ascoli era uscito fuori area, avrebbe potuto approfittarne meglio, poi invece ha sprecato l'azione l'attaccante francese del Sudtirol. 28esimo 0-0 tra Sudtirol e Ascoli, Benevento.
9: È il 23esimo della ripresa, dunque siamo entrati nell'ultimo quarto di gara con il Benevento ancora in vantaggio 1-0 sul Cesena. Partita molto molto più bella in questo secondo tempo, ancora due occasioni per il raddoppio del Benevento, Pierozzi tiro alto di poco e Okereke, su di lui uscita a valanga di Siano, dall'altro lato un sinistro dal limite di Spendi con Saio decisivo in scivolata a mettere il pallone in angolo. Sono arrivati altri cambi per il Cesena con De Benedetti che è entrato al posto di Pagano e con Droyventak che ha preso il posto di D'Andrea. 23 minuti e 10 secondi della ripresa, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari da Alberto Viazzi.
10: Grazie a Piero Vitello. 27esimo nel corso della ripresa, Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, galvanizzata dal gol segnato subito al primo minuto della ripresa, la formazione ospite sta controllando il gioco e cerca di pungere anche in contropiede, anche segnato un secondo gol con Di Nardo, prontamente però annullato dall'arbitro Drigo di Portogruaro per un fuorigioco. Intanto nella Juve Stabia sta entrando Candellone al posto del numero 9 Di Nardo, quindi l'autore del gol a partita. La Virtus Entella da parte sua non riesce a reagire, ha avuto soltanto un'azione insistita che ha prodotto bene 5 tiri in un furibondo batti e ribatti, però senza esito. Quando siamo giunti ormai al 28esimo minuto nel corso della ripresa, Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, la linea allo studio.
16: Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Singapore.
17: Dove i giochi sono praticamente fatti perché manca il solo Verstappen a chiudere il giro, che è già in pole position provvisoria perché le Ferrari e le Mercedes non sono riuscite a migliorare i propri tempi. Leclerc ha scalzato Hamilton ed è in seconda posizione, ma Max Verstappen ha già la certezza della pole, non si migliora ma è dunque in pole position. Pole position per Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. 54 millesimi appena per Verstappen, sufficienti per l'olandese che non ha dovuto neanche spingere nel suo secondo intermedio, perché quello che è successo in precedenza, quando le due Ferrari non sono riuscite a migliorare i propri parziali, o per meglio dire, Hamilton non ce l'ha fatta, Leclerc è riuscito con un gran giro, considerato anche i tempi che aveva fatto segnare in Q1 e Q2, a migliorare, ma non in maniera sufficiente. Pole position per Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli partirà dalla quarta posizione, credo che sia il massimo che ha potuto ottenere il bolognese, visto e considerato che la Mercedes non sembra della partita per poter vincere la gara quest'oggi, e considerato che comunque George Russell, che si è piazzato sesto ma per via della penalizzazione partirà dall'ultima posizione in griglia domani o comunque sia dal fondo, non sembra essere un pericolo sufficiente. La derapata di Lewis Hamilton nell'ultima curva, così come nel primo tentativo, gli è costata probabilmente la pole position. Pole position per Max Verstappen che domani alle 14 ore italiana partirà davanti a tutti in prima fila con Leclerc, seconda fila Hamilton Antonelli, terza fila Norris Piastri, poi Gasly, Lawson e Lindblad. Queste le prime posizioni. In sottofondo la voce di Verstappen, studio.
16: Ciclismo, Giro di Lombardia.
7: Massimiliano Graziani, intervengo di nuovo dal Castellani perché ci sarà un altro calcio di rigore per l'Empoli. Dunque quando siamo al 29esimo del della ripresa. Sul parziale di Empoli 1 Palermo 3 ci sarà un altro calcio di rigore in favore degli azzurri. Cristiano Piccinelli.
5: Allora attendiamo l'intervento di Saramaini per il tentativo di trasformazione, andiamo sulle strade del Giro.
13: Ha segnato la Fiorentina, ha accorciato le distanze la Fiorentina con Jimenez. Fiorentina dunque che si rifà sotto, Genoa 2 Fiorentina 1 Jimenez.
5: E ora possiamo andare sulle strade del Giro di Lombardia.
11: Meno di 20 km alla conclusione, è iniziata la salita del Civiglio con 28 secondi di margine ancora per i 7 battistrada, ma adesso è cambiata la squadra al comando perché Pellizzari si è tolto da lì davanti, ha fatto il suo lavoro in maniera più che egregia. Adesso c'è Adam Yates.
7: Ci siamo Cristiano, intervengo dallo stadio Castellani. Spendi contro Fortin, la parata del portiere del Palermo e dunque non cambia il parziale. 30° minuto della ripresa, Empoli 1 Palermo 3, a te Cristiano.
11: Dicevamo dunque del cambio a fare il ritmo nel gruppo che segue i 7 battistrada, c'è la UAE di Adam Yates ma soprattutto di Isaac Del Toro e anche Brandon McNulty, il campione del mondo che indossa la sua bella maglia arcobaleno. Subito dietro Seixas e poi il campione europeo Renko Van Poel, ma a ruota del belga c'è il nostro Giulio Ciccone. 19 km e 6 al traguardo, davanti sono in 7 con 10 secondi di vantaggio sul gruppo di contrattaccanti, 23 su quello dei big, ancora però da fare due salite prima dell'arrivo sul lungolago di Como. Studio.
5: Torniamo al calcio. Genova.
13: Dunque la Fiorentina si è riportata sotto nei confronti del Genoa e ha così legittimato un predominio che appariva ormai palese in questo secondo tempo, un Genoa piuttosto rinunciatario, ma la maggior voglia della Fiorentina di riportarsi sotto ha avuto la meglio. Genoa che comunque conserva un gol di vantaggio. Siamo al minuto numero 30 con il Genoa pertanto che conduce 2-1. Le reti nel primo tempo genuane, quelle di Osmaic e Messias, ora è arrivato il gol di Jimenez, gol peraltro molto simile all'ultimo segnato in campionato da Jimenez nell'ultimo turno, quello casalingo contro il Napoli. Il tiro, ricorderete, venne deviato da un calciatore del Napoli. Lo stesso è accaduto quest'oggi a Genova, conclusione di Jimenez a metà tra un tiro e un cross, palla deviata da un difensore del Genoa che è andata ad insaccarsi alle spalle di Bedo per regalarci dunque un finale ancora più vibrante per tutti e 31.000 gli spettatori accorsi quest'oggi a Marassi. 30 minuti sul cronometro, Fiorentina dunque che si è riportata sotto 2-1 per il Genoa, linea Saramaini per Empoli Palermo.
7: Grazie ad Albanese. Allora l'Empoli ha sbagliato il calcio di rigore, ha esultato il Palermo, dopodiché il direttore di gara Livio Marinelli ha bloccato il gioco. C'è un check del VAR in corso, probabilmente si guarda la posizione del portiere del Palermo Fortin, che si potrebbe essere mosso prima della battuta proprio di Spendi. Il parziale quando siamo al 32° minuto è quello di Empoli 1 Palermo 3, ma si ribatterà il calcio di rigore e dunque la formazione toscana di casa dovrà ribattere il calcio dagli 11 metri. Cambia però il protagonista, questa volta non sarà Spendi a battere il calcio di rigore ma sarà Popov. A questo punto il direttore di gara chiede al portiere del Palermo Fortin di rispettare ovviamente la sua posizione, che deve essere quella sulla linea perfetta di porta con tutti e due i piedi. È pronto a battere dagli 11 metri proprio il numero 77 dell'Empoli. Arrivano le ultime raccomandazioni da parte del direttore di gara, la rincorsa, il gol dell'Empoli e dunque accorcia ancora le distanze la formazione guidata da Andreoletti. Siamo al 34° minuto, Empoli 2 Palermo 3 e noi andiamo a Bolzano.
8: 36esimo al Druso, sempre 0-0 tra Südtirol e Ascoli, fase di gioco che è tornata a essere equilibrata. Ci sono stati anche molti cambi, un triplo cambio deciso addirittura dall'allenatore dell'Ascoli Tomei. Shakir, De Pieri e Acampora sono entrati al posto di Brunori, Silipo e Milanese. È entrato anche Angelè per il Südtirol al posto di Vasic, Südtirol che adesso ha gettato nella mischia anche il giovane italo-tunisino Brick. Da segnalare su azione d'angolo poco fa un colpo di testa da buona posizione di Oliveri per l'Ascoli, palla alta sopra la traversa. Südtirol Ascoli 0-0 quando siamo al 36esimo della ripresa. Benevento.
9: Benevento 1 Cesena 0 quando siamo al 31esimo della ripresa con Alino Diamanti, poco fa ammonito per proteste, che ha effettuato l'ultimo cambio dentro Magni per Ciofi, un solo cambio per Floro Flores, che si copre non solo lui dal punto di vista meteorologico, visto che ha finalmente indossato la tuta dopo aver dismesso la t-shirt fradicia, ma anche sul campo, perché ha inserito un centrale difensivo dalle mura al posto di un attaccante Lamè. Sta, pallone fermo adesso tra i piedi del portiere del Cesena, molto avanzato per la verità, l'azione non si sviluppa, 32esimo, ribadiamo il punteggio, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari.
10: 35esimo minuto nel corso della ripresa, la Juve Stabia sempre in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Entella, e ora l'allenatore Pietro De Giorgio sta operando due cambi per la formazione stabiese, altri due per la Virtus Entella, quindi Chiappella esaurirà i suoi cambi. La formazione di casa mantiene quasi costantemente il possesso della palla, ma non riesce mai a rendersi effettivamente pericolosa. La Juve Stabia in trasferta, ricordiamo, sinora ha già raccolto ben 4 punti, ha vinto a Marassi contro la Sampdoria e ha pareggiato a Vicenza. Il parziale, quando siamo ormai giunti al 36esimo, è di Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0. Allina allo studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: Sta succedendo di tutto sul Civiglio, l'attacco di Paul Sexas decisivo, il giovane talento francese rompe l'indugi e va all'attacco, non reagisce Remco Evenepoel che paga pegno alla ruota del francese Ciccone Pitcock, ma in questa fase, quella più dura della salita del Civiglio, Paul Sexas va via da solo e guadagna margine su Ciccone, su tutti gli altri, 17 km e 900 metri al traguardo, Paul Sexas al comando del Giro di Lombardia con Evenepoel che prova a resistere andando su del suo passo insieme a McNulty e Ben Healy, sono a 24 secondi dalla testa della corsa, ancora però 1200 metri di salita e poi ci sarà di nuovo il sanfermo della battaglia, ma pagano Dazio tutti, anche Del Toro staccato da Paul Sexas che ha il comando del Giro di Lombardia. Studio.
5: Torniamo al calcio, giro veloce, minuto e punteggio.
18: 34esimo minuto, Genoa 2, Fiorentina 1, Digna Saramini per Empoli Palermo.
7: 37esimo minuto, Empoli 2, Palermo 3, andiamo a Bolzano.
18: 39esimo, Sudtirol-Ascoli 0-0, Benevento.
9: 34esimo della ripresa, Benevento 1, Cesena 0, Chiavari.
10: Siamo al 36esimo, il parziale di Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0, studio.
5: E noi ci fermiamo per l'ultimo spot pubblicitario.
19: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
20: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari. Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: 16:41 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B. Torniamo sui campi, Genova-Fiorentina.
18: È il minuto numero 36, Fiorentina che sta facendo di tutto per trovare il pareggio, ma trova di fronte un Genoa coriaceo che ha poca forza, poca energia per andare a replicare, sta resistendo in difesa. Il punteggio è di 2-1 per il Genoa quando mancano 10 minuti al termine dei tempi regolamentari, poi naturalmente ci sarà il recupero, ci sarà adesso un calcio di punizione che batterà la Fiorentina in zona d'attacco, tutto spostato sulla sinistra, si stanno operando anche diversi cambi in questo frangente, sono usciti João Mario e sono entrati João Mario Gonçalves per la Fiorentina al posto di Jiménez e Gnonto, prima c'era stato anche il cambio tra Beto fuori e dentro Pellegrino, adesso cambia anche nel Genoa, esce Puzka, entra Puzka, esce Osmaic, tutto è pronto per la battuta dunque di Mastantuono, si va a sincerare della distanza il direttore di gara da parte di Traoré, grande mucchio in area di rigore, parte la rincorsa dell'argentino, palla che finisce direttamente sul secondo palo, il colpo di testa di Ingi e poi Ndur, la palla termina sul fondo, lo stesso Ndur nel periodo in cui non siamo stati collegati ha avuto forse l'occasione più ghiotta per trovare il pari, battuto un destro dalla posizione molto molto favorevole, ma la palla è terminata molto alta sulla porta difesa da Beilo. 37 minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 1, linea Empoli.
7: Dove siamo invece nel corso del 39esimo minuto, arriva la quinta sostituzione operata dal Palermo con Inzaghi, che toglie dal campo anche Johnsen per inserire il numero 29 Peda. 5 minuti fa aveva effettuato le altre 4 sostituzioni tutte insieme, togliendo dal campo Palumbo, Segre, Ranocchia e poi Ampalo, e inserendo Hernani, Estevez, Mazzitelli e Gabrielloni, che ha provato ad allungare ancora il parziale. Riprende il gioco proprio in questo momento con l'Empoli, che manovra sulla corsia di destra. Siamo al 40esimo minuto, Empoli 2 Palermo 3, andiamo a Bolzano.
8: 42esimo al Druso, 0-0 tra Suttirol e Ascoli. Anche qui girandola di cambi, il Suttirol ha esaurito le sostituzioni dopo l'ingresso di Brick al posto di Rispoli, è entrato anche il difensore Veroli al posto del pariruolo stabile poco fa. Cambio anche per l'Ascoli con l'olandese Bolsius, che ha preso il posto di Duffizzi. In questo modo l'allenatore Tomei ha sostituito praticamente tutti i giocatori offensivi con cui era partito. Tra i subentrati da notare anche la buona Verve, mentre attenzione c'è un tiro di Mixtur che ha cercato l'angolino, bravo però Vitale che non si fa sorprendere. Dicevamo, da notare la verve di De Pieri, che sta mettendo in difficoltà partendo da destra i difensori del Suttirol. 43esimo, Suttirol-Ascoli 0-0, andiamo a Benevento.
9: Dove è in corso l'82esimo minuto, con il Benevento sempre in vantaggio 1-0 sul Cesena. Un paio di cambi, adesso uno dei nuovi entrati, Cherubini, prova a guidare il contropiede da parte del Benevento, va sulla destra dove c'è Salvemini. Da segnalare poco fa un'altra grande azione del Benevento con una bella parata di Siano sul tentativo di Beruato, poi Frabotta è riuscito ad evitare guai peggiori salvando sulla linea e dunque evitando il raddoppio del Benevento, che adesso continua ad attaccare. Qui però c'era stato un fallo su Spendi, calcio di punizione a favore del Cesena. I cambi, dicevamo, Romano per Pierozzi e Cherubini per Okereke. 1-0 per il Benevento quando mancano 7 minuti più recupero. Torniamo da Alberto Viazzi e della Juve Stabia.
10: Grazie a Piero Vitiello, e qui siamo ormai al 42esimo nel corso del primo tempo con il vantaggio della Juve Stabia che resiste. La Virtus Entella in realtà in attacco non è certo irresistibile, ci sono stati però due tentativi di Corona da distanza ravvicinatissima, uno di testa e uno di piede, ma non è stato sufficientemente incisivo, e poi un calcio di punizione di Ghiu di poco sopra la traversa. Adesso la Virtus Entella manovra in avanti con Tirelli, che appoggia a destra per Mezzoni, aspetta troppo per il tiro, poi rimette a centro area e interviene la difesa della Juve Stabia. Ci sono stati gli ultimi cambi, quindi si sono esaurite le sostituzioni nella Virtus Entella: Tirelli per Cuppone e Critta per Di Maio. Nella Juve Stabia invece Ricciardi ha rilevato Buglio e Battistella ha preso il posto di Piero Bon. Quando mancano ormai 2 minuti e mezzo alla fine del tempo regolamentare, Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0. Linea allo studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: Grande prova di Paul Sexas, 14 km 8 al traguardo, davanti il giovane francese con 27 secondi su Ciccone, Eric Mas a 44, Pidcock e il nostro Zana tagliato fuori ormai sembra del tutto. Rank Van Poel che è insieme a Scaroni a 1 minuto e 11 dal leader della corsa, fase di discesa prima di attaccare di nuovo il Sanfermo della battaglia con Ciccone e Mas che stanno cercando insieme di recuperare qualcosa, ma Sexas oggi sembra davvero imbattibile. Ha trovato l'attacco giusto e ha subito fatto il vuoto. Dunque 14 km al traguardo, a 26 secondi da Sexas, Ciccone, Mas a 1.10, Rank Van Poel, studio.
7: Intanto il Palermo ha segnato la quarta rete, questa volta con Cassandro, e dunque cambia ancora il parziale allo stadio Castellani, 43esimo della ripresa, Empoli 2 Palermo 4. A te Massimiliano Graziani.
5: Bene, riprendiamo il giro e ripartiamo da Genoa Fiorentina.
18: Sono 41 minuti sul cronometro di questo secondo tempo tra Genoa e Fiorentina. Il Genoa continua a condurre per 2-1. Osmaic e Messias nel primo tempo ad accorciare le distanze nella ripresa, non Jimenez come detto, ovvero era stato lui l'autore del tiro, ma la deviazione decisiva è considerato autogol, è quella di Vasquez. Dunque non cambia la sostanza, ma sempre 2-1 per il Genoa, autorete dunque di Vasquez a riaprire la gara, che adesso è molto vibrante, molto energica sul terreno di gioco. Attacca a testa bassa la Fiorentina nel tentativo di trovare il pari, si difende con le unghie e con i denti la formazione di Daniele De Rossi, che vede lì a un passo la prima vittoria in questo campionato, ma c'è da fare i conti con una Fiorentina che certo non vuole chinare il capo davanti al pubblico di Marassi. 42 adesso i minuti sul cronometro, ci prova ora la formazione di Daniele De Rossi a distendersi, ad allentare un po' la pressione della squadra viola, che è stata così per tutto il primo e il secondo tempo. Adesso in area di rigore Osmaic, che alla fine non è più uscito partito, l'arbitro ha annullato la sostituzione, ha lasciato sul terreno di gioco il Montenegrino. Allora De Rossi ci ha ripensato, non è stato raggiunto dal pallone, si lotta ancora all'altezza della linea di difesa, il pallone sarà della Fiorentina quando sono 42 minuti sul cronometro, 2-1 per il Genoa. La linea può andare a Saramini per Empoli Palermo.
7: Quinta sostituzione anche per l'Empoli, che ha tolto dal campo Sissei per inserire Egan quando siamo al 44esimo della ripresa. Ci saranno però tanti minuti di recupero perché ci sono state delle decisioni importanti e si è perso molto tempo per rivedere soprattutto il calcio di rigore, prima sbagliato dall'Empoli da Spendi e poi realizzato invece da Popov. Sta manovrando il Palermo, siamo praticamente al 45esimo, la lavagnetta luminosa è pronta, ci saranno 6 minuti di recupero e dunque si arriverà al 51esimo. Il parziale in a questo momento è di Empoli 2 Palermo 4, andiamo a Bolzano.
8: Al Druso siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Turrini, sempre 0-0 tra Sutilo e Ascoli.
0: Vediamo, si alza la bandierina, annullato. Chiedo scusa al collega che stava parlando, torniamo da Francesco Clementi su tiro l'Ascoli.
8: Grazie Piero, stavamo dicendo che qui siamo in pieno recupero con attenzione il sottiro nel cuore dell'area di rigore avversaria, il cross quasi dalla linea di fondo di Burnete e palla che va in calcio d'angolo, sarà dunque corner per il sottiro, da segnalare però anche l'Ascoli ha avuto le sue occasioni, Chakir, uno dei neontrati servito da Bolsius da sinistra poco fa, la deviazione è stato bravissimo Plittari a metterci la manona togliendo praticamente la palla che stava entrando in rete.

0: 37esimo, un Benevento che aveva trovato il raddoppio, lo dicevamo, ma era scattato sul filo del fuorigioco, oltre per la verità che Rubini, il numero 10, aveva realizzato un gol bellissimo, un destro a giro che si era spento sul palo lontano, lui che è andato in gol anche con l'Under 21 contro la Polonia, sembrava un momento magico, però aveva un piede oltre la linea. Benevento che però si sta provando a complicare un po' la partita, 4 ammonizioni negli ultimi 5 minuti, tutto colpa secondo i beneventani di un atteggiamento antisportivo di Frabotta, che su una rimessa laterale non ha restituito il pallone, da lì la partita si è un po' incattivita. Adesso il Cesena in attacco, arriva l'intervento in scivolata da parte di Romano, fallo laterale per il Cesena in zona d'attacco. 88 minuti e 40 secondi, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari.
1: L'arbitro Mattia Drigo di Porto Gruaro ha stabilito in 5 minuti la durata del tempo di recupero, ne sono passati 3, il avversario non è mutato, la Juve Stabia in vantaggio per 1-0 con la Virtus Entella che concede larghi spazi, e adesso ancora proprio la Juve Stabia che...
2: Chiedo scusa Alberto, solo per il finale da Bolzano, 0-0 tra Sutirol e Ascoli, a te.
1: Grazie, grazie a Francesco Clementi. C'è stato subito all'inizio del recupero un calcio di punizione della Juve Stabia, un tiro fortissimo di Battistella che è stato respinto dalla portiere della Virtus Entella del Frate, e poi sull'altro versante un'iniziativa per la Virtus Entella di Critta che ha fatto partire un insidioso passaggio a centro area intercettato dal portiere della Juve Stabia Boer. Sta ancora scorrendo il tempo di recupero, ancora 1 minuto e 15 al termine con gli ospiti in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Entella. Studio.
3: Sentiamo quanto manca a Genova.
4: Si giocherà ancora per 4 minuti, sono stati 5 quelli concessi, ma c'è il contropiede del Genoa, Osmaic 1 contro 1 con Dragusin, termina a terra, vediamo l'arbitro che cosa decide, calcio di punizione, ci sarà punizione dunque per il Genoa. Allora Graziani, 4 minuti al termine della partita, Genoa 2, Fiorentina 1, a te la linea.
3: Allora facciamo un giro dinamico dai campi di Serie B, 20 secondi a testa e poi ritorneremo a Marassi per il finale e ripartiamo da Empoli.
5: Dove mancano praticamente 2 minuti al termine della partita, il Palermo continua ad essere in vantaggio per 4-2 proprio sull'Empoli. Empoli che però sta manovrando in questo momento con Spendi che scambia con Deli sulla linea del centrocampo, si avvicina però l'Empoli all'interno dell'area di rigore, ma Spendi viene anticipato proprio dal portiere del Palermo Fortin. Dunque mancano 60 secondi, Empoli 2, Palermo 4, e noi andiamo a Bolzano, ha dato il finale a Benevento.
0: Dove invece è appena iniziato il recupero, sono 5 minuti di extra che sono stati concessi da Maria Sole Ferrieri Caputi, con il Benevento che adesso riesce a sbrogliare una situazione complicata e guadagna anche una rimessa laterale. Benevento che ricordiamo è in vantaggio 1-0.
1: Il pareggio della Virtus Entella proprio allo scadere, il pareggio della Virtus Entella con un gol di rapina da parte di Corona, siamo sul parziale di 1-1, sarebbe finito il tempo di recupero, vediamo se l'arbitro farà riprendere il gioco. A te la linea, Piero.
0: Grazie Alberto Viazzi, torniamo tra poco da te, giusto per documentare questo cross che viene deviato in calcio d'angolo, dunque con il Benevento che prova a chiudere in attacco, anche se mancano ancora 3 minuti e mezzo sul cronometro del Vigorito. Ribadiamo il punteggio, Benevento 1 Cesena 0, andiamo dunque a Chiavari.
1: Potete immaginare il boato del pubblico, faccio fatica a sentire, mi auguro di essere intervenuto al momento giusto. Comunque si sta ancora esultando dopo il pareggio della Virtus Entella siglato da Corona, e l'arbitro sta per fare riprendere il gioco, di per sé il tempo di recupero sarebbe scaduto, il parziale quindi adesso è di 1-1 tra Virtus Entella e Juve Stabia, e precedentemente era stato anche ammonito un giocatore della Juve Stabia, Cumi, perché si è, avviso dell'arbitro per simulazione, si è buttato in area in un'azione d'attacco della Juve Stabia. Linea allo studio.
3: Andiamo a Genova fino alla fine, poi dalla B, dai campi di B interverrete per i finali. Genova-Fiorentina.
4: 48 e 25 sul cronometro, si andrà avanti fino al 50esimo, Genoa 2 Fiorentina 1, poco fa ancora una possibilità per la Fiorentina.
5: Ecco l'altro finale, arriva dal Castellani dove il Palermo ha battuto per 4-2 l'Empoli, e dunque la capolista prosegue la sua corsa in testa alla classifica, terza sconfitta consecutiva invece per l'Empoli. I gol segnati dal Palermo sono stati di Poyampalo, Palumbo, Jonsen e Cassandro, per l'Empoli invece sono serviti 2 calci di rigore realizzati da Saporiti e Popov. Stadio Castellani, il finale Empoli 2, Palermo 4, torniamo a Genova.
1: Inserisco anche
6: e Rubini
0: stavolta è tutto valido.

0: scusa a Francesco Albanese, perché Cherubini ha realizzato in contropiede il gol del 2-0 per il Benevento sul Cesena, che a questo punto sembra chiudere la partita. A tra poco per il racconto, intanto torniamo da Francesco Albanese.
1: Mi servivo da Chiavari, 35 secondi.
2: Timo, allora sentiamo Chiavari per il finale, vai Viazzi.
3: 1-1 il risultato finale tra Virtus Entella e Juve Stabia, ha segnato all'inizio della ripresa Cuppone, ha pareggiato proprio nel finale, corona per la Virtus Entella di Genova.
4: Mancano 20 secondi al termine della partita, Genoa 2 Fiorentina 1, Fiorentina l'ultimo assalto, calcio di punizione già battuto, Dodò all'altezza del tre quarti di campo porta avanti il pallone tra i fischi della Marassi rosso-blu, Mastantuono punta l'uomo in area di rigore, palla al limite in dura serie di finte, palla che non raggiunge Pellegrino, Vasquez prova allora a portare fuori il pallone, tutto regolare per l'arbitro, si continua a giocare, Fiorentina ancora in avanti, Fagioli limite, serie di batti e ribatti, poi Traoré per allontanare forse quello che è stato il pallone definitivo, Smajc ad allungare anche la corsa, a questo punto si aspetta. Aspetta il fischio del direttore di gara, dice che è finita, De Rossi dice che invece si deve continuare, Maresca, allora c'è l'ultima possibilità per la Fiorentina che a testa bassa vuole attaccare, vuole il pareggio, la formazione allenata da Paolo Vanoli che prova lo sputo sulla corsia di sinistra, Gini superato, colpo di testa Pellegrino, poi c'è Dodò, palla morbida, secondo palo Ozdigar a limitare i danni, a allontanare la minaccia proprio nell'ultimo tentativo di attacco della Fiorentina, c'è il fallo anche in attacco della squadra viola e ci sarà il calcio di punizione per il Genoa, esulta la Marassi rosso-blu per quello che forse è stato l'ultimo attacco portato dalla Fiorentina che fino all'ultimo ha provato a recuperare una partita molto difficile, cominciata molto male per la Fiorentina, ma che in questo secondo tempo ha visto la squadra di Vanoli sempre all'attacco. Arriva il fischio di Maresca, triplice fischio, ha vinto il Genoa, è finita 2-1 per la formazione allenata di Daniele De Rossi su quella di Vanoli, Genoa 2 Fiorentina 1, questo è il finale, linea allo studio.
2: Allora torneremo da te fra poco per un commento, intanto andiamo a Benevento dove si gioca ancora.
0: E dove è finita in questo momento la sfida tra Benevento e Cesena, anche con qualche scaramuccia tra i giocatori delle due squadre. Benevento dunque batte Cesena 2-0, i gol al 25esimo di Siat Younis e al 93esimo di Cherubini, uno svarione della difesa del Cesena, nello specifico di Ilic che ha aperto la strada a Cherubini, bravo poi a dribblare Siano e a realizzare il gol del 2-0, terza vittoria consecutiva per il Benevento, prima sconfitta in campionato per il Cesena. Dal Vigorito è tutto.
2: Bene, prima di tornare a Genova, Marassi, per il commento dopo la vittoria del Genova sulla Fiorentina, torniamo sulle strade del Giro di Lombardia perché la corsa è entrata nelle fasi finali e decisive. Piccinelli.
5: Con 5 km e 7 ancora da percorrere, gli ultimi 600 metri di salita del San Fermo da battaglia per Paul Sixas che guida la corsa con 43 secondi su Eric Mas che ha staccato Giulio Ciccone che dopo un dialogo con lo spagnolo vincitore dell'ultima volta ha detto non ce la faccio, dunque Mas si lancia all'inseguimento solitario verso il giovane francese che potrebbe diventare il più giovane di sempre a vincere il Giro di Lombardia, a coronare anche un 2006 straordinario per lui perché sono stati i primi grandi successi da protagonista e trovare anche il successo in una classica monumento sarebbe davvero clamoroso per un ragazzo di appena 20 anni, fatti il 24 settembre. 5 km 4 per Paul Sixas, ormai in prossimità dello scollinamento dal San Fermo della Battaglia, poi sarà picchiata verso il lungolago di Como per la gloria. Studio.
2: Torniamo a Marassi per la prima vittoria in campionato del Genoa che stacca il fondo della classifica, vittoria sulla Fiorentina per 2-1, sentiamo Francesco Albanese.
4: E dunque sono arrivati i tanto sospirati 3 punti per il Genoa contro una Fiorentina che certo non esce ridimensionata da questa gara. Un tempo per parte, potremmo sintetizzare così l'andamento della gara. Prima frazione tutta di marca rosso-blu, legittimata dal doppio vantaggio firmato Smajc Messias, poi la Fiorentina anche grazie ai cambi ha trovato maggiore equilibrio, si è portata in avanti, ha siglato l'1-2 con l'autorete di Vasquez e fino all'ultimo istante ha provato a trovare il gol del pareggio, c'è stato anche un palo colpito da Andur, quindi anche un pizzico di sfortuna nella prestazione quest'oggi offerta a Marassi al pubblico viola, comunque da incorniciare la prestazione del Genoa anche grazie al carattere e alle modifiche tattiche portate in avvio di gara da parte di Daniele De Rossi che con questi 3 punti raggiunge il collega Vanoli, squadre ora appaiate a quota 4. Ringrazio Fabio Perzan per la sua collaborazione tecnica, risultato finale da Marassi, Genoa batte Fiorentina 2-1, la linea può tornare a Roma.
2: Questo per quanto riguarda l'anticipo, con il Genoa che ha staccato il fondo della classifica e si è portato al quart'ultimo posto, scavalcando proprio la Fiorentina che rimane al terz'ultimo posto, quindi potenzialmente in zona retrocessione. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie B, nell'anticipo di ieri l'Avellino ha battuto la Sampdoria per 4-1, nelle gare di oggi Benevento Cesena 2-0, a Empoli Palermo Empoli 4-2, Virtus Entella Juve Stabia 1-1, Sud Tirol Ascoli 0-0. Nella classifica parziale conduce il Palermo vittorioso oggi con 16 punti, seguito da Sud Tirol con 12, poi Mantova e Ascoli 11, Avellino Modena Benevento 10, Padova Verona Cesena e Pisa 7, Entella Empoli e Arezzo 6, Cremonese Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese 1. È una classifica parziale, come dicevo, perché ci sono le altre gare che completano il sesto turno. Oggi alle 17:15 Vicenza Pisa, alle 19:30 Arezzo Cremonese e domani alle 15 Catanzaro Mantova, alle 17:15 Padova Carrarese, alle 19:30 Modena Verona. Prima dei saluti torniamo sulle strade del Giro di Lombardia, perché ci siamo quasi, siamo nel finale. Sentiamo Cristiano Piccinelli.
5: 3 km e 300 metri al traguardo per Paul Sixas, che si volta indietro ma non vede nessuno, perché il più vicino, si fa per dire, Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, a 50 secondi a 59 ciccone, ma rischia di essere risucchiato dal gruppo Pidcock, che insegue a una decina di secondi rispetto all'abruzzese. 2 km e 9 adesso per Paul Sixas, che insomma rischia di diventare davvero il più giovane di sempre a conquistare questa classica monumento, la stagione per lui clamorosa, con la vittoria della Freccia Vallone, con le tre tappe e la conquista della classifica generale nel Giro dei Paesi Baschi, il quarto posto alla Tour de France, il quindicesimo al mondiale, non gestito bene dalla sua Francia, non è stato presente agli europei, ma è qui a giocarsi la vittoria, inseguito da Eric Mas, che dimostra di essere in condizione come alla Vuelta. Ancora 2300 metri per Paul Sixas per giungere sul traguardo del lungo lago di Como. A te Massimiliano.
2: Allora, puoi tenere la linea fino alla fine, Piccinelli, e poi dopo chiuderemo questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto e daremo la linea al GR1. Piccinelli, vai fino alla fine.
5: E allora 2 chilometri al traguardo per Paul Sixas, prova a difendere il suo terzo posto Giulio Ciccone, che ha corso comunque una grande gara, ma sul Civiglia, soprattutto sul secondo passaggio del San Fermo della Battaglia, non è riuscito a reggere il ritmo né di Mas né soprattutto di Paul Sixas. Ma il grande sconfitto è sicuramente Rekkonen Pool, che è molto indietro rispetto ai migliori, il campione europeo in carica, con Pidcock, con anche Brandon McNulty, che stanno cercando ovviamente di tornare su insieme ad altri su Giulio Ciccone per giocarsi la terza posizione, anche perché le prime due sembrano ormai abbastanza congelate. 1300 metri per Paul Sixas, a 48 secondi Mas. Si è detto tantissimo di questo giovane ragazzo della Decathlon, che è diventato prestissimo già un'icona, un fiero rappresentante del ciclismo transalpino, che da anni sta cercando un protagonista assoluto, e forse lo ha trovato in questo ragazzo, l'abbiamo detto, di appena 20 anni, che ha anticipato anche i tempi, è diventato praticamente professionista a 19 anni nel 2025, e subito gli è stato chiesto anche di essere il portacolori della Francia al Tour de France, Francia che non vince il Tour dal 1985, ma che crede moltissimo e crede molto la Decathlon in questo ragazzo, che già festeggia perché mancano 600 metri, non ci crede, inizia a sorridere, si scioglie ovviamente la maschera di fatica, perché è stata una vittoria clamorosa quella di Paul Sixas. Sì, era tra i favoriti, ma forse non il favorito assoluto, invece ha dimostrato di essere concreto, solido e forte. Gambe forti per il capitano della Decathlon, che adesso è ancora in fase di sorriso, sta realizzando l'impresa che sta per compiere, vincere a 20 anni una classica monumento, non è cosa di tutti i giorni imporsi ovviamente a livello mondiale. Paul Sixas l'aveva già fatto, ma questa è un'altra tassello nella sua carriera, lastricata di grandezza, perché Paul Sixas va a vincere il Giro di Lombardia del 2026. Adesso attendiamo ovviamente quelle che saranno le posizioni del podio. Mas sta per arrivare e sarà il secondo sul podio, dietro a uno splendido Paul Sixas, che festeggia con i suoi compagni della Decathlon. Grande festa ovviamente nella squadra francese per Paul Sixas, davvero la vittoria fin qui più bella della carriera carriera, una classica monumento, già in cascina a 20 anni, festeggia Paul Sexas, sta per arrivare anche Eric Mas, che dunque sarà il secondo dietro al francese. Al momento Francia e Spagna, ci auguriamo che al terzo gradino del podio ci possa essere l'Italia, che resterà ancora a digiuno di vittorie, l'ultima quella del 2017 di Vincenzo Nibali, ma il margine di Giulio Ciccone sembra di sicurezza per garantirgli quantomeno la terza posizione. Allora anche Ciccone, mentre Massa arriva, può consolarsi, per modo di dire, perché comunque è un bel risultato il terzo posto, saluta il suo pubblico. Giulio Ciccone ormai inarrivabile per gli altri, sarà terzo Giulio Ciccone, questo è il podio dunque del Giro di Lombardia anno 2026. Paul Sexas, il più giovane di sempre a vincere la classica delle foglie morte, poi Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, poi l'abruzzese Giulio Ciccone, che sta collezionando tanti piazzamenti. Dopo il secondo posto all'europeo arriva un terzo nel Giro di Lombardia e va ovviamente a complimentarsi con Paul Sexas. Questo è il podio della ultima classica di monumento che chiude la stagione, Sexas davanti a Mas e a Giulio Ciccone. Studio.
2: E chiude anche questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto. Ringraziamo Giorgio Villa, Rossella Lacomare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Bocci in redazione, per la realizzazione tecnica Andrea Di Marco, Max Gambino, e poi la sala controllo di via Asiago. Un ringraziamento ai colleghi della TGR, un grazie a tutti voi per l'ascolto di Tutto il Calcio minuto per minuto. Dopo il GR1 torna Sabato Sport con Giacomo Piroreschi in studio e le radiocronache alle 18, Inter Parma con Francesco Repice, in contemporanea con Vicenza Pisa e con la voce di Dario Giordo, e questa sera alle 20.45 dallo stadio Maradona Napoli Frosinone con Daniele Fortuna e Luigi Carbone. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon proseguimento su Radio 1, buona serata, linea al GR1.
6: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
13: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
12: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
14: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
12: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 17:09.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Aumentano le vittime del raid russo su Zaporizhia. Tra loro ci sono 3 bambini in servizio.
3: Sono almeno 17 le vittime a Zaporizhia, dove questa notte è stato colpito un edificio residenziale di 5 piani da bombe russe teleguidate. E oggi Mosca colpisce in pieno giorno Kiev, centrando un ristorante e lasciando diversi quartieri della città al buio e al freddo. Putin ringrazia così per la revoca delle sanzioni americane, sganciando bombe a Zaporizhia e facendo altre vittime, afferma infuriato Zelensky, che promette: reagiremo. Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Stiamo riducendo la dipendenza dai combustibili fossili russi e continueremo a farlo con determinazione, fa sapere un portavoce della Commissione. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, denuncia sui social: lo stop alle sanzioni sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca. Gli Stati Uniti, però, dopo l'accordo tra Putin e Trump, che ha deciso di sospendere temporaneamente il blocco al diesel di Mosca, avrebbero perfino minacciato di non condividere più informazioni di intelligence con Kiev dopo le critiche di Zelensky e se gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe continueranno. Anche se un funzionario americano nega questa ricostruzione, secondo diversi media sarebbero stati Witkoff e Kushner a dirlo chiaro e tondo ai negoziatori ucraini, che hanno poi lasciato la Florida con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Arabia Saudita decine di feriti a Riyadh dopo l'attacco all'aeroporto. Almeno 5 persone, tutte saudite, sono ricoverate in gravi condizioni in terapia intensiva. Il missile è stato probabilmente lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, che in precedenza avevano parlato di raid sauditi a Sana'a e nello stretto di Bab el-Mandeb. Un'altra violenta scossa a Panama di magnitudo 5,5 dopo il terremoto di ieri, magnitudo 7,7, che ha provocato una trentina di feriti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Decine le scosse registrate in 24 ore nella zona. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi e le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce e sparso detriti che bloccano le vie di accesso ai soccorsi. In Italia piogge anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi e danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, a Bari, ha allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Allora sentiamo il servizio della sede regionale.
4: La tempesta ha colpito soprattutto Lipari, trasformando le vie in impercorribili fiumi di fango. In 2 ore stamattina presto il nubifragio ha allagato case e negozi, danneggiando i mezzi parcheggiati, tante le auto impantanate nei pressi del porto di Sottomonastero, e sono dati i torrenti ponte e valle, con i detriti che sono finiti anche in spiaggia. La pioggia aveva iniziato a cadere già durante la notte, non solo nell'arcipelago eoliano, ma anche in buona parte della costa tirrenica e della Sicilia orientale. A Messina forti piogge e qualche albero caduto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in garage e pianterreni allagati. Acquazzoni improvvisi e intermittenti anche a Siracusa. Blackout elettrici a Ortigia, che hanno causato disagio alle erogazione idrica. Scuole chiuse non solo a Trapani nelle cittadine colpite dalle trombe d'aria, ma anche ad Agrigento e Favara e sulla riviera ionica del Catanese. Secondo le previsioni il peggio sta per passare. Se sul resto della regione tornerà a fare capolino il sole, domani sul basso Tirreno il meteo sarà ancora instabile. Letizia Vella, GR1.
2: A Firenze è in corso la festa del foglio con tanti esponenti politici, legge elettorale, alleanze e data del voto tra i temi al centro del confronto.
5: Non temo il vaglio della consulta, Mattarella ha firmato subito. Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, rassicura sulla legge elettorale e sul voto prevede ci sarà ottobre 2027. D'accordo anche Lega e Forza Italia, che invece polemizzano sul candidato per le comunali di Milano. Il carroccio con Salvini dice: senza accordo entro ottobre si facciano le primarie. Gli azzurri replicano: piuttosto la Lega vada da sola. Noi moderati risponde: no alle provocazioni dei forzisti, così si gioca a perdere. Il partito della Premier prova a mediare con lo stesso La Russa, che raccomanda in qualunque caso no al muro contro muro. Il centro-sinistra insiste invece sull'incostituzionalità della riforma elettorale, pronto ai ricorsi. Alla festa del foglio Elis Line dichiara: prima si vota meglio è, ribadisce la disponibilità alle primarie e poi riflette: hanno tentato più volte di commissariarmi con una figura di centro, ma al centro non si vince. Questo nel giorno della nascita del partito centrista più uno di Ernesto Ruffini. Alla segretaria PD replica Clemente Mastella: in ingenerosa è un autogol. Sembra pensarla come Schlein, Chiara Appendino, che attacca Renzi. Ha dimostrato di non essere affidabile e comunque, dice la deputata 5 Stelle, toglie più voti di quanti ne porti. Francesco Macaro, GR1.
2: In chiusura agli spettacoli, aggiungi un posto a tavola, sbarca per la prima volta all'Arena di Verona. Appuntamento stasera con una versione ampliata dello storico musical con la regia di Marco Simeoli, che riprende le coreografie originali di Gino Landi. Nel ruolo di Consolazione, Lorella Cuccarini.
0: E lei è l'unico falegname della zona?
6: Sì.
0: Se il legname non ce lo fornisce lei?
6: Sì.
7: Non era mai accaduto dalla sua prima messa in scena nel 74 che il più grande successo di Garinei e Giovannini arrivasse all'Arena di Verona. Scritto con Yaya Fiastri e con le musiche di Armando Trovajoli, un mix di comicità e valori universali che funziona oggi come allora.
8: Costruirai un'arca.
7: Un'arca? La voce di lassù è quella storica di Enzo Garinei, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Il cast è quello dell'edizione del cinquantenario del musical, con Giovanni Scifoni che veste i panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.
9: È arrivata Consolazione, Consolazione di nome di fatto, per consolarti a certi argomenti.
10: Pensate solo che io all'Arena di Verona sono salita sul palco tanti tanti anni fa per un'edizione del Festival Bar, non vi voglio dire quanti anni fa era.
7: Silvio Vitelli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
14: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
15: Sì?
14: Giura che non lo dirai.
16: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
17: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
18: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
19: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calci. Fermati, Bourne.
18: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato Sport, seconda parte.
21: Eccoci ancora insieme, torniamo con Sabato Sport, la seconda parte della nostra trasmissione qui su Radio 1. Giacomo Pioreschi al microfono con voi, sono le 17:17:30. Le principali notizie di giornata le avete sentite dai nostri radiocronisti. Il Giro di Lombardia con Sexas che domina, si prende la sua prima monumento in carriera e il buon terzo posto del primo degli azzurri, ovvero di Cicchi. Cicone, appunto, che si piazza terzo alla Lombardia. Poi la Formula 1 con la pole di Verstappen, che dobbiamo dirlo, ci ha preso gusto dopo la vittoria di Sepang e anche il successo nella sprint proprio sul circuito di Marina Bay. Si è aggiudicato anche la pole position nel Gran Premio di Singapore 2026, che è anche il 17° appuntamento stagionale del mondiale. 50 pole nella categoria in un momento davvero di grande forma per Verstappen. Bene le Ferrari, perché si piazzano al secondo e terzo posto con Leclerc e Hamilton, il leader del mondiale Antonelli è quarto, poi le McLaren di Norris, la Mercedes di Russell, l'altra McLaren di Piastri, ancora l'Alpine di Gasly, Lawson con la Racing Bulls e Lindblad rispettivamente noni e decimi. Questi i risultati. Poi ci sono anche le partite che si stanno giocando nei massimi prossimi campionati stranieri in Europa: Bundesliga, Augusta Bayern 2-2 all'89esimo, Hoffenheim Hamburgo 2-2 86esimo minuto, Magonza Bayer Leverkusen 2-4 siamo al 90esimo, Paderborn Stoccarda 0-2, Union Berlino tutte nei minuti di recupero, Union Berlino Herzberg 1-0 e più tardi si giocherà Lipsia Francoforte, mentre in Premier l'Arsenal ha battuto 2-1 il Leeds, siamo in Inghilterra, 58esimo minuto e 1-1 fra Aston Villa e Brentford, 60esimo minuto in Chelsea Bournemouth col Chelsea avanti 3-1, Ipswich Fulham 0-1 al 62esimo, Sunderland Brighton, c'è il Brighton in vantaggio ma in 10, 1-0 al 61esimo minuto, fra pochissimo invece andremo a collegarci anche con San Siro per tutte le ultime su Inter Parma. Prima però dobbiamo andare da Dario Giordo e quindi fare un salto in Serie B perché dovrebbe essere iniziata da poco Vicenza-Pisa. Dario.
6: Sì, buonasera Giacomo, buonasera ai nostri ascoltatori. Si gioca da poco più di 4 minuti allo Stadio Menti, Vicenza-Pisa, l'incontro in campo in questo momento, 0-0 il punteggio, Vicenza 5 punti in classifica, cerca di riprendersi dopo la sconfitta subita in rimonta nell'ultima uscita nel derby a Verona, mentre il Pisa 7 punti, cerca di non perdere terreno dalle squadre di testa, resta comunque una delle formazioni favorite per la promozione in Serie A. Subito le formazioni senza perdere ulteriormente tempo, partendo dai padroni di casa che il tecnico Fabio Gallo schiera con il 3-5-2 con Gagno fra i pali, Cuomo, il capitano Leverb e Marchizza linea difensiva, Pietrelli, Zonta, Carraro, Pellizzari e Sandon a centrocampo, Muncini e Mercai la coppia d'attacco. Risponde il Pisa di Paolo Bianco, 3-4-2-1 il modulo con Fente, il portiere in difesa, il capitano Calabresi, Primasso e Angori a centrocampo, Zanon, Leone, Correa e Leris sulla tre quarti, Moreo e Tramoni, Pitarello l'unica punta, arbitra Davide Di Marco della sezione di Ciampino. 22 gradi a Vicenza, cielo però coperto, padroni di casa in maglia biancorossa a strisce verticali, calzoncini e calzettoni bianchi, Pisa in maglia nerazzurra a strisce verticali, calzoncini blu e calzettoni neri. 5 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0. In linea allo studio.
21: Bene, grazie a Dario Giordo, siamo in attesa delle voci dei protagonisti di Genoa-Fiorentina, gara vinta dai Liguri per 2-1, fra poco il nostro Francesco Albanese si collegherà con noi per darci conto appunto delle parole degli allenatori e di chi altro arriverà al suo microfono, nel mentre noi facciamo un salto in avanti nel futuro, a domani alle 12.30 la gara dell'ora di pranzo sarà una sfida importante, Como-Roma, sfida sicuramente tra due squadre che saranno protagoniste in questo campionato. E allora andiamo a sentire cosa ha detto Gasperini, allenatore dei giallorossi, nella consueta conferenza stampa prepartita. Tema ricorrente delle conferenze degli allenatori in questo weekend, ovviamente la sosta, ma in questo caso anche no. Allora lo facciamo fra poco, ci comunica Umberto Conti dalla regia perché dobbiamo andare a Genova da Francesco Albanese.
15: Sì, siamo in compagnia di mister Daniele De Rossi. Allora, complimenti, è arrivata da tanto sospirata prima vittoria in questo campionato. Mister, quando l'ha vinta? Quando ha deciso di mettersi a specchio nei giorni in cui l'ha preparata con la difesa a 4?
22: No, abbiamo vinta per me costruendo qualcosa di importante nell'ultimo anno, ma soprattutto a livello umano, perché mi piacerebbe venire qui e dire che ho fatto delle mosse geniali, ma poi alla fine la maniera in cui abbiamo difeso nel momento in cui ci siamo abbassati, perché ci sono gli avversari e perché il secondo tempo siamo un po' calati, la maniera in cui siamo stati uniti, la maniera in cui sono entrati i giocatori, quello che ci hanno dato quando l'allenatore è un po' in difficoltà e carenza di punti, secondo me si costruisce tutti i giorni a Pegli, non solo a Pegli, nei momenti difficili, e quindi hanno fatto un ottimo primo tempo secondo me calcisticamente, ma umanamente e professionalmente hanno fatto 90 minuti di un cuore incredibile, insieme anche allo stadio.
15: Per portarla a 90 minuti quella intensità, quell'energia, che cosa serve?
22: E intanto servirebbe non andare 3 settimane dall'altra parte del mondo alcuni di questi giocatori. Otoa ha fatto 3 settimane di ritiro, ha giocato 0 minuti, si sono allenati poco e hanno viaggiato tanto, questa è una cosa che noi rispettiamo. Io sono stato anche collaboratore in nazionale, quindi rispetto molto la nazionale, ma questa nuova formula quantomeno dobbiamo capirla e studiarla meglio, perché noi abbiamo perso 4 giocatori importanti in questo periodo, uno si è fatto male alla caviglia con noi, l'altro Amorim idem, ma 2 giocatori importanti persi in nazionale e altri che comunque secondo me non avevano 90 minuti. Osmaic ci ha giocato, ci ha chiesto il cambio al 70esimo, ha giocato gli ultimi 20 minuti, con la forza che forse solo lui sa dove trova.
15: Domande da studio per mister De Rossi.
21: Sì, grazie Francesco, buon pomeriggio a mister De Rossi anche dagli studi di Saxa Rubra. Io, mister, l'ha citato lei, le chiedo proprio di Osmaić, quasi sempre a gol, giocatore neanche giovanissimo, 27enne, si è integrato subito bene nel campionato italiano. Che lavoro state facendo insieme?
22: Stiamo lavorando tanto sulle sue caratteristiche, sul farlo riconoscere, già è successo a tutti gli altri giocatori, perché è un giocatore di profondità, è un giocatore di forza, di carattere, si è inserito nel gruppo, è diventato già un trascinatore, ci ha portato tanto, è un grande lavoro secondo me della società, di Diego, degli scout, di quelli che l'hanno pescato, io non lo conoscevo e forse all'inizio tra i nomi che avevo non era neanche la mia prima scelta, avevo nomi nella lista un po' più altisonanti. Sono tanto contento di non essere riuscito a prendere gli altri, perché questo è uno che non ha solo fatto gol ma ha portato qualcosa a una squadra. Se tu riesci a entrare in una squadra così velocemente e portare qualcosa, essere riconosciuto, mi sembra che anche lo stadio gli vada abbastanza dietro, vuol dire che sei l'acquisto giusto, migliore che potessi fare.
15: Allora ringraziamo mister Daniele De Rossi, di nuovo complimenti per questa vittoria, ma prima c'è un messaggio da parte del mister.
22: Con un sms al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
15: Grazie di nuovo, la linea può tornare allo studio.
21: Bene, grazie a mister De Rossi, grazie a Francesco Albanese. Ovviamente Francesco, chiedici la linea quando vuoi, se avrai altri protagonisti al tuo microfono. Torniamo da Dario Giordo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa.
6: Ci avviciniamo al decimo allo Stadio Menti, sempre 0-0 il punteggio fra Vicenza e Pisa, ospiti in attacco il tentativo da parte di Zanoni, il traversone sul secondo palo, palla che sfila sempre il Pisa, meglio del Vicenza in questa fase della partita, a ridosso della tre quarti, possesso palla, azione però interrotta da Pellizzari, prova a ripartire il Vicenza, 10 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, e linea allo studio.
21: Allora, perfetto, grazie a Dario Giordo. Andiamo a seguire insieme questo prepartita di andiamo a sentire, non abbiamo giustamente, scusate, non abbiamo ancora sentito Gasperini, dobbiamo tornare, fare un passo avanti, andare alle 12:30 di domani, la gara dell'ora di pranzo fra Como e Roma, e ascoltare le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dei giallorossi, tema ricorrente, lo dicevamo prima, quello della lunga sosta, l'avete sentito anche da De Rossi, ne parla Gasperini, e poi l'altra questione è l'assenza per almeno un mese del portiere Svilar per infortunio. Sentiamo Gasperini, allenatore della Roma.
1: Lo Svilar purtroppo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto questa, si chiama frattura da stress, in una spinta in allenamento, neanche molto eccessiva, ha avuto questa sul quinto dito, non è scomposta, e che però richiederà un mese di guarigione. Sul resto la squadra è rientrata, sono rientrati tutti gli effettivi, e ieri abbiamo già fatto un allenamento tutti quanti insieme, dall'inizio della settimana alcuni sono arrivati prima, e quelli che sono rimasti qui abbiamo avuto modo, insomma, anche se sono state delle settimane molto lunghe, però abbiamo lavorato bene, e domani è una partita molto importante, arriviamo con la stessa voglia di fare bene.
21: Bene, queste le parole di Gasperini. Torniamo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa da Dario Giordo.
6: Pochi secondi al dodicesimo, Vicenza 0 Pisa 0, Pisa costantemente in possesso palle nella metà campo del Vicenza, pericoloso fino alla tre quarti, stanno mancando però le conclusioni, soprattutto da tenere d'occhio Tramoni, che sta dando più di un grattacapo alla retroguardia della formazione guidata da Fabio Gallo. Il dodicesimo scoccato da qualche istante, Pisa in possesso palla, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, in linea allo studio.
21: Grazie a Giordo, adesso previsioni del tempo, poi torniamo insieme qui a Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
0: previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
23: Sono Gianmarco Tamberi.
24: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
23: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
24: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
26: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
27: Sabato Sport.
21: Questo è sempre Sabato Sport, la nostra seconda parte di trasmissione qui su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi, e torniamo in Serie B per un aggiornamento. Vicenza Pisa e Dario Giordo al microfono.
6: 15 minuti e mezzo Almenti, Vicenza 0, Pisa 0, attacca il Vicenza, out di sinistra, l'inserimento di Sandon in area di rigore. Arriva un fischio del direttore di gara Di Marco, ha rilevato un'infrazione da parte dell'esterno di centrocampo del Vicenza, sarà calcio di punizione per il Pisa. Pisa che è andato al tiro due volte, 13 minuti e 30 secondi con Tramoni, destro a girare, tuffo di Gagno ad allontanare il pallone, 20 secondi più tardi il servizio di Moreo per Correa, ancora Gagno attento, bravo a fermare la coda a terra, la conclusione del centrocampista del Pisa. 16 minuti 5 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 0, Elena allo studio.
21: Perfetto, grazie. Arrivano notizie, continua la telenovela per quanto riguarda Cristiano Ronaldo e la Federazione Calcistica Portoghese. Perché? Perché dopo quel lungo comunicato con una serie di punti abbastanza diciamo sconcertanti messi nero su bianco da Cristiano Ronaldo sui motivi del suo addio alla nazionale, dell'aver lasciato il ritiro della nazionale, il Consiglio Disciplinare della Federcalcio Portoghese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo. Sembrava un qualcosa di quasi dovuto, quasi necessario, a seguito del suo abbandono del ritiro della nazionale, tra l'altro nel pieno della preparazione delle partite di Nations League. Era rientrato a sorpresa in Arabia dopo aver saltato Danimarca e Norvegia proprio per via dei contrasti con Jorge Jesus, e è arrivata alla decisione ufficiale dopo questo procedimento disciplinare che porterà ad una sospensione preventiva. Il comunicato dice che è stata disposta la sospensione provvisoria non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente ed è stato trasmesso il 10 ottobre 2026 alla commissione di istruzione disciplinare con l'esclusione della pubblicità fino al termine dell'istruttoria. Quindi se ricordiamo tra l'altro che il capitano del Portogallo Portogallo era già automaticamente sospeso. Insomma, vedremo cosa succederà. Intanto si continua a colpi di consigli disciplinari e tribunali federali sportivi questa telenovela fra Cristiano Ronaldo e la Federcalcio portoghese dopo i contrasti e l'abbandono del ritiro. I risultati invece delle partite in corso, ne sono finite varie in Bundesliga. Diamo i finali delle partite in Germania: Augusta Bayer 2-2, Hoffenheim Hamburgo 3-2 per l'Hamburgo, Magonza Leverkusen 4-3 per il Leverkusen in trasferta. Vince fuori casa anche lo Stoccarda 2-0 sul campo del Paderborn. Vittoria invece casalinga dell'Union Berlino 1-0 sull'Hervesberg. Poi fra più tardi giocheranno Lipsia e Francoforte. Ha vinto in Inghilterra l'Arsenal 2-1 sul Leeds. Aston Villa Brentford si sta giocando, siamo al 73esimo 1-1. Il Chelsea sta dilagando contro il Bournemouth al 75esimo minuto 5-1. Sempre avanti sul campo dell'Ipswich il Fulham al 77esimo per 1-0. Resiste anche in trasferta il Brighton 1-0 in 10 sul campo del Sunderland al 76esimo minuto. È iniziata una partita di Ligue 1 in Francia. Lille,
6: chiedo scusa Giacomo, interrompo dallo stadio Menti. Il 19esimo, il vantaggio delle Pisa che sblocca il risultato con Pittarello. Dunque Vicenza 0 Pisa 1, si sblocca la partita. A te la linea.
21: Perfetto, grazie a Giordo. Allora torneremo fra pochissimo da lui per il racconto di questo gol. Dicevo, Ligue 1 Francia, Lille Le Havre al 20esimo minuto 1-0 per il Lille, e si sta giocando anche in Liga Spagnola Alavés Atletico Madrid 1-1 al 58esimo minuto. Torniamo da Dario Giordo per il racconto del gol in Vicenza Pisa.
6: 19:30, il gioco deve ancora riprendere, ma si è sbloccata la partita. Il vantaggio del Pisa, traversone a centro area in prossimità anzi della linea dell'area di porta, la conclusione di testa di Pittarello, uscita incerta di Gagno, l'anticipo dunque dell'attaccante pisano e il vantaggio della formazione guidata da Paolo Bianco, un vantaggio anche meritato, una costante pressione da parte del Pisa fino a questo momento, due conclusioni in porta, la terza quella vincente che per il momento sta decidendo l'incontro. 20 minuti 10 secondi di gioco, ripartito il match, il punteggio Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
21: Perfetto, grazie a Dario Giordo. Stavamo dando un'occhiata alla Liga Spagnola, dicevamo, di Alavés Atletico Madrid 59esimo minuto e 1-1, ma è stata interrotta Rayo Vallecano Atletico Bilbao è quasi clamoroso il motivo. Dopo 45 minuti di gioco sono stati lanciati in campo aeroplanini di carta, palloni, biglie, davvero di tutto. È accaduto proprio nel pomeriggio durante questo match fra Rayo Vallecano e Atletico Bilbao, protesta dei tifosi di casa contro il presidente Martin Presa, che ha portato poi alla sospensione della partita, perché davvero il campo era pieno di biglie, palline di gomma, aeroplanini di carta. Contestazione dei tifosi che è iniziata al 13esimo minuto quando una pioggia di oggetti ha invaso il terreno di gioco, impossibile proseguire la partita. In un primo momento si è cercato di riprendere il gioco, però poi con la difficoltà di liberare il campo si è deciso di sospendere definitivamente, dopo un tentativo di ripartenza, proprio l'incontro. Il gruppo di tifosi del Rayo Vallecano ha diffuso un comunicato definendo la protesta legittima, democratica, necessaria e pacifica. Contestazione che secondo i sostenitori è la conseguenza di 30 anni di problemi che avrebbero messo a rischio la sicurezza e la salute di circa 15.000 persone presenti allo stadio ogni due settimane. Già due ore prima della partita era comparso uno striscione con la scritta "per un Rayo liberato dalla prigione". Insomma, tifosi che vogliono che il presidente se ne vada, e quindi questo è quanto successo con la partita sospesa sullo 0-0. Tra l'altro non erano stati segnati gol. Torniamo per un aggiornamento su Vicenza Pisa da Dario Giordo in Serie B.
6: 22esimo, Vicenza 0 Pisa 1, decide fin qui la rete siglata da Pittarello poco più di due minuti fa. Il Vicenza decisamente confuso, mai pericoloso, possesso palla per il Pisa, formazione di casa discretamente schiacciata, ora prova a far ripartire l'azione con rilancio Leverbe, ma il pallone è sempre nei piedi dei giocatori del Pisa. Siamo all'altezza della metà campo, Correia prova a mettere ordine per i toscani. 22 minuti 35 secondi di gioco nel corso del primo tempo. tempo allo stadio Menti. Il punteggio Vicenza 0, Pisa 1. E lì allo studio.
21: Bene, noi ci trasferiamo a San Siro, andiamo da Francesco Repice per le anticipazioni su Inter Parma. Ciao Francesco, buonasera.
7: Buonasera Giacomo Prioreschi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Sabato Sport, grazie a Vincenzo Carbutti per aver assicurato questo primo collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove tra pochi minuti l'Inter darà il via alla propria ripresa di campionato con la sfida nella sfida con il Parma. È una partita importante perché c'è questo testa a testa con Roma e Lazio, ci sono altre squadre che premono le spalle in queste prime sei giornate di campionato e quindi il primato diventa una questione che passa anche da questa partita. Innanzitutto le formazioni che sono ufficiali, partiamo da quella dei padroni di casa, dalla squadra allenata da Cristian Chivu. Josep Martinez in porta, in difesa come al solito una linea 3, Pavard, Bissek e Carlos Augusto, Giuff e Di Marco sulle corsie esterne, Çalhanoğlu come al solito padrone della linea mediana con Šušić e Mkhitaryan che saranno le due mezze ali, in attacco Thuram e Pio Esposito, quindi si accomoda in panchina Lautaro Martinez, almeno all'inizio si accomoda in panchina, evidentemente Chivu lo farà entrare se ci sarà la necessità di vedere questo giocatore che comunque è reduce anche da una trasferta importante, la partita d'addio di Messi proprio in Argentina a Buenos Aires, alla Monumentale di Buenos Aires. E per quello che riguarda il Parma invece ci sono tre uomini in fase offensiva, un pochino più arretrato Touré, poi Fabian ed Efegué in mezzo al campo, in quattro Carboni, Keita, Sierro e Valeri, con Carboni e Valeri sulle corsie esterne, Keita e Sierro più a presidio della linea di centrocampo, i difensori tre, Dal Prato, Diego Carlos e Troilo, tutti davanti a Corvi, diciamo anche dell'arbitro che il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, nativo di Lecco per la verità Kevin Bonacina, e comunque un San Siro che stasera si presenta, come dire, in versione quasi estiva, perché fa caldo a Milano, non c'è quella temperatura torrida che ci ha accompagnato per i lunghi mesi estivi e quindi insomma temperatura ideale per giocare a calcio, ma insomma una temperatura la primavera abbondantemente avanzata, diremmo così. Il terreno di gioco si presenta in buone condizioni, la notizia almeno per il momento appunto è che c'è Lautaro Martinez in panchina, ma era qualcosa di assolutamente preventivabile vista la lunga trasferta del Toro argentino proprio per celebrare.
21: Francesco, ti interrompo, perdonami, torneremo da te fra poco anche per ascoltare le voci degli allenatori nel prepartita Chivu e Gilardino, ma prima torniamo da Francesco Albanese a Genoa, perché dovrebbe essere con qualcuno, uno dei protagonisti al microfono. Francesco.
15: Sì, davanti a me c'è l'allenatore della Fiorentina, mister Paolo Vanoli. Mister, una Fiorentina dai due volti, un po' troppo ferma sulle gambe nel primo tempo, mentre nella ripresa ci siete andati molto vicini al pareggio.
9: Sì, sì, abbiamo fatto un approccio alla partita negativo, siamo rimasti sempre a metà strada, non sapevamo se andare, e quando siamo andati a pressare andavamo con un passo lento, e quindi loro sono stati bravi nelle combinazioni. Poi abbiamo preso questi due gol in questi 25 minuti, diciamo che i 25 minuti sono da cancellare, dobbiamo migliorare in quello che è il nostro approccio. Poi il secondo tempo gli ho detto ai ragazzi che bisogna partire da questo, siamo una squadra in costruzione e piena di talento, però siamo anche giovani e a volte i giovani non sono riuscito a fargli capire quanto era importante giocare qua al Mara, fin da subito. Poi il secondo tempo secondo me abbiamo meritato, potevamo anche meritare anche il pareggio, una lezione che ci serve per mettere qualche cosa in prospettiva futura.
15: Se ne parla molto in queste ore, quanto ha inciso il lungo stop sulla sua preparazione, su il ritorno del campionato?
9: Ma no, non è inciso questo, non è inciso. Quando c'è un approccio di questo tempo, di questo come abbiamo fatto oggi, secondo me dipende che non abbiamo capito la situazione sia logistica sia anche della squadra che andavamo a affrontare. Poi dopo nel fine del primo tempo mi ha sistemato alcune cose e io penso che la squadra ha dimostrato il suo valore, quindi dobbiamo essere arrabbiati e questo, come ho detto io, quando si costruisce una squadra ci saranno alti e bassi, soprattutto con i giovani.
15: Domande da studio per Paolo Vanoli?
21: Sì, grazie Francesco. Buonasera mister, anche dagli studi di Saxa Rubra. È una squadra in costruzione, tanto talento anche in difesa, dove però spesso avete avuto delle difficoltà. Su cosa state lavorando e cosa sta cercando di far capire alla sua linea difensiva, abbastanza giovane, con anche tra l'altro diversi cambi che ha fatto nel corso delle varie partite?
9: Ma sì, è normale che lì adesso rientreranno tutti, quindi stiamo lavorando. Alcune volte non abbiamo ancora dato segno di solidità, ma questo secondo me non dipende solo dalla linea difensiva. Un po' secondo me quando si difende bisogna difendere e attaccare da squadra, la penso così. Poi è normale che gli errori individuali li devi correggere e migliorare, però il primo tempo penso che sia stato una approccio di tutta la squadra sbagliata, e anche lì dobbiamo anche migliorarci per capire il momento e aiutarci un po' di più e capire la situazione, di rimanere in partita. Invece in 25 minuti abbiamo preso due gol, poi il secondo tempo siamo stati bravi a ritornare in campo e a provare, quindi partiamo dal secondo tempo.
15: Un messaggio per i nostri ascoltatori da parte del mister Vanoli.
9: Con un sms al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sottociechi. Grazie.
15: Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ci ha raggiunto la nostra postazione e così rimaniamo in diretta. Giacomo Prioreschi, centrocampista del Genoa, Frendrup. Allora auguri e complimenti per questa prima vittoria. Le sensazioni in campo anche rispetto alle altre 5 giornate che erano già state giocate?
10: Emozioni bellissima oggi, era una vittoria molto molto importante per noi, ogni punto conta tanto, ogni punto è importante per il nostro percorso.
15: Ecco, avete preparato durante questa settimana, che cosa vi ha detto il mister per tirarvi su anche di morale, perché un punto in 5 partite era davvero poco?
10: I will say it in English. Yeah, Mr. said that we have to give everything, stay together as a group, and play with the heart. And I think that what we did today, all together, and I think that's why we won, because we stayed together and fought it very well.
15: Grazie allora a Frendrup per il suo intervento. Dobbiamo stare uniti, questo ci ha detto il mister, giocare con il cuore, e in questo è consistito il segreto del nostro successo oggi contro la Fiorentina. Linea di nuovo a Roma, Giacomo Prioreschi.
21: Perfetto, grazie a Francesco Albanese. Torniamo in Serie B per un aggiornamento. Dario Giordo, Vicenza-Pisa.
6: La mezz'ora passata da qualche secondo, Vicenza 0, Pisa 1, decide fin qui sempre la rete siglata al 19° da Pittarello. Vicenza però pericoloso al 25°, una palla vagante in area di rigore, in seguito a un batti e ribatti, la conclusione ravvicinata di Zonta, decisivo il portiere del Pisa Confente a sventare quella che con ogni probabilità sarebbe stata la palla che avrebbe regalato il pari al Vicenza. Ammonito il tecnico del Pisa per proteste Paolo Bianco due minuti dopo l'azione che vi abbiamo appena descritto. Calcio di punizione in questo momento per il Pisa, qualche metro dietro la linea della metà campo. 30 minuti 50 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 1. In linea allo studio.
21: Bene, grazie Dario Giordo. Torniamo a San Siro da Francesco Repice. Francesco, adesso io eri rimasto, insomma, siamo rimasti in sospeso, ci eravamo fermati proprio sì, nel bel mezzo della presentazione. Puoi proseguire?
7: Sì, no, ma nel senso che poi la notizia, insomma, Lautaro Martinez, vi ho detto, in panchina dall'inizio per i motivi che vi ho spiegato, ed era preventivabile, e c'è però, insomma, da celebrare anche il ritorno sulla panchina di Serie A di Alberto Gilardino, che torna appunto ad allenare, tra l'altro allenare una squadra dove ha giocato, dove si è messo in luce, dove probabilmente ha fatto vedere cose molto molto importanti che poi hanno convinto gli osservatori o chi ha creduto in lui di portarlo in squadre di primissimo livello, compresa la nazionale, dove peraltro ha vinto un campionato del mondo nel 2006, non lo dimentichiamo. Insomma, è una partita ricca di interesse, ricca di spunti. Lo stadio va lentamente riempiendo, si direbbe abbastanza lentamente, anche se poi alla fine, al fischio d'inizio del signor Bonacina, saranno più di 70.000 gli spettatori sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, ma è ovvio che si comincia a giocare, no? Pensando alle partite che non sono state disputate per la sosta della nazionale, il recupero dei calciatori che hanno giocato con le rispettive nazionali, problemi fisici per qualcuno, stanchezza, insomma anche qui c'è l'incognita delle tre settimane di stop che hanno caratterizzato la sosta, dove peraltro si è distinta, possiamo dirle, anche la nostra nazionale, quella di Roberto Mancini. Io per il momento avrei concluso qui per la presentazione di questo Inter Parma. Le squadre hanno effettuato la fase di riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi, tra poco emergeranno dalla pancia di San Siro per calpestare il manto verde del Giuseppe Meazza e dare l'avvio alla sfida delle 18, questo anticipo delle 18 del massimo campionato in Serie A in Italia, e quindi la linea può tornare agli studi di Roma.
21: Sì, rimani con noi Francesco, hai citato l'esordio e il ritorno sulla panchina di Serie A di Gilardino, ascoltiamolo nella conferenza prepartita che è stata anche un po' la conferenza di presentazione, sentiamolo.
11: C'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra. Ritorno qua in altre vesti, tutti insieme dovremo essere bravi a dare continuità.
21: Questo Gilardino, ascoltiamo anche Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, poi torniamo da Francesco Repice.
12: Due o tre settimane cambia poco per me, per come la penso io. E quello che cambia è la tesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno due settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più quattro partite giocate ogni tre giorni. Il resto è tutto normale. Ci siamo incontrati tutti da due giorni. Si ricomincia, siamo tutti

0: La scelta, diciamo così, abbastanza sul sicuro, no? Su un allenatore già temprato per la lotta a salvezza. Per quello che riguarda l'Inter, per quello che riguarda le parole di Cristian Chivu, c'è stato anche qualche accenno, no? A quelle che sono le critiche, no? Degli osservatori, e lui dice non si parla mai di anti-Roma, non si parla mai di anti-Lazio, di anti-Juventus, di anti-Milan, si parla solo di anti-Inter, come se noi fossimo quelli destinati a dover vincere per forza questo campionato. Beh, insomma, è chiaro che questa è la squadra che tutti definiscono essere la più forte del torneo, e è evidente anche che ci siano delle pressioni particolari non solo in Italia ma anche in Europa, quindi anche in Champions League, ovviamente in Coppa Italia. Un'ultima cosa, Çalhanoğlu non ha giocato almeno con contro la nostra nazionale, è stato esonerato Vincenzo Montella, questa sera evidentemente lui ha perfettamente recuperato, non era in condizioni di poter esprimersi al meglio, e lo vedremo stasera quindi al comando della linea mediana nerazzurra. E diciamo che c'è un Inter con Çalhanoğlu, c'è anche un Inter senza Çalhanoğlu. Non a caso, un altro che invece ha giocato delle partite in nazionale, come si diceva poc'anzi, quattro partite ogni due giorni, chiusi in albergo, insomma, Barella va in panchina. E adesso cercheremo di capire come appunto Cristian Chivu gestirà e avrà gestito questa lunga sosta.
1: Bene, grazie a Francesco Repice, fra pochissimo al microfono per raccontarci Inter Parma, fra meno di 10 minuti il fischio d'inizio. Torniamo invece a una partita che si sta giocando in Serie B, Vicenza-Pisa, Dario Giordo.
2: 36 e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 1, sta crescendo il Vicenza alla caccia del pareggio, ma un altro pericolo l'ha portato il Pisa, ancora una volta Tramoni, conclusione, attenzione, intanto si inserisce in area di rigore Zanon per il Pisa, riesce a conquistare un calcio d'angolo, dicevo conclusione di Tramoni, grosso modo un minuto fa con il destro, ancora una volta costretto al volo gagno, ma non ha toccato il pallone il portiere del Vicenza, ma niente, calcio d'angolo per il Pisa, in ogni caso pericolo grosso per la porta biancorossa. Calcio d'angolo ora per la formazione ospite, se ne incaricherà Tramoni. 37 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 1, in linea allo studio.
1: Bene, grazie a Dario Giordo. Notizie che arrivano dall'Associazione Italiana Arbitri: Francesco Massini vince al ballottaggio le elezioni dell'AIA ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani. Il vicepresidente della passata stagione ha ottenuto 461 delle preferenze, battendo l'altro sfidante Carlo Pacifici, al quale sono andate 441 preferenze su 912 votanti, mentre dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso Narciso Pisacreta. Quindi Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Torniamo alla sfida invece fra Genoa e Fiorentina, vinta dal Genoa per 2-1, con Francesco Albanese che ha intervistato il portiere dei toscani De Gea. Sentiamolo.
3: Sapevamo che questo era un campo che le primi 15-20 minuti loro vanno a mille, abbiamo iniziato male e dopo dura. Quando vai 2-0 sotto è dura, e come ti hai detto abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me meritavamo anche di pareggiare, ma dobbiamo imparare di queste partite, e quando giochiamo in campi come queste, che è un campo tosto, un campo difficile, di iniziare la partita di altro modo, è subito forte, subito con testa, e non prendere queste gol che ti fanno perdere una partita importante.
4: Com'è stato ritrovare il campionato, ritrovare le partite dopo 3 settimane per le nazionali?
3: È un po' strano, tanto tempo senza fare una partita vera, ma quel calcio è il calcio, è così ancora, ma anche lo sapevo, anche il mister lo diceva, no? Queste partite dopo di le nazionale sono sempre un po' diverse, un po' difficile, e abbiamo peccato di questo, no? Abbiamo una squadra veramente giovane, con una scusa, ma siamo giovani e dobbiamo imparare subito e non fare lo stesso errore che abbiamo fatto oggi, ma sono contento anche perché la squadra ha fatto tutto, ha dato tutto alla fine, e quasi prendiamo anche un punto.
1: Queste le parole del portiere della Fiorentina dopo la sconfitta della sua squadra 2-1 sul campo del Genoa. Torniamo per un flash da Dario Giordo in Serie B, Vicenza-Pisa.
2: 39 e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 1, spinge il Vicenza ma senza costrutto, senza avvicinarsi qua alla porta, difesa da Confente, tra l'altro portiere biancorosso per 4 stagioni in passato. Possesso palla per il Vicenza all'altezza della metà campo, si prova a ripartire, ci avviciniamo al 40esimo, Vicenza 0, Pisa 1, in linea allo studio.
1: Grazie a Dario Giordano, noi ci avviciniamo al fischio d'inizio di Inter Parma, al microfono con voi ci sarà Francesco Repice, quindi andiamo verso questo match fra poco con

0: Inter Parma, appunto, campo principale, Francesco Repice al microfono, a rimbalzo di linea con la Serie B e Vicenza Pisa e il nostro Dario Giordo. Tutto questo fra pochissimo, dopo un po' di pubblicità.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
3: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
14: Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale buonasera da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Carbutti è pronto a raccontarvi questo secondo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Parma, l'Inter capolista assieme a Roma e Lazio a quota 13, il Parma che di punti in classifica ne ha 4 dopo 5 partite, l'esonero e l'arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina gialloblu, Alberto Gilardino che ha giocato nel Parma e si è messo in luce proprio come centravanti di grande tecnica, di grande spessore anche internazionale nella formazione ducale. L'Inter che gestisce le sue forze anche tenendo conto della lunga pausa, della lunga sosta di 3 settimane per le partite della nazionale. Insomma, è una partita da seguire, la seguiremo insieme come ogni fine settimana, gentili ascoltatori, e vediamo subito le formazioni ufficiali partendo dai padroni di casa di Cristian Kiwi, campione d'Italia in carica, Josep Martinez in porta, Pavar Bissek e Carlos Augusto in difesa, Diouf e Di Marco sulle corsie esterne rispettivamente a destra e a sinistra, Çalhanoğlu torna in cabina di regia, Susic e Mkhitaryan sono le mezze ali, in attacco Pio Esposito e Marcos Thuram. Si abbracciano Cristian Kiwi e Alberto Gilardino a bordo campo, la formazione del Parma con Thuré, Fabian e Delpeghe in attacco, Carboni e Valeri sulle corsie esterne, Keita e Siervo più centrali in difesa del Prato, Diego Carlos e Troilo tutti davanti al portiere Corvi, maglia strisce verticali nero-azzurre per l'Inter, maglia gialla con bande trasversali orizzontali e blu per il Parma. A dirigere la partita il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Siamo ancora alle presentazioni delle squadre che sono in campo, così come gli arbitri del resto, quindi io tornerei per un aggiornamento in Serie B alla partita di Vicenza, tra Vicenza e Pisa.
15: Sì, grazie a Francesco Repice. 44esimo del primo tempo, Vicenza 0, Pisa 1, prova ancora una sortita offensiva la formazione toscana senza successo, possesso palla ora all'altezza della metà campo sull'auto di destra per il Vicenza, un po' farraginosa la manovra della squadra guidata da Fabio Gallo, ancora in possesso palla il Pisa, da Tramoni a Correia, si distende ora Leiris sull'out di sinistra, la conclusione direttamente in porta, non preoccupa però il portiere del Vicenza Gagno. 44 minuti 40 secondi allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 1, torniamo a San Siro.
14: Grazie a Giordo. E allora San Siro, la partita sta per iniziare. La fascia di capitano dell'Inter è finita sul braccio sinistro di Federico Di Marco, che ora batte il 5 con il suo opposto, lo chiameremo così, Diouf, che sarà all'esterno della corsia appunto di destra, a sinistra come di consueto giocherà Federico Di Marco. In curva nord si festeggia un anniversario, evidentemente, di 100 anni dello stadio Giuseppe Meazza di Milano 1926-2026, una bella coreografia quella organizzata dalla curva nord, che è il feudo del tipo interista. Battere il calcio d'avvio sarà proprio la formazione campione d'Italia, che attaccherà da sinistra verso destra. Rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo, sul pallone c'è Marcus Thuram, abbastanza, diciamo così, trascurato, anzi sono convocato da Zidane per la nazionale francese, quindi a disposizione di Christian Kivu anche per i lunghi allenamenti senza partite di queste settimane. È iniziata Inter-Parma con l'Inter in possesso del pallone. Carlos Augusto lì al posto di Bastoni, anche lui in...
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
14: Sulla corsia di sinistra con il buon movimento del numero 16 si trattava di Keita, che poi però ha affondato il tackle in maniera un po' troppo ruvida ai danni di un avversario che è terminato a terra, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e comandato il calcio di punizione in favore dell'Inter. Poco fuori la sua area di rigore, Pavard è entrato in contatto con Keita, ha avuto la peggio, battuto il calcio di punizione dallo stesso giocatore francese per Bissek, che gioca più centrale rispetto a Pavard appunto, e a Carlos Augusto, il quale adesso restituisce il pallone al proprio compagno di squadra di reparto e la linea difensiva dell'Inter protagonista in questa prima azione, con il lancio di Pio Esposito di piatto per Thuram, che viene anticipato all'ultimo momento dall'intervento di Diego Carlos. Il retropassaggio per il portiere Corvi, il rinvio di quest'ultimo subito preda dei giocatori dell'Inter dalla corsia bassa a sinistra, con Di Marco prima, con Carlos Augusto, Mkhitaryan ed infine Bissek, che organizza il tema offensivo per la sua squadra. È passato un minuto e 15 secondi dall'inizio della partita qui allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter 0, Parma 0, ancora Vicenza.
15: Niente recupero allo stadio Menti, squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo, Vicenza 0, Pisa 1, decide fin qui la rete siglata da Pitarello al 19esimo. Di nuovo Milano.
14: Sarà il collega Giordo a ricordarci, ad annunciarci quando inizierà la ripresa. Nel frattempo qui si gioca il secondo minuto nel corso del primo tempo, a Milano ancora 0-0 tra Inter e Parma, ma c'è Diouf che può attaccare dalla corsia di destra, passo doble ai danni di Keita, entra in area di rigore Diouf, termina a terra, sarà a contatto con l'avversario, abbastanza, dobbiamo così dire, leggero, tanto che l'arbitro lascia proseguire l'azione. Non parte però il contropiede della Parma, l'Inter che rimane in zona d'attacco dalla corsia di sinistra con la Sucic, da questi a Federico Di Marco, il tocco all'indietro a beneficio di Carlos Augusto, poi Bissek nel cerchio centrale del campo, così come del resto Mkhitaryan, la quale mette nuovamente in movimento lo stesso Carlos Augusto, rimane largo da quella zona del terreno di gioco, vediamo ancora una volta Çalhanoğlu e poi Bissek, poi a destra Diouf, tutto il Parma rintanato all'interno della propria tre quarti di campo, e l'Inter che si affida a un giro palla adesso molto rapido, molto veloce, che dà modo prima a Mkhitaryan, poi a Çalhanoğlu, poi a Di Marco di restituire il pallone al giocatore armeno, tentativo di triangolazione lunga che viene però fermato dai difensori del Parma, anzi si trattava di Fabian, quindi di un attaccante che era dato andare Manforte al proprio pacchetto letato, e poi spronava anche il Veghe, che è stato scelto abbastanza a sorpresa da Alberto Girardino, di insistere nella pressione sui portatori di palla avversari, fino a questo momento una pressione che non dà frutti, perché l'Inter è in area di rigore con Pio Esposito, spalle alla porta, si gira, Thuram anticipato all'ultimo momento dopo l'intervento di Del Prato che allontana la sfera, l'Inter è già rientrata però in possesso e continua ad attaccare. Sucic a destra per Diouf, che attacca toccando il pallone con il sinistro, passo doble, linea di fondo, alla fine un rimpallo di Marco, conclusione ravvicinata, la palla bloccata a terra e dal portiere Corvi, prima azione piuttosto pericolosa costruita dai campioni d'Italia all'altezza del quarto minuto, con la conclusione di Di Marco da breve distanza, ripetiamo che è stata neutralizzata anche con buona reattività dal portiere del Parma Corvi. Il Parma che prova a farsi vedere adesso per corsie centrali, il Feghe va ad anticipare Bissek, il quale però lo tallona alla spalle, consente al giocatore però della formazione ospite di giocare palla con i propri compagni di squadra del pacchetto arretrato, Troio in particolare. Poi sulla corsia di destra il tentativo nuovamente di Carboni, la quale si ferma, mette in movimento Sierro sulla corsia di sinistra, ecco pronto lo stesso Carboni a giocare palla con il proprio compagno, questa volta della linea di mediana. È una Parma che adesso prova in qualche modo a far girare palla e a dare profondità alla manovra, non trovando però gli attaccanti. Ne approfitta l'Inter, un rimpallo da Ragione a Keita nel cerchio centrale del terreno di gioco. Keita che si libera anche dalla pressione di Thuram, non è preciso il tentativo per il Begué o anche per Valeri, che correva sulla corsia di sinistra nel tentativo di andare a catturare quel pallone. Il Begué in lotta con Bissek, che gli sbarra però la strada all'ingresso dell'area di rigore dell'Inter, gli concede la semplice rimessa laterale. Siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo qui a Milano, 0-0 tra Inter e Parma in questo anticipo del sabato della sesta giornata, secondo anticipo del sabato della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Con le mani Valeri dal lato corto dell'area di rigore cerca il Begué, il quale sfiora di testa, pallone che rimane in aria, viene scaraventato in avanti da Mkhitaryan, che si era portato all'interno dei propri 16 metri per dar manforte al proprio pacchetto arretrato. Poi lotta Thuram nel cerchio centrale del campo, la fortuna assiste i giocatori del Parma che grazie a un rimpallo riescono a far viaggiare il pallone stesso verso il portiere Corbi, e quindi Parma che può ricominciare a tessere la sua manovra offensiva partendo però da molto lontano. Siamo al sesto minuto, siamo 0-0, ecco il numero 29 Carboni impossessarsi del pallone, è partito Valeri, il lancio è per lui, il lancio però assolutamente impreciso che termina abbondantemente al di là della linea laterale, motivo per cui il gioco riprenderà con una rimessa con le mani in favore dell'Inter da fronte difensivo destro del suo schieramento. Va ad occuparsene Diouf, c'è Christian Akibo che facendo i propri attaccanti di venire, anzi di venire incontro a Diouf, e poi il centrocampista invece di andarsi a sistemare all'altezza della linea mediana recupera palla però il Parma col tentativo di destro da parte del numero 19, più che il pallone che viene bloccato a terra, dobbiamo dire, molto bene da Joseph Martinez, una conclusione da non molto vicino, anzi da circa 25 metri, ma comunque abbastanza insidiosa perché viaggiava radente al terreno di gioco, e in quei casi un piccolo rimbalzo può ingannare il portiere. Invece nell'occasione è stato bravo proprio Joseph Martinez a impossessarsi della sfera, lotta a Thuram in mezzo al campo, conquista un buon pallone, va a servire ancora una volta a Calhanoglu sulla corsia di destra, è partito Diouf che si accentra, mette palla sul sinistro, la conclusione è murata dai difensori ospiti, poi Keita in mezzo al campo, anzi all'altezza del limite della sua area di rigore, riesce a stoppare l'iniziativa nerazzurra, a subire anche un fallo dallo stesso Diouf, l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore del Parma. E sono 7 i minuti che si giocano sul cronometro nel corso del primo tempo qui a San Siro, con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Corbi con i piedi lungo a cercare i compagni nel pacchetto avanzato, viene anticipato Fabian, Mkhitaryan in profondità per Pio Esposito, pallone a metà strada tra il tentativo di rientro al fuorigioco di Thuram e la profondità che ha tardato a dare proprio la sua corsa a Pio Esposito. Fatto sta che il Parma, i difensori della Parma ed in particolare se non andiamo errati proprio Diego Carlos, riusciti a sventare la minaccia. Carlos Augusto dalla parte opposta, Thuram con il petto, la tiene bassa per Calhanoglu, grande idea ancora per Carlos Augusto che si era insinuato nell'area di rigore giallo-blu. Bella la scelta di tempo di Corbe che è uscito a prendere, ad abbrancare in presa dopo un rimbalzo la sfera, e quindi Parma che adesso può tentare di farsi vedere in avanti, tiene bene il pallone proprio Touré, lo cede sulla corsia di sinistra, il lancio in profondità di Keita proprio per Touré, c'è il Begué in area di rigore, attenzione, sbilanciata l'Inter, parte la conclusione da parte di Touré, il pallone che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Joseph Martinez, anche questa è un'azione da rete, dobbiamo dire un'azione assai ben congeniata dagli uomini di Alberto Gilardino, che stanno sfruttando in particolare la corsa di questo ragazzo di El Bilal. Touré è bravissimo a non solo puntare l'avversario ma a sopportarne anche l'impatto fisico per poi andare alla conclusione, così come sta facendo adesso Pio Esposito che la lascia lì per Thuram che è partito, si accentra ai 20 metri, Pio Esposito in area di rigore, pallone sul sinistro, parte un controtraversone, in qualche modo la difesa del Parma riesce ad allontanare con Calhanoglu che viene scavalcato dalla sfera, gran controllo ancora di Touré che prova ad evitare Di Marco, vince il contrasto, veramente primi 9 minuti di Touré di sicura di sicuro impatto tecnico sulla partita, perché questo ragazzo ha iniziato molto bene la sfida, si è reso già minaccioso e soprattutto sta correndo tantissimo da una parte all'altra del campo, cosa che prova a fare anche in questa circostanza con il numero 23, il Begué tiene il pallone in campo, evita il fuorigioco, poi riesce a distribuire palla ai propri compagni del pacchetto difensivo. Parma che può ripartire, i minuti sul cronometro che sono 9 nel corso del primo tempo qui a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Parma. L'Inter che la partita con la piede è molto ben premuto sull'acceleratore, Parma che sta uscendo, dobbiamo dire, con una buona organizzazione difensiva ma anche con delle buone idee in attacco, specialmente sfruttando la fisicità dei suoi giocatori del reparto offensivo, da Elfeghe ma soprattutto a Touré che rimane molto molto avanzato, assai più di Fabian che rimane abbastanza isolato sulla corsia di destra. Ora però il pallone gravita all'interno della tre quarti campo del Parma con il portiere Corvi che di prima intenzione lo cede sulla corsia di sinistra, lì dove si trova Franco Carboni, va a superare la linea mediana del campo, viene incontro Touré, lo scambio è con lui, poi con Keita e poi alle sue spalle con Diego Carlos che distribuisce un po' tutti i palloni partendo dalle retrovie, un po' il regista arretrato della formazione emiliana. Eccolo ancora lui in possesso di palla, vede Carboni sulla corsia di sinistra, va immediatamente a porgergli il pallone lì all'altezza della linea di centrocampo, lo scambio con Keita, adesso fa fatica il Parma a cercare, anzi a trovare la mediana avversaria, la tre quarti campo dell'Inter, anche perché i giocatori di Cristian Chivo assai ben organizzati riescono a chiudere molto bene le linee di passaggio costringendo così gli avversari a questo fraseggio abbastanza sterile. Sbaglia adesso il Parma, sbaglia però anche l'Inter che aveva recuperato palla con Di Marco, fatto sta che interviene Diego Carlos e poi appoggia il pallone a sinistra per Keita. Centralmente ora la buona giocata di Sierro che supera la linea mediana, è costretto a fermarsi, ancora a sinistra Keita che gli concede il passaggio e gli concede soprattutto il pallone andando a cedergli l'impostazione della manovra offensiva. Ancora Keita però con Carboni e nuovamente Diego Carlos che allarga sulla corsia di destra, manovra girante del Parma che però ripetiamo non riesce ad avanzare all'interno della tre quarti campo avversaria, ci prova adesso con questo lancio in profondità provato ma assolutamente impreciso di Troilo con pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore dell'Inter dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento con Di Marco che cede all'indietro su Carlos Augusto, ancora un retropassaggio, Martinez controlla nell'area piccola, poi all'interno dei 16 metri scambia con Pavara, ancora l'estremo difensore nerazzurro che si avvicina al limitare dei propri 16 metri, vediamo cosa deciderà di fare, accanto Çalhanoğlu, anche qui manovra piuttosto lenta quell'interista, almeno a far partire un'azione per far uscire il pallone dalla propria tre quarti campo non è facile perché il Parma ha alzato e molto il baricentro del suo assetto, va a concedere semplicemente il lancio lungo ai difensori al portiere così come adesso, volando però Thuram, posizione di mezzo destro, colpo di tacco del francese Susic, era partito in profondità Pavard ma era in posizione di fuori gioco, allora Di Marco a sinistra parte un traversone lunghissimo, lo aggancia splendidamente Thuram all'altezza della linea di fondo, entra in area di rigore, ancora Thuram all'indietro, Mkhitaryan di prima, Giuffo largo, un altro traversone, si salva il Parma, poi Thuram, poi Çalhanoğlu con il destro, pallone in curva, buona dobbiamo dire la manovra dell'Inter, molto molto convincente in questa occasione, c'è il modo con la circolazione del pallone, col movimento degli uomini che dettano il passaggio a chi quel pallone porta, in questo caso Mkhitaryan è bravissimo ad allargare di prima intenzione per Diouf e poi è partito un traversone, la difesa del Parma se l'è cavata fino alla conclusione di Çalhanoğlu, sbaglia il Parma e l'Inter è passata in vantaggio con Susic esattamente al minuto 12 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, anzi al minuto 13, errore del Parma, questa impostazione dal basso di Corbi per Keita che si è fatto sopraffare da Susic, un po' come è accaduto a San Denis tra Bastoni e D'Acugna, e anche qui un giocatore dell'Inter ha spedito il pallone in fondo al sacco con relativa facilità visto che la distanza era breve, che il portiere era abbondantemente fuori dai pali e quindi nel momento diciamo così in cui il Parma sembrava aver preso anche le distanze, le misure all'Inter, è arrivata la marcatura della formazione campione d'Italia e questo un po' per diciamo così l'eccesso di confidenza della rimessa dal fondo ad opera del portiere Corvi per Keita che è venuto incontro al limite dell'area di rigore, l'ha persa anche dentro l'area la palla, poi quasi dal dischetto degli 11 metri un rigore, un movimento con il sinistro di Susic che non ha Susic che non ha lasciato scampo al portiere della formazione emiliana, l'Inter che in vantaggio al 13° per 1-0, Susic l'autore della rete, gli applausi di Cristian Chivo, dicevamo la costruzione soluzione dal basso, in questo caso deleteria per il Parma, ma la grande attenzione in particolare di Sucic, che è andato a seguire colui il quale era il destinatario di quel passaggio corto del portiere Corbi all'interno dell'area di rigore del Parma, per andare ad anticipare appunto il numero 16 e poi fulminare con un sinistro precisissimo l'incolpevole estremo difensore del Parma. Ancora Keita, forse su di lui fallosamente Sucic, tanto è che l'arbitro ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, in favore del Parma, chiediamo scusa, all'interno della propria tre quarti campo. Siamo alla 15° minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro. L'Inter è passata in vantaggio, ripetiamo, con Sucic dopo la costruzione dal basso del Parma, quindi Corbi, Keita, Sucic, gol all'interno dell'area di rigore della formazione ospite. Sicuramente non soddisfatto Alberto Gilardino di quanto visto, Parma che prova a reagire, Inter che cattura palla, Çalhanoğlu centralmente, Mkhitaryan che parte, resiste alla carica di Fabian e poi porta il pallone sul settore di sinistra a Di Marco, traversone, più Esposito aggancia, termina giù, si tiene la caviglia destra. Alzano le braccia in molti perché vorrebbero un fallo e quindi un calcio di rigore, in particolare evidentemente i giocatori nerazzurri, più Esposito che è rimasto a terra, probabilmente un pestone sulla caviglia destra, sì, per l'avversario che arrivava alle spalle. E tutti che si lamentano, a dire, ma come è fatto a non vedere? E intanto Çalhanoğlu ha spedito palla fuori dal campo, si lamenta anche per il dolore, per la verità. È proprio più Esposito, non sappiamo se ha messo male il piede o se ha ricevuto un tocco da parte, no, si chiama step on foot fondamentalmente adesso.
15: Chiedo scusa,
14: ma insomma, un
15: Francesco Repice, intervengo dallo stadio Menti solo per segnalarti l'inizio del secondo tempo dell'incontro fra Vicenza e Pisa. Di nuovo a te la linea.
14: Grazie, tra pochissimo accenderemo proprio la linea a Vicenza per farci raccontare da Giordo l'inizio del secondo tempo tra Vicenza e Pisa. Qui dobbiamo capire cosa succederà, se l'arbitro andrà a rivedere qualcosa, se verrà richiamato al VAR. Ripetiamo, il contatto è stato abbastanza evidente, si tratta di stabilire se l'arbitro ha visto sì il contatto e ha valutato non essere così grave da poter concedere il calcio di rigore. E comunque, in attesa delle decisioni arbitrali, se ci sarà un cambio, se ci sarà l'intervento del VAR, noi ne approfittiamo per tornare proprio, lo va a vedere l'arbitro, sì, è stato richiamato al VAR, quindi teniamo ancora la linea perché evidentemente l'arbitro adesso sarà chiamato a prendere una decisione. Il signor Bonacini è stato convinto dagli uomini che lavorano all'esterno di andare a vedere appunto questa azione, il suo monitor di servizio a bordo campo. Ripeto, il contatto mi è sembrato netto, bisogna capire se quel contatto è stato ritenuto sufficiente a far cadere il piede Esposito, che poi tra l'altro si è assai lamentato anche perché un contatto doloroso, il piede destro, la caviglia destra sono rimaste sotto il piede sinistro, i tacchetti, la suola dello scarpino dell'avversario. L'arbitro adesso ci riferirà cosa intenderà fare a seguito dell'intervento, sì, del numero 34 Diego Carlos sul piede Esposito, fallo da rigore e calcio di rigore in favore dell'Inter al 17° minuto. Insomma, è arrivata un pochino dopo questa decisione da parte del direttore di gara, che ora va a spiegarsi con i giocatori del Parma, ma ripeto, il contatto mi era sembrato abbastanza netto. Subito un aggiornamento perché ci saranno evidentemente delle lamentele prima dell'esecuzione, il tentativo di esecuzione di questo calcio di rigore, e torniamo quindi a Vicenza per Vicenza-Pisa.
15: Il secondo della ripresa allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 1, il gol che sta dicendo la partita l'ha siglato Pitarello al 19° del primo tempo. Il Pisa partito sulla falsariga del primo tempo con Tramoni, che è davvero un rebus per la difesa biancorossa, calcio d'angolo per il Pisa appena battuto proprio da Tramoni. Attenzione, l'incornata vincente, il 2-0 del Pisa con Calabresi, incornata sul primo palo, sorpresa la retroguardia del Vicenza su questo calcio piazzato, ancora lo zampino di Tramoni, la rete di Calabresi, il punteggio che cambia. Vicenza 0, Pisa 2, quando si giocano 2 minuti e mezzo nella ripresa. E torniamo a Milano da Francesco Repice.
14: Dove tutto è pronto per l'esecuzione di questo calcio di rigore, Çalhanoğlu, pochi metri di rincorsa, va con il destro, parte il tiro, rete, ha raddoppiato l'Inter. Corbi era andato giustamente sulla traiettoria verso il palo alla sua destra, ma il tiro di Çalhanoğlu molto molto veloce è passato sotto il corpo dell'estremo difensore del Parma per il 2-0 in favore dell'Inter. Ha messo subito su dei binari molto favorevoli la partita, la formazione di Cristian Chivu, che sembra quindi non aver risentito più di tanto delle tre settimane di stop, anche perché, ripetiamo, l'Inter può contare sull'organico molto molto profondo. Ha sfruttato un errore del Parma in fase di impostazione per la rete di Sucic, la rete che ha portato in vantaggio la formazione campione d'Italia. Adesso questo calcio di rigore per il Pallo ad opera del numero 34 Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, rivisto al VAR. Il direttore di gara ha deciso di concedere il calcio di rigore. Inter 2 Parma 0. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla 20° minuto nel corso del primo tempo. Questo è il parziale a San Siro e noi ne approfittiamo per dare la linea a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
14: Minuti sul cronometro, 20 nel corso del primo tempo qui a San Siro. L'Inter conduce sul Parma per 2-0. Sucic e Çalhanoğlu, quest'ultimo sul calcio di rigore. Queste le reti appunto che stanno decidendo la sfida fino a questo momento per la soddisfazione del pubblico interista. Ci sono anche tanti tifosi del Parma confinati in un angolo remoto di San Siro, ma saranno circa un migliaio che hanno voluto seguire fin qui l'esordio di Alberto Gilardino sulla panchina gialloblu. Dobbiamo dire, fino a questo momento non un grandissimo esordio, perché ripetiamo, sono passati 20 minuti dall'inizio della partita e l'Inter è già in vantaggio per 2-0, quindi Inter saldamente al comando delle operazioni. Noi ne approfittiamo per tornare a Vicenza per Vicenza-Pisa.
15: Il quinto Almenti, due reti di vantaggio a Milano per la formazione nerazzurra, per l'Inter due reti di vantaggio anche per i nerazzurri del Pisa qui a Vicenza. Al 19° del primo tempo Pitarello, pochi istanti fa il raddoppio di Calabresi servito su calcio d'angolo da Tramoni, entrambi i piedi del trequartista con la maglia numero 10 hanno per il momento fatto sì che stanno facendo sì che il Pisa conduca anche con un vantaggio decisamente meritato. Prima sostituzione dell'incontro dopo l'intervallo, Rauti al posto di Carraro nelle file del Vicenza, quindi sarà un Vicenza a trazione decisamente più offensiva, ma per il momento i risultati non si stanno vedendo. 5:40 nella ripresa, Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo a Milano,
14: dove l'Inter ha appena concluso un'azione offensiva di pregevole fattura tecnica con lo scambio ripetuto tra Di Marco e Pio Esposito, e il primo Di Marco che appunto è andato alla conclusione dopo il suggerimento del compagno di squadra, seppur la posizione decentrata con il sinistro, ha trovato la parata del portiere avversario. Ancora Inter, Giuffa a destra, ha tanto spazio per avanzare fin quasi il limite dell'area, poi si ferma, Çalhanoğlu di prima intenzione, Mkhitaryan ancora di prima, Di Marco a sinistra, lato corto della rigore, decide di fermarsi, di concedere il pallone all'Armeno che prova il traversone, viene murato da Fabiana che si sta facendo vedere molto in fase difensiva più che in fase offensiva. Sucic, posizione di ala destra, quasi alla vertice dell'area di rigore, poi Çalhanoğlu si allarga, Pavarra riceve lui il pallone, parte un traversone in mezzo alla sotterra, intendeva evidentemente premiare il movimento a centrale di Pio Esposito, in posizione di offside Diouf che quanto con il suo movimento ha ingannato un po' il difensore avversario ed era al di là della linea difensiva degli ospiti, per cui l'arbitro ha fermato l'azione, sollecitato dal guardaline e dal suo collaboratore che opera sotto la nostra postazione, è andato a comandare il calcio di punizione in favore della Parma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 23° minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro. L'Inter conduce per 2-0 sul Parma, Sucic e Çalhanoğlu sul rigore, quest'ultimo gli autori delle reti che stanno decidendo la sfida. Ora il Feghe, posizione di ala sinistra, prova ad andare via a Bissek, anche un duello fisico molto molto interessante con l'attaccante del Parma che commette fallo alla fine ai danni del difensore dell'Inter, e quindi il calcio di punizione assegnato alla formazione campione d'Italia. Lo batte lo stesso Jotef Martin dall'interno dell'area di rigore verso Carlos Augusto. Di Marco va a trovare, a scambiare con Mkhitaryan nel cuore della propria tre quarti campo. L'Inter che conduce palla adesso sull'estrema corsia di destra dove attende Diouf e supera la linea mediana, anche spronato da Cristian Kibu che lì nei pressi, il movimento sì, Sucic che dà lì dietro per Bissek, che possesso palla reiterato ora dell'Inter che sta cercando anche di congelare il pallone o più che altro di far passare tanti minuti da qui alla fine del primo tempo, che sta conducendo per 2-0 senza ovviamente trascurare la possibilità di impinguare il bottino. Parma che si sta sta facendo una partita, mentre attenzione c'è Thuram in area di rigore, dopo il tocco di Pio Esposito, l'uscita da parte di Corvi, ma Thuram era partito in posizione di offside. Parma che si sta un po' adattando alla partita, non sta più pungendo così come aveva fatto in qualche frangente delle primissime battute e della sfida, forse anche abbastanza scosso psicologicamente dall'1-2 dell'Inter. 24esimo in corso, Inter 2 Parma 0, ancora Vicenza.
15: 8 e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 2, gioco fermo, due sostituzioni per il Vicenza, la seconda e la terza della partita, Valotti al posto di Cuomo e Cafferri al posto di Pietrelli. Vicenza pericoloso al sesto con una conclusione di Alessio che è rimbalzata pericolosamente due volte all'interno dell'area di rigore prima di terminare non tanto lontano dal palo alla sinistra del portiere pisano Confente, poi ancora Tramoni poco dopo, pericoloso con una conclusione all'interno dell'area di rigore del Vicenza, praticamente sulla linea di porta. Decisivo l'intervento da parte del capitano vicentino Leverbo a scongiurare il tris del Pisa. Nono minuto di gioco allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2 Milano.
14: Pericoloso il Parma nel periodo non collegato da sinistra, il cross di Valerio all'altezza del primo palo non ci è arrivato per questione di millimetri, letteralmente Troia, poi Bissek ha spedito sul fondo il calcio d'angolo in favore della formazione ospite, se ne va ad occupare Sierro da sinistra, entrando nel piede destro, traiettoria rientrare verso Martinez, spazzola la palla con la parte alta della fronte Mkhitaryan, il pallone che finisce dalla parte opposta, ultima a toccarlo è stato un difensore interista e così la rimessa laterale sarà in favore del Parma, è stato Carlo Augusto a toccare per ultimo il pallone, la rimessa in a favore del Parma, la fronte offensivo destro del suo schieramento, rimessa adiacente la bandierina del corner, vediamo chi va ad occuparsene anche in questa occasione, ci sembra essere con il numero 15 del Prato, sì, è proprio lui, da quel lato del campo cerca l'area di rigore, la trova, allunga la traiettoria in qualche maniera del Feghe, poi nuovamente del Prato, è sfortunato nel rimpallo questa volta, il pallone finisce sul fondo, ma l'ultimo a toccarlo è stato proprio il giocatore emiliano e quindi la rimessa già effettuata dal portiere dell'Inter Martinez, Diouf all'indietro a beneficio di Pavard, si fa concedere palla in cabina di regia immediatamente Çalhanoğlu che mette in movimento i suoi compagni sulla settore di sinistra e segnatamente Carlos Augusto, centralmente la traiettoria all'indirizzo di Bissek, poi Çalhanoğlu che avanza dalla posizione di centrodestra facendo a Pavard di avanzare per potergli concedere il pallone, anzi glielo spiega un paio di volte perché Pavard evidentemente la voleva sui piedi, non dello stesso avviso però il regista turco che infatti ha preferito andare dalla parte opposta sulla corsia di sinistra, adesso la pallone è all'interno della mediana nerazzurra, eccolo Pavard accanto alla linea laterale, lo scambio con Sucic, prova ad alzare il pressing il Parma, Çalhanoğlu di prima per Thuram, pallone che rimbalza, la posizione di Thuram era comunque di fuori gioco, calcio di punizione già battuto, ecco Fabian che tocca uno dei suoi pochi palloni della partita, per la verità questo ragazzo si è molto impegnato in fase difensiva, in fase di contenimento a quel lato del campo dove incombono Carlos Augusto, Mkhitaryan e anche Federico Di Marco, è ovvio che dare una mano ai propri compagni del pacchetto arretrato e di mediana può far perdere dell'energia, ancora centralmente il pallone, poi il colpo di tacco di Çalhanoğlu dopo l'uscita del portiere Martinez in profondità, si era lanciato il Feghe, Fabian nuovamente in maniera lucida dal cerchio centrale del campo per Keita che si libera di Thuram e poi porge lateralmente all'indirizzo di Troilo, si allarga ancora dal Prato, riceve palla, è certo che adesso l'Inter va a sistemarsi in maniera piuttosto solida all'interno della propria tre quarti campo evitando quindi che gli avversari possano far filtrare palloni interessanti come era accaduto poc'anzi nell'occasione in cui appunto il Feghe si era lanciato centralmente lì trovando abbastanza scoperta le trovelle dell'Inter, ora buono lo scambio proprio tra il Feghe e Touré, colpo di tacco a beneficio di Fabiana, si allarga a destra dal Prato, pericoloso il Parma che gioca bene dobbiamo dire in fase offensiva quasi alla vertice dal Prato, di fronte a sé capitano Di Marco, cede all'indietro per Sierro, sposta palla su Keita costretto ad aggirare, il tentativo di rientro ad opera di Thuram, il Parma che ancora però in possesso del pallone ben all'interno della tre quarti dell'Inter all'altezza dei 30 metri, sempre con Sierro, poi con Diego Carlos, poi sulla destra, ecco che si muove Troilo, c'è una opzione di passaggio concessa e dà il Feghe che tuttavia non gioca bene di sfonda con il compagno, occasiona così il contropiede dell'Inter che si sviluppa sulla corsia di destra, più Esposito per Thuram, il traversone in mezzo, Diego Carlos che va ad anticipare proprio più Esposito, poi dal Prato di giustezza lì dietro per Troilo che riesce a intervenire in anticipo su Di Marco, difende male palla Fabian, la recupera lo stesso Di Marco, Diouf al limite, Di Marco che appoggia a beneficio di Sucic, si allarga Thuram, scambia ancora con il il numero 8 lo fa per due o tre volte prima che lo stesso Sucic non decida di andare dalla parte opposta a quella dove si trova a Calhanoglu in combinazione con Mkhitaryan. I minuti passano, siamo al 29esimo nel corso del primo tempo qui a San Siro. Inter 2 Parma 0 Vicenza.
15: 13:15 della ripresa al Menti, Vicenza 0, Pisa 2, Pisa ancora pericoloso al 12esimo con Pittarello, gran conclusione con l'interno destro al limite dell'area di rigore, tiro a girare costretto al volo, Gagno alla deviazione in calcio d'angolo, tutto nato da uno scambio che ha coinvolto come al solito Tramoni, implacabile stasera, Correia, poi l'appoggio per Pittarello, la grande conclusione però senza successo dell'attaccante del Pisa. 13:50 in questo momento sul cronometro, il punteggio Pisa Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo a San Siro.
14: Grazie, qui siamo giunti alla mezz'ora nel corso del primo tempo. L'Inter, come detto saldamente al comando delle operazioni, conduce per 2-0 sul Parma alle reti di Sucic e di Calhanoglu, quest'ultima su calcio di rigore. Insiste l'Inter in avanti, pallone in area di rigore piuttosto pericoloso, c'è un colpo di testa di Troilo che fa scattare dai propri pali letteralmente Corbi, qual è, per anticipare Marcus Thuram lì in attesa di una traiettoria favorevole come un rapace all'interno dei 16 metri della formazione ospite, si è visto anticipare proprio dall'uscita dell'estremo difensore avversario dal Prato sulla corsia di destra in combinazione con Troilo, pallone che deve retrocedere però sui piedi di Diego Carlos prima e del numero 29 esattamente, si tratta di Carboni, quale va in profondità a cercare lo scatto di Valeri, l'esterno sinistro della squadra allenata da Alberto Gilardino. Si arrabbia Cristian Chivu perché l'azione non è ripartita con velocità così come avrebbe voluto, però Mkhitaryan trova lo spazio per andare da Thuram in area. Thuram destro per il 3-0 dell'Inter, che di fatto chiude la pratica qui a San Siro al 31esimo minuto. Marcus Thuram a segno. Si era arrabbiato Cristian Chivu perché avrebbe voluto una ripartenza rapida della sua squadra una volta conquistato il pallone. Il Parma che è rimasto un po' sui blocchi, l'Inter che è uscita, dobbiamo dire, benissimo dalla propria tre quarti campo. Mkhitaryan ha visto la corsa di Thuram sulla corsia di destra, è andato immediatamente a mettere il pallone a disposizione del proprio compagno con la maglia numero 9. È entrato in area di rigore da destra il giocatore francese, ha cercato e trovato l'angolo più lontano con un diagonale raso terra precisissimo e molto potente che ha baciato l'interno del montante ed è terminato inesorabilmente alle spalle di Corvi. 32 minuti in questo momento, ma il gol è arrivato al 31esimo, il terzo, quello dell'Inter. Inter 3, Parma 0, Vicenza.
15: 16esimo del secondo tempo allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2, Pisa padrone del campo, vicinissimo tra l'altro al terzo gol un paio di minuti fa, una conclusione di Moreo appena dentro l'area di rigore, il tocco di Leris, il velo di Pitarello, la conclusione del trequartista e palo pieno, niente da fare per Gagno, salvato dal montante. Attacca ora il Vicenza, riesce però ad allontanare proprio Moreo la conclusione, il tentativo di servire Pitarello, riesce comunque Zonta a conquistare il pallone e prova ad attaccare il Vicenza. 16 minuti 35 secondi di gioco nella ripresa, Vicenza 0 Pisa 2 San Siro.
14: San Siro la questione sembra abbastanza in salita per il Parma, in assoluta discesa invece per l'Inter che è in vantaggio per 3-0. Siamo solo al 33esimo minuto nel corso del primo tempo, le reti andiamo a riepilogarle, prima Sucic, poi Calhanoglu sul calcio di rigore, poi Marcus Thuram con la mente Thuram innescato dai compagni del pacchetto letrato verso la linea di fondo, parte il traversone, c'è anche una deviazione ad opera del numero 29 Carboni, il pallone che finisce questa volta docile tra le braccia del portiere del Parma, ma ripetiamo, un Parma fin troppo aperto in difesa, fin troppo sbilanciato in avanti, specie in occasione del terzo gol. Abbiamo visto come la squadra di Alberto Gilardino abbia concesso degli spazi inauditi per chi gioca contro l'Inter, in particolare per Mkhitaryan che ha semplicemente dovuto alzare lo sguardo e vedere la corsa di Thuram alla sua destra per poi servirlo con un pallone molto molto preciso, altrettanto precisa e potente è stata la conclusione del numero 9 nerazzurro per il 3-0 in favore dell'Inter. Eppure Gilardino qualcosina, anzi il Parma qualcosina ha fatto vedere in attacco, anche qualcosina di interessante certo, dal punto di vista invece della gestione della fase difensiva ci sarà ancora tanto da lavorare per il neotecnico della formazione emiliana, che ripetiamo è sotto al 34esimo del primo tempo sul terreno di gioco dei campioni d'Italia per 3-0. Campioni d'Italia che continuano a tenere il pallone tra i piedi di Marco, poi Carlos Augusto. C'era un po' di preoccupazione, ma tutti gli allenatori l'hanno manifestata, per la gestione dopo le 3 settimane di sosta. In realtà è successo che l'Inter, grazie anche alla profondità della rosa, è riuscita ad ovviare, almeno a quanto sembra, abbastanza con semplicità a questo chiamiamolo inconveniente, chiamiamola fase abbastanza inedita, no, del nostro campionato, del nostro torneo. Intanto attenzione, ancora l'Inter sulla corsia di sinistra. L'Inter che ha segnato 18 gol, credo, in campionato, con l'ultimo messo a segno da Marcus Thuram, e quindi che è quella che ha segnato più di tutti nel nostro torneo, almeno relativamente alle prime 6 giornate. Vedremo se sarà così anche da domani. Intanto attenzione, Diouf al limite, il velo di Çalhanoğlu, ciocco di Susic di prima intenzione per Diouf, che correva troppo veloce rispetto alla traiettoria del pallone che gli è passato, gli è corso alle spalle prima di terminare sul fondo. 35esimo nel corso del primo tempo, l'Inter è in vantaggio sul Parma per 3-0, una Parma che evidentemente adesso dovrà serrare le file, dovrà cercare di contenere i danni, magari provando a pungere ancora in attacco, così come ha fatto per la verità nel corso di questa prima mezz'ora abbondante, magari non creando grandissime opportunità da rete, ma certo dando l'impressione di poter fare qualcosa di interessante, grazie in particolar modo a Thuré, in questo caso il colpo di testa di Elfeghe che viene tranquillamente controllato dalla difesa dell'Inter, con il pallone che carambola sui piedi di Josep Martinez. Ripetiamo, 36esimo in corso qui nel primo tempo a San Siro, Inter 3 Parma 0. Torniamo a Vicenza per Vicenza Pisa.
15: Ci avviciniamo al 20esimo della ripresa, lo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2, solo il Pisa in campo. Calcio d'angolo in questo momento battuto da Tramoni, il tentativo di incornata da parte di Primasso, palla che va sopra la traversa. Calcio d'angolo nato però da una grande conclusione di Leone, da una 20 metri circa, mandata in calcio d'angolo in volo da Gagno. Dunque Pisa 2 reti di vantaggio, un palo colpito con Moreo circa 5 minuti fa, un'altra conclusione, l'abbiamo appena detto, con Leone. Il Vicenza fa davvero fatica. Quarto cambio comunque nelle file biancorosse, con Moncini in attacco al posto di Alessio. 20 minuti 30 secondi di gioco nel secondo tempo, il punteggio Vicenza 0 Pisa 2, e torniamo a Milano da Francesco Repice.
14: Grazie alla collega Giordo che sta seguendo la partita tra il Vicenza ed il Pisa per il campionato di Serie B qui a Milano. Siamo giunti al 37esimo nel corso del primo tempo, con l'Inter, ripetiamo, saldamente al comando delle operazioni, conduce per 3-0 sulla Parma. Parma che prova a farsi vedere davanti, Bissek, colpo di testa, quello di Keita, quello di Çalhanoğlu, il resto tentato di petto in mezzo al campo da Sierro, poi in realtà Pavard che si occupa di andare a controllare la sfera, la cede a Sucic, spalle alla porta, più Esposito di risponda bene come di consueto, Mkhitaryan che allarga a destra, c'è Di Marco, cross di prima per Pavard, hanno provato loro a duettare, tra l'altro Federico Di Marco era finito in una posizione di fuorigioco, anticipato all'ultimo momento il giocatore francese. Tutta la posizione di Federico Di Marco sta dando molto molto fastidio alla difesa delle Parma, perché praticamente svaria su tutto il fronte offensivo il capitano di serata dell'Inter. Questa dimostrazione anche a conferma di una condizione fisica sicuramente positiva, perché bisogna averne tanto, mentre c'è Cambiasso che guarda la partita dalla tribuna d'onore di San Siro e guarda la sua ex squadra in questo momento in testa alla classifica con 16 punti, ma manca tanto alla fine della sfida, anche se il punteggio, il parziale è quello di 3-0 e siamo solo al 37esimo, anzi al 38esimo minuto del primo tempo, lascia presagire come lascia intuire come sarà molto complicato per la formazione di Gilardino al suo esordio sulla panchina emiliana riuscire a recuperare questa partita. Ci prova però ancora il Parma in area di rigore, Fabian con il destro dopo la sponda molto opportuna di Elfeghe in questa circostanza, Fabian che sbaglia però clamorosamente l'impatto con il pallone colpito dopo un rimbalzo con il mallero interno dell'interno destro, appunto, che finisce poi quella traiettoria, ripetiamo, abbondantemente oltre la traversa della porta difesa da Joseph Martinez. Dà l'impressione la Parma di poter far bene in attacco, dovrebbe far molto molto meglio in difesa per la verità, e tuttavia lì manca l'ultima stoccata, il tiro in porta. Aveva dato, dobbiamo dire, buon assaggio di tecnica e di potenza quando le punteggiano ancora fermo sullo 0-0, proprio Traoré andando a sfiorare l'incrocio dei pali alla sinistra di Josep Martinez, poi però le conclusioni dei giocatori Alberto Gilardino non sono state né precise né pericolose. Intanto è proprio El Peguet, dobbiamo dire, che adesso si sta disimpegnando abbastanza bene, anche se perde palla c'è la Logu, prova a scavarla sulla sinistra per Mkhitaryan, che aveva immediatamente attaccato lo spazio lasciato sgombro dalla discesa di Troilo, che ripetiamo lascia però un po' troppo campo agli avversari da quella parte, costringendo Fabiani a dei recuperi molto molto anche dispendiosi. Siamo al 39esimo minuto, nel corso della ripresa il Parma che prova a uscire dalla propria tre quarti campo viaggiando sulla corsia di sinistra, viene incontro tra Re, viene ignorato da Carboni, retropassaggio ancora per Sierro, da questi in orizzontale su Diego Carlos, parte il lancio ancora in profondità per Traoré in area di rigore, finisce a terra sulla pressione di Pavard, è riuscito a controllare con il petto, l'arbitro ha detto non c'è niente, il giocatore del Parma non si lamenta, quindi si può proseguire a giocare, ma comunque è bello il lancio e bello l'arresto di questo ragazzo, ripetiamo, tra Re è un giocatore molto molto interessante. Nel frattempo l'Inter è rientrata in possesso della palla, nel frattempo abbiamo raggiunto e si sta giocando il 40esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter è in vantaggio sul Parma per 3-0 e noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
19: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Quarantesimo a San Siro, Inter 3, Parma 0, torniamo a Vicenza.
15: Pochi secondi al 25esimo della ripresa allo Stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 2, prova ad attaccare ora il Vicenza con Zonta che allarga sulla fascia sinistra per Marchizza, allarga ora per Valoti in uno contro uno con Zanon, riesce ad accentrarsi il giocatore del Vicenza, la palla in mezzo per Mercai, tocco sporco, tentativo di sollevare il pallone da parte dell'attaccante vicentino, ancora in possesso palla però la squadra di casa, il traversone effettuato da Marchizza disimpegna, però riesce a confezionare il disimpegno il Pisa e riesce a ripartire la formazione ospite sempre in vantaggio di due reti. 25 minuti 20 secondi di gioco, il punteggio Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo a Milano da Francesco Repice.
14: Parte il cross di Valeri in mezzo per il Parma da sinistra, nessun problema per Joseph Martinez che alpiona la sfera in presa alta all'altezza della propria area piccola. Le due squadre sono molto molto allungate, certo ne beneficia lo spettacolo, però il Parma rischia, diciamo così, in difesa più del dovuto, visto che adesso si avvicinano pericolosamente all'area di rigore della formazione ospite. Sucic e Giuff, Sucic va alla cross verso il secondo palo, lo arpiona Pio Esposito, lo cede all'indietro in area Di Marco, sinistro, pallone che termina sul fondo, c'è stata anche una deviazione di Troilo se non andiamo errati, allora ci sarà calcio d'angolo in favore della squadra di casa, della squadra nerazzurra. E beh, dicevamo, con gli assetti così lunghi all'interno del campo è ovvio che ne può beneficiare l'Inter, che magari rischia qualcosina e accetta gli uno contro uno in difesa, ma poi riparte a gran velocità nelle azioni di contropiede, negli spazi, ripetiamo, può creare veramente grandissimi problemi alla formazione. La direzione è stata di Diego Carlos e non di Troilo, chiediamo scusa, sulla sinistra, da sinistra di collo esterno piede ad opera di Federico Di Marco, che adesso proverà invece a mettere il pallone in mezzo da destra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Corbi, la rincorsa da parte di Federico Di Marco all'altezza del primo palo, dal Prato che non ha difficoltà ad allontanare di testa, Gilardino che chiama fuori dalla propria area di rigore sua, Diouf che va a recuperare il pallone nella sua posizione, diciamo così, di chiusura preventiva rispetto alla palla inattiva battuta dai propri compagni di squadra. Inter che è nuovamente in possesso del pallone all'altezza della linea mediana, Parma che ora saggiamente si rintana nella prova tre quarti campo, il che significa che la formazione emiliana ha capito che lasciare quegli spazi all'Inter può diventare veramente molto molto pericoloso, e già sotto di tre gol la squadra emiliana ovviamente vuole evitare una punizione severa. sera, perché poi bisogna andare a discutere negli spogliatoi, no? Ricominciare a lavorare dopo un passivo così pesante, per giunta all'esordio quello di Alberto Girardino sulla panchina della formazione della Parma, ed è complicato, insomma, fa male al morale soprattutto riprendere a lavorare dopo una batosta o magari una grande umiliazione. Vedremo il Parma quindi come gestirà questi minuti finali del primo tempo. Diouf si ferma, mette in movimento Calhanoglu da questi amici italiani sul settore di sinistra, avanza Carlos Augusto, prova il traverso di mezzo per Thuram, la chiusura è operata dal numero 29 Carboni, pallone che rimane però al limite Mkhitaryan, Mkhitaryan cerca Thuram, ancora una volta Carboni che capisce l'intenzione dell'avversario, Traoré questa volta bloccato da Sucic, lotta contro tre avversari, commette però anche fallo, uno di questi è Pavard, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Siamo al 44esimo minuto, 43-30 per l'esattezza, superati da pochissimo, e quindi ci sarà ancora un minuto e mezzo da giocare, un poco meno, salvo recupero, se l'arbitro vorrà concederlo, sinceramente di tempo se ne ha perso sei poco, ci sarà comunque lo spazio e il tempo per osservare, per raccontarvi, gentili ascoltatori, questo calcio di punizione in favore dell'Inter dall'interno della metà campo avversaria, quindi dalla tre quarti destra, Calhanoglu con l'interno del piede destro, vedremo se all'interno dell'area di rigore del Parma con la traiettoria di uscire rispetto alla porta avversaria, o se invece con una giocata corta ci sono nei pressi Diouf e Di Marco, Diouf a destra, Di Marco leggermente più centrale alla testa dei 30 metri. Parte la rincorsa di Calhanoglu, anche Bissek, Pio Esposito, Carlos Augusto, Thuram, secondo palo anche Pavard che non può arrivare, pallone che finisce direttamente sul fondo, tutti guardano Calhanoglu quasi stupiti per l'errore di misura del pallone colpito al giocatore turco in occasione di questa palla inattiva, ma tant'è, siamo al 44esimo e 30 secondi, l'Inter conduce sul Parma per 3-0, siamo nel primo tempo e la linea può tornare a Vicenza.
15: 29 e 20 allo stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 2, prova a spingere il Vicenza, appena battuto un calcio d'angolo dalla bandierina di destra con Costa, l'ultimo entrato nelle file biancorosse al posto del capitano Leverbi. Pisa però si difende bene senza particolari problemi, il lancio in profondità, ora tre sostituzioni rapidamente, le prime tre dell'incontro per il Pisa: Marras al posto di Calabrese, autore del secondo gol pisano, Bojinov al posto di Primasso e Rao al posto del migliore in campo dei nerazzurri, Tramoni. Ci avviciniamo alla mezz'ora nella ripresa, Vicenza 0, Pisa 2, torniamo a Milano.
14: Due minuti di recupero concessi al direttore di gara, effettivamente di tempo un po' se n'era perso in occasione della segnazione del calcio di rigore che balza il 2-0 per l'Inter per il fallo commesso da Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, c'è voluto il richiamo al VAR per il signor Bonagina che poi ha valutato le immagini sul monitor di servizio a bordo campo e ha concesso appunto la massima punizione per il momentaneo 2-0 dell'Inter, nel senso che poi i gol sono diventati 3. Perde palla perché lascia che Mkhitaryan possa andare verso Di Marco dalla corsia di sinistra, il Parma che prova a recuperare palla con un rilancio però che è sostanzialmente un passaggio ai difensori nerazzurri assai ben appostati all'interno della loro metà campo con Bissek, poi Calhanoglu e Sucic prima di Carlos Augusto sulla corsia di sinistra. Se ne sta andando il primo minuto di recupero, sta iniziando il secondo, ripetiamo, si andrà avanti fino al 47esimo per effetto dei due concessi di recupero al direttore di gara, il signor Bonacina della sezione di Bergamo. L'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, in rapida successione le marcature con Sucic, il calcio di rigore di Calhanoglu, la terza rete di Thuram, attenzione ancora Sucic e Thuram, protagonistico francese che voleva la sponda del compagno appostato com'era il numero 9 al limite dell'area all'ingresso dei 16 metri avversari, Parma che prova a ripartire ma Inter che adesso è splendidamente messa in campo e riesce a coprire molte zolle dello splendido manto verde del Meazza con grande precisione, grande efficacia, fino a quando non arriva un errore per una volta, quello di Pio Esposito che proprio è andato a cercare palla come fa di solito venendo incontro, poi però non è riuscito a dosarne la velocità del tocco di interno destro per Di Marco con la traiettoria che si è persa oltre la linea laterale. In questo momento l'arbitro però dice che per il primo tempo l'Inter Parma può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale Inter 3 Parma 0, la linea per il momento può tornare agli studi di Roma.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
22: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
23: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
24: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
23: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
25: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
23: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
26: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
27: E a chi produce cose buone?
26: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
28: GR1.
29: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Non si placa la rabbia dell'Ucraina per l'accordo che Donald Trump ha stretto con Putin per acquistare il gasolio russo, sospendendo il blocco alle esportazioni di diesel. Un regalo orribile al leader del Cremlino, afferma Zelensky, ancora più amareggiato dopo gli ultimi attacchi russi.

0: detto di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, tornando a chiedere la fine degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Gli inviati americani Witkoff e Kushner starebbero comunque considerando di visitare Mosca e Kiev la prossima settimana per discutere proposte di pace. Il portavoce del Cremlino Peskov riporta che Putin avrebbe giudicato comprensibili alcune proposte degli Stati Uniti per la fine della guerra. Livia Liberatore, GR1.
1: Intanto i droni ucraini costringono anche l'aereo di Putin a cambiare rotta. Secondo il New York Times, il velivolo del presidente russo, di ritorno dal Turkmenistan, è stato dirottato verso San Pietroburgo dopo la chiusura degli aeroporti di Mosca. Ci sono almeno 5 ricoverati in terapia intensiva a Riyadh per l'attacco degli Houthi che ha preso di mira l'aeroporto della capitale saudita. Decine i feriti, lo scalo è stato evacuato e il traffico aereo è stato interrotto. L'aeroporto era già stato preso di mira più volte nel corso della settimana con 3 persone, tra cui un pilota, uccise giovedì. Giornata mondiale contro la pena di morte, già 1547 le esecuzioni quest'anno, secondo Nessuno Tocchi Caino. Papa Leone XIV ribadisce la sua condanna, un attentato alla dignità umana, e ricorda che il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno del popolo palestinese, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, mentre in centro a Bologna si sono radunati i collettivi e l'Associazione dei Giovani Palestinesi. L'inviato.
2: Piazza del Nettuno, in pieno centro di Bologna, risuona degli slogan intonati da studenti, sindacati e movimenti pro-palestinesi per chiedere la fine della violenza a Gaza e politiche diverse sulla scuola anche in Italia.
3: Questa manifestazione intanto parte da una chiamata internazionale e quindi si iscrive in quel solco, un solco che dice che non ci sarà la fine del genocidio, non ci sarà pace in Palestina, in tutta la regione, fino a quando non ci sarà la fine del sionismo.
2: I manifestanti hanno poi attraversato il centro della città per dire verso i viali di Bologna. Da Bologna, Giancarlo Rossi, GR1.
1: Maltempo al centro-sud, Lipari nelle Eolie, torrenti esondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubi fragi anche in Calabria. In provincia di Trapani, dopo le trombe d'aria di ieri, 11 famiglie sfollate. È il momento della conta dei danni.
4: Dopo la paura, fra Petrosino e le frazioni di Strasatti e Terrenove rimangono la devastazione e lo scoramento per un presente e un futuro pieni solo di incognite. In pochi minuti la tromba d'aria ha distrutto case, luoghi e mezzi di lavoro e decine di autovetture.
5: Non si capiva più niente, volavano pezzi di ferro, cancelle, macchine che si capovolgevano.
4: Le abitazioni con gravi danni sarebbero una 30, 8 quelle dichiarate inagibili. Il presidente della regione Schifani ha compiuto un sopralluogo sui luoghi del disastro, anche in quello simbolo di questa devastazione, l'Istituto Comprensivo De Gasperi. Da lunedì i vigili del fuoco cominceranno a recuperare banchi e altro materiale didattico da trasferire in 3 scuole del Marsalese, che daranno ospitalità ai 270 alunni rimasti quasi del tutto incolumi, grazie anche alla prontezza di spirito delle insegnanti. Da Petrosino per il GR1, Ernesto Oliva.
1: E ora un ultimo ora dagli Stati Uniti. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, lo ha detto Donald Trump. Suggerisco che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Volodymyr Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori, ha concluso Donald Trump partendo per il Tennessee. Nuovi costumi di scena arrivano a Cinecittà si mostra, tra cui quelli del diavolo Veste Prada 2.

titolo del film cult sul mondo della moda. All'esposizione permanente a Roma si aggiungono anche quelli indossati nel 1968 da Jane Fonda in Barbarella. In mostra anche la tunica di Anthony Hopkins in Those About to Die, oltre ai costumi utilizzati nel Decameron e nei racconti di Canterbury di Pierpaolo Pasolini, e poi i vestiti di scena di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo e quelli di Massimo Troisi nel Viaggio di Capitan Fracassa, omaggio ad Ettore Scola nel decennale della scomparsa. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:56 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo con la A4 Torino-Trieste, tra Peru e Sesto San Giovanni verso Brescia. Le code tratti, il traffico intenso anche sulla A9, Lainate Chiasso coda in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso, questo per l'attraversamento della dogana. A1 Milano-Napoli, il traffico è rallentato tra Firenze Sud e Cesare Gello verso Roma e c'è un veicolo fermo al chilometro 307, per questa ragione si è formata la coda. A24 Roma Teramo, tra Sergi e San Gabriele Corledara, la visibilità è di soli 90 metri. Ricordiamo che con visibilità inferiore ai 100 metri la velocità non deve superare i 50 km orari in autostrada. Adesso raccordo Bettolle-Perugia, traffico rallentato prima di Cortona in direzione di Perugia e poi il tratto urbano della 24, coda verso la tangenziale est tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del secondo degli anticipi della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. L'Inter ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 3-0 sulla Parma. I marcatori, è iniziato la formazione nerazzurra con Sucic, il raddoppio di Çalhanoğlu sul calcio di rigore, Marcus Thuram a firmare il tris. Ripeto, Inter 3 Parma 0. Studio.
7: Perfetto, grazie a Francesco Repice. Torniamo invece da Dario Giordo in Serie B, Vicenza Pisa, per un aggiornamento.
8: 42:40, finale di partita qui allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0, Pisa 2, sta attaccando sempre il Pisa, è andato vicinissimo in due, vicinissimo in due occasioni al terzo gol qualche minuto fa, prima con Correia che ha fallito una facile conclusione solo davanti al portiere Vicentino Gagno e poi una conclusione di Marras da dentro l'area che ha sfiorato il palo. 43 minuti di gioco nel secondo tempo, il punteggio Vicenza 0, Pisa 2. Torniamo allo studio.
7: Bene, grazie a Dario Giordo. Risultati che arrivano dai massimi campionati europei parziali, quello di Ligue 1 in Francia, fra Lille e Le Havre, con il Lille avanti 1-0 e Le Havre in 10, tutti quasi conclusi i match in Germania di Bundesliga: Augusta Bayern 2-2, Hoffenheim Hamburgo 3-2 per l'Hamburgo, poi vittoria esterna anche dell'Everkusen 4-3 sul Magonza, dello Stoccarda sul campo del Paderborn 2-0, l'Union Berlino vince in casa 1-0 contro l'Hertha e c'è il Lipsia in campo ora col Francoforte al 31esimo minuto, Lipsia avanti 2-0. Tanti risultati, tante partite concluse anche in Premier League: Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, siamo ovviamente in Inghilterra, Chelsea Bournemouth 5-1, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2 e adesso sta giocando il Manchester United col Tottenham, 31esimo minuto 0-0 fra le due squadre. Si gioca anche in Liga Spagnola, vi abbiamo parlato della Rayo Vallecano Atletico Bilbao, sospesa per la protesta dei tifosi che hanno lanciato aeroplanini di carta, biglie in campo, costringendo alla fine il direttore di gara a fermare la partita dopo appena 45 minuti di gioco. Protesta dei tifosi di casa del Rayo Vallecano contro la presidenza attuale del club. L'Atletico Madrid è riuscito a imporsi sul campo dell'Alavés per 2-1, sta giocando ora il Barcellona. 28esimo minuto 1-0 contro il Getafe del Barcellona, più tardi Real Madrid Villarreal. Torniamo per un aggiornamento in Serie B da Dario Giordo, Vicenza Pisa.
8: Il 90esimo che scocca in questo momento, saranno 5 minuti di recupero, quindi si giocherà ancora per un po' il punteggio. Vicenza 0, Pisa 2, si prepara anche l'ultimo cambio per il Pisa con la maglia numero 5. Simone Canestrelli sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Il quarto cambio l'ha effettuato poco fa, sempre il Pisa con Coppola al posto di Zanon. Il gioco dunque fermo in attesa della sostituzione che avviene in questo momento. È Leris a lasciare il terreno di gioco. 45 minuti e 30 secondi, ricordiamo, si giocherà fino al 50esimo allo stadio Menti. Il punteggio Vicenza 0 Pisa 2. E linea allo studio.
7: Grazie Giordo, torniamo a San Siro da Francesco Repice per un commento su questo primo tempo. Mi sembra, Francesco, si sia messo tutto su un binario bello scorrevole per l'Inter in questi primi 45 minuti col Parma.
6: Per la gioia dei 75.000 quasi di San Siro, sì, effettivamente è così, perché l'Inter ha rischiato in avvio su una discesa, su un'incursione di Thioguei, il migliore dei suoi, che è andato a sfiorare l'incrocio di pali alla sinistra di Martinez, poi però si è fidato un po' troppo evidentemente il Parma della sapienza tecnica dei suoi uomini, il portiere Corbi, il tocco poco all'interno dell'area di rigore in uscita dal basso per Keita, le sue spalle piombato Sucic che gli ha rubato la palla e l'ha scaraventata alle spalle dell'estremo difensore ospite. Da quel momento in poi praticamente solo Inter con un raddoppio è arrivato sul calcio di rigore, perché il contatto c'è stato.
8: Chiedo scusa a Francesco Repice. 46 minuti e 30 secondi, la terza rete del Pisa allo stadio Menti con Rao fulmina, azione di contropiede pisana, il punteggio Vicenza 0 Pisa 3. E di nuovo la linea a Francesco Repice a Milano.
6: Grazie a Dario Giordo. E a proposito poi di azione fulmina, il terzo gol di Thuram, ma prima ancora, come stavamo dicendo appunto, quel tocco alla caviglia destra in step on foot, si direbbe adesso, di Diego Carlos, proprio i danni di Pio Esposito, che una volta richiamato al bar il direttore di gara ha tramutato in calcio di rigore realizzato per il momentaneo 2-0 di Çalhanoğlu. Ripetiamo, i gol sono diventati 3 grazie al contropiede ben avviato da Pio Esposito a sinistra a Mkhitaryan, e poi il lancio sul settore opposto per Marcus Thuram, che è entrato in area, ha lasciato partire il suo diagonale rasoterra che non ha lasciato scampo alla portiere del Parma. Le squadre stanno rientrando in campo in questo momento, vedremo se ci saranno cambi. Per il momento vi ribadiamo semplicemente che l'Inter è in vantaggio all'inizio della ripresa per 3-0 sul Parma.
7: Allora facciamo così, grazie a Francesco Repici, io direi di tornare da Dario Giordo per seguire insieme i minuti finali di Vicenza-Pisa, poi sarà Francesco Repici a chiederci la linea quando rinizierà il match a breve, immagino, visto che stanno rientrando le squadre in campo. Andiamo in Serie B, Vicenza-Pisa, Dario Giordo fino alla fine.
8: 47 e 50 allo stadio Menti, ricordo, si giocherà fino al 50esimo, partita che però ormai ha ben poco da dire. Il punteggio Vicenza 0 Pisa 3. Pochi minuti fa, anzi pochi istanti fa, il tris del Pisa con Rao lanciato in contropiede da un servizio, mi è sembrato, di Moreo, un tocco di prima sbilanciatissimo il Vicenza, rapidissimo l'inserimento del trequartista nerazzurro e palla alle spalle del portiere Gagno a legittimare il vantaggio. Il successo pisano mai messo in discussione, nettamente superiore stasera la formazione guidata da Paolo Bianco rispetto a quella condotta da Fabio Gallo. Intanto si continua a giocare con un calcio di punizione per il Pisa.
7: Allora Dario, ti interrompo perché invece rinseriamo in scaletta Francesco Repice con Inter Parma campo principale e a rimbalzo appunto con la Serie B Vicenza Pisa Dario Giordo, ma ripartiamo da San Siro. Francesco Repice.
6: Si gioca da 30 secondi la ripresa, il Parma attacca da sinistra verso destra, dal nostro punto, rispetto al nostro punto di osservazione in questo secondo tempo, l'Inter conduce per 3-0, non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco, il Parma che prova a spingere, l'Inter che ammortizza senza eccessivi patemi d'animo questi tentativi iniziali di attacco della secondo tempo, di attacco da parte del Parma. Ora l'Inter guadagna un calcio di punizione, primo minuto, Inter 3, Parma 0. Siamo nel secondo tempo, Vicenza.
8: 49 e 20, ancora 40 secondi di gioco, difficile ipotizzare un ulteriore extra time qui allo stadio Menti. Vicenza 0 Pisa 3, palleggio del Pisa sulla tre quarti del Vicenza con calma, Leone allarga sulla fascia destra per Marras in uno contro uno con Costa, si va veramente a ritmi lenti, non spinge il Pisa, d'altronde il punteggio legittima il successo pisano, non c'è nessuna necessità di correre, rimessa laterale sull'out di sinistra all'altezza della linea mediana per il Pisa con Canestrelli Locatelli che serve Correia, il tocco per Božinov, aspettano i tifosi, i giocatori del Vicenza, mentre i tifosi hanno cominciato a lasciare il Menti, soprattutto nelle due tribune, la tribuna stampa e quella di fronte alla tribuna stampa. Ormai da qualche minuto continua il palleggio del Pisa con Božinov, il lungo giro palla della formazione ospite, si va ora da Angori, lancio in profondità, no, era una finta, il passaggio per Leone, 50-16, si continua dunque a giocare con Coppola che serve ora con Fente, aspettiamo oramai soltanto il triplice fischio che arriva in questo momento. Il punteggio finale allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 3, le reti al 19° del primo tempo, Pittarello per il vantaggio pisano, nella ripresa al terzo Calabresi e al 47° il secondo di recupero, il terzo gol di Rao. Dallo stadio Menti è tutto, possiamo tornare da Francesco Repice a Milano.
6: Grazie a Dario Giordo quindi che ci ha raccontato questa vittoria esterna della Pisa sul terreno del Vicenza per 3-0 nel campionato di Serie B. Qui si gioca il terzo minuto della ripresa a San Siro tra Inter e Parma, con l'Inter saldamente in vantaggio per 3-0, quelle griffate nel primo tempo da Sucic, da Çalhanoğlu, dal dischetto degli 11 metri da Marcus Thuram, un Parma che evidentemente adesso crediamo baderà in qualche maniera ad evitare un passivo più pesante. E vedremo se effettivamente sarà così, se la formazione di Alberto Gilardino si accontenterà di stare abbastanza arroccata all'interno della propria tre quarti campo senza concedere spazio agli avversari, pur tentando magari ogni tanto qualche sortita offensiva. Ora però la sortita offensiva è dell'Inter, posizione di alla sinistra per Thuram che punta a Troilo, all'altezza del vertice sopra la posizione di Marco, premiato con il colpo di tacco per la conclusione di Pio Esposito, all'altezza del primo palo è scivolata la respinta con i piedi di Corbi e quindi altra opportunità da rete per l'Inter, con il Parma che adesso prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria, ma Çalhanoğlu, da interdittore puro più che da regista, va ad anticipare il tentativo di controllo alla testa della linea mediana di El Peguea, rubare il pallone agli avversari e a consentire ai compagni di portare la sfera all'interno della metà campo avversaria. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il minuto 4 nel corso del secondo tempo. L'Inter conduce sulla Parma per 3-0. Sucic, l'autore della prima rete nel cerchio centrale del campo, va a pescare Pavaga che avanza dalla posizione insolita di mezzo destro, visto che largo rimane comunque Diouf, il quale poi retrocede la traiettoria dalle parti di Bissek. C'è Çalhanoğlu in cabina di regia, a sinistra Carlos Augusto, sempre all'altezza della linea mediana, pallone in verticale all'altezza del vertice per Thuram che prova a muoversi, su di lui però monta una guardia spietata, dobbiamo dire abbastanza efficace in questo caso il difensore del Parma con la maglia numero 37, Mariano Troilo, e quindi c'è il fallo ravvisato dal direttore di gara che comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il quinto minuto nel corso del secondo tempo. Inter che, ripetiamo, in vantaggio sulla Parma per 3-0. Corvi, il portiere della Parma, va fuori dall'area di rigore a destra per Diego Carlos che può avanzare in una zona abbastanza sgombra da avversari, i palloni in verticale, Traoré che viaggia in velocità cercando di contrastare al meglio Pavard, quest'ultimo lo chiude ma deve necessariamente concedergli la rimessa laterale dal fronte offensivo destro dello schieramento della formazione emiliana. Dal Prato per il numero 4 Sierra, poi attenzione al tentativo di Keita che viene anticipato da Sucic, pallone poi avanzato su Çalhanoğlu che libera a sinistra Thuram entra in area, Thuram la palla sul destro, la conclusione, c'è la deviazione, c'è il pallone poi recuperato alla testa della linea di fondo da Corvi, con Çalhanoğlu che si lamenta un po' e avrebbe voluto il pallone per lui in una sovrapposizione che aveva portato di fatto il giocatore turco di fronte alla porta avversaria. Quello che andavamo dicendo prima, c'è una Parma che deve evitare di scoprirsi per evitare che il punteggio e il passivo diventino più punitivi per lui. Ancora una volta che i tassi addormenti, ancora una volta Sucic gli ruba palla, era capitato in occasione della prima gol di Marco a sinistra, prova il traversone dalla parte opposta, c'è Troilo che si oppone, poi con una rovesciata alza la traiettoria all'interno della prima metà campo, Fabian che la controlla all'altezza della linea laterale, subisce la spinta di Marcus Thuram proprio di fronte alla banchina di Christian Kivu, incontentabile, si lamenta un po' dalle parti del direttore di gara, mentre Di Marco si scusa per quel traversone che non è arrivato nel miglior modo possibile, così come imporrebbero la sua tecnica e soprattutto la sua sensibilità, la sensibilità del suo piede sinistro. Calcio di punizione battuto dalla Parma, pallone giocato dagli uomini di Alberto Gilardino poco fuori la loro area di rigore con il numero 4 Sierro, che va dalla corsia di sinistra e lancia in profondità ancora per Fabian, che prova ad agganciare una difficile traiettoria, tant'è che poi alle sue spalle può intervenire Federico Di Marco, scambiare con il portiere Martinez. Avanza ancora il capitano nerazzurro, c'è cioè dall'indietro per Carlos Augusto. È ovvio che l'Inter non abbia alcun interesse in questo momento ad accelerare i ritmi di questa partita, perché è saldamente in vantaggio per 3-0 e sta operando anche in contropiede in maniera piuttosto minacciosa, visto che il Parma prova in qualche modo a scuotere le certezze difensive delle formazioni allenate da Christian Kibo, e c'era riuscita anche per la verità in avvio di partita, così come era accaduto diciamo all'inizio di questo campionato, perlomeno relativamente alle prime 5 giornate, parlando dei campioni d'Italia che avevano preso troppo spesso e troppo malvolentieri e gol proprio nei primi minuti della partita, comunque nella prima parte della sfida, ed effettivamente nei primi minuti di questa sfida Traoré ha avuto l'opportunità, dopo un'ottima incursione personale dal settore sinistra, centrandosi verso l'area di rigore, scagliando al limite un tiro molto molto forte che ha sfiorato l'incrocio di pali alla sinistra di Martinez. Ora Parma ancora in avanti, abbiamo il pallone però intercettato molto bene da Pavarra, evita che finisca sui piedi di Efeghe, c'è Pio Esposito che parte da molto lontano, addirittura dalla tre quarti, si allarga a destra, Diouf viene servito dal compagno, va a puntare Keita, se ne libera con un dribbling all'uscire, mette palla sul sinistro, serve Mkhitaryan, lo scambio con Sucic, fuori c'è la Nogo a sinistra per Di Marco, parte il traversone rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore ma non incontra altri giocatori dell'Inter, altri compagni di squadra. Uno di questi però, Diouf, va a raggiungere il pallone quasi all'altezza della linea laterale, tenendolo in gioco e poi manovrandolo con Çalhanoğlu. Siamo all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, l'Inter che conduce sul Parma per 3-0, Di Marco in orizzontale per Çalhanoğlu all'altezza dei 40 metri, c'è Diouf largo a destra, punta nuovamente l'avversario, si tratta di Valeri, fa scorrere in aria, colpo di tacco, Sucic, Di Marco, la deviazione sul tiro di destro da parte di Federico Di Marco, col pallone che però finisce abbastanza in nuoco, dobbiamo dire, tra le braccia di Corbi, quindi Inter che continua a tenere il pallone tra i piedi e continua ad offendere in maniera piuttosto pericolosa dalle parti dell'area di rigore della Parma. Parma che sta subendo l'iniziativa di una squadra assolutamente più forte, Javier Zanetti guarda la partita con il presidente Marotta dalla tribuna d'onore del stadio Giuseppe Meazza di Milano, evidentemente soddisfatti entrambi per la prova dei loro giocatori. Intanto il Parma ha potuto beneficiare di un calcio di punizione già battuto all'interno della propria metà campo e porta la sfera sul settore di destra, c'è anche Federico Cherubini che è l'amministratore delegato della formazione emiliana, evidentemente non così soddisfatto come i suoi dirimpettai almeno di serata qui a San Siro, e quindi è ovvio che la partita venga vissuta anche dalle tribune d'onore in maniera emotivamente contrapposta. C'è il Parma però in avanti, attenzione al movimento sempre molto opportuno di Traoré, la triangolazione lunga con Valeri che può andare alla cross, il colpo di testa di Troilo, manovra interessante, pallone che termina sul fondo. Vi abbiamo detto nel corso del primo tempo che il Parma aveva costruito delle azioni offensive abbastanza interessanti proprio anche dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista dell'efficacia, poi è chiaro che la difesa del Parma e il centrocampo del Parma debbano concedere dal punto di vista tecnico agli avversari qualcosa, forse molto più di qualcosa, ed è ovvio che le differenze alla fine insomma determinino il parziale che sta maturando all'interno del terreno di gioco con l'Inter in vantaggio per 3-0, però è altrettanto vero che il Parma qualcosa in attacco ha fatto vedere e continua a farlo vedere. Certo però si espone a delle ripartenze piuttosto ficcanti e l'Inter ora con Thuram innescato da Pio Esposito in area di rigore, Thuram a sinistra, linea di fondo, giravolta il numero 9 che cerca appoggi alle sue spalle, ne trova uno sempre puntuale in Federico Di Marco che arriva quasi al vertice dell'area, serve Mkhitaryan, rimane largo Marco Stiokam, scambia ancora col giocatore armeno, l'Inter che si affida adesso alla possesso palla grazie anche a Sucic che si avvicina ai 16 metri, poi la triangolazione con Pio Esposito, si chiudono le maglie della difesa del Parma, c'è la Nogola al limite, una finta, poi viene ricacciato indietro da Keita, resiste Çalhanoğlu, pallone lo perde con l'intervento del terzo avversario, lo riconquista ancora l'Inter a destra con Diouf, passa passo doble, tentativo ai danni di Valeri che però non molla la presa, Diouf recupera sull'esterno del Parma, va a catturare nuovamente palla con grande determinazione, grande tenacia, prova anche dal punto di vista, diciamo, della determinazione appunto di grande spessore da parte degli uomini di Christian Chivo, che poi sbagliano il dosaggio di questo cambio gioco da destra verso sinistra con il pallone che si perde fuori dal campo trovando avanzato Thuram e fin troppo arretrato Carlos Augusto, ma insomma è ovvio che rispetto diciamo così a ciò che qualcuno, ai timori che qualcuno aveva adombrato per le tante i tanti giorni di sosta, l'Inter si è ripresentata in campo con una forza, insomma dimostra il valore, dimostra evidentemente tutta la capacità di poter competere per tutti gli obiettivi quest'anno. Intanto il pallone finisce fuori, ultimo a toccarlo è stato un giocatore nerazzurro proprio nei pressi della panchina di Christian Akivu, sta arrivando dal Prato per la rimessa laterale dal fronte difensivo destro dello schieramento emiliano, retro passaggio e pallone che viaggia sui piedi di Diego Carlos, lo scambio con i compagni del pacchetto difensivo, si trattava di Carboni nell'occasione sulla pressione di Thuram, ancora Diego Carlos a destra, rimane Troilo accanto alla linea laterale, tentativo di dare profondità alla manovra, interviene a rubare palla molto bene perché sul tocco non preciso di Bissek che era tuttavia entrato in anticipo ai danni dell'avversario, così che gli ospiti possono tornare a gestire il pallone seppur molto molto lontani rispetto alla tre quarti campo avversario. Ora con Fabiana che resiste alla pressione di Carlos Augusto e poi va a cedere palla a beneficio dei compagni sul settore di sinistra, prova a farsi vedere Valeri, la traversone non è dei più precisi, aveva provato la sovrapposizione Carboni ma non è stato accontentato e sollecitato dall'accompagno, ancora Sierro però perde palla, la recupera più Esposito, sempre molto molto efficace, molto importante per la sua squadra. Certo Thuram ha fatto gol, certo anche Sucic e Çalhanoğlu sul calcio di rigore, ma quel calcio di rigore è stato proprio occasionato dal fallo ai danni di Pio Esposito, e se vogliamo anche il terzo gol è partito da una grande intuizione del centravanti nell'azzurro che ha toccato di prima intenzione in uscita liberando la corsa di Mkhitaryan che poi ha innescato Thuram, quest'ultimo autore della rete che è valsa il 3-0 alla squadra allenata da Christian Akivu. I minuti passano, sono 13 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 3-0, l'Inter che sta gestendo la partita praticamente a suo piacimento, possesso palla ma anche altre possibilità da rete, chiediamo scusa, possibilità di segnare altre reti, tant'è che adesso Christian Chivo si concede tre cambi e ci saranno in campo un ex Bonny con Lautaro Martinez e con il numero 5, il figlio d'arte Aleksandar Stanković, e vedremo al posto di chi entreranno, sicuramente usciranno dal campo Pio Esposito e Thuram, entreranno Bonny e Lautaro Martinez, vedremo al posto di chi entrerà Stanković, sicuramente al posto di un centrocampista, vedremo se Mkhitaryan, se Çalhanoğlu o se Sucic, scelte che spettano al tecnico della formazione campione d'Italia, al tecnico campione d'Italia di prima, adesso Diouf per Çalhanoğlu, scambio tra i due nello stretto, Sucic che si fa vedere, avanza palla alla piede, c'è Carlos Augusto in mezzo al campo libero di poi giocarla su Federico Di Marco di fronte a Mkhitaryan, al vertice pallone molto ben gestito dall'armeno, è fatto scivolare nel cuore dell'area di rigore praticamente a metà strada da Sucic, Di Marco e Pio Esposito, allontana solo momentaneamente la difesa del Parma visto che Di Marco rientra in possesso di sfera, la gioca Diouf centralmente poi all'indietro, risponda per Rabissek, anche grande maturità dei giocatori di Christian Akivu che riescono a capire, che capiscono cosa significa adesso gestire la partita, siamo molto distanti dal fischio finale, siamo al 14esimo e l'avvantaggio è cospicuo, d'accordo, ma non bisogna riaccendere le speranze di un Parma che ora si rende minaccioso grazie a Traoré. Signore e signori, Hakan Çalhanoğlu da dietro gli soffia la palla, integra il scivolato come un mediano mentre c'è Thuram in area di rigore, l'uscita ad opera di Corvi che va a limitarne l'incombere all'interno dei propri 16 metri, seppur Thuram era terminato in posizione di offside, ora va a battere il 5 con il portiere avversario, tra gli applausi del pubblico di San Siro anche a sottolineare le scelte di Christian Akivu, dicevamo da mediano consumato Hakan Çalhanoğlu alle spalle dell'avversario che andava in contropiede, escono Pio Esposito e Thuram evidentemente applauditi dal pubblico di San Siro, il centrocampista ad abbandonare il campo dovrebbe essere Çalhanoğlu,
9: Sì, è così, esce proprio lui, è il rientro del resto dopo una fase, una stagione non molto felice, non molto fortunata dal punto di vista atletico e fisico, per problemi appunto muscolari, per problemi alla caviglia. Adesso la fascia al braccio finisce, anzi sulla maglia del numero 10 Lautaro Martinez, gliela concede molto molto sollecitamente Federico Di Marco, quasi proprio a riconoscerne la leadership. C'è un attacco tutto nuovo, c'è un centrocampista che è entrato al posto di Çalhanoğlu, ci sono due cambi anche per Alberto Gilardino, perché escono dal terreno di gioco, se non andiamo errati, Carboni e Del Peghe, ed entrano con il numero 76 Lontani e con il numero 10 Bernabé. Sì, queste appunto le decisioni del direttore di gara. Bernabé che viene rispolverato proprio da Alberto Gilardino, forse uno dei giocatori del Parma più dotati tecnicamente, quelli dal tasso tecnico più elevato. Ripetiamo, Sierro, Bernabé al suo posto e poi Lontani che invece è entrato in luogo di Epeghe, che era stato scelto abbastanza a sorpresa da Alberto Gilardino all'inizio di questa partita. Nel frattempo abbiamo raggiunto il 17esimo e al corso della ripresa l'Inter in vantaggio per 3-0, ovviamente è una fase della partita che non definiremmo di stanca, anche perché le due squadre si stanno affrontando tutto sommato a viso aperto, ma certo è che il gap tecnico tra le due formazioni c'è e si vede moltissimo. È entrato nel Parma anche David Romero e quindi sì, è perché che è uscito. È uscito anche, come detto, il numero 29 Carboni, è uscito Sierro, i cambi questi di Alberto Gilardino. Ora attenzione a Federico Di Marco sulla corsia di sinistra, costretto a retrocedere sulla pressione di Dal Prato, molto molto efficace, costringe all'errore l'avversario, guadagno e rimessa laterale dalla fronte offensivo destro adiacente alla bandierina del corner. È proprio Dal Prato, lo stesso Dal Prato che va ad occuparsene, gioca corto per Bernabé che tocca il suo primo pallone, lo lascia lì per il compagno, però la triangolazione di due, poi Mkhitaryan che si oppone, arriva Keita ancora all'altezza dell'area di fondo, posizione di alla destra, ingaggia il duello fisico con l'avversario, lo vince, mette in mezzo un pallone, Bissek che allontana, attenzione alla conclusione di Lontani, il pallone che termina abbondantemente sul fondo, ci ha provato Simone Lontani con il drop sinistro, quindi una conclusione in controbalzo da circa 18-19 metri, pallone che ripetiamo si è perso abbondantemente sul fondo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 18esimo minuto nel corso della ripresa qui a San Siro, con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, tutte e tre per 3-0, tutte e tre le reti sono arrivate nei primi 45 minuti, poi diventate 47 per effetto di due concessi di recupero dalla signora Bonacina, che sta dirigendo ebbene una partita però tutto sommato facile, molto facile. Un intervento al VAR, richiamato dal VAR in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore per il gol del 2-0 dell'Inter, e quindi il fallo di Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, che in un primo tempo il direttore di gara Bergamasco aveva valutato come non passibile della massima punizione. Poi, come detto, il richiamo alla barra, il cambio di decisione, il rigore ha segnato il gol di Çalhanoğlu, ma nessuno ammonito, tanto per dire, in una partita che evidentemente non ha dei toni agonistici elevatissimi. La differenza tra le due squadre c'è, si vede abbastanza palese sotto gli occhi e di tutti, anche nel racconto immagino e spero che stia arrivando alle orecchie dei nostri ascoltatori, questo per dimostrare come l'Inter stia vivendo una serata tutto sommato assai facile. Ora c'è un fallo di Lontani alle spalle di Sucic, vediamo l'arbitro cosa decide. Semplicemente calma, solo un richiamo verbale per il numero 76 appena entrato in campo, che ora va a scusarsi con il numero 8 della formazione di casa, Diouf sulla corsia di destra, poi Carlos Augusto che porta in avanti il pallone e libera sulla corsia opposta il compagno di squadra, chiama ancora palla centralmente il giocatore dell'Inter, si tratta di Aleksandar Stankovic, il quale poi sposta sulla corsia di destra la sfera, la triangolazione con Sucic, ancora Stankovic che alza lo sguardo dal cerchio centrale del campo e apre bene nuovamente per Carlos Augusto, che ha spazio per avanzare, viene affiancato da Federico Di Marco, tocca la palla con la suola dello scarpino, serve Lautaro Martinez che anticipa l'intervento di Bernabé, serve Stankovic che prova la conclusione dalla lunga distanza, 25-26 metri, pallone strozzato col collo interno piede raso terra, termina un paio di metri al lato del montante alla destra di Corri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto punto. Il 20° minuto, nel corso del secondo tempo a San Siro, l'Inter conduce per 3-0 sul Parma. Attenzione Lautaro Martinez, Bonny, l'ex Diouf che corre a destra in area di rigore, ancora il cross per Stankovic con Bernabé che prova ad andarsene, viene assediato da due avversari, riesce in qualche modo ad allontanare la palla per il tentativo di Traoré, poi affossato da Pavard, l'arbitro che ferma tutto comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti. Lungo lancio di Valeri per la corsa di Dal Prato dalla parte opposta, l'arresto di petto da parte del numero 15, il tocco centrale per Lontani che arriva, anzi per Romero che arrivava dalla zona della tre quarti, poi ha affondato la sua corsa andando a scontrarsi in rotta di collisione con Martinez, l'arbitro che comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter. Pavard che vorrebbe addirittura un cartellino giallo, il direttore di gara che sorvole assegna semplicemente il calcio piazzato alla formazione di casa. 21° in corso nella ripresa a San Siro, Inter 3 Parma 0. Torniamo a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
10: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Si continua a giocare a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0. Il minuto è il 22°, siamo nel secondo tempo. L'Inter che sta semplicemente gestendo la partita, che sta semplicemente speculando sul bellissimo primo tempo, e dobbiamo dire anche questa spezzone è di ripresa assai ben interpretato dagli uomini di Cristian Kibu, Carlos Augusto di forza su Keita, di grande determinazione. Ecco, questo è giusto sottolineare, con Carlos Augusto che dice a Bonaccina: ma quando mi fischi il fallo a favore? E comunque il pallone ancora saldamente tra i piedi nerazzurri, segnatamente dei militari a sinistra, poi Stankovic che allarga dalla parte opposta molto bene per Diouf in area di rigore, sovrapposizione di Sucic dal fondo, parte il cross ammortizzato in qualche modo dai difensori del Parma con Bernabé che prova a rifinire con un lancio in profondità su Traoré, evidentemente preoccupato dall'incombere dell'avversario seppure abbastanza lontano. Pavard preferisce non correre il rischio e mettere il pallone in fallo laterale. È ovvio, ripetiamo, che l'Inter stia gestendo la partita, ma quello che salta agli occhi nell'interpretazione della partita stessa, da parte di uomini che magari sulla 3-0 potrebbero, non dico concedere qualcosa, ma sicuramente rilassarsi, che invece arrivano sempre molto molto energicamente sul pallone a contenderlo gli avversari. Ora il tunnel di Bernabé, i danni di Sucic, poi Romero a destra per Dal Prato che chiama a sé Keita che viene immediatamente chiuso nella linea di passaggio dagli avversari, in particolare dall'ex Bonny, pallone in profondità per Lontani, pallone colpito però in maniera troppo violenta da Diego Carlos, se non andiamo errati, pallone che non viene gestito dal Parma e che viene invece concesso di fatto agli uomini di Cristian Kibo, che possono giocarlo all'interno della propria metà campo. È diventato il fulcro della mediana dell'Inter, Alexander Stankovic ne approfitta. Cristian Kibo, visto il parziale, per dare minuti a questo ragazzo che ha sicuramente delle cose da far vedere, ha sicuramente del bagaglio tecnico e di sicuro avvenire. È ovvio che affidargli le chiavi del centrocampo in una situazione come questa può essere appunto occasione importante per concedergli minuti, per concedergli responsabilità, per appunto prendersi proprio la linea mediana dell'Inter, orchestrando la manovra offensiva ma anche tamponando sui tentativi offensivi invece da parte degli avversari. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 25° nel corso del secondo tempo. L'Inter conduce per 3-0 sul Parma, diciamo una serata abbastanza tranquilla per i campioni d'Italia, ma per loro merito, proprio perché hanno saputo gestire soprattutto nel primo tempo la partita con una grande grande efficacia. Ora Bonnia spazio sul settore di sinistra verso la linea di fondo per il traversone arretrato per Mkhitaryan che prova la rovesciata dopo un controllo che gli aveva dato modo di alzare il pallone, anche se piuttosto episodicamente, se l'è trovato con le spalle alla porta a mezza altezza, ha provato ad avvitarsi per la rovesciata spettacolare quanto imprecisa, seppur di pochissimo, con pallone che ha lambito il palo alla sinistra di Nekorvi, che non sarebbe mai potuto arrivare se mai quella traiettoria fosse stata indirizzata nel cuore dello specchio della porta. Parma che adesso è anche un po' in difficoltà nella gestione del pallone sulla pressione dell'Inter, che evidentemente si sta anche divertendo in campo, messo alla sicuro il il punteggio, messa a sicuro la partita, la formazione campione d'Italia si concede anche degli esperimenti, chiamiamoli così, tecnici, consente a se stessa di provare qualcosa di nuovo. C'è adesso Stankovic, il cerchio centrale del campo, il tocco in verticale seppur corto a beneficio di Sucic, largo, ci sono larghi, ci sono Federico Di Marco e Mkhitaryan che vede adesso a sfruttare la sponda di Bonny. Si muovono molto senza palla gli attaccanti dell'Inter e questo concede ai portatori della palla stessa di avere molte opzioni a disposizione quando si inoltrano nella metà campo avversaria. Diouf, uno contro uno con Valeri, pallone al vertice, palla sulla sinistra per il francese, ancora per Stankovic, Di Marco di prima, a destra per Pavar, quasi lato corto dell'area di rigore, cross che parte, fa per arrivarci Lautaro Martinez, riesce solo a sfiorare la traiettoria, c'è Susic dalla parte opposta, una finta a far saltare Troilo, poi Mkhitaryan, poi un altro pallone in mezzo allontanato in qualche modo dai difensori della formazione di Girardino, ma adesso l'Inter è assoluta padrona del campo, il pallone ce l'hanno sempre tra i piedi gli uomini di Cristian Kiwi, le Parma si è praticamente arroccato all'interno della propria metà campo per evitare guai peggiori, visto che l'Inter aveva iniziato il secondo tempo anche in maniera molto minacciosa. Mkhitaryan scorribando a sinistra, cross che parte, deviazione di Troilo, pallone sul fondo e quindi calcio d'angolo per i neroazzurri, 26esimo in corso nella ripresa, l'Inter che in vantaggio sul Parma per 3-0. Dicevamo, una serata assolutamente tranquilla per gli uomini.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: Sono le 4:02.
9: Comunque importante che lancia, vedremo se momentaneamente o meno, la formazione dell'azzurra da sola in vetta alla classifica. Domani giocheranno la Roma e la Lazio, che di punti ne hanno 13, così come i campioni d'Italia. Di Marco da sinistra parte col suo traversone ad uscire rispetto alla porta avversaria, allontana di pugni corvi, poi Mkhitaryan di prima, anzi al volo sul corpo di un avversario, pallone che schizza sui piedi di Di Marco, secondo palo, Bissek prova a saltare in sospensione su un terzo tempo, finisce fuori dal campo anche scontrandosi in rotta di collisione con Diego Carlos, non ci sembra di aver ravvisato nulla di irregolare da una parte e dall'altra, ci sono altre due sostituzioni ordinate da Cristian Kiwi, entrano in campo con il numero 11 Luis Enrique ed esce Federico Di Marco, ovviamente vediamo se cambia gli esterni, sì, Diouf è al suo posto con il numero 99, l'esordio in campionato di Spencer, quindi questo ragazzo insomma che arriva alla Premier molto molto cercato in sede di mercato, ha raggiunto a Piero Gentile e questa sera può finalmente farsi vedere e qui a San Siro può farsi finalmente vedere con la maglia nerazzurra, tutto questo sottolineato dall'applauso, dall'abboato anche di incoraggiamento del popolo interista. Rimessa laterale della quale lo stesso Spence va ad occuparsi dal fronte offensivo destro dello schieramento nerazzurro, lo scambio con Lautaro Martinez, dicevamo, dell'organico a disposizione di Cristian Kiwi, assolutamente di prim'ordine, di primissimo ordine, i sostituti che sono entrati in questo secondo tempo, cito Bonny, cito Lautaro Martinez, Spence, lo stesso Luis Enrique, Alessandro Stankovic, e questo per dire quante frecce abbia a disposizione al suo arco l'allenatore rumeno dei campioni d'Italia. C'è Di Marco in possesso delle pallone, anzi scusate, Carlos Augusto, Di Marco è appena uscito, poi Bonny che viene inseguito da Troilo, scarica a beneficio e di Sucic, ancora Troilo su di lui che riruba palla, attenzione, due contro uno, può andare anche Romero dalla parte opposta, Troilo al limite, Troilo, la palla per Romero in area di rigore, carica il sinistro, il tiro che parte, sorvola la traversa, seppur di poco, ora ingenuità di Sucic in mezzo al campo, qui la giovane età insomma di aver pagato qualcosa all'inesperienza, il numero 8 nerazzurro, autore della rete che ha stappato la partita con grande arguzia e impressione sull'uscita dal basso degli avversari, e adesso però quell'uscita lo aveva tradito in qualche modo con Troilo che l'aveva assaltato letteralmente e gli aveva rubato il pallone, poi innescando il compagno di squadra Romero appena entrato in campo, Inter ancora con Spence però sovrapposizione sul tocco di Susi, in area, pallone in mezzo per Bonny, all'ultimo momento l'intervento di Diego Carlos che riesce a mettere il pallone sul fondo e quindi il calcio d'angolo, impressiona la sovrapposizione in grande velocità di Spence e quindi è questo suo allungo molto molto importante, rabbioso, e ha scavato praticamente un solco tra sé e gli avversari il giocatore dell'Inter. Inter, poi è andato al traversore per Bonini, Diego Carlos ci ha messo il piedone sinistro, soprattutto non ha consentito all'ex attaccante proprio delle Parma di spingere la palla nell'ormai porta vuota. Siamo giunti alla mezz'ora nel corso della ripresa, l'Inter che conduce sul Parma per 3-0, calcio d'angolo che verrà battuto da Luis Enrique con l'interno destro traiettore ad uscire rispetto alla porta avversaria, Troilo che allontana, è ancora l'Inter però lì a gestire palla con Stankovic dalla corsa di destra, una cross a mezza altezza ribattuto dagli avversari, da un avversario, da un difensore della squadra di Alberto Gilardino, che tuttavia non riesce proprio a tenere il pallone, ad amministrarlo in qualche modo, a provare di riaprire una partita veramente molto molto complicata da riaprire. Susic avanza affiancato da Lautaro Martinez, entra in area di rigore da sinistra con la punta del piede, Bonny prova a girarsi sinistra in diagonale, anche questo rallentato dalla tackle di Diego Carlos che esulta come avesse segnato un gol, ed effettivamente dal punto di vista difensivo è molto molto apprezzabile questa chiusura da parte di Diego Carlos. Sono comunque cose che succedono nella partita, sei sotto di tre gol, d'accordo, ma riesci in qualche modo ad evitare un'altra marcatura, e questo se non altro può dare morale a dei ragazzi che dovranno lottare per il loro obiettivo, che è quello della salvezza. Lontani prova il traversone in mezzo, Bissek in area di rigore mette in moto le sue potenti leve, blocca il tentativo da parte degli avversari, poi però sbaglia il disimpegno. Allora Keita ai 25 metri, pallone giostrato sulla corsia di destra con Dal Prato che lo cede ancora al numero 16, centralmente Bernabé, Keita al limite dell'area, Bernabé che aspetta palla, la mette sulla sinistra, la larga sempre a sinistra per Valeri, Valeri che aspetta l'inserimento di un compagno, la mette in mezzo, doppia deviazione con il pallone che viene fatto uscire dall'area di rigore dell'Inter, recuperato in qualche modo dagli uomini di Alberto Gilardino. È una fase della partita evidentemente in cui il Parma prova in qualche modo ad allentare la pressione nerazzurra, poi però il palleggio degli uomini di Alberto Gilardino non è tra i più precisi, con Carboni che deve lasciare sfilare in fallo laterale. Altra sostituzione nel Parma, sta per entrare con il numero 27 Brisgigi, chiediamo scusa, sì, Sasha Brisgigi al posto di chi? Non l'abbiamo visto ancora, forse al posto proprio di Carboni, abbastanza stanco, abbastanza provato il numero 29 Lautaro Martinez, il cross in mezzo per Bonny, leggermente troppo lungo, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, finisce fuori dalla parte opposta. Insomma, è chiaro che l'Inter adesso trova spazi fisiologici nella metà campo avversaria e prova proprio ad affondare, in particolare dalla corsia di destra, dove già Spence si è fatto notare per un'accelerazione brutale che ha lasciato sul posto un paio di avversari. Vedremo se in questa ripresa, proprio in questa fase finale della partita, più che altro siamo al 33esimo, mancano 12 minuti salvo recupero alla termine della sfida, che l'Inter sta in maniera convincente portando e conducendo in porto con il parziale momentaneo, appunto se parziale, di 3-0. Il pallone tra i piedi di Martinez, poi fuori dall'area di rigore a destra per Pavar, con il lancio lunghissimo a cercare Lautaro Martinez, all'esperienza con Dal Prato, la grande esperienza di Lautaro Martinez che sposta regolarmente l'avversario, consente a Bonnini giocare palla, arriva Spence sulla destra, posizione regolare quella di Sucic, inseguito da Lontani. Sucic, grandissima giocata, e poi fallo del numero 76 e calcio di punizione in favore dell'Inter. Insomma, anche qui Sucic ha fatto vedere di che cosa è capace, con la suola dello scarpino fintando la corsa verso la linea di fondo e poi invece accompagnando dietro il pallone. Il calcio di punizione in realtà in favore del Parma, perché Sucic si trovava in posizione irregolare, anche se ripetiamo, la sua giocata di sicuro talento, addirittura tunnel con la suola dello scarpino col tacco, quindi tornando indietro con le spalle al centrocampo, posizione di fuorigioco, calcio di punizione in favore del Parma dall'interno della palla tre quarti campo, ben al di fuori dei propri 16 metri. Corvi va in profondità su Traoré, che evidentemente è calato nel corso della ripresa dopo aver corso tantissimo e anche per la verità a vuoto nel corso della partita. In generale c'è Luis Enrique, corsia di sinistra, viene abbracciato dal nuovo entrato Bristi, ma poi il pallone giocato da Spence centralmente non trova il corridoio a beneficio di Lautaro Martinez, dalla parte opposta invece l'anticipo secco ai danni di Traoré che consente a Stankovic, con consente a Stankovic di portare in avanti palla ancora per Spence dalla corsia di destro, tentativo di frenata, poi il pallone giocato all'altezza del lato corto della rigore, prova a passare tra due avversari, il nuovo arrivato non ci riesce, presume forse un po' troppo dal suo controllo e dalla sua capacità in dribbling, presume qualcosa di più dal suo destro, Lautaro Martinez che dal limite prova la conclusione incrociandola verso il secondo palo, pallone che termina non molto distante rispetto al montante destro della porta difesa da Corbi, e tuttavia un'altra azione d'attacco dell'Inter, 36 minuti sul cronometro, 3-0 in favore dei nerazzurri, tutto è successo nel corso del primo tempo, almeno relativamente alle reti, insomma una partita che ha consolidato le convinzioni che abbiamo tutti hanno maturato proprio nella prima fase di questo campionato, cioè l'Inter è sicuramente la strafavorita per la vittoria finale, non fosse altro per l'organico su cui può contare anche dopo 3 settimane di sosta, giocatori che evidentemente hanno lavorato e hanno lavorato bene ad Appiano Gentile, non tantissimi ma quei pochi evidentemente già in grado di sostituire quelli che si chiamano in gergo i titolarissimi, uomini di grande esperienza, citiamo Mkhitaryan su tutti, adesso Spence che ha riconquistato il posto in squadra o perlomeno il terreno di gioco dopo le prime 5 partite di assenza per infortunio, Stankovic su cui punta molto lo staff nerazzurro, prova il cross, viene in questo caso inseguito da Traoré, bravo a mettergli palla oltre la linea laterale, dirigente la copertura del numero 19 che evidentemente limitando ciò che è stato il suo apporto offensivo contro una difesa sempre assai ben schierata, sta cercando di dare una mano anche in fase di interdizione, rimessa con le mani in favore dell'Inter, l'intervento in chiusura ancora di Traoré, i danni di Sucic, Traoré che potrebbe andare sulla corsia di sinistra, si dimentica però il pallone, di fatto concede all'avversario la rimessa laterale all'interno della propria metà campo, c'è Spence con il pallone tra le mani, tocca a lui scrutare il piazzamento dei compagni di squadra, trova Mkhitaryan, grande prova anche dobbiamo dire, prova convincente da parte del giocatore armeno che aveva avuto non tantissimi minuti a disposizione nel corso di questo inizio campionato e tuttavia ancora una volta si è fatto trovare pronto, è stato sicuramente uno degli uomini importanti di questa partita, suo l'assist per il terzo gol di Thuram nella finale del primo tempo, attacca Carlos Augusto, anche lui ben in vista stasera, mancava tale Alessandro Bastoni ma insomma la sua assenza in questa sfida non si è notata più di tanto, Spencer da destra in area, parte il cross in mezzo, Lautaro, pallone che finisce oltre la traversa seppur di pochissimo, accarezzando la faccia alta della rete della porta difesa da Corbi, altra opportunità per l'Inter, la girata in acrobazia di Lautaro Martinez, la reattività del numero 10 e capitano nerazzurro, soprattutto l'esplosività delle sue gambe che gli hanno consentito un'elevazione a piedi uniti, quindi non staccando su un piede solo, molto molto potente il suo gesto atletico, così come l'incornata terminata come detto di poco oltre la traversa del Parma, intanto Luis Enrique prova a scatenare la velocità di Bonny che va su dal prato, gli ruba palla, lo fa in maniera irregolare, però secondo l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti, siamo giunti al 38esimo minuto nel corso della ripresa qui a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, è la partita valevole come secondo anticipo della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A, domani ricordiamo a 12:30 il big match tra Como e Roma, intanto un'altra sostituzione chiesta e ottenuta, questa volta da Traoré stanchissimo, esce proprio lui ed entra al suo posto con il numero 20 Frigan, Mattia Frigan, un altro giocatore giovane evidentemente del settore offensivo del Parma, vuole vedere un po' tutti Alberto Gilardino all'opera, specialmente in una partita che ha poco da dire dal punto di vista del risultato e dell'esito finale, ma vuole evidentemente anche valutare la personalità di quei giovani che entrano in campo, soprattutto su questo campo, in questo stadio, al cospetto di una squadra come l'Inter. C'è dal prato, anzi sì, proprio dal prato, dalla corsia di sinistra, si ferma improvvisamente, c'è le palla per i compagni, lontani, posizione di mezzo sinistro, Bernabé che attende il pallone con il mancino anche lui, cerca di far filtrare, capisce tutto Stankovic, il pallone si allontana di poco così che rientra in possesso ai giocatori del Parma con Keita al vertice dell'area di rigore, il tocco per Sasha sul settore di sinistra, Bernabé ancora lui, cerca un dreaming piuttosto acrobatico, quanto difficile ai danni di due uomini. Il primo gli riesce su Carlos Augusto, poi però si allunga troppo il pallone, il numero 10 della formazione ospite lo lascia scivolare proteggendolo sul fondo proprio Luis Enrique. Siamo al 39esimo minuto nel corso della ripresa, siamo nella fase finale di questa partita che ha veramente assai poco da dire, per la verità ha avuto assai poco da dire nel corso di tutto il secondo tempo, visto che la pratica era stata di fatto già archiviata dai campioni d'Italia nel corso della prima frazione di gioco con tre gol, quelli siglati da Sucic, dal calcio di rigore di Cialanoglu e dalla rete di Thuram. Attenzione Mkhitaryan in campo aperto, può avanzare almeno centralmente, chiama palla Spence, va dalla parte opposta Mkhitaryan, che poi si fa fermare da Keita, qui sicuramente poco lucido dobbiamo dire il centrocampista dell'Inter, con Keita che invece apre bene all'indirizzo di Romero, che si può presentare in area di rigore con il sinistro, la palla che termina di poco sul fondo. Occasione in contropiede per Romero, sicuramente una delle frecce più acuminate all'arco di Alberto Gilardino, rimasto in panchina per molti minuti, è entrato in campo al posto di Elfeghe, che gli era stato preferito dall'inizio per far coppia con Traoré. Ora la coppia d'attacco è cambiata, Foygan e proprio Romero sono i due attaccanti della formazione della Parma. Si concede un errore anche stasera Martinez, spedendo il pallone in fallo laterale. Siamo al 40esimo minuto nel corso del secondo tempo qui a San Siro, tra pochissimo potremo andare già in sede di commento, visto che il pallone è tra le mani dei giocatori del Parma a ridosso dell'area di rigore dell'Inter. Gli uomini di Chivo che escono bene ancora con Mkhitaryan, questa volta preciso il suo lancio su Bonny, che passa in mezzo a quattro maglie gialloblu e poi libera sulla sinistra la corsa di Luis Enrique, che può avanzare, c'è la sovrapposizione di Lautaro Martinez, palla al piede di Luis Enrique, la sua sterzata, la palla sulla destra, la trende su Ciccia, all'altezza dei 25 metri centralmente posizionato, così come Spence che prova a restituirgliela lontani, che in qualche modo rimedia il Parma che prova ad uscire. Siamo al 41esimo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, conduce l'Inter sul Parma per 3-0. Noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata. Ah, non ci sono mini spot adesso, quindi chiediamo scusa alla regia e alla regista Ombretta Conti ovviamente, e continuiamo nel nostro racconto da qui fino alla termine della partita. Mancano tre minuti salvo recupero ci sarà, perché cambi ce ne sono stati, ma non certo un recupero che potrà cambiare le sorti di questa sfida. L'Inter conduce per 3-0, come detto tra pochissimo potremo andare in sede di commento, anche perché l'Inter ha dimostrato stasera qualcosa di importante, vale a dire non aver offerto la sosta, aver sfruttato al meglio il turno casalingo, aver ruotato al meglio i suoi uomini grazie evidentemente anche alle scelte del suo allenatore. Inter che ha rischiato qualcosina proprio all'inizio, ma solo in un'occasione, e poi ha fatto valere il maggior tasso tecnico mettendo subito il silenziatore agli avversari alla partita stessa. Attenzione Bonny in area di rigore, pallone che rimbalza all'interno dei 16 metri del Parma, arriva Corvi che può usare le braccia al contrario dell'avversario sovrastandolo e togliendogli quindi la disponibilità della traiettoria del pallone che veniva calciato dalla corsia di sinistra. Ora Lautaro Martinez commette fallo su Keita all'altezza della linea mediana. Lautaro Martinez che aveva subito ripiegato nella propria metà campo per limitare la ripartenza degli avversari. Anche questa è una dimostrazione, diciamo così, di appartenenza al gioco oltre che alla club. C'è Sasha sulla corsia di destra, il pallone centrale Keita, poi Bernabé sul settore di sinistra, Valeri, lato corto dell'area di rigore, prova il traverso di mezzo all'altezza del primo palo, poi che viene anticipato da Pavare. Spence può scatenare la sua corsa sul lato di competenza, è già quasi a ridosso del vertice dell'area di rigore, dal prato su di lui, ancora Spence, la sovrapposizione di Sucic viene ignorata, il pallone invece per Lautaro Martinez, a sinistra arriva di gran carriera Luis Enrique, anche lui ferma palla, entra in area, la mette nel cuore dell'area, Bonny destro, ribattuto da un avversario, altra opportunità per l'Inter, Inter che poi affonda con grande determinazione la pressione sul numero 20, Frigan grazie proprio a Carlos Augusto, lo fa in maniera fallosa ma tuttavia ferma l'azione degli avversari. Ripetiamo, una partita con zero ammoniti, sta per iniziare il 90esimo e noi possiamo a questo punto io credo andare in sede di commento. Non c'è stata partita, di fatto una partita che si è chiusa nei primi 45 minuti, aveva provato il Parma nell'avvio della sfida a rendersi minacciosa e c'era anche riuscito con Traoré, una conclusione che aveva sfiorato l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez, poi però l'Inter è uscita grazie alla sua forza fisica, alla sua manovra negli spazi sempre molto molto precisa, efficace. Il gol è arrivato però su un tentativo di uscita dal basso e tra il portiere Corvi e il gol che ha stappato la partita nel primo tempo, nei primi minuti, e con Susi centro Lautaro Martinez prova qualcosa all'Andur, tanto per spiegarci, anche se dall'interno della tre quarti avversaria, un pallonetto di una quarantina di metri che finisce però oltre la traversa della porta difesa da Corvi, che era leggermente avanzato visto che era la sua squadra in possesso del pallone. E stavamo dicendo appunto del gol che ha stappato la partita, quello di Susic, molto simile al gol del pareggio di Alessandro Bastoni, rimasto quest'oggi in panchina per tutta la partita mentre ci sono due minuti di recupero da qui al termine di questo anticipo, secondo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Parma. E dicevamo di Susic che, così come Alessandro Bastoni a Parigi, è entrato in pressione sul tentativo di uscita dal basso degli avversari, in particolare di Keita, che era stato sollecitato dal proprio portiere Corvi ma all'interno della sua area di rigore. Susic che è arrivato, ha soffiato palla all'avversario, attenzione era al Parma in area, vediamo cosa combina Valeri, praticamente un passaggio dopo un buon dribbling ai danni di Spence al portiere dell'Inter Martinez, quest'oggi praticamente inoperoso. Dopo quel gol arrivato nel metodo e nel modo che vi abbiamo raccontato, l'Inter ha cominciato a fare il suo calcio fatto di grandi verticalizzazioni, di cambi di gioco, di cambi di fronte, ed è arrivato anche il calcio di rigore originato da un anticipo di Pio Esposito ai danni di Diego Carlos all'interno dei 16 metri del Parma. C'è voluto il VAR che ha richiamato il signor Bonacina, peraltro molto bravo a dirigere questa sfida, peraltro molto semplice, dicevamo nessun ammonito nel corso della partita, quindi un livello agonistico.

0: maniera così semplice, ma tutto sommato vince la partita così come certificato in questo momento dal triplice fischio del signor Bonacina. Il risultato finale è quello di 3-0 in favore dei nerazzurri sulla Parma. Come detto, tutte le reti nel primo tempo, Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, nel ricordarvi che l'Inter ha battuto il Parma per 3-0 nel secondo degli anticipi della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
1: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 19, 54 minuti e 20 secondi. Giacomo Prischi con voi, ci avviciniamo al GR lungo delle 20 dopo aver seguito insieme l'ultima partita in ordine di tempo delle tre di questa giornata di Serie A. Genoa-Fiorentina è finita 2-1, 3-0 in Inter-Parma. Alle 20:45 invece seguiremo insieme Napoli-Frosinone, questo è il programma della sesta giornata di campionato. Ci sono anche i risultati della Serie B, 2-0 fra Benevento e Cesena. Empoli-Palermo è finita 4-2 per i siciliani. Entella-Juve-Stabia 1-1, su Tirol-Ascoli 0-0, Vicenza-Pisa 0-3, l'abbiamo ascoltata in diretta col nostro Dario Giordo. In campo ora Arezzo e Cremonese, 24esimo minuto e non sono state segnate reti. In campo nei massimi campionati europei, il Lipsia contro il Francoforte, Bundesliga Germania sta dilagando 5-0 al 66esimo, e poi il Manchester United col Tottenham, 68esimo minuto qui in Premier League in Inghilterra, 0-0 fra le due squadre. Si gioca anche in Spagna, Liga Barcellona-Getafe, 59esimo minuto, 2-0 per il Barcellona. Questi risultati parziali per quanto riguarda il calcio. A Shanghai in Cina sul cemento per il tennis sono usciti due italiani, Arnaldi eliminato in due set dall'americano Fritz e Darderi sconfitto dal greco Tsitsipas, anche qui in due set. Questi risultati per il tennis. Fra pochissimo il GR1 delle 20, noi torniamo subito dopo GR1 lungo, ci ascoltiamo Imagination, Just an Illusion e poi GR1.

0: 20.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Alta tensione tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'accordo sul gasolio russo. Trump attacca duramente Zelensky, che aveva criticato l'intesa raggiunta dalla Casa Bianca con Putin.
3: È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Ci va giù duro Donald Trump. Suggerisco che il paese trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, afferma. Parole pesanti che arrivano a seguito delle critiche di Zelensky per l'accordo stretto dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, ha detto Trump. Può fare quello che vuole, ma non può colpire le raffinerie russe. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia, con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Quello degli attacchi alle raffinerie è il tema più delicato. Trump avrebbe stretto il patto con Putin perché Zelensky avrebbe ignorato le ripetute richieste di non prendere più di mira il petrolio russo. Livia Liberatore, GR1.
2: Nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha colpito lo scalo, provocando almeno 5 feriti. Sospesi tutti i voli ed evacuato il terminal. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini a evitare l'aeroporto. E sempre in Medio Oriente, rinviate all'11 settembre 2027 le elezioni palestinesi previste per il mese prossimo. Abu Mazen denuncia gli ostacoli imposti da Israele. Intanto a Gaza un morto e diversi feriti in un attacco con un drone israeliano. Caro carburanti, il diesel si attesta oggi sui 2,25 euro. Per il governo sfuma per ora l'ipotesi di accise mobili.
4: Leggero calo per il prezzo del diesel, che oggi scende a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. Innanzitutto perché il Brent è tornato sotto i 100 dollari al barile e questo riduce proprio l'extragettito IVA destinato a finanziare lo strumento. Inoltre l'esecutivo potrebbe scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per puntellare conti pubblici in vista della manovra. Sono risorse preziose. Il documento programmatico di finanza pubblica prevede per il 2026, al netto della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia per energia e difesa, un deficit al 2,9% del PIL, che consentirebbe finalmente di uscire dalla procedura di infrazione. Restare sotto quel tetto richiede evidentemente qualche sacrificio anche da parte degli automobilisti, che possono comunque usufruire degli sconti applicati dalle compagnie petrolifere. Gelsomina Testa, GR1.
2: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee. Invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con Next Generation EU. La corrispondente da Bruxelles.
5: E scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro, ma per la Germania non bastano. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Dublino propone di ridurre la spesa rispetto ai 2.000 miliardi inizialmente previsti dalla Commissione per il periodo 2028-2034. I tagli riguarderebbero gli aiuti allo sviluppo, le spese amministrative e la competitività, salvaguardando invece agricoltura e fondi di coesione. L'Irlanda propone anche 55 miliardi di euro di nuove entrate attraverso tasse sulle grandi imprese e fiscalità ambientale per alleggerire i contributi degli stati membri. La Francia si oppone a riduzioni troppo drastiche, mentre la Svezia chiede ulteriori risparmi. Interviene il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto. Non possiamo più avere un bilancio rigido come in passato, dice. Fondamentali flessibilità e semplificazione. Da Bruxelles, Marilulu Crezio, GR1.
2: Il dibattito politico in Italia. Il centrodestra si dice certo della costituzionalità della legge elettorale, mentre il centrosinistra si ritrova sul palco della festa del manifesto.
0: Anche a costo di restare chiusi in una stanza, troveremo una sintesi tra alleati. Non faremo il regalo alle destre di presentarci divisi, lo dice la segretaria del PD Schlein dal palco della festa del manifesto, presenti tutti i leader del centrosinistra. Il nodo principale rimane il sostegno all'Ucraina, no al riarmo nazionale, sì alla difesa europea, la linea della segretaria del PD. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte insiste su un cambiamento di passo in politica estera, ora dice de-escalation, linea condivisa da Fratoianni AVS, svolta o guerra continuerà all'infinito. L'altro nodo, le primarie, e Matteo Renzi dalla festa del Foglio a Firenze dice tra Schlein e Conte voto Schlein con due mani. E sempre dalla festa del Foglio il presidente del Senato La Russa rassicura sulla legge elettorale, sono estremamente fiducioso che passerà il vaglio della consulta e ricorda Mattarella la firmata subito. Tranquillità espressa anche da Forza Italia e Lega che invece si confrontano sul sindaco di Milano, con Salvini che chiede un nome condiviso altrimenti si va dalle primarie e gli azzurri che dicono se non si dovesse trovare la quadra la Lega potrebbe anche correre da sola. Da Fratelli d'Italia gettare acqua sul fuoco è sempre il presidente del Senato La Russa, guai a fare muro contro muro. Alessandra Allegra, GR1.
2: Giornata mondiale contro la pena di morte, già 1547 le esecuzioni quest'anno, secondo Nessuno Tocchi Caino. Papa Leone XIV ribadisce la sua condanna, un attentato alla dignità umana, e ricorda che il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Migliaia in piazza in tutta Italia nei cortei pro-Palestina a Roma e Milano, comparsi striscioni che inneggiavano alle stragi del 7 ottobre paragonate alla resistenza. A Torino bruciati due fantocci raffiguranti Trump e Netanyahu. Manifestazioni anche a Milano e Napoli, qualche tensione ma nessuno scontro. Proseguono le indagini sulla banda della minicar responsabile di almeno 6 aggressioni a Roma. Gli investigatori verificano la denuncia di furto di una mini auto nera simile a quella segnalata dalle vittime. Restano gravi ma stabili le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito mentre era in monopattino e ricoverato in terapia intensiva. Maltempo al sud, nubifragi, frane e allagamenti in diverse regioni.
1: La forza dei torrenti, ponte e valle, esondati a Lipari nella notte, ha provocato decine di allagamenti e auto travolte dal fango, come racconta il sindaco Riccardo Gullo.
6: Si scatena l'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose.
1: Molto difficile anche la situazione nel Trapanese, con 11 famiglie sfollate per i danni dovuti a due trombe d'aria, mentre una terza ha colpito la provincia di Messina. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, sono caduti 195 mm di pioggia in 12 ore, con molte auto che sono state sospinte sugli scogli dall'acqua.
7: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine ho perso.
8: Proprio una cosa mai vista. Sono 34 anni che abito qui.
1: Forti disagi anche in Puglia. A Lecce, dove l'allerta sarà arancione anche domani, le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Bari si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e molti sottopassaggi.
9: Come sono passato sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
1: In Campania, frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. Daniele Lettig, GR1.
2: E per le prossime ore ancora tempo instabile, le previsioni con il colonnello Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
10: Sulle regioni del nord, densamente consistenti sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica, ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
2: Intelligenza artificiale, cresce il timore di una crisi senza precedenti. Secondo Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic si starebbero preparando a un incidente di vasta portata con il rischio di scatenare la rabbia dell'opinione pubblica.
11: Conti correnti bloccati, collasso di internet e di servizi essenziali come luce, acqua, trasporti, è lo scenario da incubo su cui, secondo fonti di Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic stanno ragionando a porte chiuse. Un attacco informatico su larga scala, possibile entro 6 mesi o un anno, scatenato da sistemi autonomi sfuggiti al controllo durante i test o da criminali capaci di sfruttare i modelli disponibili in modi imprevedibili. Ma quello che le aziende temono di più è che il collasso di servizi essenziali possa scatenare una rabbia popolare difficilmente contenibile, anche contro il presidente Donald Trump, che finora ha scelto regole minime sull'intelligenza artificiale in nome della competizione con la Cina. Tante le ipotesi in campo per scongiurare scenari estremi, dalla sospensione dei modelli avanzati e il divieto di sviluppare una superintelligenza, fino a quelle più trasversali come imporre un interruttore di spegnimento ai sistemi più potenti. Eleonora Belviso, GR1.
2: Musica, un album registrato in un'unica sessione in presa diretta, è Pianorama, l'ultimo lavoro solista di Davide Busta Di Leo, cofondatore e tastierista dei Subsonica. Presentato ieri in anteprima a Milano, verrà portato dal vivo dal 1 novembre. La nostra intervista.
12: Busta continua a indagare l'universo del pianoforte con un disco strumentale. Come lo possiamo spiegare a chi ancora non ha avuto modo di ascoltarlo?
13: È l'universo del pianoforte che continua a indagare su quello che ho dentro. Si racconta con l'urgenza. Io amo molto quello che faccio e ho la fortuna che questa passione sia diventata anche il mio mestiere. Ma per mantenerla viva e vera hai bisogno di sorprenderti. Il pianoforte è il mio strumento d'elezione, quindi l'esplorazione, la curiosità di continuare a dialogare con questo strumento e modificarlo, disperderlo anche nell'elettronica, mi rimane fondamentale. Pianorama racconta proprio questo, un paesaggio sonoro in cui potersi perdere.
12: È un po' come se fosse un disco destrutturato, dove ogni elemento fa la sua parte.
13: Sì, ci sono tanti elementi in questo disco, ci sono le note, quelle classiche del martelletto che percuote la corda, ma ci sono i felti, ci sono i legni, le componenti del pianoforte che suonano e parlano.
12: Che concerto dobbiamo aspettarci?
13: Mi auguro un concerto che possa essere la colonna sonora del silenzio di chi viene ad ascoltarlo. Spero che possa essere un viaggio bello per tutti, non vorrei essere la guida turistica di questo viaggio, ma uno dei compagni di viaggio.
12: Marcella Sullo, GR1.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione.
14: Meteo Radio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Ascolta, si fa sera.
17: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
18: Buonasera. Il racconto della creazione che abbiamo letto oggi nelle sinagoghe procede per abbondanza, sostanzialmente gli astri, i mari, gli animali a stormi a branchi, e poi arriva l'essere umano e ne viene creato uno solo. Strano. E perché? La Mishnah si pone la domanda e dà più risposte. La prima, perché nessuno possa dire ad un altro: mio padre era più grande del tuo. Se tutta l'umanità discende da un unico uomo, non esistono stirpi migliori. La seconda, perché chi distrugge una vita distrugge un mondo intero, e chi ne salva una salva un mondo intero. E poi c'è un'immagine legata alla zecca che produce monete. Quando un uomo conia una moneta con un unico stampo, tutte le monete che conia sono identiche. Il re dei re, Dio, ha coniato ogni essere umano con lo stampo del primo Adamo, ma nessuno è uguale ad un altro. Sono due affermazioni, le precedenti, che sembrano un po' opposte. Siamo tutti uguali e nessuno è uguale a nessuno. La Mishnah, il testo della tradizione rabbinica, le tiene insieme. L'uguaglianza non è omologazione e l'unicità non è un privilegio. Ne segue che ciascuno deve poter dire: per me è stato creato il mondo, e riconoscere con la stessa serietà che lo può dire chiunque egli incontri.
14: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
19: C'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Sabato Sport.
21: Eccoci qui ancora su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Piureschi con voi, la nostra squadra alle 20, 16 minuti e 10 secondi, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Max Gambino e redazione Andrea Boccia. Torniamo sul ciclismo e su Lombardia, la vittoria del francese Sexa, che ha attaccato nel finale, ha dominato, possiamo definirla una vittoria alla Pogacar per come è maturata, edizione numero 120 del Giro di Lombardia, da Bergamo a Como, 239 chilometri, prima classica monumento della sua carriera. Riporta a Sexa anche la in Lombardia in Francia, dal 2018 non vinceva un ciclista francese, l'ultimo è stato Thibaut Pinot nel 2018. Bene, diventa anche il più giovane vincitore del Giro di Lombardia a 20 anni e 16 giorni, è stato battuto il record di Giovanni Gerbi, che risaliva, pensate un po', al 1905, ovvero la prima edizione. Beh, insomma, anche questo record è caduto dopo più di 100 anni. Facciamo questo passaggio perché dobbiamo andare ad ascoltare le voci che ha raccolto il nostro Cristiano Piccinelli. Partiamo dal migliore degli italiani, ancora un podio per Giulio Ciccone dopo l'argento continentale, gradino più basso del podio al Lombardia. Ascoltiamolo.
22: Giulio Ciccone che stringe bello stretto il suo terzo gradino del podio, il premio per questo risultato importante. Io uso questo aggettivo, tu che aggettivo usi?
23: Comunque è un podio in un monumento, è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa. Però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
22: Un 2026 che è quasi un peccato che finisca così, perché insomma queste ultime gare sei sempre stato protagonista.
23: Sì, devo dire che ho avuto dei mesi dall'estate, ho avuto una grande costanza, direi, e dal Giro d'Italia in poi devo dire che sono rimasto veramente sorpreso. Ovviamente è brutto finire senza la vittoria, perché comunque quando si ottengono risultati anche importanti ti aspetti comunque di vincere, però lo sport è così, quindi bisogna accettare tutto.
22: Prima dicevi agli altri colleghi che di fronte al ventenne Sexa ti sentivi un po' vecchio, però insomma c'è già un 2027 da pensare e evidentemente insomma da impostare.
23: Sì, ovviamente sappiamolo che stiamo vivendo un ciclismo con una generazione impressionante, e Sexa davvero 20 anni e vincere un Lombardia, ma dopo tutta la stagione che ha fatto con il Tour, mi rendo conto che sì, stiamo vivendo un ciclismo completamente diverso da quello a cui ero abituato.
22: Però c'è ancora spazio per Giulio Ciccone.
23: Sì, sono orgoglioso di questo, perché ci sono stato quando era un ciclismo diverso e ci sono ancora, quindi per me questo è un grande segno.
21: Questo Giulio Ciccone al microfono del nostro Cristiano Piccinelli, che ha intervistato anche Luca Guercilena, che è il direttore delle corse RCS, Giro d'Italia, Lombardia e tante altre. Sentiamo cosa ci ha detto su questo Giro di Lombardia.
22: Luca Vercilena, allora si chiude la stagione, ma già si pensa a quella successiva. Intanto però una chiusura importante anche per l'Italia, perché il terzo posto di Ciccone ci dice, visto che tu lo conosci bene, insomma, che il nostro ciclismo non sta poi messo così male.
23: No, assolutamente, se consideriamo l'ordine d'arrivo, Paul Sexas, il più giovane vincitore della Lombardia, Eric Mas, che ha appunto vinto la classifica generale della Vuelta, e Giulio, il migliore italiano, a noi ancora terzo, però sicuramente un atleta rappresentativo, è un risultato, una chiusura di stagione bellissima.
22: Poi c'è Piganzoli che ha vinto l'Emilia, oggi Pellizzari ha aiutato molto Renko Evenepoel, anche se non è servito, ma dicevamo proiettati già al 2027, ovviamente pensando soprattutto al Giro, ma non solo. Che anno allora sarà questo 2027 per te, per il Giro, per RCS?
23: Ma noi cercheremo di confermare quelli che sono i nostri punti di forza, quindi sicuramente sappiamo che le classiche sono fiore all'occhiello, di contro il Giro, che già si posiziona ad altissimo livello nel panorama mondiale, cercheremo di incrementare e migliorare ulteriormente la nostra capacità di rendere visibilità a tutti quelli che ci supportano, e allo stesso tempo, forse ancora più importante, creare un percorso che garantisca a più atleti di essere competitivi nelle tre settimane.
22: Ecco, poi c'è quello che è stato anche detto nella riunione UCI in Canada, pensare a qualcosa di diverso. Un po' ti sei già esposto, ma verso che futuro andrà il ciclismo?
23: Ma io penso che una riforma del business model sia necessaria, perché chiaramente sappiamo che gli interventi economici sono enormi, le aziende che investono sono sempre aziende più grandi, quindi inevitabilmente un occhio a quello che può essere il professionismo inteso come sport entertainment ci deve essere, senza perdere ovviamente le radici del nostro sport. Nello specifico io credo che i grandi giri siano fatti di 3 settimane, 4 weekend, e debbano restare tali, essendo uno sport endurance. Poi se l'intento ovviamente di UCI è quella di evitare un overlapping massivo in determinati eventi, magari di una settimana, sicuramente bisogna essere aperti anche a qualche cambiamento, però direi che il ciclismo sport endurance deve focalizzarsi sulle 3 settimane.
21: Questa è la voce di Luca Guercilena, direttore delle corse RCS. Noi torniamo a San Siro da Francesco Repice, che è con uno dei protagonisti del match.
0: Da Alberto Gilardino, più che altro, al quale diamo ovviamente il bentornato nel nostro campionato. È chiaro che l'esordio era proibitivo e tale si è dimostrato.
3: Sì, buonasera a tutti. Se dispiace, c'è sicuramente dispiacere e amarezza per i ragazzi, per i tanti tifosi che erano presenti stasera a San Siro. E, sinceramente la fotografia della partita, siamo partiti secondo me molto bene, e abbiamo creato anche i presupposti per impensierire l'Inter. Poi è normale, abbiamo commesso qualche ingenuità e l'abbiamo pagata a caro prezzo, e essere al 20esimo poi 2-0 sicuramente diventa tutto più complicato. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi. Abbiamo iniziato da 10 giorni a lavorare in un modo un pochettino diverso, sia fisicamente che tatticamente, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però i ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità, e anche stasera a fine primo tempo ho detto loro che dovevamo rimanere in partita. Dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara, e sono stati bravi a farlo.
0: Io pensavo fossi più arrabbiato per il primo gol. L'uscita, si parla tanto di questa cosa, no? Della costruzione dal basso, che poi si rischia tanto. La domanda che faccio all'allenatore, ma all'allenatore in genere, Alberto Gilardino ovviamente in particolare, questa cosa qui conviene davvero, o magari è meglio soprassedere? Ecco.
3: Ci sono stati sicuramente, è successa un'ingenuità, degli errori, dove sicuramente Mandela può migliorare sotto questo punto di vista, e gliene sto parlando in questi giorni, che deve venire in maniera corretta col corpo a posizionarsi, e anche Edo forse in quel momento lì poteva fare un altro tipo di scelta.
0: Il portiere Corbi.
3: Sì, però sono episodi, quindi non sono da condannare, anche perché poi le richieste sono fatte da parte mia nei confronti dei ragazzi, nei confronti della squadra, quindi noi dobbiamo pensare a continuare a lavorare con grande fiducia e con l'entusiasmo che mi fanno vedere ogni giorno la squadra.
0: A proposito però di episodi, primi minuti dicevi tu, bene, Traoré fa veramente impressione, accelerata, sterzata, pallone chiuso col collo interno fuori di pochissimo, e già vedi un ragazzo che, no?
3: Nel Bilal ha fatto una partita importante stasera, ma quello che la partita che deve sempre fare, nel senso quello che il giocatore esprime nelle sue caratteristiche, c'è da migliorare sicuramente, e come c'è da migliorare in tanti altri ragazzi, tutta la squadra.
0: Un'ultima domanda che ti faccio: hai fatto delle scelte precise oggi, mettere in campo anche giocatori ragazzi dal primo minuto al posto magari di qualcuno più esperto, questo non si dice in questi casi un messaggio alla squadra, no, ma è una tua scelta, e dice attenzione ragazzi, qua si gioca in 22, in 20, in 22 e non si fanno preferenze.
3: No, no, assolutamente, sì, glielo ho detto ai ragazzi, sono arrivato da poco, ma è sempre stato il mio tipo di filosofia, di mentalità, e sicuramente voglio tenere tutti partecipi, tutti dentro, e quindi quello sarà da qui in avanti.
0: Una domanda da studio?
21: Sì, buonasera anche dagli studi di Saxa Rubra, mister Girardino. Ecco, mi ricollego a quanto detto da Francesco Repice, Touré, da cosa ripartire dopo questa sconfitta? Magari da delle cose molto buone che si sono viste lì davanti, appunto. Ha fatto l'esempio di Touré, Repice, ma ce ne sono anche altri.
3: Sì, sì, oltre a Touré anche il Fegge comunque ha lottato, ha tenuto palla, e quindi davanti ho tanta scelta, anche David e Romero e Frigan comunque quando sono entrati hanno avuto situazioni pericolose, soprattutto Romero ha avuto una palla gol nel secondo tempo, e quindi ho scelta di caratteristiche diverse in tante zone del campo, soprattutto in mezzo al campo e davanti.
0: Grazie ad Alberto Girardino.
3: Grazie,
21: grazie anche a Francesco Repice. Ovviamente Francesco, richiedici la linea quando vuoi, se arriveranno al tuo microfono altri protagonisti della sfida fra Inter e Parma, lo ricordo finita 3-0 per i nerazzurri. E a questo punto ci trasferiamo al Maradona di Napoli per le anticipazioni sulla sfida delle 20:45 fra Napoli e Frosinone. Lì per noi ci sono Daniele Fortuna e Luigi Carbone, buonasera ad entrambi.
4: Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è garantita da Vincenzo Mercadante e da Danilo Datri. In una serata abbastanza piovosa sono annunciati 50.000 spettatori qui al Maradona fuori grotta, in realtà al momento non ci sono, però c'è stata una pioggia veramente forte prima della partita, adesso è smesso di piovere, il campo sembra aver retto discretamente e dunque le persone, i tifosi arriveranno all'ultimo momento per questa sfida già molto delicata per il Napoli, che è a metà classifica al nono posto, a 7 punti come il Sassuolo. L'Inter sta scappando, ma soprattutto la posizione, il quarto posto per la Champions League, è a 5 punti in questo momento, c'è il Cagliari a 12, il Frosinone, perché tutto si capovolge, così come si capovolge la storia domani tra Cagliari e Juventus. Il Frosinone è davanti, è 10 punti contro i 7 del Napoli, con una striscia positiva aperta di 3 vittorie e un pareggio dopo l'unica sconfitta proprio con la Juventus alla prima in casa, e poi il Frosinone è andato fortissimo, vuole farlo anche questa sera. Formazioni con il Napoli che giocherà con Meretti in porta, poi Rafa Marin, Rachmani, Badiashvili, la difesa a 3 di Allegri con il debutto dell'ex Chelsea dal primo minuto in campionato, di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Spinazzola, davanti Lang, Hojlund e David Neres. Il Frosinone con il recupero all'ultimo minuto di Raimondo, che si era infortunato con l'Under 21, dietro sicurezza, certezza, Lorenzo Palmisani in porta, poi Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia, Calò e Masini, davanti alla difesa Gegemis, Schmidt, Quernaze, dietro come si è detto a Raimondo. L'arbitro sarà Feliciani, come Luigi Carbone, la partita che ci aspettiamo, ma prima ricordiamo anche un momento particolarmente toccante qui in Tribuna Stampa.
5: Sì, buonasera, buonasera Daniele, buonasera agli ascoltatori. Poco fa in Tribuna Stampa Lussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana e il Napoli Calcio hanno ricordato Francesco Tedesco, un collega dell'ANSA, preparato, entusiasta, umano e dalla grande sensibilità. Un male purtroppo lo ha portato via da appena 53 anni, lasciando un grande vuoto in questa Tribuna Stampa e in città.
4: Allora Giacomo, le squadre sono in capo per il riscaldamento, tra poco si comincerà, per ora linea a te.
21: Bene, grazie Daniele, grazie Luigi, ascoltiamo, rimanete con noi perché ci ascoltiamo Allegri, allenatore del Napoli, e poi commentiamo insieme le sue parole nella consueta conferenza stampa prepartita. Allegri.
6: E affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante con il Villarreal in Champions. Abbiamo domani inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. Le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita.
21: Questo Allegri, ovviamente si parlava di oggi la conferenza, però di ieri, Daniele Fortuna, è un Napoli che ha davanti a sé un mese importante, come dice Allegri, classifica alla mano, però i punti di distacco sono tanti, quindi immagino sia chiamato a fare il risultato subito e l'avversario non è dei più facili. Ho riassunto un po' quello che diceva Allegri in conferenza stampa. Insomma, anche i tifosi, la dirigenza chiedono, immagino, risultati subito ad Allegri.
7: Al più presto, però gli alibi non vuole Allegri, in realtà ci sono, perché comunque gli indisponibili sono tanti, le nazionali hanno portato altri infortunati e mi riferisco a Vergara, a Olivera, a Fasuli con l'Under 21, si aggiungono a Buongiorno che è un lungo degente, Anghissà ancora deve recuperare, anche Alisson, però come dici tu, questa partita qui e poi la prossima di campionato a Venezia, in mezzo la Champions League in Spagna con il Villarreal, il Napoli non può più permettersi di rallentare, di perdere terreno rispetto alle altre che vanno avanti e che corrono.
21: Stavo guardando anche la formazione ufficiale, pensavo a Badiashile che gioca titolare, uno tra l'altro dei pochi acquisti, no, di questo calciomercato del Napoli, importante anche integrare i pochi nuovi arrivati e recuperare gli infortunati.
7: Luigi, sì, Badiashile alla prima da titolare, dall'inizio non è andata bene nella sfida contro l'Inter, però insomma viene anche da un infortunio, deve recuperare, è un esame importante, di rilievo per lui.
8: Sì, quelli al Meazza sono stati 10 minuti terribili per lui, ma oggi sicuramente è un giocatore importante, lo ha sottolineato Allegri, in questi giorni ha lavorato bene, queste 3 settimane sono state molto utili, questa pausa è stata molto utile per ritrovare la condizione, un giocatore che insomma di grande esperienza anche con squadre importanti, abituato a palcoscenici alti e dunque non si mettono in discussione le qualità. Questa sera sarà un test probante perché insomma questo Frosinone ha fatto vedere di fare della rapidità e della fantasia anche in avanti una delle sue armi migliori, e poi c'è Raimondo che è riuscito a recuperare dalla tendinopatia e dunque 4 gol, 2 doppie con Fiorentina e Venezia, insomma sarà un test in una difesa che sarà schierata oggi a 3, e anche questo aveva spiegato Allegri, aveva a lungo provato questa soluzione negli allenamenti di questi giorni, anche se con gli uomini contati, e ha reputato che per questa sfida sia questa la soluzione migliore. E poi Daniele, un'altra presenza importante, un ritorno da titolare a distanza quasi di 10 mesi, è quella di David Neres.
7: Sì, gennaio, Lazio-Napoli, l'ultima giocata dal brasiliano dal primo minuto, e d'altronde Giacomo Prioreschi, qui le scelte sono quelle che sono veramente ridotte, si sono assottigliate per Allegri in difesa, penso anche sulla destra di Lorenzo, ma non c'è Favasuli, quindi le possibilità di ricambio sono veramente nulle a questo punto. A te.
21: Pensavo, abbiamo parlato forse anche un po', l'ha fatto Luigi Carbone del Frosinone, ma forse non abbastanza di questo inizio di campionato, Daniele, del Frosinone, del lavoro fatto fin qui da Alvini e di una squadra che è stata capace di mettere in difficoltà ad esempio formazioni ben più attrezzate come quella del Como.
7: Ha vinto anche a Firenze, diciamo che era un momento particolarissimo per la Fiorentina, c'era ancora Grosso in panchina, però con la Juventus ha perso di misura il gol di Bremer, ma avrebbe voluto anche pareggiare nel finale. Del Frosinone va anche ricordato che è la squadra che ha più italiani impiegati complessivamente, quasi il 70%, e in effetti anche questa sera nella formazione, nell'11 titolare sono ben 7 giocatori italiani.
1: formazione anche che arriva dal Lazio e proprio da Frosinone, per esempio Dracaglia è nato a Frosinone, diciamo, tutta una serie di aspetti interessanti. E poi il lavoro anche degli osservatori, Vernase, Gegemisa, non sono certo alla prima stagione, hanno già fatto la stagione della promozione, Gegemisa ha segnato 15 gol, Vernase ne ha segnati 5, però adesso stanno salendo, squadra interessantissima, anche lo stesso Raimondo ha già 4 gol, insegue i migliori e quindi è un impegno molto difficile per il Napoli perché non dovrà far correre il Frosinone, la velocità, non fanno tanto possesso palla, però appena c'è la possibilità se ne vanno via, deve fare attenzione la squadra di Allegri.
21: Tra l'altro Allegri, che in conferenza stampa ha parlato anche dell'impegno nelle coppe europee, secondo voi quali sono le prospettive nelle coppe europee di questo Napoli, soprattutto anche vedendo le difficoltà a livello di formazione con gli infortuni e quant'altro che sta avendo il Napoli anche quest'anno?
1: Luigi.
8: Sarà sicuramente importantissima la partita di martedì sera contro il Villarreal, che è una squadra alla portata del Napoli. Napoli ha un calendario di difficoltà media, ma certamente sarà davvero fondamentale il recupero di alcuni uomini di punta del Napoli. Uno di questi è Anguissa, Allegri si è detto fiducioso di recuperarlo da qui a pochi giorni, probabilmente non in tempo per il Villarreal, ma magari subito dopo. E stasera è in panchina Scott McTominay, manca dal campo da 40 giorni, è stato operato, ha avuto un'operazione, un'ablazione per la riduzione dell'aritmia cardiaca, ne ha approfittato per curare anche qualche altro piccolo problemino ai piedi e dunque potremo vederlo stasera, sicuramente un ritorno ai suoi soliti livelli, ai suoi livelli molto alti di McTominay, insieme a un recupero di Anguissa in mediana, saranno fondamentali perché poi il Napoli ha delle soluzioni in attacco, sicuramente con il recupero di David Neres, con Lang che potrebbe avere un po' più di continuità, ma per essere competitivi in Champions sicuramente il reparto nevralgico del campo, il centrocampo, sarà molto molto importante per poter cercare di centrare almeno l'obiettivo degli spareggi.
1: Chiudo dicendo che ci sono tante partite e ne ha parlato Lobotka, perché molti di questi giocatori rientrano dalle nazionali. Il Frosinone ne ha avuti addirittura 13 nelle varie nazionali, anche nell'Under 21, e Lobotka si è protestato, si è lamentato, ha detto giochiamo troppo, non va bene in questo modo, è vero che guadagniamo anche molto bene, ma siamo comunque persone, esseri umani, si arriva stremati, il discorso sarebbe lungo, complesso, ci vorrebbe magari una presa di posizione molto più chiara, più netta da parte del sindacato dei calciatori e dunque a livello anche internazionale. Però meno partite significa anche meno guadagni per i giocatori e non solo. Giacomo Prioreschi.
21: Bene, grazie Daniele Fortuna, grazie Luigi Carbone. Il fischio d'inizio fra meno di 10 minuti alle 20:45 di Napoli Frosinone che seguiremo insieme fra poco. Ci ascoltiamo ora Dua Lipa con Be The One.

0: con Be The One qui a Sabato Sport, 20, 40 minuti e 30 secondi, ci avviamo verso Napoli-Frosinone, un po' di pubblicità e poi seguiremo insieme l'ultimo anticipo di questo sabato della sesta giornata di Serie A con Daniele Fortuna e Luigi Carbone al microfono.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
6: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
7: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
8: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
9: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
10: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio. Fermati, Bourne.
9: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
14: L'anticipo del campionato di Serie A.
15: Per la sesta giornata del campionato di Serie A, Napoli-Frosinone, buonasera dallo stadio Diego Armando Maradona in fuorigrotta Napoli, radio cronaca di Daniele Fortuna e di Luigi Carbone, l'assistenza tecnica è garantita da Vincenzo Mercadante e da Danilo Dadri, partita da non sbagliare. Certamente per il Napoli a 7 punti in classifica, un inizio di stagione stentato, complice anche un calendario comunque complesso che ha visto la squadra di Allegri affrontare in rapida successione il Como, l'Inter, poi l'Arsenal anche in Champions League, e adesso però nonostante i tanti infortuni, l'epidemia di infortunati, non si può sbagliare più, e la formazione, l'avversaria di questa sera è formazione davvero ostica per il Napoli, perché il Frosinone è una delle sorprese di questo campionato, a 10 punti in classifica, ha perso soltanto alla prima e dopo ha vinto per tre volte, ha pareggiato un'altra volta contro il Genoa di De Rossi a Marassi, e posano proprio i giocatori della Frosinone, completo nero con numeri gialli, e qui seguiti veramente da tantissimi sostenitori arrivati dalla ciociaria non troppo distante, 150 chilometri, meno di due ore di auto, ma insomma grande partecipazione, e si è vista anche dal saluto verso il settore ospiti dell'allenatore Massimiliano Alvini, le formazioni, perché le squadre sono già in campo, il Napoli giocherà con consueta maglia azzurra con numeri bianchi, pantaloncini dello stesso colore e calzettoni azzurri, il Napoli dunque giocherà con Meretti in porta, poi Rafa Marin, Rachmani, Badiashile, a centrocampo Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Spinazzola, davanti da destra a sinistra Neres, Højlund e Lang, il Frosinone, Palmisani in porta, poi Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia, la difesa 4, Calò e Masini, coppia di mediani, registi Gegemis, Schmidt, Vernasi dietro, all'unica punta Antonio Raimondo, recuperato in extremis da Massimiliano Alvini, calcio d'inizio che dovrebbe essere affidato alla Napoli, che attaccherà da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione nel primo tempo, vale a dire verso la curva A. Buonasera, benvenuto in Radio Cronaca a Luigi Carbone.
16: Buonasera Daniele, buonasera agli ascoltatori. Il Napoli non può più permettersi passi falsi dopo un avvio balbettante, tre sconfitte consecutive, certo due avversarie erano Inter e Arsenal in Champions, però il Napoli è ripartito, con una vittoria in casa con il Bologna, poi un pareggio a Firenze e oggi deve vincere perché sennò perde contatto con le squadre di vertice che corrono tutte, l'ho dimostrato anche l'Inter questa sera, ha ancora 6 giocatori infortunati ma conta molto Allegri. Mediana le spalle di Lang e David Neres e poi della punta Højlund, De Bruyne, che ha fatto vedere i nazionali di essere in forma.
15: Non soltanto lui, anche Højlund, 3 gol con la sua Danimarca. Rimessa laterale battuta piuttosto male da Uiono per il Frosinone, perché la partita è cominciata da 20 secondi. Dunque il fallo laterale passa adesso al Napoli a sinistra con Leonardo Spinazzola in profondità a cercare Lang, anche lui impegnato con la nazionale olandese in 2 partite, non ha segnato però Noah Lang. Lobotka all'indietro per Badiashile, poi in mezzo cerchio di centrocampo Rachmani di prima, dall'altra parte Rafa Marin, poi Højlund con il petto, scambia veloce con Neres, ancora Højlund sul lato corto dell'area di rigore, prova ad andare via, mette il pallone in mezzo, conclusione di Lang, il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, scroscio di applausi però dopo la pioggia sul Napoli da parte dei tifosi qui al Maradona per questa azione tutta in velocità del Napoli, 0-0, la partita è cominciata da appena un minuto.
16: Tutta in velocità e tutta nello stretto, davvero un bello scambio quello tra Højlund e Lang, sono molto curioso di vedere questo tridente di grande fantasia e anche scaltrezza in Højlund.
15: Intanto c'è Kevin De Bruyne dalla bandierina, il passaggio corto, il colpo di tacco di Neres, sembra avere l'intenzione di spaccare il mondo, abbiamo ricordato durante il prepartita che non giocava titolare da gennaio, la partita è l'infortunio contro la Lazio all'Olimpico, ancora pressing vincente da parte del Napoli, poi l'ultimo passaggio è impreciso, quello di De Bruyne, ma ancora il Frosinone in affanno, in difficoltà con una rimessa laterale in zona d'attacco che sarà battuta da Di Lorenzo sulla destra in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore. De Bruyne a toccare per Neres, spalle alla porta, affrontato bene però da Bracaglia, li ruba il pallone, poi è Schmidt a girare immediatamente di prima verso Raimondo, Badiashile arriva prima, poi De Bruyne illuminante per Lang, era di rigore, si ferma, pallone che taglia tutta l'area di rigore per finire poi oltre la linea di fondo, un tiro o un cross fra Napoli pericoloso, Napoli molto molto aggressivo, va a urlare qualche cosa ai suoi giocatori, allora Albini, ma c'è sempre Di Lorenzo, largo con spazio per il cross, a testa alta il palo di Højlund che era andato in anticipo sul marcatore e ha trovato il palo con Palmisani battuto, ottimo, energico l'inizio del Napoli e il Frosinone non può fare altro che buttare il pallone in fallo laterale, 3 minuti 0-0 ancora, azione del Napoli con Neres, poi Raimondo recupera per il Frosinone e anche Vernazza che sbaglia tutto, il lancio direttamente sui piedi di Badiashile, può ripartire allora il Napoli con Lang sulla sinistra, c'è Spinazzola, adesso però pressing da parte del Frosinone, però piuttosto lungo in questo avvio di partita, deve fronteggiare questa spinta, questa irruenza da parte degli uomini di Massimiliano Allegri, Kevin De Bruyne a centrocampo, poi Di Lorenzo, adesso il possesso palla, rallenta il Napoli, torna dal portiere Alex Meret, un recupero anche in porta tra i tanti infortuni, rimessa laterale, sempre pallone al Napoli, quarto minuto 0-0,
16: davvero 3 minuti e 40 di grande intensità del Napoli, partenza arrembante, atteggiamento giusto, 2 grandi occasioni, prima Lang ha preso molto bene il tempo a Calvani, lo aveva superato, poi però non ha calciato direttamente verso la porta, o se lo ha fatto il tiro non gli è uscito bene, ha attraversato tutto lo specchio senza trovare compagni pronti alla deviazione, poi bravissimo Højlund ad anticipare i cittadini e a deviare il pallone, il cross steso di Di Lorenzo verso la porta avversaria, solo il palo lo ha fermato.
15: Ancora Højlund adesso contro cittadini, finisce a terra il danese, non c'è fallo dice l'arbitro, bel duello tutto di fisico tra l'ex Atalanta, adesso prova a partire però il Frosinone, è sulla destra con il pallone calciato male in mezzo, ha recuperato proprio Badiashile, poi lo botta ancora in mezzo al campo, c'è Di Lorenzo in una posizione inconsueta, poi sempre Lang che può puntare, Calvani, ancora Calvani, questa volta però tiene il numero 3 del Frosinone, arriva De Bruyne alle sue spalle, poi ancora Spinazzola, cross in mezzo, attenzione Di Lorenzo che era rimasto lì quasi in posizione da centravanti, poi la pallone termina oltre la linea di fondo, anche questa posizione di Lorenzo che si è accentrato in mezzo al campo anche per creare superiorità numerica lì da quelle parti, è finito a terra il capitano del Napoli, adesso viene aiutato a rialzarsi da Palmisani, la portiere della Frosinone, completo arancione per lui, altra azione interessante per la squadra di Allegri.
16: Sei stato molto bravo Di Lorenzo con questo inserimento anticipato con il piatto Masini, ma poi ha perso forse un tempo di gioco, su di lui è rinvenuto Cittadini e lo ha anticipato, poi si è preso anche un calcio da parte del capitano del Napoli, un lieve calcio, niente di grave, ma il Frosinone è molto impreciso in queste prime battute vista la grande aggressività del Napoli.
15: È ancora lungo il Frosinone perché esce bene qui il Napoli, poi Badiashile sbaglia tutto, il passaggio finisce direttamente sui piedi di Cittadini, può palleggiare allora il Frosinone a centrocampo nelle corde della squadra di Alvini che cerca subito di andare in profondità, ha perso il pallone, riparte il Napoli con Højlund sulla destra, lato corto dell'area di rigore con il mancino all'indietro per De Bruyne, poi pallone in mezzo, metà strada tra Lang e Neres, riesce a recuperare il Frosinone e poi a partire con Gegemis, linea centrale del campo, tocca all'indietro per Calò, si va avanti.

0: tantissimo sul secondo palo, stava per arrivare Quernadze, è stato bravo il capitano del Napoli ad anticiparlo.
1: Arriva il primo calcio d'angolo della partita per il Frosinone dalla bandierina di sinistra, in mezzo sul primo palo, pallone sul fondo, è andato a colpire di testa proprio Raimondo in anticipo sul calcio d'angolo battuto da Calò. Per Calò l'ultima di campionato prima della pausa contro il Como, è arrivato il primo gol in Serie A, detto di non volersi fermare in un'intervista in questi giorni. Meret con i piedi, la portiere del Napoli al rilancio immediato a saltare Bracaglia, ancora lui con il 79, perentorio, va adesso Quernadze a giocare il pallone largo sulla sinistra, riesce anche a difenderlo, poi Schmid ancora scambia i giocatori del Frosinone a sinistra, può sfidare Di Lorenzo, Quernadze cercare di rientrare un po' come Kvaratskhelia, che gli ha perso il pallone, qui non c'è soltanto l'origine comune, riparte il Napoli, Neres può andare via, sono in due, non in superiorità numerica i giocatori del Napoli in questo contropiede, poi se la cava Cittadini cadendo a terra, una capriola all'indietro, ma intanto aveva già mandato il pallone in fallo laterale, resta in attacco il Napoli, nono minuto da una parte e dall'altra ininterrottamente a ritmo alto e finora partita divertente.
0: Sì, ha perso un po' il tempo qui Davide Neres, ha puntato Cittadini ma non è stato molto brillante nel superarlo, nel cercare di superarlo, ha potuto fare buona guardia il difensore del Frosinone. Il Napoli continua adesso a manovrare sulla fascia destra, chiamando molto in causa anche De Bruyne.
1: Proprio Højlund adesso, non De Bruyne, De Bruyne tocca il pallone in questo momento, Lobotka e poi dall'altra parte c'è Langa, Spinazzola larghissimo, posizione di ala, può puntare Oyono, ancora Spinazzola, le sue finte, rientra con il adesso e cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti quanti, aveva stretto in mezzo verso il primo palo Di Lorenzo, qui in comprensione, buona comunque l'idea da parte di Spinazzola, da un esterno all'altro, da sinistra a destra, pallone però sul fondo, riparte subito il Frosinone con il lancio lungo di Palmisani, l'anticipo di Rafa Marin su Raimondo, poi la Frosinone a giocare il pallone a centrocampo sempre con Calò, altro lancio dall'altra parte per Gejemis, non riesce nel primo aggancio, però poi può puntare Badiashile all'indietro, ancora per Schmidt che si fa vedere in questo momento, in realtà eccolo l'austriaco con il sinistro morbido in mezzo, Meret blocca il pallone, però dai piedi del numero 10 austriaco della Frosinone nascono sempre cose molto interessanti.
0: Sì, davvero molto interessanti, il Frosinone sta alzando il baricentro, sta riuscendo negli ultimi minuti a pungere molto di più il Napoli, ripartendo spesso proprio da destra.
1: Gemis sbaglia questo passaggio in orizzontale, il Napoli ha recuperato 0-0 quando siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo, Neres aggredito subito da Bracaglia, in mezzo al campo c'è De Bruyne e poi Lobotka, libertà adesso per il numero 68 del Napoli che può spingere, può andare a cercare in profondità Lang, ottimo qui Oyono, grande senso dell'anticipo, anche lui impegnato con la sua nazionale del Gabon per le qualificazioni, la Coppa d'Africa del 2027, Oyono qui gran chiusura, poi arriva a centrocampo, scambia il pallone sulla linea centrale, c'è Calò, primo regista del Frosinone, si fa dare il pallone, adesso sempre lì quasi all'altezza della linea centrale del campo, poi sono i due difensori centrali a scambiare, sempre Calò a cercare spazio con il palleggio, ora il Frosinone abbastanza inconsueto per la formazione di Elvini, che in effetti alla fine perde il pallone, un passaggio impreciso, rimessa per il Napoli, 12esimo, 0-0.
0: Davvero un giocatore interessante Calò, un'età media un po' più alta rispetto ai compagni, la sua età un po' più alta, ma un giocatore che ha fatto tanta gavetta e che ha sicuramente un piede molto delicato, molto sensibile nei lanci, nella battuta dei corner, l'anno scorso è esploso definitivamente con una grande stagione, 10 gol e 15 assist, e questo quest'anno sta dimostrando di poter recitare un ruolo importante nel Frosinone, nel poter prendere per mano la squadra ciociara anche in Serie A.
1: Il pittore, un soprannome che gli piace, ha detto a Calò, adesso c'è il Frosinone che ha conquistato un calcio di punizione, va proprio il numero 14, è pronto a battere, pronto magari

0: disegnare qualche traiettoria nell'area di rigore del Napoli. C'è lui sul pallone, c'è la difesa del Napoli che va a mettersi in linea proprio al limite dell'area di rigore. Giocatori del Napoli, quelli della Frosinone che partono da destra. Eccolo a battere sul secondo palo, Bagliasciglia ancora con qualche titubanza, poi il pallone esce per Bagliasciglia. Non è stato un inizio semplicissimo, non sembra proprio padrone della situazione, soffre da quella parte con Gecemis. In questo caso il pallone è uscito per la rimessa dal fondo del Napoli con Meret, che alza con il sinistro per Spinazzola prima, poi Lang, ma il Frosinone gioca meglio. Frosinone però troppo lungo, può partire allora in velocità il Napoli con De Bruyne, che serve Højlund, prova il dribbling, uno di troppo. Bravissimi però qui i difensori del Frosinone, prima Cittadini e poi Calvani a cercare e a riuscire a contrastare l'attaccante di Allegri. Calcio di punizione per il Frosinone, da solo lì Højlund, però veramente bravi con il tempo giusto. Una difesa anche di squadra quella della Frosinone, uno va in anticipo e l'altro poi segue, in questo caso Højlund ha perso il pallone.
1: Sì, una difensione perfetta, una difesa di squadra. Il primo ha sporcato il pallone a Højlund, l'ha toccato, il secondo è rinvenuto e ha potuto praticamente sradicarglielo dai piedi. Non è stato fulmineo l'attaccante danese nel provare la conclusione sul bel suggerimento in profondità di De Bruyne, ma davvero bravi i due centrali del Frosinone.
0: Frosinone che parte ancora una volta sulla destra, Gecemis, sempre Frosinone da quella parte, poi sulla sinistra invece c'è Vernazze che può sfidare Di Lorenzo, lato corto dell'area di rigore, poi rientra, vanno a raddoppiarlo e i giocatori del Napoli, un cross in mezzo, il colpo di testa ad allontanare da parte di Rachmani, c'è sempre Gecemis che non riesce a controllare il pallone, rimessa laterale allora per il Napoli da sinistra con Spinazzola. Qui Vernazze evidentemente è stato studiato da Allegri e da suoi collaboratori nella preparazione della partita, perché Di Lorenzo in prima battuta, però subito a raddoppiare va anche Rafa Marin che tocca il pallone in questo momento.
1: Sì, hanno davvero eretto un muro davanti a Vernazze, che aveva guadagnato il lato corto dell'area di rigore, ma appunto ha dovuto poi scaricare all'esterno dell'area per far ricominciare l'azione. Adesso il Napoli attacca
0: ancora con Højlund, affrontato, finisce a terra, non c'è fallo, spalle alla porta, non riesce a controllare il pallone, recuperato dal Frosinone che rischia anche qualche cosa in questa uscita. Rasoterra alla fine perde il pallone perché viene gettato nella metà campo del Napoli e ha recuperato il capitano Di Lorenzo. Neres, linea centrale del campo, si ferma, poi va a cercare De Bruyne, il pallone in profondità per la velocità del numero 7 che controlla male, poi un pallone che resta lì e arriva anche Cittadini, lo manda in fallo laterale. Qui idea ottima, geniale direi di De Bruyne per sfruttare la velocità di Neres, primo controllo però alla fine è fatale perché permette alla Frosinone di recuperare la posizione, di andare a recuperare, e alla fine Neres non riesce a giocare questo pallone che è finito fuori.
1: Meravigliosa la traccia trovata da De Bruyne e Neres si vede che torna titolare dopo praticamente quasi 10 mesi, perché non sembra avere lo smalto dei giorni migliori, sarebbe impossibile che fosse così, insomma certamente un giocatore di grande classe, però per già la seconda volta che sbaglia il primo controllo si complica un po' da solo la vita, nonostante le movenze siano quelle di chi vuole saltare l'uomo di netto.
0: De Bruyne invece sembra ritrovato dopo la pausa con le nazionali, dopo gli impegni e i gol con il suo Belgio. Se non è in anticipo su Lang, Vernazze può andare via, può puntare Rafa Marin verso linea di fondo con la conclusione. Meret si ritrova il pallone sul primo palo, non riesce a trattenerlo, ci sarà calcio d'angolo. Non è Kvaratskhelia, però è comunque un giocatore forte, è giovane, perché Kvaratskhelia aveva un altro modo di andare via, di rientrare, di bruciare l'avversario, di bruciare il difensore, di rientrare, di andare a una conclusione affilatissima. Vernazze no, ma insomma comunque anche qui è andato via bene, poi è arrivata la conclusione, praticamente la posizione impossibile all'altezza della linea di fondo, deviazione di Meret, secondo calcio d'angolo l'angolo da sinistra per il Frosinone, porta diversi uomini nell'area piccola, dall'altra parte c'è Gegemisa, sulla destra altro pallone in mezzo, altro cross, poi è il Napoli a tentare di ripartire, lo fa male perché c'è Oyono che ha recuperato il pallone, può andare addirittura la conclusione larga di poco, si sbaglia però in uscita il Napoli e rischia su Oyono che è rimasto lì ad aiutare Rasoterra, distante a dire la verità rispetto alla porta di Meret, però pericolo per il Napoli.
1: Sì, si è fatto ingolosire dall'idea di concludere Oyono e comunque è arrivato bene sui 20 metri con uno scatto, si era portato avanti il pallone non preciso nel tentativo di finalizzazione, ma comunque continua a crescere questo Frosinone che attacca e riesce soprattutto a trovare più spazi sull'auto destro, dove lo dicevi prima Daniele, Badiashvili non sempre sembra a suo agio, è a suo agio quando deve difendere in area di rigore, un'area di rigore affollata, ma non quando viene puntato come in questo momento.
0: Infatti da quella parte lì continua a giocare il Frosinone, probabilmente ha preparato anche questo tipo di partita per andare su Gegemis per sfruttare magari quelli che reputa punti deboli del Napoli, da quella parte lì e gira il pallone per Gegemis che prova ad andare via, cross in mezzo, colpo di testa di Calò alto.
1: Continua la pressione del Frosinone, insomma negli ultimi due minuti sono arrivate tre situazioni interessanti, prima l'iniziativa di Kvernadze, lo dicevi, non è Kvara, però insomma è sfrontato anche lui, non esita mai nel puntare l'avversario e a volte con esiti anche positivi. Kvara tra l'altro è stato uno dei suoi grandi sponsor, già qualche anno fa diceva che era un giocatore di assoluto talento anche quando ancora non aveva dimostrato sostanzialmente nulla, è un giocatore sicuramente in grande crescita e che tiene in costante apprezzione Di Lorenzo e Rafa Marini.
0: Si sono sfiorati nella Dinamo Batumi, la squadra georgiana, condividevano lo stesso procuratore, poi adesso invece Paraschelia ha cambiato, il pallone viene giocato da Palmisani con i piedi, il portiere della Frosinone, mentre entriamo nel 20° minuto, qui c'è fallo proprio di Kvernadze in attacco, è andato a saltare su Di Lorenzo, scusa da parte del giocatore georgiano, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Napoli. Siamo arrivati al 20° del primo tempo al Maradona, Napoli e Frosinone sono sullo 0-0, è il momento di tornare a Roma per la pubblicità.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: 0-0 tra Napoli e Frosinone al 21° del primo tempo. Kvernadze aggredito da Lorenzo. Recuperato il pallone il Napoli, Højlund tocca per Lubotka, viene incontro e scende anzi Spinazzola che poi cerca il passaggio in profondità per il danese, intercettato dal Frosinone che adesso può ripartire con i suoi due mediani, prima Masini e poi Calò, ancora lancio morbidissimo per Kvernadze, difesa scoperta del Napoli, dribbling su Neres che rischia anche in scivolata nell'area di rigore, ancora il cross Frosinone pericoloso, poi si salva il Napoli con un rimpallo ed era andato ad attaccare anche Calvani, è stato lui l'ultimo a toccare sul rilancio se non ho visto male di Rafa Marino, forse di Rachmani, ma insomma gran pericolo corso dal Napoli, sempre 0-0 al 21°.
1: Si stavano per combinare un gran pasticcio Lobotka e Rachmani che appunto si sono un po' rinviati il pallone addosso.
0: Napoli però in attacco, azione interrotta immediatamente perché si è allungata la squadra di Allegri che adesso va a parlare con i suoi collaboratori, dunque posizione di fuorigioco e calcio di punizione, è già battuto, non perde tempo Schmidt per il Frosinone, poi tocca sulla sinistra sempre Kvernadze, conclusione alta però come accarezza con il destro il pallone, con l'esterno se l'è portato praticamente incollato al piede, poi era da solo davanti a Di Lorenzo con il corpo un po' troppo all'indietro, ha cercato la conclusione, sarebbe stato un gol di clamorosa bellezza, invece il pallone è terminato alto,
1: ha cercato il colpo alla Kvara appunto, però effettivamente ha toccato due o tre volte prima di tirare il pallone con il destro e prima è stato impressionato il modo in cui ha saltato di netto David Neres che ha anche rischiato, perché un calcetto proprio debolissimo glielo ha rifilato, è rimasto giustamente in piedi perché non ha pregiudicato la sua, il suo equilibrio il giocatore georgiano, e poi non è riuscito a concretizzare l'azione, ma il Frosinone continua ad attaccare.
0: Qui sbaglia Rachmani, Schmidt, bene anche lui, e poi Gecemiz che può puntare. Bajascile prova ad andare via, questa volta bravissimo il francese ex Chelsea a tenerlo, a recuperare il pallone, poi Spinazzola a rilanciarlo, ma è Højlund contro tutti a metà campo, prova ad andare via in velocità il Napoli con Lang, ma è una squadra praticamente spaccata in due, attacco da una parte, i centrocampisti che non seguono De Bruyne e poi Lobotka, Di Lorenzo, limite dell'area di rigore, allarga bene sulla destra per Neres sul lato corto, ecco il brasiliano con il piatto sinistro per l'arrivo di De Bruyne in mezzo, non arriva però Lang e il pallone termina oltre la linea di fondo, però da De Bruyne nascono le cose migliori per il Napoli.
1: Sì, assolutamente, è in questo momento il giocatore più ispirato, quello che ha maggiore visione, maggiore classe, in questo caso ha preso il tempo a tutta la difesa del Frosinone con il suo inserimento e ha sorpreso pure un po' i suoi compagni di squadra Højlund e Lang, che non avevano seguito bene l'azione, non sono riusciti a intervenire. Ha ricordato questo suggerimento basso a tagliare tutto lo specchio della porta, un po' quello nel finale di partita con l'Arsenal che ha fatto molto discutere, ovvero la posizione era invitante anche per calciare anche verso la porta anche in quel caso, e aveva messo un pallone che né Lucca né altri compagni erano riusciti a leggere in quella circostanza.
0: L'altra porta, quella sotto alla curva a Bin, qualcosa era stato anche abbastanza contestato da Bruno, no? Infatti il gioco è fermo perché c'è un calciatore del Napoli, è subito un colpo a centrocampo, è stato contestato De Bruyne e si è detto che avrebbe dovuto calciare in porta, in realtà però stava propiziando un gol fenomenale, però non è stato seguito, e nemmeno in questo caso è stato seguito perché Lang arriva troppo tardi sul secondo palo, Højlund resta troppo indietro, e insomma queste magie di De Bruyne non vengono assecondate dai compagni. Calcio di punizione che viene battuto adesso dal Napoli, prima Rachmani, poi Rafa Marin, riparte azione del Napoli al 25esimo, sempre 0-0, il retropassaggio di Rachmani con il sinistro, Alex Meret a rilanciare nella metà campo della Frosinone che però gioca il pallone, lo riconquista immediatamente, prima Calvani, poi Calò, poi sempre sulla destra da Gecemis, non arriva però l'algerino in tempo per il controllo, così il pallone scivola via in fallo laterale, la rimessa che sta per essere battuta dal Napoli con Spinazzola già sul pallone all'indietro, Bagliascile con il sinistro e poi sempre Meret, il retropassaggio per il portiere del Napoli con il mancino a metà campo, si va sempre da Højlund che questa volta però prende bene il tempo a Cittadini, prova ad andare via e poi torna su di lui, però Cittadini a terra, Højlund nell'area di rigore, qui però è un duello tutto di fisico, ci sono le proteste da parte dei giocatori della Frosinone, da parte dei giocatori del Napoli, vediamo la decisione dell'arbitro, vediamo se ha fischiato calcio di punizione, addirittura calcio di rigore, ma non ho indicato il dischetto, questo sembra, vediamo, non... Sì, intanto c'è Neres all'altezza del dischetto, non ha indicato con decisione il dischetto, l'arbitro, ricordiamo, è Feliciani di Teramo, ci sono però due capitani con il direttore di gara, maglia rosa fucsia per lui, Spinazzola, poi Di Lorenzo, dovrebbe esserci Bracaglia e sul dischetto invece Neres, Bani sui fianchi, Højlund e Lang, dunque calcio di rigore che viene confermato. Era sembrato un duello sommato di fisico, azione per rivedere comunque, ma calcio di rigore per il Napoli, episodio che può cambiare la partita in questo primo tempo. Højlund, arrivato anche De Bruyne, ma alla fine Rasmus Højlund sul pallone, lato curva A, Højlund contro Palmisani, ha segnato sul calcio di rigore anche con la nazionale in Nations League, parte Højlund, Palmisani para e poi il colpo di testa di Neres sul fondo, ha sbagliato il calcio di rigore il Napoli, è arrivato Neres in tuffo, ma ha calciato male. Palmisani è un portiere formidabile, sta vivendo un grandissimo momento, però secondo me l'esecuzione di Højlund non è stata impeccabile.
1: È andato quasi con sufficienza, con troppa tranquillità sul pallone, ha rallentato molto la breve rincorsa prima di calciare e poi conclusione non troppo angolata, non raso terra ma un po' sollevata dal suolo, si è tuffato molto bene Palmisani sulla sua sinistra e conferma di stare attraversando un momento davvero strepitoso. Ecco, non vogliamo affrettarci a dire che è nato una stella in porta, però insomma quello che ha fatto prima col Genoa, poi col Como, con l'Under 21 e stasera ha parato un rigore a Højlund, ma forse c'è un'indicazione di dover ripetere il calcio di rigore. Evidentemente qualcuno è entrato in area prima e dunque si dovrà
0: infrazione della portiere, evidentemente si è mosso prima e si dovrà ripetere il calcio di rigore. Calcio di rigore di Højlund. Sono le proteste da parte della panchina del Frosinone, va anche Albini, vanno anche i giocatori a parlare con il quarto ufficiale che è guida. Calcio di rigore che sarà ripetuto, adesso si precipita sul dischetto Davide Neres, vedremo se sarà confermato Højlund. Arriva anche De Bruyne, quindi l'esperienza. De Bruyne prima aveva lasciato il pallone a Højlund, movimenti intorno al dischetto mentre si disseta Palmisani.
1: Anche prima si erano contesi la battuta del calcio di rigore, David Neres, Lang, Højlund, poi De Bruyne, poi è andato Højlund sul dischetto e anche in questa circostanza non sembra esserci piena concordia. Forse Allegri dovrà stabilire una priorità nei rigoristi da ora in poi, perché insomma si sono quasi contesi il calcio di rigore.
0: Però questa volta c'è De Bruyne, perentorio, rete, spiazzato Palmisani, stringe il pugno il belga, il numero 11, perché il Napoli è andato in vantaggio al 29esimo. Palmisani da una parte, sulla sua destra, e il rasoterra invece è impeccabile, precisissimo, dall'altra parte di De Bruyne, al secondo gol in campionato, colpito con un calcio per la rabbia il palo Palmisani. Il Napoli è in vantaggio al 29esimo del primo tempo, 1-0, il calcio di rigore trasformato da De Bruyne.
1: Questa volta la rincorsa del giocatore belga è stata decisa, ha mirato nell'angolino basso alla sinistra del portiere del, ha piazzato il pallone in maniera precisa, neanche troppo potente. Palmisani aveva scelto l'altro angolo, questa volta quello alla sua destra, non è arrivato neanche a intuire insomma dove avrebbe calciato De Bruyne, e dunque l'avevamo detto, è il giocatore che ci sembra più in forma, più ispirato, quello che può prendere questo Napoli per mano De Bruyne, e lo ha fatto decidendo di battere il calcio di rigore, si è fatto dare quasi il pallone dai compagni e ha realizzato lui il vantaggio del Napoli.
0: È anche giusto che in questo momento sia lui a battere il calcio di rigore, a prendersi queste responsabilità. Il Frosinone riparte, va con Calò che riesce a girare il pallone in mezzo, Oyono in mezzo al campo, Frosinone ancora si sposta a sinistra, il colpo di tacco di Masini, poi ancora bene di prima da quella parte lì, si è Braccaglia che poi a spingersi in avanti, linea centrale del campo con Masini, calza questo pallone per Raimondo, non riesce ad agganciarlo, arriva Rafa Marina alle sue spalle, all'indietro per Meret, poi Spinazzola di prima lo bocca, può distendersi ancora il Napoli, Lang spalle alla porta all'altezza della linea centrale del campo, sempre all'indietro, lo bocca, poi Badiashile con il mancino, l'ex Chelsea per Meret di prima, qui il palleggio del Napoli, lancio per Højlund, ancora duello con Cittadini, questa volta arriva prima il difensore ex Modena, tocca il pallone in fallo laterale al centrocampo, c'è Di Lorenzo, sempre Højlund, lascia scorrere il pallone, poi riesce a trovare in profondità Lang, area di rigore, difesa della Frosinone scoperta, all'indietro Lang per Højlund, contrasto con Cittadini, cade a terra Højlund, e alla fine perde la possibilità, l'occasione di raddoppiare subito il Napoli con Lang, che forse ha aspettato troppo prima di concludere. Colpo di tacco di Neres, ancora corre il Napoli, in mezzo c'è Di Lorenzo, converge, poi cambio di gioco sulla sinistra, Spinazzola può puntare Uiono, poi preferisce andare all'indietro, Lobotka rallenta, ancora De Bruyne, sempre per Lobotka, che poi va a cercare il movimento di Lang, uscire Højlund, che si oppone e arriva la rete con Lang, il raddoppio del Napoli, hanno partecipato tutti, arriva Lang sulla respinta di Palmisani, tocca lui per ultimo, porta il Napoli sul 2-0, proteste dei giocatori del Frosinone verso il direttore di gara, verso Feliciani, evidentemente per uno scontro di gioco durante l'azione che ha portato il Napoli al raddoppio. Napoli 2, Frosinone 0, ha segnato Lang il 33esimo.
1: Azione molto insistita da parte del Napoli, con Højlund a fare sempre da perno centrale, buono l'inserimento di Lang, poi Di Lorenzo ha creduto su quel pallone, ha provato a indirizzarlo in porta, è scivolata, si è opposto per la prima volta Palmisani, il pallone è rimasto però lì a un metro di distanza dal portiere del Frosinone e ha fatto irruzione Lang, che adesso va a abbracciare anche i compagni della panchina e ha potuto, a porta sguarnita perché Palmisani era ancora sdraiato a terra dopo il tuffo in uscita, ha potuto mettere il pallone indisturbato in rete, micidiale 1-2 del Napoli in due minuti tra il trentesimo rigore trasformato da De Bruyne e il 32esimo con questa rete di Lang, mentre evidentemente è in corso anche un check al VAR per controllare che l'interazione sia svolta in maniera regolare, e forse non è così, vediamo, sì, no, solo il pallone che va cambiato probabilmente.
0: Ah sì, le proteste ci sono state forse anche da parte di Palmisani per con l'intervento in scivolata su di lui, ma ancora in precedenza. Io mi sento un po' di ingenuità da parte dei giocatori del Frosinone. Gol che però confermato, il Napoli dunque è sul 2-0 al 34esimo. Bagliascile prova ad andare in anticipo, forse una spinta su di lui, in effetti è così perché ci sarà calcio di punizione per il Napoli che conduce per 2-0 sul Frosinone. Noi siamo arrivati al 34esimo del primo tempo. Rafa Marin ora per il Napoli, il pressing, il Frosinone in mezzo, De Bruyne prova a lanciare immediatamente Neres, poi il contropiede, Lang rischia tantissimo il Frosinone, Lang era di rigore, cerca lo spazio per la conclusione, Palmisani a proteggere il primo palo in calcio d'angolo, e Lang vuole prendersi lo stadio, carica la curva, carica il settore distinti vicino a lui. Frosinone qui rischia tantissimo se difende in questo modo, se va a pressare così alto e lascia così tanto spazio dietro la difesa.
1: D'altronde il Frosinone è arrivato a questa giornata con il coefficiente di pressing più alto del campionato, il pressing alto, insomma un pressing feroce, si espone a molti rischi e questo è il caso. Alvini lo sa, la sua filosofia di gioco, e il Napoli adesso può sfruttare il doppio vantaggio e tanti spazi che concede Frosinone.
0: De Bruyne tocca corto, poi arriva una rovesciata all'interno dell'area di rigore di Rachmani che non trova nulla, pallone molto alto rispetto alla traversa della porta di Palmisani che si affretta a raccogliere il pallone. Non è finita la partita per il Frosinone, probabilmente vuole anche esporsi a qualche rischio, concedere il contropiede al Napoli, però vuole andare in pressing come giustamente ricordavi, perché è un po' la prerogativa della squadra di Alvini in questa primissima parte di stagione. Recuperato il pallone il Napoli, qui spinge anche Badiascile sulla sinistra, poi cross praticamente senza guardare con il pallone che però viene tenuto in campo da Neres sulla destra, aveva tagliato tutta l'area di rigore con quel cross Badiascile, dall'altra parte arriva Kvernadze in copertura e ci sarà calcio d'angolo per il Napoli, il terzo calcio d'angolo per la squadra di Allegri, che vantaggio per 2-0 quando siamo arrivati al 36esimo. Un 2-0, un vantaggio evitato, dobbiamo dire, anche se ci sono stati momenti favorevoli al Frosinone, non li ha sfruttati la squadra di Alvini. Neres ancora si porta il pallone verso la linea di fondo, poi lo gira all'indietro per De Bruyne con l'esterno del piede destro, Palmisani, sempre lui, va in anticipo su Rachmani, ancora Napoli in attacco sul secondo palo, pallone alto sulla traversa, però non è stato Di Lorenzo l'ultimo a toccare, c'è stato l'anticipo da parte di Braccaglia o forse di Masini, comunque ci sarà calcio d'angolo per il Napoli che continua ad attaccare. Sta giocando bene il Napoli,
1: si sta giocando bene, è riuscito a trovare questo vantaggio sul calcio di rigore e poi sta facendo valere il suo maggiore tasso tecnico. Il Frosinone sembra aver accusato e tanto il doppio colpo, meno sbarazzino rispetto a come aveva interpretato la fase centrale di questo primo tempo, e adesso il Napoli sembra veramente martellare su entrambe le fasce, arriva con facilità al cross, arriva ad avere un'occasione dopo l'altra, è successo in questi 7 minuti dalla mezz'ora da adesso.
0: La bandierina di destra De Bruyne direttamente sul secondo palo morbido, Mani però non, anzi Rafa Marino riesce a controllare il pallone, possibile contropiede per il Frosinone con il pallone che viene tenuto in campo, la velocità di Kvernase sulla sinistra, Lobotka davanti a lui, conclude De Bruyne, bravissimo anche in questo ripiegamento difensivo a porsi con il corpo, sempre Frosinone, Kvernase, altro cross toccato da De Bruyne con un fianco, il Napoli prova a uscire, va da Højlund, sempre spalle alla porta, ancora il duello con la difesa del Frosinone, in questo caso con Braccaglia, fallo secondo l'arbitro, secondo Feliciani, e calcio di punizione per il Napoli dal cerchio centrale del campo, 2-0, 38esimo.
1: Sì, ed è De Bruyne l'uomo copertina di questo primo tempo, non solo per il rigore realizzato ma per i tanti lampi di classe e soprattutto perché appunto ha saputo davvero condurre la regia di questa squadra ed è generoso, lo abbiamo visto adesso il ripiegamento anche su Kvernadze, mentre il Napoli continua a cercare il terzo gol.
0: Spinazzola in mezzo a metà strada tra Højlund e Lang, arriva Cittadini, calcia lontano il pallone, Pasilotta a centrocampo, ha commesso fallo qui Spinazzola, calcio di punizione per il Frosinone. Dicevi bene prima Luigi, cerca il terzo gol, lo sta cercando in maniera incessante, continua il Napoli, ma adesso c'è il Frosinone che attacca nell'area di rigore, ottima la copertura di Lobotka e poi Masini a cadere nell'area di rigore del Napoli, la pallone però è scivolato fuori, ci sono ancora le proteste da parte dei giocatori del Frosinone verso l'arbitro, in particolare quelle di Calò, si ricomincerà con una rimessa dal fondo. Dicevo, terzo gol, il Napoli lo sta cercando, capire l'importanza del momento, il richiamo di Allegri dopo il pareggio di Firenze 1-1 con la Fiorentina prima della pausa.
1: Sì, non era piaciuto ad Allegri l'atteggiamento dei suoi uomini in campo, non erano riusciti a conservare il vantaggio, oggi mi sembra che l'approccio sia stato ottimo, poi il Napoli ha avuto un momento di difficoltà, un quarto d'ora centrale del primo tempo e poi una volta sbloccato il risultato sembra adesso giocare davvero sul velluto la squadra di casa, ancora con la regia di De Bruyne.
0: Intanto spazio centrale De Bruyne, poi l'inserimento di Neres, la sua velocità, si porta il pallone troppo in profondità, riesce comunque a guadagnare un calcio d'angolo perché all'altezza della linea di fondo, cadendo, scivolando, prova a girare con un cross basso in mezzo, Calvani tocca e ci sarà il quinto calcio d'angolo per il Napoli, tutto passa, lo ripetiamo, ancora dai piedi di Kevin De Bruyne, dalle sue intuizioni, dalla sua genialità, anche in questo caso è vero che aveva tanto spazio, però è riuscito a mandare in porta Neres che poi si è allungato troppo il pallone, non ci è arrivato De Bruyne, adesso dalla bandierina di destra alza il braccio destro morbido sul secondo palo, il cross con il pallone che viene allontanato dalla difesa della Frosinone, ancora Neres e poi da quella parte Rafa Rachmani, anzi a cercare di giocare il pallone per un cross, arriva De Bruyne, tocca il pallone largo, il belga sempre a testa alta, lì è rimasto Badiashile dalla destra incredibilmente, poi De Bruyne, Spinazzola all'indietro per il Napoli, gestisce il pallone, lo fa con calma, 41esimo, aspettiamo la conclusione di questa azione prima di tornare a Roma per la pubblicità. Perde palla il Napoli, vediamo se riesce a partire in contropiede il Frosinone, ancora la velocità velocità sulla destra da parte di Gejemis, che poi rientra, cross sul secondo palo, Rafa Marin stacca, poi Neres, Højlund pronto a partire, Neres vince bene un rimpallo, poi accelera, eccolo il brasiliano, largo c'è Lang, conclusione larga di poco. Qui è andato dritto per dritto, Neres ha cercato la soddisfazione personale, Lang libero sulla sinistra ma non l'ha visto. Napoli 2, Frosinone 0, 42esimo, pubblicità.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Al 42esimo allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone, che adesso prova a rispondere, pallone sulla destra, Spinazzola viene puntato da Gejemis, poi c'è Smith, poi Calò che cerca lo spazio per la conclusione larga, raso terra rispetto alla porta di Meret, non riesce a entrare nell'area di rigore del Napoli con continuità. Il Frosinone non è semplice, per ora decidono i gol sul calcio di rigore di De Bruyne alla mezz'ora, il raddoppio tre minuti più tardi di Lang, 2-0 per il Napoli.
1: Sì, una partita davvero molto bella perché di grande intensità, con continui capovolgimenti di fronte, due squadre che si stanno affrontando davvero a viso aperto, e ne giova lo spettacolo. In quest'ultima circostanza Calò aveva di fronte proprio De Bruyne, si è spostato il pallone un po' a destra, è riuscito a calciare, non a imprimere però la precisione necessaria, e diciamo il Napoli adesso di nuovo in avanti.
0: Ha tante possibilità il Napoli veramente per chiudere la partita anzitempo, prima della fine di questo primo parziale di gara. Lang, cross sul secondo palo, arriva Bracaglia, il pallone che si impenna, Palmisani all'altezza del limite dell'area piccola, blocca e fa ripartire immediatamente Kvernadze, che parte da lontano. Ottimo anche il lavoro in copertura, in recupero da parte di David Neres, mentre che Kvernadze ha già cambiato fascia, è andato da Gejemis con un lancio lungo a Tel Frosinone con Calò, poi si fa vedere Schmidt a testa alta, lancio per Raimondo, pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Meret, che ha già messo il pallone a terra, c'è Di Lorenzo con il sinistro, il capitano, poi trova lo spazio per De Bruyne, Kvernadze che va a chiudere, pallone troppo debole, passaggio in profondità per Højlund, l'idea giusta di De Bruyne, però poi si stanca anche il re belga di questo Napoli, Kvernadze in mezzo così da trequartista, poi è Calò, arriva anche Uyono largo sulla destra, sempre Gejemis per ricreare una situazione di uno contro uno con Spinazzola che lo tiene, ancora Gejemis all'indietro allora per Kvernadze, qui centrale cerca il tiro piazzato, ne esce però una conclusione altissima sulla traversa della porta di Meret. Napoli 2, Frosinone 0, 40 secondi al 45esimo.
1: Tiro davvero forzato in questa circostanza da parte di Kvernadze, poteva sicuramente trovare soluzioni migliori, dobbiamo dire, abbiamo lodato De Bruyne in questo primo tempo, una nota di merito anche ad Allegri che oggi ha deciso di schierarlo, di farlo partire un po' più indietro, poi in realtà il belga gravita spesso sulla tre quarti di campo avversaria, ma lo ha messo nella zona, lo ha disposto nella zona nevralgica del campo e il giocatore belga ha risposto da campione. Qual è un'altra nota di merito per un altro giocatore che è stato protagonista in questa Nations League, ovvero Højlund, che comunque si è andato a conquistare quel calcio di rigore che ha sbloccato la partita con grande astuzia, oltre che con uno scatto davvero vincente su cittadini, costringendo cittadini al fallo.
0: Un minuto di recupero con il Frosinone in attacco, spinge Napoli, Lobotka ancora a centrocampo, poi Spinazzola che qui svirgola con il pallone che viene restituito al Frosinone, a centrocampo Neres a lottare con Di Lorenzo, alla fine guadagna una rimessa laterale. Qui bisogna anche elogiare tutto lo sforzo collettivo da parte del Napoli, i ripiegamenti di David Neres che adesso riceve il pallone, vediamo se si sviluppa un'ultima azione in velocità per il Napoli, qui si intestardisce Neres per perdere il pallone, però poi arriva l'aiuto di Spinazzola larghissimo dalla sinistra, c'è Lang bruciante, prova a rientrare Uyono, però resta su di lui, riesce a sporcare questo pallone Schmidt per una nuova partenza del Frosinone con Raimondo, elegante, largo per Calò, e allora forse l'ultima possibilità ce l'avrà il Frosinone con un cross e con il calcio d'angolo. Non ci sarebbe tempo per batterlo perché il minuto di recupero è già trascorso, è già terminato, calcio d'angolo ed è il terzo per il Frosinone. Questa volta sarà battuto da Calò dalla bandierina di destra nell'area di rigore della Napoli. A saltare cinque giocatori della Frosinone, arriva anche Ogliono, e allora sono sei che partono da lontano praticamente dal dischetto, i movimenti sul primo palo, poi bravissimo Rafa Marin, una che resta lì Gecemis, sempre Calò, Meret blocca sul cross di Calò. Dovrebbe finire così il primo tempo qui al Maradona. Doppio fischio da parte dell'arbitro, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone grazie al calcio di rigore trasformato da De Bruyne alla mezz'ora, ma prima aveva sbagliato Højlund, il calcio di rigore è stato fatto ripetere perché si era mosso in anticipo Palmisani, che aveva respinto, poi il raddoppio è stato segnato da Noah Lang al 33esimo, 2-0 per il Napoli, linea Roma al GR1 e poi di nuovo qui per il secondo tempo di Napoli-Frosinone.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. E scontro tra Stati Uniti e Ucraina. Il presidente americano Trump, infuriato per le reazioni di Zelensky dopo l'intesa tra Washington e Mosca sul gasolio, chiede un cambio della leadership di Kiev.
9: Zelensky avrebbe potuto porre fine alla guerra in molte occasioni. Ora è giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. L'affondo di Donald Trump arriva a seguito delle critiche del leader ucraino per l'intesa stretta dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky può fare quello che vuole, incalza Trump, ma non può colpire le raffinerie russe. Il presidente Zelensky ha il sostegno del popolo ucraino, risponde il ministro degli esteri del paese. Mosca invece plaude alle dichiarazioni di Trump. Il rappresentante di Putin, Dmitriev, le definisce significative e storiche. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia, con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Livia Liberatore, GR1.
8: Nuovo attacco dei ribelli Houthi filo-iraniani contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha centrato lo scalo. Al momento il bilancio è di almeno 5 feriti. Tutti i voli sono stati sospesi, la zona è stata evacuata. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini ad evitare lo scalo. Restiamo in Medio Oriente. Sono state rinviate all'11 settembre del prossimo anno le elezioni palestinesi, inizialmente previste per il mese prossimo. Il presidente della ANP, Abu Mazen, denuncia gli ostacoli imposti da Tel Aviv. Intanto a Gaza un drone israeliano ha provocato una vittima e diversi feriti. E ci sono manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina. In centro a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi, mentre a Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine.
10: Contro i cartonati con le sagome di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il lancio di pomodori. I pupazzi dei presidenti di Israele e Stati Uniti vengono distrutti. Poi i manifestanti appiccano il fuoco. In molte migliaia, 20.000 secondo i partecipanti, meno della metà secondo la questura, filano contro il genocidio a Gaza. A far discutere la frase shock di una dei portavoce, che definisce il 7 ottobre con gli attacchi terroristici una giornata di resistenza. Il 7 ottobre il popolo palestinese ha rotto un muro, ha detto. Per il resto, una marcia colorata e pacifica, con adesione di comitati, collettivi studenteschi, notav, sindacati di base, ampi. Tra i temi della protesta, le spese militari e il caro vita. La manifestazione era partita con qualche momento concitato. La polizia aveva provato a impedire l'accesso in piazza Castello, dove il coordinamento aveva dato appuntamento, mentre la questura aveva fissato la partenza dei giardini reali. Alcuni manifestanti si sono avvicinati al cordone con spintoni e c'è stata qualche manganellata. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
8: Una notizia dell'ultima ora che arriva dalla provincia di Bergamo: un uomo armato di pistole è barricato da alcune ore nella propria abitazione a Scanso Rosciate, minaccia di togliersi la vita. Carabinieri e vigili del fuoco hanno isolato la zona, è in corso una trattativa per convincerlo ad uscire. Maltempo al centro-sud, dall'Ipari, nelle Eolie, torrenti esondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubi fragili anche in Calabria, in provincia di Trapani. Dopo le trombe d'aria di ieri, 11 famiglie sono state sfollate. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, in graduale miglioramento da domani. Ascoltiamo le previsioni del colonnello dell'aeronautica militare Nello Chichirichi.
7: Sulle regioni del nord, densamente consistenti sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasionali brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare molte nubi con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
8: Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha acquistato un castello in Irlanda. Si tratta della compravendita più cara registrata quest'anno nel paese.
11: Una dimora principesca, 3 piani su 1500 metri quadri con torri merlate, 11 camere da letto, sale neogotiche. Se l'è aggiudicata per soli, si fa per dire, 51 milioni di euro Mark Zuckerberg. La residenza è immersa in un parco di 178 ettari ai piedi del fiume Munster Blackwater, nel sud del paese. Per passare dalla sala alla cucina pare che occorrano oltre 4 minuti. E chissà se l'inventore di Facebook è a conoscenza della leggenda che narra di una botola segreta nella sala da pranzo che conduceva a una grotta allagata dove gli antichi proprietari del castello uccidevano gli ospiti. Probabilmente non si farà impressionare da simili storie né influenzare da fate e folletti irlandesi, anche perché dietro l'acquisto del castello, più che il fascino del passato, c'è l'esigenza di pagare meno tasse. La sede di Meta fuori dagli USA, infatti, a Dublino, dove Zuckerberg può sfruttare un regime fiscale favorevole. Flaminia Gullo, GR1.
8: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: 21:39 minuti, ben trovati da Carla Vinci. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste. C'è un incidente tra Rovato e Palazzolo al chilometro 197,5. Per questa ragione la coda in direzione di Milano. Anche sulla 12 Genova-Roma, incidente al chilometro 2,300. Tra Bivio a 12 a 7 Milano-Genova e Genova Est, la coda si è formata in direzione di Livorno. Un incidente verificatosi all'interno di una galleria, incidente tra due auto. Raccordo Sicignano-Potenza, il traffico è rallentato anche qui per un incidente, 1 chilometro prima di Picerno in direzione di Potenza. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo frana sulla statale 106 Ionica tra incrocio Spropolo e prima di incrocio Ferruzzano Marina. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, tratto chiuso in tutte e due le direzioni, anche qui c'è una frana tra Maratea e 2 chilometri prima di incrocio Ponte sul Castro Cucco. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
12: In collaborazione con il CIS.
14: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
15: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
14: Il fenomeno della risonanza?
16: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
14: E la pressione?
17: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
14: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
18: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
19: Guarda intanto il cielo come nero.
20: All'improvviso inizia a piovere.
21: Corsa bagnata.
20: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti, gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
22: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia, un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
23: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Napoli 2, Frosinone 0, alla fine del primo tempo al Maradona decidono i gol di De Bruyne alla mezz'ora sul calcio di rigore, al 33esimo il raddoppio di Lang, qui è ancora in intervallo. Torniamo a Roma.
24: Bene, grazie a Daniele Fortuna e Luigi Carbone. Noi invece facciamo un passo indietro a Inter Parma, finita 3-0 per i nerazzurri, perché vi dobbiamo ancora la voce a caldo di Cristian Chivu, allenatore appunto dell'Inter. La raccolta Francesco Repice, sentiamo cosa ci ha detto.
25: Le cose che fanno impressione di una partita che parte come facile, poi si rivela tale, ma perché l'avete fatta diventare così?
26: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria, perché siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, col piglio giusto, siamo entrati a cercare di essere dominanti, a cercare di imporre anche quello che è il nostro gioco, a cercare di trovare soluzioni nell'agire un po' quello che era l'organizzazione difensiva dell'avversario. Sono contento per le pressioni fatte, abbiamo fatto il primo gol così, sono contento anche per le riaggressioni, soprattutto quelle del primo tempo, anche in un blocco medio abbiamo recuperato una palla e siamo andati in transizione a fare il terzo gol. Ecco, l'abbiamo trattata come fosse una partita seria e questo mi fa piacere, perché non è mai scontato dopo 3 settimane di sosta, dopo aver avuto tanti giocatori in nazionale con un mood diverso nel rappresentare il loro paese, tornare nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro Parma.
25: Sai di cosa mi sono accorto? Che nel terzo gol che ha segnato l'Inter tu eri un po' arrabbiato, perché hai detto più veloce sta palla deve uscire, ti hanno accontentato subito.
26: Sì, le riprese veloci nel calcio di oggi sono importanti, non solo perché magari trovi una squadra impreparata. Siamo bravi, possiamo migliorare, perché dobbiamo migliorare nel dare più soluzioni a quello che batte un fallo laterale, quello che batte una rimessa dal fondo, quello che recupera una palla. Ci sono margini di miglioramenti e lavoreremo per migliorarci.
25: Lavori anche per recuperare quei calciatori da Di Marco a Çalhanoğlu, allo stesso Barella, tutti questi calciatori dell'Autaro che hanno speso tanto durante questa prima parte.
26: Sì, abbiamo preso in considerazione il minutaggio fatto in nazionale, i viaggi lunghi, 2 settimane in albergo, abbiamo preso in considerazione dare minuti a Çalha, che è ripreso da una settimana a allenarsi, perché iniziamo un tour de force da non sottovalutare, giocando ogni 3 giorni. Di Marco è stato qua con noi, si è allenato dopo una settimana di pausa, di cure che ha fatto appena iniziata la sosta, e sono cose importanti perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori che si sentono importanti, che mettono a disposizione il loro valore per questa squadra, per quello che vogliamo costruire in questa stagione.
24: Questo Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, Inter che ha battuto 3-0 il Parma, l'altra partita che abbiamo seguito insieme, Genoa-Fiorentina 2-1, classifica al momento che vede l'Inter a 16 punti, domani scenderanno in campo Como e Roma, quindi la Roma che ha 13 ha l'occasione di raggiungere l'Inter, in campo anche la Lazio contro il Monza, altra squadra a 13 punti e con una partita in meno a rincorrere l'Inter, e più tardi vi daremo aggiornamenti anche sulla classifica, su come si muoverà ovviamente la classifica rispetto al risultato finale di Frosinone e di Napoli-Frosinone, nel mentre si sta giocando in Liga, dove il Brest sta vincendo 4-0 su Angers all'intervallo, tutte partite all'intervallo, quindi Lorient-Paris 0-0, Monaco-Tolosa 2-0, Paris Saint-Germain-Le Mans 1-0. In Germania È finita anche Lipsia Francoforte 6-0, punteggio tennistico in questa sfida, e è finita anche Manchester United Tottenham in Premier League inglese 1-1 fra le due squadre. È successo tutto negli ultimi minuti, noi vi segnaliamo solamente che ha partecipato al pareggio del Tottenham anche Sandro Tonali con un assist decisivo. E poi in Serie B, risultato finale di Arezzo Cremonese che ha concluso il match in 10, o meglio ha giocato per più di 30 minuti in 10 dopo la doppia ammonizione per Pezzella, 0-0 con l'Arezzo sul campo dei toscani. E poi si gioca anche in Liga Spagnola il Real Madrid Villarreal, 44esimo minuto, non sono state segnate reti, si è imposta invece 3-0 sul Getafe. Il Barcellona ha vinto anche l'Atletico Madrid sul campo dell'Alavés. Gli altri sport, vi abbiamo detto delle eliminazioni degli azzurri a Shanghai, Arnaldi fuori in due set contro l'americano Fritz, Darderi stesso risultato contro il greco Tsitsipas. Si stanno giocando due partite di Lega di regular season, siamo alla terza giornata per il basket. Udine Trento, siamo 68-62 per Trento nel quarto, Varese Trieste terzo quarto, Varese avanti 49-43. Due partite anche di Serie A 1 femminile di volley, Valle Foglia Scandicci 2-2 il conto dei parziali per quanto riguarda le squadre. Ora siamo 7-5 nel quinto, Conegliano invece avanti 2-0 su Busto Arsizio, e siamo 19-19 nel terzo set. Torniamo dai nostri inviati, da Daniele Fortuna e Luigi Carbone, per sapere cosa sta succedendo a Napoli, se stanno rientrando in campo le due squadre per Napoli-Frosinone per il secondo tempo.
0: Sì, eccoci qui, sono rientrate le due squadre, ci sarà certamente un cambio nel Frosinone. Terzic pronto a entrare, difensore serbo ex Salisburgo, per lui soltanto due presenze in queste prime cinque giornate di campionato, questa è la sesta, 45.
24: Rientriamo negli studi di Saxa per un attimo, nel mentre cercheremo di perfezionare il collegamento. Stavamo sentendo Daniele Fortuna che ci stava elencando i possibili cambi in questo inizio di secondo tempo che appunto inizierà fra pochissimo. Io invece vi stavo elencando i risultati della Serie A 1 femminile di volley. Dicevamo Vallefoglia Scandicci 2-2 nel conto dei parziali, siamo al quinto set, 7-7 fra le due squadre, mentre Conegliano Busto Arsizio è avanti Conegliano di 2 parziali, ma siamo nel terzo set 20-20, anche qui grande equilibrio. Non so se possiamo provare a tornare a Napoli, proviamoci. Allora torniamo da Napoli, da Daniele Fortuna, Luigi Carbone, per il secondo tempo di Napoli-Frosinone. Daniele.
0: Grazie, sì, il secondo tempo è cominciato da 20 secondi, fuori Masini, dentro Terzic nel Frosinone, non ci sono stati cambi invece nel Napoli, però Luigi Carbone, abbiamo visto Scott McTominay riscaldarsi molto mentre la squadra era negli spogliatoi, chissà, possiamo anche pensare a un suo ingresso in campo nella ripresa. Il Napoli in vantaggio per 2-0, Napoli con maglia azzurra attaccherà verso la curva B nel secondo tempo, completo nero con numeri gialli per il Frosinone. A proposito della disfida per il calcio di rigore nel primo tempo, ci viene segnalato da Andrea Boccia da Roma che Allegri poi ha parlato tra il primo e il secondo tempo e in effetti ha chiarito la situazione. Il tiratore designato era De Bruyne, è rimasto abbastanza sorpreso dalla scelta di Højlund che ha calciato e ha sbagliato, per fortuna del Napoli, però poi il calcio di rigore è stato fatto ripetere e questa volta De Bruyne ha segnato. Dunque situazione e gerarchia da chiarire, come opportunamente segnalavi tu nel primo tempo, Luigi.
1: È stato forse un impulso quello di Højlund di voler calciare lui il rigore perché l'aveva conquistato lui con un'azione molto caparbia, aveva preso benissimo il tempo a Cittadini e poi l'aveva conquistato anche con un po' di astuzia, nel senso che dopo averlo bruciato sullo scatto ha un po' atteso il contatto in area di rigore che poi effettivamente c'è stato e ha indotto l'arbitro a fischiare, e probabilmente si può interpretare così questo gesto di prevaricazione nei confronti di De Bruyne da parte di Højlund. Detto questo, i primi ad andare a ronzare intorno al dischetto erano stati David Neres e Lang, che avevano evidentemente una gran smania di segnare anche loro.
0: E anche Neres si è visto poi nel finale di tempo, che ha cercato rete personale, sarebbe stato il terzo gol, quando sulla sinistra magari Lang era completamente libero, però il ritorno alla formazione titolare è stato positivo, quello del giocatore brasiliano del Napoli. Si gioca a 2 minuti e mezzo al Maradona nella ripresa, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone. Napoli che guadagna adesso un calcio di punizione dalla propria metà campo con Rachmani, che va a cercare il lancio proprio per Højlund, è sbagliato però impreciso, con il Frosinone che ha recuperato il pallone, prova a giocarla, in ogni caso non può fare diversamente, fa la cosa migliore il Frosinone di Massimiliano Alvini. Ci sono gli applausi forse per McTominay, che si è andato a riscaldare con altri giocatori del Napoli. Tanto però è il Frosinone ad andare sulla destra con Gecemisi, il colpo di testa fuori misura da parte di Raimondo, non ha avuto moltissime possibilità di mettersi in mostra il numero 9 del Frosinone, anche in questo caso però arriva bene come anticipo sul pallone, non riesce però a trovare la porta.
1: Sì, anche posizione difficile, molto defilata, sceglie sempre bene il tempo per staccare Raimondo, poi non ha avuto occasioni davvero nitide per poter centrare lo specchio della porta, cerca di costruirsene con questi stacchi di testa, in questo caso di parecchio alto sopra la traversa il suo tentativo. Gli applausi per McTominay, si potrebbe pensare a una staffetta magari intorno all'ora di gioco tra De Bruyne e l'altro grande campione scozzese.
0: Partito dall'attacco nel secondo tempo il Frosinone, prima ha sbagliato con i piedi Meret, ancora Gigi

0: Frosinone con Calvani che fa scambiare con Oyono, sempre a destra, ancora Oyono a testa alta, cross sul secondo palo, ottima la chiusura con il petto all'indietro di Di Lorenzo. Meret fa ripartire subito Neres, poi ancora Di Lorenzo, qui però c'è un pressing continuo e deciso da parte della Frosinone. Bravo Lobotka, sempre il Frosinone a tenere lì il Napoli. Raimondo non riesce a controllare il pallone che finisce ancora una volta tra le braccia di Meret, però il Napoli non riesce a oltrepassare la linea centrale del campo in questo avvio di ripresa.
1: Inizio di ripresa davvero dimesso da parte del Napoli, che lascia l'iniziativa tra i piedi dei giocatori del Frosinone, che non si fanno pregare, di nuovo così come nella metà del primo tempo attaccano con una certa costanza.
0: Recupera il pallone costantemente il Frosinone, adesso con Cittadini su Højlund, però può partire Neres, contropiede 3 contro 2 per il Napoli con Alanga, ancora Neres, pallone largo di poco, e comunque Palmisani era a protezione del primo palo, anche qui forse un po' avventato, precipitoso Neres, va via, cerca la conclusione, però c'era superiorità numerica in questo contropiede a favore del Napoli.
1: Sì, ha provato la conclusione, ma diciamo è stato bravo anche in questa circostanza Bracaglia, che gli si è appoggiato un po' addosso, poi essendo abbastanza leggero Neres non ha trovato più l'equilibrio per calciare bene. Diciamo che si capisce, si percepisce la fame di tornare protagonista di Neres, e quindi non ci ha pensato su due volte, ha chiesto, ottenuto il triangolo a Lang, e poi vedendo comunque lo specchio della porta aperto davanti a sé ha provato la conclusione imprecisa, anche per l'appoggio con il gomito sulla schiena da parte di Bracaglia, lieve, lievissimo, ma indispensabile per sbilanciare l'attaccante brasiliano.
0: È impreciso adesso Badiashile, che regala un fallo laterale al Frosinone, sempre a destra Gejemis, Lobotka tocca il pallone, alta rimessa, e questa volta però per il Napoli a sinistra con Langa che è già sul pallone, lascia Spinazzola all'indietro, sempre per il francese, all'indietro per Meret, il retropassaggio con il sinistro Meret dalle parti di Højlund, che viene scavalcato dal pallone, anche perché c'è la marcatura precisa, occhiuta da parte di Cittadini sull'attaccante del Napoli con la maglia numero 19, Palmisani, l'altro portiere con i piedi dalle parti di Badiashile, colpo di testa, poi il pallone finisce fuori, ultimo a toccare è stato Noah Lang, rimessa già battuta da Calvani, poi Schmid, il Frosinone a centrocampo, ottimo l'anticipo di Di Lorenzo, ha tanto campo davanti, può spingere sulla destra il numero 22, sovrapposizione da parte di Neres, resta lì, prova a rientrare con il sinistro, Lobotka allarga le braccia all'indietro, chiama il pallone, non vuole perderlo, e giustamente con giudizio Lobotka, Spinazzola a sinistra e ancora per il numero 68, poi c'è De Bruyne, tiene il pallone fermo, posizione centrale, lo gira sempre per Lobotka che prova a partire, Schmidt però non gli dà spazio, parte De Bruyne, poi Lang all'indietro, il palleggio della Napoli che però va nella propria metà campo, cerca spazi Rachmani, e adesso si può formare un uno contro uno con Neres che può puntare Bracaglia, le finte, lo disorienta, poi prova a convergere, va da Højlund, tocca per Lang, ancora il passaggio in profondità, bravissimo Bracaglia, e qui Lang fa la cosa giusta, alza il pallone per l'inserimento di Neres, Bracaglia però ha seguito il taglio del brasiliano, calcia il pallone lontano, rimessa laterale, torna a farsi vedere il Napoli anche con una certa leggerezza.
1: Sì, bella, davvero bella questa azione del Napoli, azione avvolgente con questo tentativo di passaggio spettacolare con un lob, bravo Bracaglia a leggere la situazione, ma il Napoli sta facendo quello che in sostanza non ha mai fatto nel primo tempo, ovvero sta trovando un fraseggio con passaggi anche numerosi che coinvolgono diversi giocatori in campo, e sta riuscendo anche con una certa efficacia adesso a uscire palla al piede dalla propria metà campo, non però in questa circostanza.
0: De Bruyne bravo prima su Oyono, però il Frosinone resta in attacco con Gejemis che vuole sfidare Badiashile, lo tiene però il francese, poi fa ripartire Højlund, subito su di lui, la marcatura molto aggressiva dei Cittadini, questa volta però commette fallo, calcio sì. Di punizione punizione per il Napoli, 2-0 per il Napoli sul Frosinone al decimo minuto.
1: È stato un bel duello fino a questo momento, in questi primi 55 minuti di gioco, quello tra Højlund

0: cittadini, certamente sta vincendo il giocatore danese, che è riuscito a conquistare il calcio di rigore e che, ricordiamo, al terzo minuto ha colpito un palo giocando d'anticipo, riuscendo a girare davvero bene il pallone verso la porta avversaria, bruciando sul tempo il più sicuramente inesperto giocatore difensore del Frosinone. Frosinone che però non molla, sta sempre lì, cuce gioco e cerca di avvicinarsi all'area di rigore avversaria, anche se in questa ripresa non ha ancora creato veri e propri pericoli.
1: Sì, perché non riesce a tirare il Frosinone, tutto bene, manca però l'affondo decisivo ancora Gegemis, largo sulla destra per Schmid, posizione centrale, c'è tutto il Napoli lì dietro, Terzic partecipa, poi dall'altra parte Calò di prima per Oyono, sulla destra ancora si sviluppa il gioco del Frosinone sempre con Gegemis, qui però Spinazzola, grande esperienza, e poi con il fisico porta via il pallone al numero 7 del Frosinone, lo gioca all'indietro Badia Scile, poi Kevin De Bruyne, testa alta, però decide di non correre, poi esterno magico in mezzo, in orizzontale per Spinazzola, può partire allora il Napoli anche con Rafa Marin e Di Lorenzo sulla destra, all'indietro per lo spagnolo e poi Lobotka che lascia scorrere il pallone e sbaglia, però questo pallone in orizzontale recuperato dal Frosinone, anche perché Badia Scile è rimasto troppo indietro, ancora Gegemis, possibilità per il Frosinone, poi sbaglia tutto Gegemis e si arrabbiano i suoi compagni perché il Napoli non era messo bene in difesa. In questo caso qui Gegemis avrebbe dovuto passare in orizzontale, forse per Calò, ha ricevuto proprio i rimproveri dal centrocampista della Frosinone, dal compagno di squadra che era libero lì al limite dell'area di rigore. 12esimo, 2-0 per il Napoli.
0: Sì, Calò sarebbe stata la scelta forse più facile ed efficace, c'erano anche più in profondità Raimondo e Kvernadze, ma si era capito nel momento in cui aveva superato anche in bello stile con un colpo di tacco Lobotka che Gegemis voleva andare a provare la conclusione, totalmente sballata però comunque il Frosinone non demorde mai, cerca sempre di pungere il Napoli in velocità, Napoli che in questo secondo tempo è protagonista invece di una prestazione più corale.
1: Rachmani, ottimo l'anticipo sull'inserimento di Kvernadze, può correre il Napoli, va via Højlund di fisico, poi De Bruyne, area di rigore, Oyono, gran recupero su Neressa, se quel pallone fosse passato il brasiliano sarebbe andato in porta, recupero del numero 20 al limite dell'area di rigore, ancora Oyono che attacca sulla destra, Gegemis largo da ala, non lo vede però Oyono, va da Schmid dall'altra parte, questa volta il velo di Terzic e poi Kvernadze e Schmid sempre per Terzic, cross in mezzo Raimondo, colpo di testa alto ma di poco, sopra la traversa, ottima la manovra, bella anche a vedersi del Frosinone, forse bisogna andare con più decisione per il Frosinone a cercare il tiro.
0: Sì, in questo caso ecco, abbiamo parlato del tempismo di Raimondo sui colpi di testa, anche in questo caso è stato bravo ad anticipare il marcatore e in questo caso il cross di Terzic era davvero invitante, la posizione favorevole e dunque poteva forse proprio in questa circostanza fare meglio Raimondo, cercare almeno di inquadrare lo specchio della porta, però si fa apprezzare questo Frosinone in molti dei suoi interpreti, Oyono che abbiamo visto al limite della propria area recuperare un pallone su David Neres e poi pochi secondi dopo impostare al limite dell'area di rigore avversaria, poi c'è qualche imprecisione come in questa circostanza, ma insomma sta confermando tutti i pregi che aveva fatto vedere nelle passate partite il Frosinone e anche i difetti, è andata bene in alcune circostanze alla squadra ciociara, per esempio contro il Como che aveva tirato tantissimo verso la porta avversaria, cosa che è accaduta anche questa sera. Napoli però più preciso, ha già segnato due gol, è andato vicino in altre, almeno altre due o tre circostanze davvero vicino alla marcatura,
1: e c'è la possibilità magari di sfruttare un po' di più il contropiede per il Napoli come in questo momento, anticipo di Lobotka a centrocampo, poi sulla sinistra largo c'è Lang, sta per arrivare il momento di Scott McTominay, il suo ritorno in campo, Lang conclusione centrale, si prepara bene il tiro, blocca Palmisani però direttamente sul portiere, qui Napoli si allunga troppo e lascia campo alla Frosinone che riparte immediatamente con Kvernadze sulla sinistra, si fa vedere Schmidt, poi il georgiano a fermare il pallone, anzi era Terzic perché Kvernadze tocca il pallone in questo momento, va a scambiare proprio con Terzic, poi Kvernadze da ultimo uomo, cittadini, farà girare il pallone perché vanno in attacco attacco anche i difensori Bracaglia, ma anche lo stesso Calvani che ora si ferma, Vernazzi sempre sulla sinistra, proprio Calvani servito dall'altra parte, largo c'è Gecemis, non viene servito, si va a sinistra questa volta, Vernazzi e ancora Terzic, Schmidt, vertice alto dell'area di rigore, poi Terzic si ferma, ed era buona quella di Schmidt, ma il pallone termina oltre la linea di fondo, stanno per arrivare i primi due cambi per il Napoli.
0: Sì, è il momento di Scott McTominay, ma è anche il momento di far rifiatare un po' Højlund, al suo posto entra Luca, detto Allegri. Luca ha dato segnali importanti in queste tre settimane, la società ha puntato molto su di lui e dunque voglio utilizzarlo, voglio dargli le chance in questo filotto di partite davvero impegnativo per il Napoli, e dunque entra in un momento anche favorevole della partita. E poi McTominay che prende il posto di David Neres, buona comunque la prestazione del brasiliano, nonostante alcune imprecisioni aveva sicuramente tanta voglia di incidere, tanta voglia di tornare a gol, è stato però sempre presente, sempre nel vivo, sempre una spina nel fianco della retroguardia avversaria. Il grande applauso del Maradona ovviamente per Scott McTominay, che dopo 40 giorni e dopo aver risolto un po' di problemi, innanzitutto l'aritmia cardiaca, e torna in campo quel Maradona.
1: Il boato si è a coprire anche la voce dello speaker al momento dell'annuncio dell'ingresso in campo di Scott McTominay. Poi Luca, sì, questa è l'occasione giusta per provarlo, anche se manca ancora tanto alla fine della partita e il Frosinone c'è, e come, anche se la Napoli conduce per 2-0, Napoli che parte da dietro con i difensori Di Lorenzo e poi Marin, lancio a cercare proprio Luca, c'è un anticipo, lotta Luca però, recupera il pallone, poi va proprio Luca sul passaggio in profondità di De Bruyne, Bracaglia, buono l'anticipo, lotta anche con il fisico Gabriele Bracaglia, poi a centrocampo c'è Vernazzi, sempre il Frosinone che recupera il pallone, fa giocare a sinistra con Terzic, si sovrappone, va sulla fascia, Vernazzi viene servito in mezzo ancora, Schmidt, eccolo l'austriaco che prova a partire, Terzic sempre da quella parte, sulla sinistra, ancora Raimondo che comunque arriva anche in questo caso a toccare il pallone di testa, fuori equilibrio, pallone alto e largo rispetto alla porta di Meret, 18esimo Napoli 2 Frosinone 0.
0: Sì, c'è un nuovo cambio anche nel Frosinone, dove sta per entrare in campo Fini ed esce invece con il numero 7 Gecemis, una prestazione piena di volontà, di buone intenzioni quella di Gecemis, che è partito forte cercando di sfruttare anche i punti deboli di Bariascini, ma poi non è riuscito effettivamente a incidere, e vediamo questo giocatore Seydou Fini, sicuramente molto interessante, seguito molto da vicino da Baldini che lo porta con sé in Under 21 e lo ha fatto anche esordire dire in nazionale maggiore quando c'è stata la nazionale sperimentale.
1: Si è dato anche contro la Polonia nella vittoria dell'Italia, balza la squadra di Baldini a qualificazione ai prossimi europei di categoria, è uscito anche Raimondo ed è entrato lo slovacco Bobček, per lui per ora soltanto 25 minuti, anzi 24 in campionato, complice anche la condizione fisica, lo scorso anno ha fatto bene davvero l'attaccante slovacco con Nairo.

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu queste?
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

lingua. La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8:01.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Domenica 11 ottobre. Addison Road, Pennington. Clark Terrace, Seaton. First Avenue, Woodville Gardens. Port Road, Alberton and Old Port Wakefield Road, Virginia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

andare. Ciao ragazzi, buongiorno Adelaide e buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Benvenuti a Giradischi, il programma che ogni domenica vi accompagna tra le canzoni più belle degli anni 60, 70, 80 e oltre. Mettetevi comodi per le prossime due ore. Lasciate fuori dalla porta i pensieri pesanti e lasciate che la musica vi riporti indietro nel tempo, in anni pieni di sogni, amori, avventure e canzoni che ancora oggi sanno farci sorridere. Per richieste e dediche potete mandarci un messaggio al numero 0413 891 385. Lo ripeto, 0413 891 385. Durante la settimana potete anche scrivere una email a giradischi 15@aol.com e raccontarci i vostri ricordi, le vostre dediche e le vostre canzoni preferite degli anni 60, 70 e 80. Li ascolteremo insieme nella prossima puntata. Allora, siete pronti? Il caffè latte è caldo caldo, il treno della nostalgia è pronto a partire. Io sono Ross. Buon viaggio, tutti a bordo. La prima fermata del nostro viaggio è Milano Centrale e da qui parte una canzone che parla di una cosa che tutti conosciamo bene, il tempo. Il tempo se ne va di Adriano Celentano, è una di quelle canzoni che quando partono fanno fermare per un attimo anche chi corre sempre. La richiesta arriva via email da Mimmo Valentino che ci scrive: è vero caro Adriano, il tempo corre senza mai fermarsi, però tu resterai sempre nella storia della musica con queste canzoni intramontabili, capaci di far battere il cuore. Parole bellissime, Mimmo, buona domenica. Ascoltiamo Adriano Celentano con Il tempo se ne va.

Il tempo se ne va, ma le canzoni belle restano e alcune diventano perfino la colonna sonora delle nostre notti, delle amicizie, dei bar aperti fino a tardi e dei paesi di provincia. Restiamo in Italia, ma facciamo un salto avanti di qualche anno con una canzone che è diventata un vero inno generazionale. Questa è per il mio caro amico Mario Tibaldi, Ligabue con Certe Notti. Pubblicata nel 85 e contenuta nell'album Buon Compleanno Elvis, questa canzone è diventata una delle più amate della carriera di Luciano Ligabue. Certe notti racconta quelle serate tra amici, i bar, le strade di provincia, le chiacchiere che sembrano non finire mai e quella sensazione di libertà che si prova quando si è giovani o quando almeno ci si sente ancora giovani. È un brano semplice solo in apparenza, perché dentro ha nostalgia, ironia, desiderio di evasione e tanti piccoli frammenti della vita quotidiana. Mario, tutta per te. Buon ascolto con Ligabue e Certe Notti.

dalle notti di Legabue passiamo a una riflessione più pungente e intelligente. La libertà non è soltanto fare quello che si vuole, è anche avere il coraggio di pensare con la propria testa, perfino quando sarebbe più comodo seguire tutti gli altri. Nel 72 Giorgio Gaber e Sandro Luporini firmano una canzone ironica e sempre attuale, La libertà di ridere. Questa è una dedica per Mario Cianfroni. Gaber aveva un dono raro, sapeva far sorridere e riflettere nello stesso momento. Con le sue canzoni, con il suo teatro e con le sue parole, riusciva a parlare della società, della politica, delle abitudini e delle contraddizioni di tutti noi. La libertà di ridere ci ricorda che l'ironia può essere una forma di libertà, forse una delle più preziose. Ridere non significa prendere tutto alla leggera, a volte significa vedere le cose con chiarezza e non farsi raccontare favole. Il grande libro è sempre controcorrente Giorgio Gaber con La libertà di ridere.

0: dopo aver sorriso e pensato insieme a Giorgio Gaber, lasciamo spazio ad una piccola pausa. Non scendete dal treno, mi raccomando, siamo ancora in viaggio. Tra pochissimo torniamo con Anna Identici, Fabrizio De André e la nostra canzone internazionale. Restate su Radio Italiana 531, qui i ricordi viaggiano sempre in prima classe.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Siamo tornati, amici, e il nostro viaggio non si interrompe mai. Anzi, è proprio adesso che la mattina prende quel ritmo speciale, quella magia che solo la domenica sa regalare. Adesso torniamo a respirare quell'aria dolce e sognante degli anni 60, con una voce che ha saputo raccontare l'amore con grazia e semplicità. Un esempio perfetto di storia musicale italiana che ha fatto il giro del mondo. Quando mi innamoro fu presentata al Festival di Sanremo del 68 da Anna Identici in abbinamento con i Sandpipers. La musica porta la firma di Angelo Giacomazzi, noto come Livraghi, mentre il testo è di Daniele Paci e Mario Panzeri. Poco dopo il brano conquistò il pubblico internazionale grazie alla versione inglese A Man Without Love. Non sempre siamo noi italiani a rifare le canzoni inglesi. Ogni tanto sono gli altri a scoprire quanto sono belle le nostre. Questa è una canzone perfetta per il ballo della mattonella, quando bastavano due passi lenti e una persona speciale davanti. Una dedica da me per tutti gli innamorati di ieri, di oggi e di domani. Ascoltiamo insieme Anna Identici con Quando mi innamoro.

e melodia romantica. E dopo un amore che nasce, arriva il desiderio di far tornare qualcuno che ci manca. Il prossimo brano ci porta indietro nel tempo, tra atmosfere d'altri anni e una voce che ha fatto innamorare Sonia di Pietro, che sono sicuro non aveva ancora nato quando fu pubblicata. Un brano che nel 69 ha segnato l'esordio della musica italiana. Albano Carisi con Pensando a te ci consegna una canzone intensa, malinconica, dove il ricordo di un amore perduto diventa protagonista assoluto. È uno di quei pezzi che raccontano la distanza, l'attesa, il desiderio di rivedere qualcuno che non c'è più. La melodia è semplice ma diretta al cuore. È la voce di Albano, ancora giovane ma già potente, riesce a trasmettere tutta la sofferenza e la dolcezza di un sentimento che non si arrende. Una canzone perfetta per chi ama i ricordi come fa Sonia e per chi crede ancora che la musica possa far rivivere le emozioni più profonde. Ascoltiamo insieme Albano con Pensando a te. Buon ascolto, Sonia.

da una storia d'amore malinconica per la cara Sonia Di Pietro, passiamo ora a una canzone dal tono completamente diverso, ironica, napoletana, teatrale e piena di personaggi indimenticabili. Andiamo avanti con una per Antonio Damiano, Fabrizio De André con Don Raffaè. Pubblicata nel 90 nell'album Le Nuvole, questa canzone è ambientata nel carcere di Poggio Reale e racconta con ironia amara e lingua napoletana il rapporto fra un brigadiere e Don Raffaè, detenuto ispirato alla figura di Raffaele Cutolo. De André usa una storia apparentemente leggera per parlare di potere, corruzione, burocrazia, disuguaglianze e rapporti capovolti. Il brigadiere, che dovrebbe rappresentare l'autorità, si rivolge al detenuto con rispetto e quasi con devozione, chiedendogli persino consigli sui problemi quotidiani. Farci sorridere mentre ci costringi a riflettere? Antonio, ottima scelta. Fabrizio De André con Don Raffaè.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlio con me. Ma alla fine mi assento papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che tipi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe ogillè, gradito campano, volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella compagna di cella precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza di pace.

0: Oneras comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
1: Giradischi si rimette in movimento, la puntina scende, il piatto riparte. È arrivato il momento della nostra canzone internazionale di oggi, per Luisa Boren e dalla sua amica Marianna Saracino.
2: A Run Around Sue
1: fu incisa nel 61 da Dion Di Mucci, conosciuto semplicemente come Dion, cantante italo-americano cresciuto nel Bronx e protagonista della grande stagione di WAP Rock and Roll, prima con Dion and the Belmonts e poi da solista. Dion conquistò il pubblico con una voce riconoscibile, ritmi trascinanti e canzoni immediate. Conta di una ragazza affascinante e infedele, una vera spezzacuori, un brano pieno di energia, cori memorabili e atmosfera anni 60. Per Luisa e Marianna, Dion con
2: Run Around Sue.

Dio ci lascia con energia e sorrisi, ma adesso il viaggio si fa più elegante e romantico. Ci aspetta una voce internazionale amatissima del pubblico italiano, un artista che ha trasformato il fascino e la dolcezza in un vero stile musicale. Dal vertice della playlist da Giovanni Panuccio, uno che sa sempre scegliere i

La sua musica. Julio Iglesias è stato uno dei grandi protagonisti della musica internazionale, con una carriera costruita su eleganza, romanticismo e una voce calda, capace di conquistare il pubblico in tante lingue diverse. Sono un vagabondo, porta proprio quel fascino del viaggiatore sentimentale, da uomo che attraversa incontri, ricordi e amori, senza mai perdere il desiderio di raccontarsi. Julio Iglesias aveva il dono di interpretare ogni canzone con intensità, senza forzature, entrando nelle parole con naturalezza e stile. Bellissima scelta. Ascoltiamo Julio Iglesias con Sono un vagabondo.

dopo il fascino internazionale di Julio Iglesias alla grande canzone melodica italiana. La prossima è una pagina piena di rimpianto, di parole non dette e di sentimenti lasciati scappare. Quante volte nella vita ci siamo ripetuti «Che stupido ero io!» Peppino Gagliardi è stato uno dei cantanti più romantici e personali della musica italiana. Il suo modo di cantare, intenso e un po' sofferto, gli ha fatto guadagnare il soprannome di Aznavour italiano. In questa canzone, per Ensuccia e Sam, troviamo un uomo che guarda indietro, ripensa a una donna amata e capisce troppo tardi di non aver avuto il coraggio di dirle ciò che provava davvero. Dal titolo Che stupido ero io, una storia di insicurezza, di rimpianto e di sogni che restano sospesi. Ma è proprio questo che rende il brano così vicino a tutti noi. Chi non ha mai avuto paura di sbagliare e magari ha sbagliato proprio per quella paura? Peppino Gagliardi con Che stupido ero io. Buon ascolto, Ensuccia e Sam.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Eccoci di nuovo insieme. Pausa finita, ma le emozioni no. La musica che aspettavate è proprio quella che arriva adesso, con una voce capace di raccontare la fragilità, la forza e la malinconia come poche altre. Questa canzone ha accompagnato tante domeniche mattina, tanti ricordi di famiglia e tanti momenti che non torneranno più. Mia Martini con Minuetto, richiesta da Filippo Feticcio, è stata semplicemente fantastica. Per me una voce unica, profonda, nostalgica e piena di vita. Minuetto è una canzone che molti ricordano per quella melodia che entra subito nel cuore e per un testo che racconta un amore complicato, doloroso, dal quale sembra impossibile liberarsi. Filippo ci ha scritto: questo brano mi riporta alle domeniche mattina, quando il grammofono suonava in casa mentre la mamma puliva e noi bambini ascoltavamo quelle canzoni quasi senza rendercene conto, eppure restavano dentro. Grazie Filippo per i bei ricordi e questa richiesta. Troppo bella! Mia Martini, Minuetto.

Mia Martini lascia sempre un silenzio particolare dopo una sua canzone, un silenzio pieno di emozione, ma adesso cambiamo con un gruppo storico, capace di unire melodia, impegno e quella voglia di dire le cose in modo diretto. Andiamo avanti con i Nomadi e la loro versione italiana di I Want You, brano scritto e inciso da Bob Dylan nel 66. La canzone originale di Dylan è stata interpretata in tanti modi nel corso degli anni. C'è chi l'ha vista come una dichiarazione d'amore, chi come un messaggio rivolto a una persona precisa, chi come un testo volutamente misterioso e aperto a molte letture. I Nomadi con Ti Voglio portano il brano in una dimensione italiana intensa e appassionata, fatta di desiderio, rabbia e bisogno di non perdere una persona importante. Questa è una dedica per Marisa da parte del suo compagno Andrea Centofanti. Andrea, attraverso questa canzone, vuole dirti semplicemente e con il cuore ti voglio. I Nomadi, buona domenica, ragazzi.

0: Ti voglio
1: con me, quanto ti voglio.

con il desiderio e la passione dei nomadi. Ti voglio, una dichiarazione d'amore, restiamo nella grande musica italiana con una cantante che ha fatto la storia di Sanremo e che con il suo carattere ha trasformato un titolo in una vera dichiarazione di personalità. Un brano richiesto da Agnese Madocci, Iva Zanicchi con Testarda Io. Nata nella provincia di Reggio Emilia, Iva Zanicchi ha costruito una carriera straordinaria grazie a una voce potente, intensa e capace di affrontare con grande personalità melodie difficili e testi pieni di sentimento. Dopo gli inizi al Festival di Castrocaro, diventò una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo, vincendolo 3 volte, con Non pensare a me nel 67, Zingara nel 69 e Ciao cara come stai nel 74, Testarda io pubblicata nel 75 è una canzone che sembra scritta apposta per il suo carattere forte e la sua interpretazione diretta. Agnese, ottima richiesta. Iva Zanicchi con Testarda io.

0: testarda, forte e inconfondibile. Iva Zanicchi ci lascia con una grande interpretazione. E adesso una piccola pausa. Amici, se state pensando che questa scaletta è troppo bella per essere vera, tranquilli, è tutto vero e non abbiamo neanche finito. Tra poco, Adriano Celentano, Toto Cutugno e I Corvi. Restate sintonizzati su Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Eccoci qui dopo la pausa, Ross al microfono, se siete appena sintonizzati, benvenuti a Giradischi. Penso a quanti di voi in questo momento stanno stirando, cucinando, guidando, con la radio accesa al programma che vi riporta indietro negli anni più belle. Mettetevi comodi, si ricomincia e con la prossima canzone continua la fase western di Adriano Celentano negli anni 60. Ringo è una cover italiana di una ballata narrata più che cantata nello stile che in quegli anni andava molto di moda. L'originale era interpretato da Lorne Greene, attore canadese diventato famosissimo grazie al ruolo di Ben Cartwright nella serie televisiva Bonanza. Celentano prende questa atmosfera da frontiera e la trasforma in un brano tutto suo, con il personaggio del pistolero Ringo, figura che richiama il cinema western classico e gli eroi solitari del grande schermo. Il disco uscì nel 64 sul retro del 45 giri La Festa. Prepariamoci a cavalcare verso il tramonto. Adriano Celentano con Ringo.
3: Colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
4: Ringo, Ringo.
3: Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
4: Ringo.
3: Sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
4: Ringo, Ringo.
3: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputa fuoco indemoniata.
4: Ringo, Ringo.
3: E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.
4: Ringo.
3: Istante mi guardò, poi scosse il capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo. La gente adesso dice che la mia mano fu veloce, che superò quel pistolero, ma se passate al cimitero nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Rio.

dalle praterie del West torniamo al Mediterraneo, al mare, alla speranza e a una canzone dedicata a tutti i bambini del mondo. Il prossimo brano ha un messaggio semplice e bellissimo. Anche quando il mondo va controvento, c'è sempre spazio per salire a bordo di un sogno. Ora una mia preferita è anche di Giulia Calabresi, che ha chiesto Toto Cutugno con Canzone d'amore. Il brano è legato al Festival di Sanremo dell'87, dove fu presentato dai ricchi e poveri e ottenne un buon riscontro. La canzone parla di speranza, di una astronave grandissima che viaggia contro vento e porta con sé tanti bambini. È una metafora dolce, quasi fiabesca, che invita tutti a salire a bordo con serenità e fiducia. E visto che dopo aver ascoltato giradischi avete sicuramente scartato almeno 50 o 60 anni indesiderati, questa canzone la dedichiamo a tutti i bambini che siete sintonizzati con noi. Toto Cutugno con Canzoni d'amore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Per essere rimasti sintonizzati, io sono Ross e questo è Giradischi. Attriamo di nuovo nel beat italiano più forte e più grintoso. Il prossimo gruppo ha segnato un'epoca con un suono particolare, energico e ribelli, brano richiesto da Vincenzo Mitiga dal titolo Un ragazzo di strada, interpretato da Ili Corvi. Il gruppo si formò nella metà degli anni 60 e divenne famoso grazie a un sound forte, elettrico e immediatamente riconoscibile. Un ragazzo di strada fu pubblicata nel 66, è una delle loro canzoni più celebri e rappresenta benissimo la stagione del beat italiano. Il brano prende spunto dall'originale americano I Ain't No Miracle Worker, ma i Corvi gli danno un carattere tutto italiano, più oscuro e più diretto. Una canzone che ha fatto ballare, cantare e sognare tanti ragazzi di quell'epoca, Un ragazzo di strada.

corve ci riportano alla forza del beat, alle sale da ballo e alle chitarre che sembravano voler cambiare il mondo. Amici, avviciniamo all'ultima parte del viaggio, ma il treno della nostalgia ha ancora qualche carrozza piena di canzoni meravigliose. La prossima canzone parla da sola, grande melodia di Sanremo per Vivian Lustri, una canzone vincitrice, romantica e indimenticabile. Il titolo è uno dei più evocativi della nostra musica. Zingara, scritto da Luigi Albertelli ed Enrico Riccardi, fu interpretato da Bobby Solo e Iva Zanicchi. Oggi ascoltiamo la versione di Bobby Solo. La storia racconta che la canzone fosse stata inizialmente proposta a Gianni Morandi, il quale in quel periodo non era del tutto sicuro della direzione musicale da prendere. Bobby Solo intuì subito il grande potenziale del brano e quando ebbe l'occasione di portarlo al festival non se la lasciò scappare. Il risultato fu una vittoria importante e un grande successo di pubblico. Per Vivian Lustri, Bobby Solo, Zingara.

Zingara ci lascia con tutta la magia della grande canzone italiana, e se una melodia può raccontare il desiderio, il mistero e la nostalgia, l'amore può anche trasformare completamente la nostra vita. È proprio quello che ci ricorda il prossimo brano, dedicato a due innamorati speciali. La canzone è L'amore ci cambia la vita, è tratta dall'album omonimo di Gianni Morandi, l'eterno ragazzo della musica italiana. Questa richiesta arriva via email da Marisa Arena, che vuole dedicarla a suo marito Donato. Marisa scrive: grazie Donato per tutto l'amore, la pazienza e i momenti meravigliosi che abbiamo vissuto insieme. Il tuo amore è la forza che fa girare il mio mondo e porta gioia al mio cuore. Ti voglio tanto bene. Che belle parole, Marisa, quindi per te, per Donato e per tutti gli innamorati in ascolto. Ecco Gianni Morandi con L'amore ci cambia la vita.

vida solo il silenzio per raccontarlo anche a te. Senti che tutto quello che hai ti scappa via in un minuto.

un abbraccio a Marisa e Donato. L'amore cambia la vita, ma ha anche tante forme diverse. Quello tra due persone, quello per una madre, quello per un figlio. Il prossimo brano è una dedica intensa e piena di commozione, scelta da Elisabetta per la sua mamma Anna. Il brano è Quando nasce un amore di Anna Oxa, presentato al Festival di Sanremo dell'88. È una canzone intensa, struggente e piena di quella forza vocale che l'ha sempre resa la Oxa, una delle artiste più personali della musica italiana. Elisabetta ci scrive: questa è la canzone preferita di mia madre, ma è anche la mia. Ogni volta che l'ascolto piango, perché è una ballata incantevole, piena di amore, è resa ancor più bella dalla voce di Anna Oxa. Elisabetta vuole dedicarla alla sua mamma Anna, che sappiamo essere in ascolto e amare molto giradischi. Per Elisabetta e per mamma Anna, quando nasce un amore.

0: Una dedica bellissima, piena di affetto. Grazie Elisabetta. Dopo questa pausa per gli sponsor, restiamo negli anni 70 con una cantante unica, elegante e sempre capace di sorprendere, che non ha mai seguito le mode, perché è stata lei stessa a crearne una. Non andate via!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
0: Ancora qui tra un ricordo e l'altro, ma adesso chiudiamo la nostra lunga scaletta con una canzone vivace, leggera e piena di ritmo. Il Festival di Sanremo del 68 fu un'edizione ricca di canzoni destinate a restare, e tra queste c'era anche Cosa hai messo nel caffè, interpretata da Riccardo Del Turco. Il brano è una ballata leggera, divertente e immediata, costruita su una domanda che tutti almeno una volta nella vita avrebbero voluto fare a qualcuno: cosa hai messo nel caffè? La richiesta arriva da Mimmo Mercurio, che ha scelto una canzone fresca, sorridente e perfetta per riportarci all'atmosfera spensierata di quegli anni. Forse non vinse il festival, ma è rimasta nel cuore dei tanti ascoltatori proprio grazie al suo ritornello irresistibile e alla sua allegria. Per Mimmo Mercurio, Riccardo Del Turco con Cosa hai messo nel caffè?